0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: this whole album.
1: Summer Night su Radio DJ.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: Summer Night.
1: I like stunning, I like shining.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: vai, vai col finale, vai.
1: Sfreccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Me lo sono scritto, sfreccia più veloce come su una moto.
2: Sì.
0: La bellezza fugge, scattale una foto. È una frase così bella che meritava di essere pronunciata più lentamente.
2: Già.
0: Però
2: già,
0: è un po' come la stella di Rosetta, no?
2: Sì, sì, cioè? No, questa non l'ho capita, lì, non sai. Mi spiace.
0: La stella
2: non è
0: di
2: che...
0: Rosetta che va decrittata, insomma.
2: Ok.
3: Devo dire cos'è? È una pietra,
0: no,
3: sì.
0: È quella che viene parodiata all'inizio di Odissea 2001.
2: Certo.
0: Quando le scimmie girano intorno a una roba, no?
2: Cioè,
0: praticamente è un'iscrizione che non riuscivano a capire cosa significasse, cosa avesse scritto. Quando hanno capito quella, attraverso quella hanno decrittato poi un sacco di
3: cose. Sì, perché c'era lo stesso testo scritto in tre lingue, che era il greco sicuramente, il demotico, una lingua così, e un'altra ancora.
2: Sì.
3: E in quel modo hanno capito i geroglifici.
2: Sì, sì, però in questo caso è una come dire, un'allegoria, una cosa poetica. E te la devi andare un po' a cercare. Te la devi,
0: è una massima.
2: È una massima.
0: Poteva
2: sì,
0: dirla Aldo Rock.
2: Sì. La bellezza fugge, scattale un... Ma non lo direbbe mai Aldo Rock. Scattale una foto, figuriamoci se Aldo Rock
0: di bellezza non parla mai.
2: Inneggia al demonio.
0: Era allora geroglifico, demotico e greco antico.
3: Esatto.
0: Praticamente si accendeva a distanza.
2: Bravo!
0: Era demotico.
2: Lo volevo dire, ma c'era già la domotica già da allora. Ma guardate.
0: Ho letto prima sul monitor il titolo della canzone di Elisa, che è Amore. E mi è venuta in mente un'altra canzone che aveva E nel titolo.

0: Questa è la canzone che ballavo al Queen Out di Bresso con la Ricciola.
1: Ricciola, grande Ricciola.
0: Il lentone
1: veniva ballato, Linus.
0: Con le mani sui fianchi.
1: Con le mani sui fianchi. A che distanza? Guarda, giuro, non voglio fare il pagliaccio.
2: Così, sulla curva del fianco.
1: Ok, ma la distanza.
3: Appoggiati o distanti?
1: Perché c'è sempre
3: il mento era sulla spalla.
1: L'abbiamo detto.
0: Allora, i lenti servivano per fare amicizia, diciamo così. Sì. Quindi li ballavi con uno sconosciuto. Non è che è la prima volta che balli.
1: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Però a volte si ingaggiava un non detto braccio di ferro. Tu cerca di portarmi verso di te.
3: Lei
1: finiva con
3: resistenza. Era palestra.
4: Ricciola.
0: Ricciola.
4: Vogliamo la Ricciola.
1: Ricambiava.
0: Sì, ero un po' ricoglionito.
1: Completamente.
0: Qualcosina forse è successo. Ma molto poco, purtroppo.
1: Tutto questo sulle note di questo brano di Drupi, cantante pavese. Prima di Max Pezzali. Molto stimato da Max Pezzali. Ecco, ci tengo a dire questo. Godfather del Pavia.
0: Radio DJ, prima della sigla volevo mandare un saluto alla famiglia di Chiara e soprattutto al grande Ezio che ci ha lasciato. Un abbraccio a tutti quanti ed in particolare ad Alessandro e alla Ceci.
1: Certo.
0: Che ancora non lo sa.
1: Baci. Ciao.

0: Italia.
1: La trasmissione
0: DJ, DJ, chiama Italia.
1: Oggi, almeno qui in studio, siamo 4-3. Di solito siamo a 4 a 3, nel senso 4 maschi e 3 femmine, sì. Questa volta la proporzione è ribaltata perché Alex non c'è, ha portato sua mamma in montagna, tutti i cavoli nostri, li stiamo raccontando.
2: Esatto.
1: E al suo posto è arrivata Barbara. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Con
1: quella bella risata salentina. Buongiorno, sì. buongiorno. Ma sto cazzo di picco, era ieri o è oggi?
2: Adesso è oggi, perché, però anche domani
4: un po'. Come l'equinozio.
2: Bravo.
4: Va un po' avanti, un po' indietro.
1: A me sembrava più fresco stamattina
4: almeno un pochino, sì, perché c'è stato un po' di pioggia stanotte.
1: Poca però.
4: Pochissima. Solo per sporcare le macchine.
2: Bravo, esatto, quella roba lì.
1: Stamattina sembra leggermente meglio. Comunque devo dire che questa ondata di calore terrificante, insomma questo cambiamento climatico secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro ha detto che fra tutti i continenti, quanti sono gli incontinenti? Tantissimi, no?
2: Sì.
1: L'Europa è quella più colpita, forse perché l'area maggiormente industrializzata, no? C'è una maggior concentrazione sia di esseri umani che di attività
2: in
1: professionali.
2: In pochi chilometri quadrati.
1: Magari sì. C'è lo stesso, che ne so, in Cina o negli Stati Uniti, ma hanno una superficie molto più vasta. Insomma, l'Europa è quella che ne sta soffrendo e ne soffrirà di più negli anni a venire.
2: Sì,
1: così ha detto l'OMS.
2: Le chiacchiere stanno a zero, il resto del mondo aumenta di 0,7 gradi, noi di 1,8 gradi,
1: sì,
2: quindi
1: però
2: quasi il doppio,
1: bello,
2: del doppio.
1: I ben informati, quelli che sanno sempre, no? Dove le prendono le notizie, quelli che dicono che...
4: Allora, loro si informano su YouTube, c'è uno col camice che dice...
2: Quelli che dicono che?
1: Quelli che dicono che il caldo
2: esiste.
1: C'è sempre stato, non è vero,
4: sì,
1: le scie chimiche...
4: Quello col camice, poi tu gli dici, ma dove l'hai sentito? Boh, l'ho sentito su YouTube, questo c'aveva il camice, è un dottore.
2: Certo, bravo.
1: devo andare a controllare io quelli col camice. Per cui i binari del treno deformati in Svezia normale.
4: Quello normale. Non ti ricordi da bambino questa cosa, questo mito dei binari?
1: No, è la prima volta che lo sento. L'asfalto dell'autostrada in Germania che si scioglie, normale.
4: Tranquillo.
2: Normale.
1: 42 gradi a Berlino, normale.
4: Ma tu non sei mai stato a Berlino con 42 gradi?
2: No, mai. Scusa, apro una parentesi. Matteo, io stamattina non riuscivo ad aprire la caffettiera, cioè che era lì dal giorno prima. Secondo me è il caldo.
4: Certo,
2: secondo me è il caldo.
4: Non è il calore della
1: perché
4: fiamma.
1: Perché si fa sul frigorifero il caffè,
2: è
1: vero?
2: Ah, già, è vero. Perché poi Matteo mi ha detto, ma scusa, ma come fa a essere il caldo se quella normalmente sta sotto la fiamma?
1: Perché tu non hai visto quelli col camice.
2: Non ho visto
1: quelli.
2: L'avrebbero
1: detto, chiedi a loro.
2: È vero.
1: Hai annullato l'Ironman di Nizza.
2: Davvero?
1: Non esistono condizioni impossibili.
4: Invece sì. Ma l'Ironman non passa dal mare? Dall'acqua.
2: Sì, ho capito, passerà dall'acqua.
1: Sì, però devi pedalare sotto il sole, devi correre sotto il sole.
4: Hai il vantaggio di essere bagnato.
2: Devi fare una maratona poi.
1: Hanno annullato le celebrazioni di Waterloo. E qua ci volevano gli ABBA, no? In Belgio ogni anno c'è la ricorrenza in questa distesa, insomma, sconfinata, viene ricordata questa battaglia clamorosa. Niente, perché faceva troppo caldo, perché poi le celebrazioni vengono fatte con i costumi tipici, no? Che sono una specie di cappottoni, robe così. Bravo.
2: Oh, Drupi, gli ABBA, questo è il sound che ci piace.
1: Tu lo sapevi che adesso le città più moderne devono anche predisporre la mappa dei rifugi climatici?
2: Ho saputo in questo weekend della mappa dei rifugi climatici, che in genere veniva ottenuta da ogni cittadino.
1: Tipo
2: così.
1: I bunker invece,
2: sì,
1: in questo
2: tipo
1: caso.
2: I bunker. In genere il cittadino si ficca in un supermercato o in un centro commerciale. Invece in questo caso
1: sono
2: proprio...
1: No, è una cosa più organizzata. Ho visto che a Roma addirittura propongono di utilizzare le catacombe.
4: Sì.
1: La temperatura lì è fissa.
2: Certo.
4: Sì. Fa un bel freschino, perché giusto. Sono come delle grotte, insomma, sono sottoterra.
1: Sì. C'era una scienziata col camice al TG5 che suggeriva di andare nelle grotte.
4: E vedi?
1: Perché tutti abbiamo una grotta subito di
4: avvocato.

0: Niente, quel periodo della vita in cui provi cose strane e fai cose strane, dice Kid Rock parlando della sua adolescenza. L'unica cosa che confessa fino in fondo era che beveva il whisky dalla bottiglia.
1: Beh sì, sì, credo
0: il whisky from the bottle.
1: Nel 1989, ecco, così sapete quando è stato adolescente Kid Rock.
0: Kid Rock, All Summer Long su Radio DJ con dentro due canzoni, ma questa sarebbe già un'altra storia. No, è interessante questa cosa dei luoghi climatici, dei rifugi climatici, perché adesso le principali città italiane stanno stilando delle mappe che poi in realtà sono una serie di parchi ma anche di luoghi tipo le biblioteche.
1: Sì, per anche il museo, ho visto museo
0: anche
1: della
0: qualche
1: scienza
0: museo
1: della tecnica,
0: sì, sì,
1: cioè
0: sì,
1: che ci entri gratis.
0: Sì, alcuni sono liberi, le biblioteche sono tutte non a pagamento, e poi appunto ci sono tanti parchi che poi non sono soltanto quelli famosi. Per esempio sull'elenco dei rifugi climatici romani c'è un parco che mi ha colpito, che è il Parco del Cavallo Pazzo. Sì. Stranamente Matteo, che conosce perfettamente palmo per palmo tutta
2: Roma,
0: la città che gli ha dato i natali, non lo conosceva.
2: Guarda, io più che Villa Glori non conosco, forse Villa Ada, ma sono Matteo, sempre da quelle parti. No, il Cavallo Pazzo non è il cavallo pazzo l'animale, è Cavallo Pazzo il condottiero.
0: Con di Pippo Baudo?
2: No,
1: vieni qua, cosa fai? Vieni qua.
2: Ti voglio bene.
1: Che lo abbraccio.
2: No, è quello indiano d'America.
0: Ah, ok.
2: Il nativo americano, quello lì, invulnerabile ai proiettili.
0: Sì. Credo che Cavallo Pazzo, quello americano, sia quello che ha diciamo la scultura nella roccia che fa a gara con il Monte Rush.
2: Ah, certo. Quello nel Dakota.
0: Certo.
2: Sì.
0: E per cui penso fosse un indiano Dakota, ma sicuramente Enzo Braschi, se sta ascoltando, ci
1: sa
0: potrà
1: tutto,
0: dire di più.
1: Ma certo,
0: chi
1: troppo
0: era
1: Enzo? Giusto!
0: Enzo
1: era
0: Braschi,
1: il paninaro,
0: grande esperto di cultura pelle rossa.
1: Assolutamente, ha scritto anche dei libri a riguardo. Perché hai detto invulnerabile alle pallottole?
2: Questa è una delle leggende che lo riguarda.
1: Bello, bella storia. Si vede che schivava come Matrix.
2: Sì, era veloce.
0: È come Matrix.
1: Sì. Run, boy, run.

0: Boy Run su Radio DJ Woodkid, una canzone di una decina d'anni fa, forse qualcosina anche.
1: Fai 20 che non ti sbagli, Linus. Non ti preoccupare, il tempo vola quando ci si diverte.
0: State ascoltando Radio DJ, più in particolare state ascoltando DJ Cam Italia, un programma che si muove tra il serio e il faceto.
1: Bravo.
0: Il faceto ovviamente è quasi sempre il sopravvento perché siamo tutti un po' faceti.
1: Eh no, anche perché il serio ha rotto il cazzo. Scusami, Linus, te lo dico proprio con parole mie. Ecco,
0: no, però prima abbiamo parlato delle cose che sono state annullate per via del troppo caldo di questi giorni in tutta Europa, no? E ho citato la rievocazione della battaglia di Waterloo. Uh-huh. Nei giorni scorsi mi hanno scritto degli amici della provincia di Arezzo invitandomi stasera ad andare a fare una corsa molto bella.
1: Sì.
0: Poi ho guardato il video di questa corsa e ho detto anche no, grazie.
1: E hai detto
0: non
1: come...
0: non ho l'età. Bravissimo. Come diceva Gigliola Cinquetti.
1: È quello che stavo per dirti. Hai detto come Gigliola Cinquetti, non ho l'età.
0: In cosa consiste?
1: E siamo in due a non avere l'età, cioè non è che non bisogna avere 70 anni, secondo me già dopo i 45 non è aria, aria.
0: Riavvolgo, se vi è capitato, se non vi fosse capitato, fate in modo che capiti di visitare la bellissima città di Firenze, magari aspettate un attimo che sia passata l'ondata dei turisti.
1: Anche quella del caldo.
0: E anche quella del caldo. Andate ovviamente nella meravigliosa Piazza della Signoria, c'è un porticato con sotto delle sculture meravigliose, c'è la riproduzione del David di Michelangelo,
1: molto bello,
0: molto bello, e dietro c'è Palazzo Vecchio. All'interno di Palazzo Vecchio, appena entrate, c'è una grandissima sala con un soffitto a cassettoni incredibile che si chiama la Sala del Cinquecento.
1: Sì.
0: Ci arrivo piano piano. All'interno di questa sala ci sono dei dipinti enormi, fra cui un affresco del Vasari, che era il pittore di corte, no? Quello che ha maggiormente dato il contributo a quel posto. Si dice, c'è tutta una teoria del National Geographic che ci ha costruito sopra anche un sacco di documentari, che dietro a uno di questi affreschi del Vasari ci sia un affresco di Leonardo da Vinci che celebra la famosa battaglia di Anghieri. Okay. Giusto,
2: Anghiari,
0: Matteo?
2: Anghiari.
0: Di Anghiari, ok? Anghiari è una località della provincia di Arezzo dove venne combattuta questa battaglia che definì i confini della città di Firenze
2: dell'attuale Toscana.
0: Della Toscana.
1: Sì, sai, Arezzo, no? Siamo proprio
0: Arezzo,
1: ai limiti.
0: Quasi Umbria, certo.
1: Con Perugia, diciamo. Con la rivale Perugia.
0: La battaglia era fra?
2: Era fra Firenze, la Repubblica di Firenze
0: e
2: il papato insieme e i milanesi.
0: Contro i milanesi.
2: A milanesi.
0: Vabbè, questa battaglia
1: quindi,
0: di Anghiari.
1: Quindi questo Vasari copre quell'altro
0: di Leonardo
1: Da Vinci. Si dice quando non c'è niente in televisione, guardate i canali 400 di Sky, Nat Geo, quello è.
0: Esatto.
1: Cioè, passate.
0: Ma perché
1: sera...
0: lo dicevano che dietro ci fosse questo?
2: Allora,
0: lo dicevano
2: perché allora alcuni cenni storici dicevano che effettivamente Leonardo lì aveva fatto questo dipinto. E c'è anche un altro indizio. Che nella battaglia di Scannagallo, che è quella che adesso appare,
1: un autogrill. Io credo sia un autogrill.
0: Area di servizio.
2: C'è scritto lontano in piccolo uno stendardo con scritto cerca trova. Allora si è pensato che dietro questi intercapedine dove è stato dipinto questo affresco da Vasari, dietro ci fosse quello di Leonardo. Perché Vasari aveva un tale rispetto di Leonardo che non avrebbe mai coperto il suo dipinto, ma avrebbe fatto su un'altra parete un altro dipinto.
0: E quindi insomma c'è la leggenda del dipinto di Leonardo.
2: In realtà questa cosa hanno cercato in tutti i modi, guardando con metodi tecnologici,
0: non hanno mai trovato
2: niente. E cerca
0: anche
2: trova.
0: Perché l'unica certezza che potresti avere è distruggere l'affresco del Vasari e vedere se c'è qualcosa
2: nulla.
0: Che poi non c'è niente, insomma.
2: No, e soprattutto perché cerca trova,
1: no.
2: In realtà
1: sì, viene fuori come quella che ha pasticciato quel dipinto.
0: Sì, esatto.
2: Cecilia Gimenez.
1: Bravissimo.
2: Cerca trova non è altro che l'anagramma di Torre Vacca, che era il nome antico della torre che era su Palazzo Vecchio.
0: Allora, siamo partiti da qui perché questo dipinto è leggendario appunto nel mondo dell'arte e della storia. Questa sera ad Anghiari, il luogo dove si è consumata questa battaglia 600 anni fa circa, A mo' di rievocazione c'è una corsa.
1: Sì, però non pensiate a una cosa con dei drappi pesanti.
0: No. Si corre praticamente in mutande,
1: sempre
0: a petto nudo.
1: A petto nudo. Per quale motivo a petto nudo? Perché ogni tessuto, ogni cosa può essere usata come appiglio.
0: Sì, perché è una corsa che è anche una battaglia. La corsa è 1 km e 440 metri in salita, ok? Alle 18:30 di questa sera. Partono in pochi, perché devi essere matto per fare questa corsa, perché durante la corsa vale tutto. Cioè, o tu sei così forte che parti davanti e non riescono ad agguantarti, ma se sei nei primi 10, 20 o 30, ti possono prendere e buttare per terra.
1: No. Sì. Ed è una cosa folle.
2: Takeshi Castle.
1: Sì, Takeshi Castle con sotto però l'asfalto.
0: Sì, per quello dico.
1: Non è adatta a un uomo oltre i 40 anni che cade per terra
0: e magari anche sano di mente.
1: E vai in mille pezzi.
0: Non è il caldo il problema, è che ti fai male proprio.
1: L'obiettivo di alcuni, perché poi secondo me ci sono dei disturbatori da quello che ho visto dentro, perché per fermare te... Io mi concentro su di te, fermo te, sì. E gli altri nel frattempo vanno. Quindi c'è gente che se ne fotte di arrivare.
0: Guarda,
1: prima.
0: Cioè, l'importante è questo: è alla base della cultura italiana.
2: Sì.
0: Piuttosto
2: è come nel
0: che
2: calcio.
0: Far vincere gli altri, preferisco non vincere nemmeno.
2: Ma guarda che anche il palio è così:
0: come il palio. È più importante non
2: devo vincere io, ma non deve vincere il mio rivale.
0: Chiaro.
1: Con grande rispetto per la Toscana che ci ascolta, chi vi parla è nato a Lucca. È un po' tipicamente toscano, calcio storico fiorentino.
0: Sì, sì, bella violenza.
1: Certo. Ti si azzotta!
0: Qui non è tanto una questione di gioco bonito, come dicono invece in Brasile. Quelli la buttano sempre sul ballo. Questa è Bossa Nostra, Radio DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
5: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: ripetete con noi: non voglio lavorare, non voglio lavorare.
1: Guarda che secondo me non c'è bisogno che lo dite, lo sappiamo già.
0: Lo sappiamo già,
1: l'ho già capito, ma non mi riferisco tanto a te, a te, a te, ma mi riferisco a te, a te, a te, a te che stai ascoltando.
0: Cioè, che lo sai.
1: Che è un po' passata la voglia di lavorare nell'umanità, un po' questa sensazione,
0: poi,
1: vero?
0: Poi ti dico la verità, Matteo, il 29 giugno aiuta, in generale, proprio come
1: sì,
0: cosa.
1: Di certo non te la fa venire.
0: L'over 30 gradi alle 8 di mattina aiuta ancora
1: anche
0: di
1: se
0: più.
1: Quelli della nostra generazione, era questo il momento in cui si cominciava a entrare in contatto con il concetto di lavoro, no? Perché
0: già
1: finiva la scuola, ti dovevi pagare le vacanze o magari qualche piccolo sfizio e si facevano i primi lavoretti.
2: Sì. Quando c'era lui.
0: No.
1: No, era un po' dopo. Sarebbe piaciuto a Mel Brooks questa canzone e il video che è abbinata.
0: Sì,
1: mi viene
0: sì,
1: in mente perché ieri ho visto da qualche parte che Mel Brooks, che è ancora vivo ed è in grande forma, ha compiuto 100 anni.
3: 100 anni, sì.
1: 100 anni. E non è che è soltanto compiuto 100 anni. L'anno prossimo, primavera del 2027, esce il seguito di Balle Spaziali.
0: Cioè, ma c'è lui?
3: Però,
1: No, non c'era lui, lui era il regista di Balle Spaziali. Tu l'hai visto Balle Spaziali?
0: L'ho intravisto, so di cosa si tratta, l'ho intravisto.
1: Io mi ricordo solo una cosa di Balle Spaziali, che ovviamente si vedeva al cinema, siamo fini anni 70, no? Era la parodia di Guerre Stellari. Come comincia Guerre Stellari? Con quella scritta...
3: Con tutto quel rullo.
1: Che quella, esatto, sì, che ha quella prospettiva strana.
0: Sì, obliqua.
1: Obliqua, e poi l'astronave.
3: Sì.
1: Si vede da sotto, grandissima, enorme. Uguale, solo che qui l'astronave era tipo i primi 20 minuti.
0: Sì, la scritta va avanti all'infinito, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti.
1: Tra le varie cose, Mel Brooks famoso per Frankenstein Junior, Per favore non toccate le vecchiette, mm-hmm, L'ultima follia di Mel Brooks, c'è un bellissimo Mezzogiorno e mezzo di fuoco. È uno dei pochissimi, come dire, uomini di spettacolo americani ad aver fatto il grande slam, come nel mondo del tennis.
0: Cioè?
1: Nel mondo del tennis esiste il grande slam, che è riuscire a vincere i quattro grandi tornei, no? Melbourne, Parigi, Wimbledon e gli Open degli Stati Uniti,
3: mm-hmm,
1: ok? Che sono fatti anche su terreni differenti. Allo stesso modo, qualche anno fa, uno dei due di Miami Vice, non Don Johnson, ma l'attore di colore,
0: sì,
1: che non mi ricordo come si chiama, disse: sarebbe bello che ci fosse un premio per chi li vince tutti e quattro, i grandi Oscar dello spettacolo americano.
0: Sì.
1: E da lì appunto è scattata una specie di schedatura di quelli che ce l'hanno fatta a vincere quello che viene chiamato EGOT o EGOT, dove la E sta per Emmys,
0: Emmy.
1: Sono gli Oscar della televisione.
0: Diciamo male i telegatti, molto male.
1: Più o meno, Emmy. Vale per i telefilm.
0: Per i telefilm e per i programmi TV.
1: Poi G sta per Grammys, che è l'Oscar della musica.
0: Yes.
1: O evidentemente è Oscar. E T sono i Tony Awards, che sono gli Oscar del teatro. Hai scoperto come si chiamava?
3: Sì, Philip Michael Thomas.
1: Philip Michael Thomas, giusto per rendere a Philip quel che è di Philip.
0: Di Philip.
1: E Mel Brooks ha vinto tutti e quattro. Poi uno dice: vabbè, per il teatro ci può stare, per la televisione ci può stare, per il cinema ovviamente quello è il suo terreno, ma per la musica, ragazzi, Yes, it's good to be the king.

0: C'è anche la sua voce,
1: Senti.
2: It's good to be the king.
1: No, poi c'è tutto un rap orrendo da riascoltare adesso. Era un po' l'epoca di Will Smith, il principe di Bel-Air. Quei rap un po' all'acqua di rose, diciamo.
0: Esatto, rudimentali, ecco,
1: Rudy,
0: chiamiamoli così.
1: Come Rudy Zerbi.
0: È proprio così, proprio così. Quindi li ha fatti tutti, ha
1: li ha fatti tutti. Non è il solo, ci sono altri artisti che hanno vinto tutte e quattro le categorie. A volte i premi sono un po' tirati per i capelli, tipo Spielberg che ha vinto il Grammy perché ha prodotto la colonna sonora di un...
0: la colonna sonora
1: non è la stessa roba, insomma,
0: la colonna sonora l'ha vinta John Williams, cioè l'Oscar l'ha vinto John Williams.
1: Il documentario era su John Williams.
0: Ok.
1: Mel come Mel Brooks, Mel come Mel B, Mel come Mel C.
0: Ma non...
1: l'altro giorno, prego, sabato,

0: Camilli, non so, aspetta che finisce, vai. If you wanna be my lover. Quindi, quando 15. Ho compiuto 30 anni?
1: È il 26 giugno, quindi grazie, tipo venerdì scorso, qualcosa venerdì. Di questo genere. 30 anni fa e noi eravamo all'Aquafan, no, nella baracca Destroy a fare la trasmissione.
0: Come è stato possibile?
1: Sì, ci deve essere un accelerometro.
0: Cioè, non lo so.
1: Non lo so.
0: Cosa abbiamo fatto in questi 30 anni?
1: Un cazzo, secondo me.
0: Ma l'abbiamo fatto abbastanza bene.
1: Siamo vabbè. Ancora fermi lì. Forse, io sono ancora certo. Con i piedi nella piscina onda.
0: Certo.
1: Facciamo una puntata dell'Aquafan.
0: Ah, volentieri.
1: Prima di andare, guarda, in vacanza. Ma prima tipo il 24 di agosto di luglio. Una roba. Una sola,
0: sì,
1: una
0: sì,
1: sola.
0: Per così. Carità. Per
1: poi
0: carità.
1: Lì arrivano con i cani lupi.
0: Esatto.
1: E ci mandano via.
0: Esatto.
1: In realtà l'irreprensibile Mel Brooks in Balle Spaziali c'era, scrive Marco, più attento di me. Interpretava due parti, chiaramente i nomi qui sono tradotti in italiano, il presidente Scrocco e Yogurt, maestro dello sforzo.
0: Bello Yogurt.
1: Che lo sforzo sia con voi,
0: ah,
1: era questo.
0: Ah, quello, certo. E invece delle Spice Girls si hanno notizie,
1: sì,
0: Matteo?
1: Sì, si stanno per riunire. No, te lo giuro. Hanno fatto, l'ultima volta che hanno fatto qualcosa insieme è stato a Londra nel 2014 per 2012 per le Olimpiadi. Mm-hmm. L'ultima volta che c'era anche Vittoria.
2: Perché Vittoria poi, quella se ne sta per
0: È difficile.
2: Voglia.
1: Le altre quattro hanno fatto un tour insieme anche pochi anni fa, ma Vittoria non c'era. Adesso si parla molto che con la scusa del trentennale potrebbe anche fare qualche marchetta.
0: Crescono le
1: qualche
0: speranze.
1: Qualche scroccata.
0: Repubblica
1: Puttiti. Qualche grattata.
0: Ma stanno facendo, ho notizia di un gratto di...
2: Sì.
0: Di
2: Melanie C, Melanie Sporty Spice, sì. Il 4 luglio, quindi fra poco, è al Pride Village in Fiera a Padova e farà un DJ set.
0: Gratto.
1: Beh.
0: Quindi possiamo.
1: Vabbè, fa il DJ set.
0: DJ set, bello.
1: Carità. Sale, limone, tequila e anguria e recuperi tutto.
2: Con la tequila soprattutto, sto caldo, è proprio quello che serve.
1: Tequila poi quella di Gue comunque.
2: Firmata una Tony allora, Adley.
0: Sono nel beverage. Come tu sai, Linus.
1: Aspetta che c'è Tony Adley. Come è andato tra l'altro il concertozzo? Ho visto
2: straordinario.
1: A Biella, giusto?
2: Bellissimo concerto.
1: Tony Adley com'è stato? Generosissimo, molto generoso.
2: Super generoso. Sì, ha cantato dei pezzi straordinari.
1: Ho visto che aveva un bicchiere,
2: sì,
1: che
2: cos'era, di whisky.
1: Come Cristiano Ronaldo faceva.
0: Vabbè, ma no. Ci sta, voglio
2: lui,
0: dire, riscalda
2: lui si idratava con i whisky.
1: Ma lo sputava
2: e,
1: poi.
2: No, lo mandava giù, ma lui è molto allenato, cioè l'avessimo fatto
1: miseria.
2: Noi con quel caldo avremmo avuto proprio il coccolone.
1: La persona più simpatica
2: lui è
1: del mondo.
0: Numero uno e ha cantato una versione incredibile di Bridge Over Troubled
1: Water.
0: Sì,
1: l'ho vista, mi è arrivata bello, anche a me. Sì,
0: veramente
1: sì.
0: Bello.
1: Anguria con la feta.
0: Anguria con la feta, è un piatto greco, buono.

0: da impazzire.
1: Non ce la faccio.
0: No, è buono.
1: Cioè, no, non riesco.
0: Ma ti perdi qualcosa. Quando hai queste intransigenze, mi fai ingazzare. Quando hai queste proprio.
1: Le angurie la mangio da sola.
0: No!
1: Lavandomici la faccia.
2: Barbara, se tu avessi la possibilità di stare qua fino alla fine di giugno, fine luglio, ti
3: divertiresti molto.
2: Anche seduta lì insieme a Marco, guarda.
3: Certo.
2: Acqua, limone e sale è uno dei capisaldi dei chioschi della Sicilia orientale. Oltre agli svariati sciroppi, nei chioschi in giro per Catania da secoli si serve questa bevanda che reidrata e ricarica.
1: Acqua, limone
2: dai
1: e sale.
2: Dai tempi della dominazione spagnola.
1: I nutrizionisti di TikTok tutti ormai è un continuo, dicono che la mattina appena sveglio te ne devi bere un bicchiere
2: di che cosa?
1: Di acqua, limone e sale.
2: E TikTok questo, lo dice
1: TikTok, però probabilmente questi nutrizionisti hanno ragione, allora, perché vai a reidratare il corpo,
2: certo,
1: che di notte si è disidratato
2: tanto
0: con 40 gradi, sì. Cioè un iperteso che si prende acqua, limone e sale il 2 gennaio, secondo me è tanto bello.

0: Niente, non si sa la data, dovrebbe essere questo fine settimana, e non si sa neanche la location. Ci sono delle indicazioni, stiamo parlando di Taylor Swift che dovrebbe convolare a giuste nozze con Travis Kelce, il giocatore di football americano. Ci sono scommesse per milioni di dollari. Sì. Sicuramente siamo nei dintorni di New York.
1: Okay.
0: Le tre location probabili, in ordine di probabilità, la meno probabile è Manhattan, punto. Cioè un posto qualunque a New York.
1: Da qualche parte a Manhattan,
0: sì,
1: vabbè. Però.
0: Forse le pizzerie, quelle di Aldo Rock.
1: Può essere, sì, quelle le traverse, sì, non sono nelle street.
0: Da sbarro.
1: Sì, sì, sì.
0: Stai zitto.
1: Dai, bravo.
0: Come l'avessi detto.
1: Bravissimo.
0: Se no nel Rhode Island, che non è lontanissimo da New York, fa parte sempre del New England, lei ha una villa bellissima sul mare e lì potrebbe anche farlo, diciamo, in maniera anche abbastanza appartata.
1: Assolutamente.
0: Casa sua, nessuno
1: fa un ricevimento, certo.
0: E tutti pensavano che si sarebbe svolto lì, fa ancora in tempo a svolgerlo lì. Poi attenzione, qualcuno ha spoilerato senza fare dei nomi.
1: Dal comune.
0: Sì, un'impiegata comunale.
1: Esatto.
0: Suggerisce il Madison Square Garden, che è un palazzetto dove si gioca a basket, dove si fanno i concerti.
1: Scusami,
0: nel cuore di Manhattan.
1: Lino, vado a tentoni e probabilmente sbaglio. È dove i Knicks. Quindi dove lei aveva.
0: Lei
1: Stevie
0: quando
1: Knicks,
0: è andata lì con la felpa Stevie Knicks. Si è guardata anche in giro. Qui ho chiudere tutto.
2: Qui via tutto, qui in bel telo nero.
0: Sai che se tu cammini sulle gradinate del Garden,
1: sì,
0: ok, che hanno. Quel tipo di gomma che una volta si usava in metropolitana, è presente quella con quei rotondini?
3: Sì, un linoleum.
0: Sì, un linoleum, bravissimo. Sì. Rimane appiccicato perché decenni e decenni di birra rovesciata l'hanno fatto diventare.
2: Cioè. Per cui qua ci vorrà un sacco di mucchetti.
1: È un casino.
0: È un casino adeguarlo. Perché si suggerisce il Madison Square Garden, che è tutto tranne che un posto romantico? Perché qualcuno per venerdì 3 luglio avrebbe chiesto il permesso di isolare completamente tutto il quartiere intorno,
1: aia,
0: prevedendo l'allestimento di tende esterne per ospitare un migliaio di invitati.
1: Aia.
3: Allora, avessi io i soldi di Taylor Swift,
0: pensavo di Inzaghi.
3: Quelli magari. E il suo desiderio di riservatezza, prenoterei lo spazio da transennare lì
0: e poi andresti
3: e poi vado
0: parte.
3: Comunque bravo. A casa mia lo dai.
0: Depistaggio.
1: Bravo.
0: Depistaggio.
1: Caspita, ragazzi.
0: Bene, bene.
1: Faccendiere qui, sì. Cioè proprio un
0: però come sarà il matrimonio? Cioè telefoni requisiti all'ingresso?
1: Sì,
0: immagino.
1: Sì, sì, sì.
0: In America si usa molto il ballo di lei con lui oppure lei col papà.
1: Lei con lui, lei col papà, lei con i testimoni, lei con la sorella, lei col fratello.
3: Soprattutto
1: se ce
3: chi
1: li ha.
3: Canterà al concerto, al matrimonio di Taylor.
1: Ma quello
3: Swift.
1: Che si usa è una specie di installazione, come si chiamano? Flash mob.
0: Cioè all'improvviso.
1: Uno spettacolo all'improvviso che magari lei non sa.
0: Glielo fanno,
1: sì, le amiche, tutte
3: tipo Beyoncé, che è sua amica,
1: una cosa del genere, molto organizzata,
3: una roba bella per lei.
1: Bellissimo, sì.
3: Sì.
1: Cioè,
0: tenete duro, ragazzi. È tempo venerdì o sabato.
1: E sappiamo
0: so
1: tu.
0: Che, so che
1: abbiamo,
0: non è...
1: almeno abbiamo qualcosa da dire la prossima settimana.
0: È argomento per quelli che
1: sono
0: fanno
1: minuti,
0: il nostro lavoro.
1: Minuti,
0: tutte le radio di tutto il mondo, oltretutto, non soltanto questa.
3: Se requisiscono i cellulari, come facciamo a vedere?
1: Quello che ci racconta.
0: Vorrà far sapere lei, dai.
4: Se

0: Watermelon Sugar.
1: Watermelon Sugar, la voce di Harry Styles, un po' incrinata, anzi inclinata, dai.
2: Sì, anche inclinata. Comunque, guardami, Linus, guardami sì, attentamente. Sì. Guarda che i punti di contatto tra me e Harry Styles sono tantissimi.
1: Cioè
2: sono.
1: Allora, tua figlia.
2: A parte mia figlia, quella è un'altra cosa. No. Siamo entrambi corridori, diciamo, corriamo.
1: Ehi, non ti allargare.
2: Poi siamo entrambi scemi, perché questa è scemenza. Cioè, quel fatto di fare la Wembley.
1: È bello che è uscito sui giornali come attimi di terrore a Wembley,
2: terrore?
1: Perché Harry Styles sviene, poi vedi il video e la
3: cagata. Non è niente. Sicuramente quando si sdraia non dà neanche motivo di preoccupazione.
1: Perché
2: cosa fa Harry Styles? Prende tutte le date lo fa. Acqua in bocca, un quantitativo lieve di acqua, e poi fa la nebulizza dalla bocca, la spruzza come una balena. Cioè non è che fa il getto.
1: E tutte le fans.
2: Però ti posso dire che io adesso vado in bagno e ci provo, oppure all'aria aperta e certo. Io voglio provare.
1: L'anno prossimo, quando fai mille
2: vinilli,
1: io un disco e l'altro sulla faccia della gente.
2: Perché praticamente fa questo, è che è la stessa cosa.
1: Vabbè, l'hai spiegato, dai.
2: E fa una nuvola di
1: cose. Sì, soltanto che siccome è un po' stupidino, l'altro ieri gli è venuta male perché ha preteso di farlo stando sdraiato.
2: Esattamente.
1: E l'acqua è tornata indietro e si è mezzo soffocato.
2: C'è
1: un tuo collega, collega Andrea, che dice: io sono un coglione, appunto, l'ho appena provato a fare in macchina.
2: Bravo.
1: Sarà contenta la tua macchina.
2: Allora,
1: eh?
2: Bravo anche perché si appanna, si sporca il vetro.
1: Sì,
2: cioè,
1: disastro.
2: È bello.
1: Invece Lionel Richie davvero non è stato bene, però Lionel Richie c'ha 77 anni. Anni è in tour con gli Earth, Wind and Fire.
2: Grande!
1: Sì, erano a St. Paul in Minnesota.
2: Che poi è anche un luogo fresco, è l'acolico d'America.
1: Yes, vicino
2: a
1: St. Peter, cioè St. Peter e St. Paul.
2: Yes, bravo.
1: E niente, è stato male, quindi ha dovuto interrompere l'esibizione, tutto a posto, il gas 77 anni.
2: Complimenti.
1: Più vicino agli 80 che ai 70.
2: Come mai è stato male non si sa.
1: Un malore per il caldo.
2: Ok, persino a St. Paul, va bene.
1: Che parla un'invenzione.
2: Ok.
1: Ti ricordo sempre perché me l'ha detto. Detto uno col camice.
2: Ok.
1: Abbiamo finito?
2: Yes.
1: Ne avete a sufficienza?
2: Yes.
1: Bene. Grazie Barbara.
2: Ciao.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA Anema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA Anema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ, l'estate inizia qui.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: faccia di Gianni. È un disco che ti tiene lì, non ti molla, non ti puoi staccare da lui. Si chiama Magnetic, il titolo, The Bowser, il gruppo.
1: Faccio bucarlo, amici miei cari. Oggi di grade ce n'è 36,
2: sì, sì.
1: Ma con le minchiate di Angiolina e Ferrari,
0: certo,
1: almeno reremo caso Radio DJ.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
2: Tra poco.

0: Dale, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia:
3: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
4: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
3: LP,
4: Coez,
3: Elvis Costello,
4: Mannarino
3: e tanti altri.
4: No Borders Music Festival, il suono della natura.
3: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa.

0: completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: oggi arriva Bruno Power tra poco. Torna Bruno Power, era ora, eh.
1: Se chiudo gli occhi vedo il mare, ma il mare qui in città.
2: Non c'è.
0: Vai Toto! Toto numero uno.

0: e con la voce del mitico Toto Cutugno e della sua hit che risale al 1985, sì, abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con Ciao Belli. In questa puntata parleremo di condizionatori,
1: vero?
0: Un tema che qui nei nostri studi divide proprio tutti. C'è chi lo terrebbe sempre al massimo e chi invece non lo accenderebbe mai. Ognuno la sua,
2: Davide, non lo vuole.
0: Per capire come la pensano davvero gli italiani, partiamo con un tour che parte dalla verde Brianza.
1: Sì.
0: Andiamo subito in linea con Conrad.
3: Il brianzolo non sopporta il caldo, non fa proprio parte della sua vita.
2: Certo.
3: Però neanche l'aria condizionata fa parte della sua vita.
2: Quella.
3: Costa metterla. Sì, costa accenderla,
2: certo,
3: e poi ti dico, una volta non c'era, come faceva una volta, ma è morto nessuno,
2: è ecco. Vero, quello è vero,
3: spento, e allora vai di ventilatore, sì, ma anche lui consuma, via,
2: certo,
3: spento anche quello, e allora cosa rimane? Rimane un bel vecchio ventaglio, fanal ventaglio, che è l'unica cosa che muove l'aria senza muovere la bolletta.
0: E per le grandi serie arriva finalmente la prima puntata di Papa Meli, una distopia firmata dai produttori di Black Mirror, ambientata nel luogo più inquietante che esista, l'assemblea condominiale. Al centro della serie una coppia che trama nell'ombra con i vicini di casa per decidere una questione di vitale importanza, il colore dei nuovi serramenti.
4: Papà Mello così, non si chiede a scrivere, povero cuglion, si un cuglion, tanto, si un minicchio, perché se avessi ti pale uno già sta mentre la faccia, e poi mio marito che non mi dice niente, che mano a dire mio marito?
2: Sono già,
4: ma sa dire mio marito che faccio i video, che vorrei spugno nei commenti, che faccio TikTok, e chi Stefano Romano ha guardato la moglie se si è maritato o se si povero pugliuno solo in village, a chi se moglie che avete in casa che fanno i sanderellini, andate a controllare a chi che avete in casa, mia non vanno a controllare nulla,
5: e da papanetto tua moglie niente, dici che c'è un bisacchetto cristiano,
4: e con questo ti auguro buonanotte, va fai un baromo mentre ce la faccio,
2: guarda i mondiali.
0: E per chi alle serie preferisce il reality, apriremo un talk su Temptation Island 2026, che in quest'ultima edizione sta battendo ogni record. Tra gli intervistati ascolteremo anche il parere di Lucio Presta, il mitico agente delle Star TV.
6: Per un secondo stavo guardando la televisione e ho visto un programma, io capisco che a tanti piaccia e mi domando perché. Stavo iniziando Temptation Island ed io mi domandavo, ma cazzo, scusate, ma queste persone, questi ragazzi, queste ragazze, ma un padre, una madre, un fratello, ma ce l'hanno? Perché a me se mia figlia mi dice che va a Temptation Island, ma io la prendo a capocciate per 3 giorni e 3 notti di seguito, ed è la gioia più grande della mia vita, mia figlia.
2: Ci mancherebbe,
0: E per lo spazio podcast di questa settimana saremo in compagnia degli amici di Manuder the Hood per conoscere Yolanda Granato, una ragazza splendida che di professione è proprio la voce del nostro navigatore.
7: L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Si prega di riprovare più tardi.
8: Ti sentiamo ovunque.
7: Sì, o come mi dicono i miei amici, la voce di tutto.
8: La voce di tutto, cioè dove...
7: Pubblicità. Voci di canale, voci delle cose automatiche, risponditori, musei, autobus, fermate del tram, tutto quello che può avere una voce, un'audiodescrizione, audiolibri, tutto quello che ti viene in mente con la voce.
8: Secondo te?
7: Navigatore.
8: Navigatore, no.
7: Tra 200 metri. Svoltare a sinistra.
2: No,
8: vabbè,
2: i denti.
7: Come i denti.
2: Ma torniamo dopo.

0: Finalmente a Tupac con California Love dal 1996 su Radio DJ.
1: Ciao belli!
2: Ciao bello!
1: E Giancardo si attacca le cicale!

0: acclamano, sì. Si occupa di musica hardcore.
1: Quella veloce, veloce, veloce.
0: Non è facile partecipare ai suoi eventi, sì. Poiché le location vengono comunicate a sorpresa. Lui è Bruno Power.
2: Eccolo qua. Se dentro il tuo cervello c'è chi trema e c'è chi

0: tempo.
1: È vero, dove sei stato? Dove
0: sono
1: sei
0: stato? Stato in carcere a Zurigo 3 mesi per avere picchiato un ragazzo che mentre suonavo mi ha chiesto se gli mettevo Loco Loco di DJ Gordo. Loco Loco di DJ Gordo. DJ Angelo, sì? Mi puoi accennare Loco Loco di DJ Gordo? Beh, in carcere a Zurigo si sta bene perché ci sono le celle con l'aria condizionata. In carcere a Zurigo io ho DAZN. In carcere a Zurigo il mercoledì si va alle Olandia a far la gita. Ma ora sono tornato. Sabato prossimo ho organizzato il primo rave per anziani che si svolgerà a Bergamo al distributore Tamoil di Ceppalone Antonio in zona Piretto.
1: Lo farei quando finisce il caldo.
0: In console Piero Peluche e Glenda Noller, che è qui con me.
2: Ciao, sono Glenda Noller. Ci vediamo sabato prossimo al rave per anziani che si svolgerà presso il distributore Tamoil di Ceppalone Antonio.
0: Abbiamo scelto questa location perché il signor Ceppalone Antonio ci ha messo a disposizione tutta la il frigo stazione dei gelati. No! Ci ha lasciato qualche libertà, no, Glenda? Sì,
2: certo. Il signor Ceppalone ha detto che si può aspirare la benzina dalle pistole, ma senza schiacciare, no, altrimenti chi fa il furbo la benzina poi la paga e si prende anche due sberle sulla testa.
1: No, ragazzi, non fate queste cose.
0: Naturalmente abbiamo destinato una roulotte alla zona fumatori, perché nella piazzola sono proibite le sigarette.
1: Ma vedi tu, non so.
0: E per la sua musica, Piero Peluche ha modificato la scaletta, inserendo anche qualche richiamo al passato.

0: speciali c'è Paola Carolina.
1: Paola Carolina.
0: Lei arriva da Frankfurt, Francoforte in Germania.
1: Certo.
0: Odia gli anziani, per cui non gli abbiamo detto niente del tema di questa sera. Tanto con le luci e col buio non vede tanto bene.

0: distributore Tamoil, no, Cempanone, no, Antonio, no, Bergamo. Scusate un attimo, c'è Glenda Noller che mi vuole parlare. Che cazzo vuoi?
1: Scusa Bruno, abbiamo un problema. Mi ha appena chiamato il signor Cempanone e mi ha detto che non è più disponibile a darci la sua stazione, no, per la festa.
0: Dobbiamo assolutamente trovare un altro benzinaio. Ora parlo con il nostro manager Traymon Layer.
2: Traymon Layer? E chi è?
1: Ci ho già parlato io con Traymon. E adesso Traymon Layer si sta già sbattendo per trovare un altro posto.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer. È il benzinaio?
3: Sì.
4: Guardi, buongiorno, volevo sapere se era possibile occupare la piazzola del distributore, perché dovremmo fare una festa di musica techno sabato prossimo.
3: Ah.
4: Guardi, noi le daremmo 15 euro per persona che viene, quindi 3.000 euro.
2: Non prendere però.
3: Quando sarebbe? Scusi.
4: Sabato prossimo.
3: Aspetti un attimo.
5: Ciao, ciao, ciao. Ma non ci credo che ne parlo. Hai il tuo amico grande, che così ti siamo i pedoni da stare attento lì, ma fallo uscire.
3: Grande. Siamo da possono occupare la piazzola del distributore.
5: No, ma io sto studiando, non ci credo.
3: Posso di musica tecnica.
6: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Traymon Layer.
6: Buongiorno.
4: Volevo sapere se era possibile occupare...
6: Lasciamelo lavorare che va via a mezzogiorno, dai, vieni qua.
2: Bene,
6: dimmi tutto.
4: Pronto, mi scusi, Allora, avremo bisogno della piazzola del distributore per fare una festa di musica techno sabato prossimo.
6: Ma non dovete chiedere in comune.
4: Ma chiediamo prima lei, ovviamente.
6: Vabbè, se è comune, non che vi prendo le multe io, capito?
4: No, ma lei non prende nessuna multa, anzitutto le dico che sono 15 euro che le diamo per ogni persona che viene.
2: Okay.
4: Faccia 3.000 persone e veda un po' lei.
2: Mamma mia.
6: Ma è solo lei o ci sarà anche altra manifestazione? Fate capire.
4: No, no, facciamo solo noi il festival. Siamo io, Bruno Power, Piero Peluche, tutta questa gente qua. E ovviamente facciamo grandi controlli, niente accendini, niente fumatori, niente alcol, robe così. Tutta roba infiammabile la leviamo e facciamo casino. Fino alle 4-5 del mattino. Poi vabbè, se tipo viene una pattuglia scappiamo. Nel senso, lei dice che non sapeva niente, tanti saluti.
6: Andiamo bene. Ti vuoi far arrestare?
4: Ma no, magari lei non sa niente.
6: Oh,
4: allora,
6: no.
4: Facciamo così. Io sono Traymon Layer, ok? Se ricordo il nome, io se vuole domattina la richiamo.
6: Ehi, dai, lasciami pensare.
4: Dai,
6: va bene?
4: Ci pensi, non si preoccupi.
6: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
7: Ciao, belli. Aia!

0: Emma, Anitta e Demis Killa, tutti i nostri amici, salutiamo, la testa gira su Radio DJ.
1: Bellissima!
2: Bassi volume!
0: Vai!
2: Sabato tutti in spiaggia a Jesolo!
0: Va benissimo!
1: Sono Bruno Power!
3: Buongiorno, bravo! Bambino, ricordo se avevi detto qualcosa sulla Ferrari per il Gran Premio di ieri.
0: Niente.
4: Con ciò belli sta fare!
5: Dai, si canta, si
6: dai
5: canta.
6: Ragazzi, tutti al tamoil di Cefaloni Antonio.
7: Angelone, chiama, quando mi vendi il tuo signore condizionatore Coccaido?
6: Ascolta, ma da quando è che non ascoltiamo Sandor di Pollo?
0: È ora che lui.
8: Tornare, che caldo, speriamo. Qualcuno mi può offrire un calippo?
9: Ma i VTL che dicono vi lasciamo Summer Camp. È venuto un colpo, ho detto dai. Ma come, sono già le tre? No. Invece no, c'è ciao belli.
10: Ciao Roberto.
0: Ciao.
10: Per fortuna che te sei lì nel nord Europa, sì, al fresco.
0: Svizzera, fa un caldo qua. Fa più caldo che a Milano.
5: Noi torniamo tra pochissimo per le nostre girls.
11: Hola.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: No, sì.
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: nuova su Radio DJ.
1: Sentiamo se piace a casa.
0: Vai.
2: Bravissimo.
0: E l'ha interpretata a modo suo.
3: Angelo.
1: Buongiorno.
3: Dopo che è passato dal Como, cosa se ne fa tutta quella carne che ha comprato Zanetti, tutte quelle grigliate che aveva già programmato per il
1: fare?
3: Cioè, io non lo so.
1: Calcio mercato, calcio mercato, ne parliamo dopo di calcio mercato.
4: Ciao, sono io e ascolto sempre. Ciao.
0: Questo è il caldo, eh.
1: Certo, caldo. Per gli appassionati di automobili, da non perdere tra poco, la nuova puntata di Car Hunters.
0: Certo, come no.
1: Ma subito andiamo a conoscere Peppe Tarzan e poi parliamo di surriscaldamento globale.
0: Ci siamo in pieno.
1: E lo facciamo con due voci autorevoli.
0: Ci sono?
1: Red Ronnie.
0: Vai, Red.
1: E Bobby Solo.
0: E anche Bobby.
1: Vai.
5: Concordo con lei.
1: Grande Red. Concordiamo sempre con
0: lei. Assolutamente. Alieni e meteorologia. Red numero uno.
6: Da centrocampo Cristiano Militello e l'inquilino Brumotti. Da Casa Italia le insidie del buffet. Da Isola Bella la carta igienica della natura. Da Decore Giovanni Esposito e gli amici carcerati. Da Retronic Bobby Solo e il surriscaldamento globale.
7: Cristiano Militello e l'inquilino Brumotti.
8: A Brumotti le ho anche affittato per un anno un appartamento, fino a quando il portiere, un portinaio, mi venne a dire: senta signor Militello, abbia pazienza, io bisogna che glielo dica, c'è un traffico di donne in questo appartamento. Che Brumotti aveva capito un via vai, capito, al quale il mio portinaio con me non era abituato.
1: Certo.
8: E quindi io dovevo andare dentro, a Brumotti e dire: semplice, o ti dà bombazza. O ti dai una calmata oppure bisogna che ti trovi
0: un'altra casa.
8: Certo.
7: Le insidie del buffet
9: e poi soprattutto il buffet
1: a Casa Italia.
9: Quando ci sono dei cibi esposti oltre due ore, al di là del fatto che chiunque passi di fianco e magari parla, noi non ce ne accorgiamo, ma sputacchiamo tutti parlando. Ragazzi, vabbè, se voi vedeste i filmati da vicino è una bellezza. Quindi i cibi esposti oltre due ore senza copertura, oltre il rischio che immagini, è la verità, e gli insetti che possono volare, sconsiglierei di prendere del cibo che è stato esposto a tante persone che passano vicino e a tutta la volatilità delle cose.
7: La carta igienica della natura.
10: Se sei in aperta campagna e ti riesce a più tenila, ricordati di cercare sempre il tasso barbasso. Tre veli di morbidezza made dalla carta igienica. Comunemente il verbasco, ma che denom la chiama il tasso barbasso. Era appunto la carta igienica dei pastori. Ma perché? Perché grazie alla sua morbidezza era considerata davvero una carta igienica naturale.
11: Sì, ma non è solo per questo, è anche perché è una delle foglie che crea meno irritazioni in natura e quindi può essere tranquillamente utilizzato senza avere spiacevoli imprevisti.
1: Rossori. Me lo segno, foglie di verbasco.
7: Giovanni Esposito e gli amici carcerati.
12: Andiamo con Silvio Orlando a presentare un film al carcere di Secondigliano. Bene. Da sopra oh Gianni Esposito, o figlio della signora Esposito. La conferenza stampa con i carcerati, Pep Tarzan fa: Gianni, scusami una domanda, ma come mai tu sei lì e noi siamo qui? Scusami, Peppe, me lo dovresti dire tu. C'è una casa che hai fatto dei reati, ti chiami Peppe Tarzan perché rubi agli appartamenti attaccato a, a un tubo del gas. E Peppe Tarzan mi disse: io tra un anno e mezzo esco, ma che venga a casa tua mi devi far vedere tutti i tuoi CD dei film.
1: Meglio di no.
12: Un anno e mezzo dopo mi chiama mia mamma. Senti, sta Peppe Tarzan qua giù.
1: Grande Peppe.
12: Dice che tu c'hai DVD. Dico sì, gliel'ho promessi al calcio. Ma chi si è Rob? No, dico mamma, gliel'ho promesso.
0: Li noleggia.
12: E c'è quella cosa di DVD a Peppe Tarzan che si è fatta la sua copia, ha riportato i DVD a mano. Poi dice che le carceri non funzionano.
1: Ma c'è il grande Peppe
7: Bobby
1: Tarzan.
7: Solo e il surriscaldamento globale.
13: Non capisco dei giornali, fratello.
1: Bobby Solo.
13: Parlano del cambio climatico, ma nessuno vuol dire che Voyager l'ha detto. L'astrofisico della Siberia, io lo so da 15 anni. Voyager, quando è uscito dal sistema solare, nel Deep Space, ha trovato un muro di 50.000 gradi dovuto probabilmente a una supernova
1: esplosa.
13: Noi ruotiamo intorno alla galassia, probabilmente siamo entrati in una zona di un'esplosione di una supernova, e quindi nello spazio fuori dal sistema solare c'è una forma di caldo, esplosione, sì, sì, che ha lasciato una specie di pioggia di 50.000 gradi, okay, anche se noi siamo protetti dal vento solare, sì, noi siamo protetti abbastanza, però il sole è incazzato, perché dovendo viaggiare in mezzo a un oceano immenso di miliardi e miliardi e trimiliardi di chilometri, di 50.000 gradi è incazzato.

0: le perle anni 80, anche che c'è tanto caldo, con queste sembra di rinfrescarsi.
1: Bye bye.
2: Minchiare di servizio a Fidenza, tutti fermi, musica di ciao belli, e che tutti bello. Che ballano.
3: Si balla.
4: Io. Grandi 900, muovino Pino, Lino e Rossana.
3: Sì,
4: di San Giuliano abitavano nel mio palazzo, grandi fratelli di Colossi.

0: serie dedicata a tutti gli appassionati di automobili. Loro sono i cacciatori di auto, appunto, e scelgono solo macchine top.
1: Vai. Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori. Sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
2: In questo episodio il nostro esperto Renato Cipriani è a caccia di una Mercedes Station Wagon del 1982.
3: Qualche annetto,
4: eh? Pronto, buongiorno, sono Renato Cipriani. Posso parlare con lei per l'annuncio del Mercedes Station Wagon?
5: Sì, mi dica pure, sì, quello verde per intenderci. Sì,
4: esattamente, verde, bravissimo. Allora, mi presento, sono Renato Cipriani, siamo della Cinemovie Video, che fa produzioni televisive. Certo. Allora, la macchina ci servirebbe per un record, infatti le chiedo subito, i sedili dietro si possono abbattere per avere il pianale lungo?
5: Libero, certo. Sì, quello si riesce senza nessun problema, ecco, macchine, siamo su macchine famose perché si carica, sono usate molto per caricare la roba.
4: Ma lì c'è da caricare un'altra cosa, le spiego, tra l'altro verrà registrato nel Guinness dei primati e soprattutto ci piaceva il colore che è un verde pisello.
5: La macchina l'esterno è bella, però di condizioni d'interno non è bella. Non so se hai visto le fotografie.
4: Ho visto, però per quello che dobbiamo fare va benissimo, perché in pratica c'è un'attrice che si chiama Rebecca Minardo che farà l'amore con più persone fino a battere il record mondiale.
5: Quello per me non c'è mica nessun problema,
4: però visto che è un collezionista, la sua auto diventerà praticamente
5: contento,
4: guardi, il Guinness dei primati cioè, da battere 342 persone, ed è tenuto poi tra l'altro da Johanna Tambien, che non so se l'ha mai sentita nominare. È un'attrice molto brava che fa parte sempre della Cinemovie Video. E poi se compriamo la macchina e avrà occasione lei, per dire, se per la voltura veniamo noi la prendiamo noi, però se vuol venire lei avrà occasione anche di conoscerla, ecco, questo mese stiamo girando il film che si intitola La luna di miele di Johanna Tambien, che è la storia di una moglie che tradisce il marito proprio durante il ricevimento nuziale, facendo sesso con tutti i camerieri che servono al ristorante.
5: Guardi, allora se per quelle robe lì la macchina va più che bene, bisogna vedere se dovete far voi delle valutazioni, perché allora la macchina è funzionante. Io personalmente l'ho usata un po' qua in zona, la macchina è ben funzionante, le spiego brevemente un po' la storia. Io l'ho ritirata su un'altra macchina, questa qua viene praticamente, ho venduto un BMW Cabrio, semplicissimo, e il proprietario ha voluto darmi dentro quella macchina qua, me l'ha portato dall'isola d'Elba per strada.
6: Che figata!
7: Era là.
5: Sì, esattamente.
4: No, 9.000, allora, giusto la cifra?
5: Sì, poi possiamo anche parlare. È importante
6: come
5: macchina. Ecco, allora, la macchina, se vogliamo essere proprio precisi, l'unica cosa che ha da fare di meccanica...
4: Ma guardi, tanto starà ferma.
5: Uno la macchina la vuole rivendere, ce la vuole restaurare, io le dico tutto, perché dopo comunque intendiamoci. Adesso io non so che budget avete per il video, per il film, per quello che è.
4: Sono film hard, quindi insomma. E poi le dico anche una cosa: se Rebecca riesce a battere il record, noi questa ce la mettiamo qua nella hall degli uffici, e questa qui rimarrà lì con la targa.

0: al record anche
1: scritto
0: la macchina,
1: World Guinness Record, cioè per quello.
2: Esatto. Togliete la targa. Spiego. Allora c'è un po' di ruggine all'interno di uno dei parafanghi.
0: Sono tutti così.
2: Ecco, beh, io glielo dico perché a me piace essere corretto. Non so se volete venirla a vedere, per me non c'è niente, nessun problema.
1: Sì, va bene.
2: Per un appuntamento.
1: Io guardi, le spiego. Io racconto sempre le sceneggiature prima di girarle, perché credo molto nei consigli delle persone del comune. Le piace la trama di questa qua della luna di miele della Joanna Tambien, dove poi praticamente lei fa l'amore con tutti i camerieri e alla fine cioè il suocero se ne accorge, cerca di avvisare suo figlio, ma ovviamente Joanna lo uccide poi con una coltellata alla schiena, perché è un film anche un po' horror, no? Ma le piace la trama? Le piace la trama, perché per me è molto importante il suo parere, veramente.
2: Si immagina
1: il matrimonio, questa qua che praticamente si imbosca con i camerieri e inizia a farsene uno di
2: loro. È una roba simpatica, quello sicuramente.
1: Infatti. Senta, per me il prezzo sarebbe ok, quindi adesso parlo addirittura con l'attrice, la Rebecca, fissiamo la data del record, poi io lunedì la faccio chiamare da una mia segretaria e facciamo il business. Io nel weekend lavoro, perché stiamo registrando il film di Ola, adesso di un altro film di Ola Kreisen, un'attrice tedesca molto brava. Il film si intitola La spada nella roccia, che ovviamente la spada
0: è un'altra
1: nella
0: cosa.
1: Roccia sono virtuale.
0: Tutto a posto,
1: intendo altre cose, ecco. Sì, la spada, se vuole la racconto la trama anche di quello.
2: Posso immaginare.
1: E allora io la faccio chiamare, va benissimo. Poi se lei vuol farsi anche le foto, visto che è un collezionista, vuol farsi anche la foto con le attrici prima di darci la macchina, non è un problema.
2: Guarda, se invece sapere la mia amorosa mi tira le orecchie, quindi meglio no, perché abbiamo avuto già richieste, rifiutato, diciamo, cioè che altro per photoshooting e robe del genere, quello abbiamo sempre rifiutato.
1: Siete due bei ragazzi, venite e vi facciamo fare un provino.
0: Ma cosa?
2: Figuriamoci, meglio no, grazie lo stesso.
1: Va bene, d'accordo.

0: sua Summer Funk su Radio DJ.
1: Gente che si registra le canzoni.
2: Sentiamo, vai.
3: Sono le 2:00.
1: È il nostro segnalario.
4: Oh, l'inizio del pezzo dei Bausa.
0: Sì.
4: È uguale al vostro segnale orario.
0: È vero, vero, bravo, bravo.
1: Bravo, bravissimo.
5: Ma Ferrari, sì, la macchina a gas l'hai comprata da Renato Cipriani?
0: No, fu un consiglio datomi da Amadeus all'epoca. Che
1: grande
0: aveva
1: anche Ama, che salutiamo.
5: Sì.
1: Ciao
5: per
1: Ama. Per tutti coloro che oggi pomeriggio alle 17 si sintonizzeranno su Rai 1 per seguire La Vita in Diretta, arrivano le anticipazioni. Vai. Attenzione perché oggi

0: Un saluto a tutti gli amici
1: Buongiorno.
0: Che si sintonizzeranno con noi della Vita in Diretta.
1: Sì.
0: Nella puntata di oggi parleremo dei malati di risparmio,
1: okay.
0: Quelle persone che fanno di tutto pur di spendere pochi soldi.
1: Certo.
0: E per farlo saremo negli Stati Uniti d'America, dove conosceremo il giovane Matt Nagent.
2: Mi chiamo Matt Nagent.
1: Buongiorno.
2: E mi considero davvero uno degli scapoli più taccagni di New York.
3: Ah. Lo stipendio di Matt gli lascia $1,000 al mese per spese varie, ma lui non ama spendere troppo per l'altro sesso.
2: Sono rimasto scottato troppe volte. Ho avuto alcune relazioni di lunga durata, 4 anni, 5 anni.
0: E siccome questa sera il giovane Matt ha un appuntamento galante, noi della Vita in Diretta lo abbiamo seguito nei preparativi, soprattutto nella scelta dei fiori da portare alla ragazza che ha conosciuto dopo un Tinder date. Prego regia, torniamo da Matt.
2: Io abito vicino a una ditta di pompe funebri. Ogni giorno vedo gente che entra con i fiori. E poi verso sera il direttore dell'agenzia si libera dei fiori. Li butta. Così io ne prendo un paio. Ehi, non se ne accorgerai.

0: Dynamite era il 2010.
1: Questa piace molto a Cricitiello, il giornalista.
2: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
0: Ma non può essere che non ti piaccia Taio Cruz, dai.
3: Volevo fare buon omastico a tutti quelli che si chiamano Pietro, sì, e Paolo.
4: E buongiorno, buongiorno, faccio il card oggi, vero?
0: Ciao, a domani.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
6: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: scopriamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Un minuto alle 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, lo ha detto la premier Giorgia Meloni, che sui rapporti con Trump ha aggiunto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. C'è stata una nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dal sisma di una settimana fa, che ha causato, secondo l'ultimo bilancio, 1719 vittime accertate, tra cui 16 italiani. Sono ancora decine di migliaia i dispersi. Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, a Monaco ieri sera in un'esplosione in un edificio residenziale. Per le autorità si è trattato di un attentato il cui obiettivo era un imprenditore ucraino. Ricercato un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava uno zaino in strada. E in Germania sei persone, quattro donne e due uomini, sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, in Bassa Sassonia. L'aggressore è un tedesco di origini turche che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella. In fuga l'assassino, un frequentatore abituale del locale che aveva chiesto alla vittima di servirgli una pizza gratis. Siamo ai mondiali di calcio, è stata la notte delle sorprese, storica vittoria per il Paraguay che ha sconfitto la Germania ai rigori per 4-3. Il presidente Peña ha proclamato per oggi una festa nazionale. Successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda 3-2 e vola agli ottavi di finale dove affronterà il Canada. Pronostico rispettato ma a fatica solo per il Brasile, che ha battuto in rimonta il Giappone 2-1 con un gol nel recupero e attende ora la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Vittoria in extremis anche per Sinner, l'esordio di Wimbledon, il numero 1 del mondo, ha avuto la meglio solo al quinto set del serbo Ketmanovic, numero 50 della classifica ATP. Paura nel terzo set per una ferita a un piede e per una caduta.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: In mattinata sole un po' su tutta Italia, nel pomeriggio però instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente sulle altre regioni. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: E noi ci risentiamo alle 8.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine.
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Ciao Vic e Mari.
14: Ciao Vic, ciao Mari.
15: Buongiorno Vic e Mari.
16: Vic e Mari, dai, su che tardi? Su, cominciamo?
17: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.

0: Qua è quando fai il grazie al pubblico quando sei live, cosa che purtroppo noi non faremo.
1: Certo. Ci sono stati degli anni d'oro che dopo esserti massacrato, poi sì. Dopo. Prima lo facevi stage diving.
0: Sì, certo.
1: E dopo
0: certo.
1: Basta.
0: No, poi l'ho fatto per un breve periodo
1: poi
0: dopo.
1: Ma per. Fatto un pool di medici.
0: No,
1: dicendo.
0: Poi dopo è subentrato il problema all'occhio. Dico, vabbè, ragazzi, ho capito. Sono segnali. Basta.
1: Si metta comodo in poltrona. Con una copertina a scacchi sulle ginocchia e un gatto che fa le fusa.
0: Perché ho sempre insegnato di fare quel grazie, ma sai, simulando anche la batteria, tipo air drum, non so come si dica, e poi saltare alla
1: certo.
0: Fine proprio sul colpo finale. Ma non sono una rock star, purtroppo.
1: Io avrei voluto essere invece una performer di quelle che invece esce, non fa neanche una mossa, dici, vedi, non ha bisogno neanche di ballare
0: perché
1: ha una voce celestiale, tutti giù a piangere e io con gli occhi a dire tranquilli, va tutto bene ragazzi,
0: lo so, è una dote e io ce l'ho e voi no.
1: È un talento,
0: che
1: purtroppo non ho nemmeno da lontano. Allora buongiorno.
0: Sì, siamo qua, siamo arrivati già, pensate, al secondo giorno.
1: Sì.
0: È incredibile, stiamo andando fortissimi.
1: Ma questo chi l'ha detto? Abbiamo iniziato da 30 secondi.
0: No, certo, però il percepito si capisce già dalla pasta.
1: A proposito del percepito, io non mi devo lamentare perché ieri che mi sembrava di essere stata pimpante, sorridente, quando dentro avevo
0: sì, eri in
1: il nero più profondo, diciamo, e invece ho ricevuto delle critiche, hanno detto Mari, ma non puoi lamentarti così perché per rispetto della gente che ma cosa devo dire se dormo 3 ore la notte, non mi sono abituata ancora a questo fuso,
0: non devi
1: fa un
0: dirlo.
1: Caldo che è da impazzire e arrivo, il mio cervello è quel che è, traforato come un pizzo
0: mio
1: di mia nonna,
0: il cervello è quel che è, non c'è scampo più per me.
1: Poi vi do il mio numero, ci sentiamo verso il pomeriggio, vedrete che pimpante.
0: Allora senti, se c'è qualcuno che vuole suonare alla porta lo faccia adesso. Adesso mai più. Esatto. Chiaria. Sì.
2: Che male.
1: Vedi? Oddio, me l'ha attaccato subito. Ma l'ha attaccato subito. Sveglia.
0: Anche se svegli, amico. Però
1: oggi
0: è vero.
1: Mi sono andata la sveglia che stavo dormendo da 3 ore e mezzo.
0: Sì.
1: Cioè, nella verità.
0: Non ti lamentare.
1: Non mi lamento. Guarda, è stato bellissimo.
0: Brava, devi dire.
1: Sarebbero
0: che figata.
1: State 4 ore e mezzo, però poi ho sentito mio marito sciabattare, che non so, andava a prendere l'acqua in cucina. Sì. Che so. E così, e poi ho suonato la sveglia e ho proprio pensato: no,
0: adesso non è giusto.
1: Adesso no.
0: È giusto.

0: non è vero. Cioè, Francesco dice che poteva dormire fino alle 8, ma lei e la bimba volevano sentirci e ci siamo svegliati prima, alle 6:30 addirittura.
1: Sì, ma è un vocale, Vic.
0: Vabbè,
1: questo è il
0: niente.
1: Piccolo riassunto. Che hai letto con gli occhi stretti così. Perché non vuoi mettere gli occhiali? Mi fa impazzire.
0: No, voglio spiegare questa cosa perché così la risolviamo fra di noi. Gli occhiali per vedere da lontano non mi fa vedere da vicino. È tutto un metti e togli.
1: Lo so.
0: È una rottura di palle. Però il 2 di luglio vado dal mio dottore preferito.
1: E cosa farà?
0: Che me li sistema, perché deve dirmi esattamente la gradazione che nei mesi è cambiata.
1: Non vedo l'ora. Lo chiamo per chiedere se può nel caso anticipare.
0: Va bene, va bene. Maurizio,
1: dai.
0: Maurizio.
1: Veramente,
0: serissimo,
1: perché così non si può andare. Poi vuoi leggere tutto come i bambini quando hanno appena imparato a leggere, che dicono banca, supermercato. Va bene. Ma
0: ragazzi, c'è un'altra cosa che mi appassiona da morire. Facciamo in tempo, sì, dai.
1: No, non facciamo in tempo.
0: Lo facciamo fra poco, ma peccato, cavolo.
1: Poco,
0: non vedo l'ora di dirvi delle tasse di stagione.
1: Dai, lo facciamo adesso. Adesso chi c'è? Boh.

0: praticamente ieri ci siamo accorti che le colonne sonore vanno forti la mattina.
1: E quindi
0: ho detto, chissà se poi magari c'è la febbre del sabato sera domani. Basta chiedere ed eccola qua.

0: Days con Stayin' Alive 1977.
1: Bellissima. E mi sembra ieri, quando a un certo punto ha iniziato finalmente a diluviare sulla città di Milano, ma non diluviare così, vabbè, ma sarà successo sì. In tutta Italia, ovviamente sono i rischi del grandissimo caldo quando arriva una corrente di acqua fredda e di acqua fresca.
0: Sì, aria fredda con
1: acqua
0: l'aria
1: in faccia mi arrivava.
0: Esatto, insomma, si crea un conflitto.
1: È stato un macello, ma io ballavo dentro casa e ho aperto tutto.
0: Hai fatto bene.
1: Sono entrate dentro foglie, ammassi di schifo, sì, proprio sì. Così che io li accoglievo in casa. Entrate,
0: ammassi di schifo, venite e aggiungetevi ai miei ciaffi sul camino, che state bene.
1: Stupendo.
0: Lì.
1: Stupendo, per fortuna bello. Da domani tutto cambierà e a Milano nella fattispecie ci saranno 33 freschissimi gradi.
0: Stavamo dicendo questa mattina, che bello, hai visto, adesso si abbassa a 33 gradi, stiamo insomma. Impazzendo a essere felici di avere 33 gradi.
1: Oh,
0: come se fosse una liberazione
1: proprio.
0: Sai che cosa mi ricordo della febbre del sabato sera? Il finale di battuta di John Travolta, perché sì. Uscendo dal locale uno gli dice tipo, adesso dove vai Tony? Se a Tony Manero, vado a farmi il mondo. L'ho sempre trovato una cosa forte, sì, come un po' forte,
1: ma nel
0: come...
1: mondo sono compresa anch'io, perché non me la sento.
0: Non alle 7:15
1: proprio.
0: Senti, poi ci segnalano questo vocale, sentiamo.
2: Maria Vicche, ma voi non potete capire Sono qua col finestrino abbassato, un braccio fuori da Vera Truzza e canto se ne l'hai.
0: È così che si fa.
1: Così.
0: Sì,
2: grazie, ciao. Ma Monica.
1: Te, adesso il tuo entusiasmo sarà frenato dalla notizia preferita del Vic.
0: Sì.
1: Che riguarda le tasse e i balzelli.
0: Esatto, le tasse di soggiorno. La tassa di soggiorno la conosciamo tutti, perché ovunque tu vada in Italia, quando paghi il conto, magari hai preso con l'app, sai, quelle delle prenotazioni, hai già pagato prima, ma c'è sempre da aggiungere sto gettone della tassa di soggiorno.
1: E questa è la tassa. Ah, va bene.
0: Però cioè, è già tutto pagato tranne la tassa di soggiorno, perché poi la devono versare al comune. Intanto scopro che i comuni fanno cassa sui non residenti per alleggerire. Sì, perché se tu sei di Milano, chiaramente no. Ma sulla tua stessa città, intendo dire. Ma per alleggerire il peso fiscale di chi vive sul territorio. Quindi la tua tassa di soggiorno oggi è il mio vantaggio domani, capito?
1: E che vantaggi,
0: grandi vantaggi.
1: Sì, sì.
0: Questa è già la prima cosa che non ci avevo mai ragionato, in effetti.
1: E ovviamente, Vittorio, così si va, diciamo, da pochi euro a svariate decine, addirittura.
0: È stato un colpo di scena.
1: Allora, guardi, mi dia 100 euro. Ma perché, scusi, non
0: oggi
1: so,
0: mi
1: noi
0: va
1: facciamo così. E ovviamente perché è in percentuale sul costo dell'alloggio. Abbiamo scoperto che, io non lo sapevo, che gli alloggi, quanto più costano, più paghi di tassa di soggiorno.
0: Allora sono andato
1: che dico, ma ragazzi, ma già
0: costa.
1: Mi costa l'albergo.
0: Se ti puoi permettere un 5 stelle paghi di più. Allora sono andato sul sito del comune di Milano. Però aspetta, ci arriviamo fra un attimo. Perché? Dunque, intanto abbiamo scoperto che sono un poco più di 1400 i comuni in Italia, quindi non tutti applicano la tassa di soggiorno. Qualcuno in più,
1: qualcuno meno ridente di altri, dice,
0: con tutto rispetto,
1: già che sei venuto qui grazie mille e se vuoi stasera vieni a cena da me.
0: Salute, ringrazio
1: gratis.
0: Sempre non so, Cinisello Balsamo, che al quale comune al quale voglio bene, ma così, ecco, io la tassa di soggiorno
1: non lo so, magari
0: ce l'ha, magari
1: ce l'ha anche lui.
0: Beh, per esempio quest'anno entrano tra gli altri Treviglio, che non ce l'aveva, Borgo Manero, San Donà di Piave,
1: Bergamasca
0: per esempio, esatto, Avellino non ce l'aveva, Trani e Bisceglie non
1: Alto
0: ce l'avevano,
1: Pascio.
0: Ma Alto Pascio, esatto, Sassuolo.
1: Foligno
0: non ce l'aveva. E poi 53 amministrazioni comunali che già avevano le tasse di soggiorno le hanno aumentate, tra queste Roma e Milano.
1: Se si può.
0: Ragazzi, possiamo.
1: Che fagiolaccio, ma alza un po', dai.
0: Allora, Milano ovviamente dopo lo sforamento, perché prima era 5 euro il tetto, e già, però dici, vabbè, 5 euro Milano, vabbè. C'è lo sforamento del tetto di 5 euro dopo Milano-Cortina, perché ovviamente, esatto, e per le strutture...
1: quelle strutture di lusso, ovviamente.
0: Ed è questo che mi ha mandato i matti. Sapete quanto è la tassa di soggiorno per le strutture di lusso a Milano? 10 euro al giorno.
1: Eh sì.
0: E io continuavo a girare.
1: Cosa crede? Allora, io stavo cercando di leggere le notizie. Capirete bene che è dalle 5 della mattina che sono sveglia, sto cercando di immagazzinare cose che il mio cervello si rifiuta. Il Vic, e cercavo di leggere le notizie, il Vic faceva 10 euro.
0: Ma
1: tanto. tanto, ma sarà vero? Ma io non ci credo. Ma mi sa che cos'è St. Moritz? Ma 10 euro da... è andato avanti 20 minuti così, io è l'unica notizia che so è questa, la prima.
0: Allora intanto vi dico che anche questa è una scoperta eccezionale, cioè cambia la poi la chiudiamo qua, però cambia la tassa di soggiorno in base alla qualità, che poi è determinata dalle stelle che vengono date ad un albergo. Cioè se tu vai in un albergo a una stella a Milano non paghi 10 euro di tassa di soggiorno ma 3. Se vai a 2 stelle 4, così a salire. Se vai a un hotel a 5 stelle o superior, non so, 6 stelle, 7 stelle, 12 euro.
1: Oh,
0: la
1: soddisfazione di averti carpito, esatto, quegli eurini in più.
0: Che meraviglia, vabbè.
1: E non parliamo di Venezia, perché Venezia lì è proprio, devi entrare. Se lo paghi entro 4 giorni prima di andare paghi 5 euro, se invece sei lì paghi 10 euro, allora devi farlo prima. Ma
0: fai
1: se tu
0: salto.
1: Sei uno studente, se sei uno delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco per motivi di servizio, è difficile. Lì è difficilissimo. Tu devi entrare a Venezia e dire: ditemi cosa volete.
0: Col portafoglio.
1: Siete la città più bella del mondo. Vi do il PIN, prendetelo voi.
0: Esatto. Va bene, mettiamo.

0: Finisce così.
1: Vai.
0: Siamo pronti, siamo pronti.
1: Nel frattempo io al Vico ho detto 7:21. Vic, abbiamo fatto 7:21 di intervento. Mi fa, ma no, è l'orario, adesso sono le 7:23.
0: Mi ha parlato due secondi in più.
1: Non sono abituata.
0: È l'orologio, tu pensa.
1: Un orologio.
0: Va bene, allora, nel fantastico mondo dei viaggi che purtroppo abbiamo, come dire, aperto, inaugurato parlando delle tasse di soggiorno, adesso invece parliamo di bagagli persi, cioè tutte magagne.
1: Aia, scusa, sono scivolata sul mio stesso gomito.
0: Hai preso la scossa?
1: No.
0: Ah, meno male.
1: Ho proprio messo il gomito in pimpinella, come dice mia madre, e mi è caduto e mi sono urticata un gomito. Ma chi sono io se Sinner con un piede insanguinato prosegue la partita e dice, ma no, è peggio, sembra peggio. Fa la spaccata tipo Tony Manero, gli si insanguina un piede e lui per non disturbare l'avversario dice no, non me la cambio nemmeno.
0: È andato, esatto, è andato anche negli spogliatoi, è tornato con la scarpa sempre più insanguinata, ma lì perché è bianca, sai che a Wimbledon deve essere tutto bianco.
1: Sì, ha detto però pensavo che magari mi squalificaste tipo perché ho introdotto il rosso. Ma un giorno sarò anch'io, avrò anch'io la forza di volontà di Sinner, quel giorno non è oggi perché veramente mi sono staccato a un gomito. Allora, parlavamo di bagagli smarriti,
0: sì,
1: 2500
0: esatto.
1: Ogni giorno,
0: sì,
1: questo ce lo dice il Baggage It Insight.
0: È incredibile, cioè persi chissà dove, portati via da chissà chi. Perché c'è anche quella cosa che i bagagli a volte si assomigliano e uno distratto,
1: e
0: stanco,
1: chi si assomiglia si piglia,
0: esatto,
1: uno
0: solo
1: dice,
0: che
1: va
0: si
1: bene.
0: E poi si piglia quello sbagliato.
1: Io quando vedo sul nastro trasportatore dei bagagli uno che ha un bagaglio simile al mio, gli dico guardi che ce l'abbiamo uguale, controlliamo, perché sennò uno prende la valigia, prende e va, e con i miei abitini con le maniche a sbuffo
0: e tu con delle giacche invece in flanella tipo in Grecia, che ne sai.
1: Mi devo ricordare, delle volte metto un nastrino,
0: sì,
1: io.
0: Molti lo
1: tipo
0: fanno,
1: quelli avanzati da Natale, faccio un nastro.
0: A me piacciono anche quelli che attaccano gli adesivi, mi piacciono quelli che hanno quella banda elastica da mettere intorno, ma poi i numeri uno sono quelli che le infagottano su con quel sistema di, hai presente, di pellicola adesiva.
1: Sì, non ho mai capito perché, per far sì che non te li aprano quelle del controllo,
0: già,
1: forse.
0: Esattamente. Comunque, a volte i bagagli vengono abbandonati ai banchi del check-in pensando che da soli si tuffino su quel nastro.
1: Sarebbe carino da parte loro.
0: Altri viaggiano in ritardo, altri danneggiati, insomma ce ne sono tantissimi di problemi, e dobbiamo dire purtroppo che l'Europa è il continente peggiore, cioè viaggiando in tutto il mondo e calcolando i bagagli persi, smarriti o rotti, rovinati e consegnati in ritardo, dove si viaggia peggio, dove i bagagli viaggiano peggio è in Europa.
1: È in Europa.
0: Sì, esatto.
1: Come si è trovato il tuo bagaglio? Guarda, malissimo, non ci tornerà.
0: Esatto.
1: Però la buona notizia è che il tasso dei bagagli mal gestiti è sceso di quasi un quarto rispetto all'anno precedente, quindi vuol dire che stiamo imparando. A me piace capire qual è la causa principale di questo smarrimento, perché dici, se io te lo consegno, mi metti tutte le etichettature, prende e va, perché poi non arriva? I trasferimenti,
0: lì su quel
1: il
0: trenino,
1: il 39 quando tu hai il volo in coincidenza con un altro,
0: però dico,
1: il 39%
0: che devono...
1: di tutti i casi di malagestione è proprio quello, che uno dice questo dove lo metto? Qua no, questo va a Siviglia.
0: Così a casaccio, questo boh, mettilo su quella,
1: c'è scritto,
0: certo, c'è un QR code, ovviamente tutto automatizzato. Però poi io dicevo trenino, perché a me è capitato più volte, sai quando hai del tempo da perdere, per cui sei al gate, guardi fuori da quella finestra e vedi che c'è il via vai dei bagagli.
1: Forza,
0: e sono portati da un trenino che sì, ha delle paratie che li tiene, però a volte sono talmente tanti che io vedo che ogni tanto uno cade giù dal trenino.
1: Ah, veramente?
0: Come no, più
1: e
0: volte.
1: E non riesci a segnalarglielo,
0: perché sei dentro,
1: battendo sul vetro.
0: Ehi, hai perso un bagaglio. Dico, quel bagaglio lì, ciao, arrivederci lì in mezzo alla pista.
1: Altri sono gli errori di biglietteria e sicurezza, sai quando
0: succede.
1: Chiacchierano tra loro, no?
0: Sì.
1: Allora lì io gli ho detto, e allora mi fa. Gli dici, scusi, il mio che sta andando
0: poi scusa,
1: a Lisbona,
0: non ti è mai capitato di vedere, sai che tu lo appoggi, poi c'hai subito quel brivido del peso, perché come lo appoggi ti calcola subito il peso,
1: perché
0: e vedi
1: tu l'hai già pesato sulla tua valigia di casa. Non sapendo,
0: certo, come tarata poi quella certo. dell'aeroporto. Comunque, passato già quel momento lì di ansietta, parte il bagaglio, va verso la signorina del controllo che mette il nastro e poi dopo il bagaglio parte. E a volte quello davanti a te ha il bagaglio che gira a destra, il tuo gira a sinistra.
1: Se,
0: non so se hai mai...
1: È perché è intelligente, va verso la sua destinazione.
0: Ma a volte anche lì dico, chissà se sta andando dalla parte
1: mi
0: giusta.
1: Mi piace molto che un'altra delle cause è il mancato caricamento. No, questo non lo carichiamo. No, non voglio sentire ragioni, questo lo lasci lì in mezzo. Ma poi chi lo prende?
0: Comunque in tutto questo chiudiamo dicendo che è una bella bega anche per le compagnie aeree, perché ogni bagaglio mediamente perso, smarrito eccetera costa $260, quindi sono un sacco di soldi, perché chiaramente poi tentano di restituirlo. A me è successo in un viaggio in Malesia che dicevo non mi arriverà mai, perché ti contattano, ti dicono arriverà certo. fra due giorni, ma io fra due giorni sono da un'altra parte, per cui io riscrivevo, dicevo guardate che per adesso mi sposto lì, e allora fra quattro giorni, ma fra quattro giorni mi sposterò là, e quindi alla fine mi è arrivato però l'ottavo, il nono giorno inseguendomi il mio
1: a me la stessa cosa mi è successa in Mongolia ed è arrivato un signore su una jeep nel deserto dei Gobi, io ero in una
0: stupendo.
1: Tenda e mi ha portato il mio bagaglio
0: stupendo bussando sì. No,
1: l'ho visto quello arrivare era. Perché era tutto silenzioso, l'ho sentito
0: Cosa facciamo? Ci fermiamo per un istante, caspita, e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicca e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Salone, hai visto cucina?
11: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
11: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
12: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
16: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno,
15: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Lady Gaga Runway su Radio DJ, le 7:36 minuti. Ritorniamo insieme, ci sono messaggi degli ascoltatori da leggere e sentire.
1: L'Anna da Bergamo dice: mio marito sulla valigia l'adesivo di Radio DJ.
0: Ah, vedi?
1: Ma io non ce l'ho l'adesivo di Radio DJ.
0: Te lo porto io, che ne ho uno vecchio da parte.
1: Ah, perché tu li hai rubati?
0: Quando no, venivano distribuiti. Adesso è da un po' che non vedo gli adesivi della radio, quindi te ne porto di quelli vecchi. Eh no, è vero, non, l'adesivo
1: lo metto sul motorino.
0: Non mi va più come una volta. Senti, poi a proposito sempre del riconoscimento delle valigie, arrivano delle idee vincenti, sentite.
2: Mi chiamo Mario, ho appena avuto l'idea del secolo. Se qualcuno volesse investire in questo franchise, si chiama Facebag. Sulle valigie stampiamo la faccia del proprietario della valigia, gigantesca, in modo che copre tutta la valigia, così non puoi sbagliare, c'è la tua faccia sulla valigia.
0: Certo.
2: Facebag, chiamatemi per investire.
1: Io investo.
0: Io do.
1: Investo una tassa di soggiorno.
0: Milanese, però, sono tanti soldi, stai attento.
1: Bellissimo. E poi Pasquale, l'annosa questione, no? Di come ti vesti, perché in aereo ci sono quelli che, come nei film, si vestono.
0: Sì, elegantissimi.
1: Da Cameron Diaz, non so. E invece gli altri che si sono trasandatissimi, perché in aereo devi stare bello comodo. Allora dice: volo Roma New Delhi. Con arrivo all'1:50 di notte, 3 ore al nastro, i nostri bagagli non sono mai arrivati.
0: Aia.
1: Risultato: i primi 3 giorni a Delhi con tuta e 30 gradi.
0: Perché viaggio in tuta spesso. Vabbè, senti, più o meno anche qui un'altra bega con aneddoti legati ai bagagli persi. Ce la racconta Rossano dalla provincia di Ancona, che ha il telefono. Buongiorno,
3: buongiorno.
0: Rossano.
3: Pronto? Buongiorno, buongiorno Vic e Mari. Sempre
0: ciao.
3: Piacere potervi riascoltare, perché negli orari canonici non vi posso mai riascoltare. Perché quegli orari lì io sto in fabbrica, quindi niente
0: da fare, certo. Vabbè,
3: ma mattina così, quando faccio il turno.
0: Ah, scusa,
3: Rossano,
0: sono arrivati gli adesivi di Radio DJ, li ha portati Francesco qua.
3: Ecco, allora,
0: grazie.
3: Se me ne date uno,
1: sì,
3: io accetto.
0: Volentieri.
1: Te lo mando, perché me ne ha dati talmente tanti che potrei giocare a uno.
0: Va bene, bene, bello, grazie. Allora, scusa, Rossano, allora, intanto felici del fatto che tu possa ascoltarci e felici di sentire te che ci racconti di una cosa che però forse non ti ha reso tanto felice quando è successo.
3: No, vabbè, è anche un po'... cioè destabilizzante, perché arrivi lì e trovi, dici, bagai quello di Acapulco,
1: per dire partiamo da Acapulco.
0: Cos'è successo?
3: Allora, adesso non mi ricordo se eravamo partiti da Roma o da Milano, perché è abbastanza tempo fa, è successo quando ero giovane, bello e viaggiatore. Allora, siccome che dall'Italia tutti quanti quando vanno in Messico andavano dall'altra parte, quindi a Cancun e sta roba qui, e noi eravamo gli unici che andavano, pochissimi che andava ad Acapulco, quindi abbiamo trovato sto volo con lo scalo a Tampa in Florida.
0: Sì.
3: C'era lo scalo tecnico, poi risaliamo a Acapulco, scendiamo, nastro dei bagagli, finiti i bagagli,

0: Ma in una sincera,
1: però. Certo. Sincera. Io ti starei a ascoltare per ore.
2: Anch'io, mi piace anche i suoni.
0: Eravamo vestiti un po' come quello dell'India, perché tutta, sai, sull'aereo è freddetto, quindi c'è la camicia dei jeans, i jeans, il giubbetto, Acapulco d'agosto, quel giubbetto dei
2: 200
0: jeans,
2: gradi.
0: La gente ci guarda e dice, ma tanto cacchio venire dall'Alaska.
1: No, veniamo dalla

0: che parlava un inglese un po' spagnoleggiante. Io certo. un inglese un po' osimaneggiante. Ma io spiegai,
1: è difficile comunicare.
0: Ma io le spiegai i cognomi Mengarelli, Bellelli, Spadari, Ancona, con lo scalo a stampa. Ho sudato più per spiegargli tutta sta roba che è per stare in giro per Acapulco col giubbetto.
1: Di jeans. Potevi toglierlo.
2: Io voglio
1: però
2: venire. Torni a viaggiare, voglio andare in vacanza con te, guarda.
0: Ma lo so, però perché io sono un po' così, capito? Alla sbrigativa, insomma,
1: bravo,
0: tante cose. Però insomma, alla fine, dopo un paio di giorni, ho spiegato, dicevo, telefonate tutti i giorni, perché telefono tutti i giorni, ma tanto non ci capivo, io te posso telefonare tutti i giorni.
1: Pronto? Vabbè, insomma, dopo quanto sono arrivati?
0: Se
1: sono
0: un paio di giorni, vabbè, giorni dai, e mezzo, con le ascelle pezzapiene.
2: È più bello, sì.
1: Beh, stupendo. Senti, ci dici anche quell'altra volta in Germania?
0: Questo faccio prima, c'ero andato con mio padre, perché ultimamente ho fatto un sacco di viaggi con mio padre, perché lui da giovane era stato in Germania, ieri piaciuta tanto, allora dice, no, ci andiamo una volta, piaciuta pure a me, ce l'ho praticamente tutta.
3: Giusto.
0: Una volta tornavamo, lì partivamo più facile da Falconara,
1: sì,
0: che sta qui vicino, c'è l'aeroporto che con Monaco. Allora tornavamo giù, era verso le 9, le 10 della sera. Eppure lì
2: il nastro, quello rumore del nastro,
0: fa tutti quel rumore lì,
2: sì, per forza,
1: ovunque del mondo,
0: niente, è solo che lì c'era un problema, avevamo lasciato la macchina nel parcheggio dell'aeroporto di Falconara.
1: Già.
0: E dove era lì chiede la macchina?
1: Nel bagaglio, che non c'era. È un'ottima idea. È un'ottima idea.
0: Perché io sono furbo, dice, dove l'hai? Lì chiede la macchina, dentro la valigia, dopo fortuna che c'è un amico mio che è proprio l'amico mio, quello proprio che dice l'amico se vede nel momento del bisogno.
1: È venuto.
0: Lo chiamo, alla fine si era fatte quasi le 11. È venuto su, mi è venuto a prendere, poi il giorno dopo mi ha riportato su, pure lì, telefono all'aeroporto, riata la valigia.
2: Però almeno lì vi capivate.
0: Sì, c'è mio pure quasi lo stesso dialetto, perché qui comunque i dialetti cambia da chilometro.
1: No, certo, però più facile che non parlare con Tampa. Stupendo. Guarda, Rossano, per me potresti andare avanti tu per il resto della puntata.
2: Però ti dobbiamo bloccare.
1: Ti dobbiamo salutare.
0: Ciao, io parlo poco e non parlo. Se mi date il via,
1: ti dobbiamo dare stop.
2: Ti fermiamo. Ciao.
1: Ciao.
0: Per tutto il mese siete a posto. Grazie mille.

0: Mr. Jones 1993 su Radio DJ, le 7:48 minuti, e invece noi adesso al telefono abbiamo Mr. Enrico il Bagnino che ci sta aspettando. Ciao Harry!
1: Eccomi qua, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Oggi porti buone notizie, Enrico.
1: Beh, non so, dipende poi molto dai punti di vista.
0: Beh, no, sentiamo, ognuno valuterà.
1: Poi non so, buone notizie, ma riguardo al meteo, poi perché potrebbero essere, non so, notizie anche diverse. Quindi, beh, riguardo al meteo, appunto, così così, diciamo, perché finisce giugno con l'ondata calda che è ancora ben presente, ma ci sono dei segnali di cedimento da parte dell'anticiclone africano.
2: Il cedimento anche nelle nostre persone proprio, sì, no? Non ce la facciamo più.
1: In effetti comunque alle ore contate, però già al mattino oggi qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi ci sarà già, ci sono anche un po' di nubi sparse già al nord, con questi temporali nel pomeriggio sera scenderanno anche verso la parte più settentrionale della pianura padana, ci saranno anche nelle zone interne del centro-sud comunque questi temporali, che poi rinfrescano, insomma ci stanno bene insomma in questo periodo.
2: Benissimo.
1: Direi, perché le temperature... E oltretutto anche aiutate da un tasso di umidità abbastanza elevato saranno ancora poco sopportabili, ecco.
2: Per oggi,
1: perché come si può dire, appunto, non è tanto
0: l'umidità che ti frega, certo.
1: In effetti sarà così, perché calerà nei prossimi giorni, non solo caleranno le temperature ma anche il tasso di umidità, e quindi si starà meglio.
0: Non vedo che cosa ci sia di negativo in quello che hai detto, Enrico, mi sembra tutto bello.
2: Non è per oggi, ma è una speranza, una proiezione di un futuro che sembra molto più vicino.
0: Ma senti, tu dicevi notizie anche di altro genere, perché essendo tu uno molto preciso, dopo l'invito di ieri sfogliare i giornaletti,
2: con tutti i giornaletti che Enrico ha a disposizione, perché non ci aggiorna anche sui gossip dell'estate?
0: Hai selezionato un gossip per noi oggi?
1: Ho selezionato un gossip, sì, a parte che ce n'è uno calcistico locale, con Del Piero interessato a Rimini, nello stesso tempo Ronaldinho che giocherà nel Ravenna. Però
2: veramente?
0: Sì, ma mi sa solo una partita, però, o no?
1: Sì, probabilmente farà ben poco, è più una cosa pubblicitaria, però c'è un'altra notizia che gira perché sono andato anche sotto gli ombrelloni a sentire
0: a rubare quelli degli altri.
2: Enrico, così, dopo, che si dice?
0: Che si dice?
1: Che pare che Anna Pettinelli lasci Amici.
0: E dove va?
1: Potrebbe approdare a Tale quale show.
0: Vedi, bravo. Quindi è un gossip televisivo.
2: E piace, questo piace alle signore.
1: Si chiede però ad Amici al suo posto chi arriverà? Che potrebbe sbarcare un nostro amico Amadeus.
0: Bene.
2: Ma non c'era già stato?
1: Sì, c'era stato, però adesso potrebbe proprio prendere il suo posto fisso.
0: Definitivamente, certo. Bravo Enrico, allora ci piace molto la rubrica del gossip televisivo.
2: Ma io
0: speravo
2: qualcosa d'amore, Enrico.
0: Domani Enrico d'amore.
1: Perché sfoglio i giornali, però appunto vado anche sul posto a sentire le signore.
0: Bravo, questa
1: è la tua missione
0: per domani. Ciao Harry, grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, Vicky e Mario.
2: Tornano dopo la pubblicità. Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi

0: voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
2: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
1: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
13: Grandi Scuole!
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
15: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8. Di nuovo buongiorno dalla redazione. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono 1719, tra cui 16 italiani. I dispersi sono ancora decine di migliaia e ieri c'è stata una nuova e forte scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Intanto la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, è stata bloccata a Panama mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Venezuela. La compagnia aerea le ha spiegato di temere che consentirle di viaggiare avrebbe spinto il regime di Caracas a bloccare i suoi voli verso il paese. Una potente esplosione ha scosso ieri sera un edificio residenziale nel Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 cittadini ucraini appartenenti alla stessa famiglia, 2 dei quali in modo grave. Per l'autorità si è trattato di un attentato che aveva come obiettivo l'oligarca Vadim Ermolayev, ricoverato in ospedale in prognosi riservata insieme con la moglie. Ricercato un uomo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava uno zaino in strada. Per il principe Alberto II è un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca. E in Germania di 6 vittime, il bilancio della sparatoria avvenuta ieri in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. Arrestato l'omicida, un tedesco di origine turche che era andato a discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. Le persone uccise sono tutte dipendenti della struttura. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte ieri sera da un cliente, ferita gravemente anche la sorella. In fuga l'assassino, uno straniero che sarebbe un frequentatore abituale del locale e che avrebbe chiesto alla vittima di servirgli una pizza gratis e lo avrebbe aggredito dopo il rifiuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'ondata di calore. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. 2 anziani ricoverati a Genova sono stati stroncati dal caldo, ma in Italia non c'è stato nessun picco di mortalità negli ultimi giorni di giugno. Intanto al nord sono arrivati i primi temporali che porteranno a un abbassamento delle temperature. E siamo ai mondiali di calcio. È stata la notte delle sorprese. Il Paraguay ha sconfitto la Germania in rigori e vola agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Francia-Svezia, che si gioca stasera alle 23. Per celebrare la storica vittoria, il presidente Peña ha proclamato per oggi una festa nazionale. Successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda e sfiderà il Canada. Pronostico rispettato, ma a fatica per il Brasile, che ha battuto in rimonta il Giappone 2-1 con un gol al 95esimo e attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio, in programma stasera alle 19. Nella notte si gioca Messico-Ecuador. Infine il tennis, vittoria sofferta per Sinner all'esordio a Wimbledon. Il numero uno del mondo va sotto con il serbo Kecmanovic, cade, si ferisce un piede e alla meglio solo dopo 5-7 3 ore e mezza di gioco. Domani la sfida con il portoghese Borges.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
9: Have fun with
10: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Il disco di Alex Warren su Radio DJ, le 8 e 7 minuti. Eccoci qua con la seconda ora, fino alle 10 siamo
1: fino alle
0: in diretta.
1: 10. Sì. E ieri sera sono uscita, ho fatto tardi anche per questo, perché sentivamo prima, sono andata alla mostra Arnaldo Pomodoro, Una Vita, alle Gallerie d'Italia, che si trova lì in Piazza della Scala, per tutti quelli di Milano e dintorni, è meravigliosa.
0: Bello.
1: Poi c'era la guida che ha detto anche poi tutte le sculture di Arnaldo Pomodoro, sai, tipo le sfere celeberrime,
0: certo,
1: eccetera, sono mobili, no? Quindi si girano.
0: Sì,
1: e però non si può. Poi qua è andata via la guida,
0: un colpetto.
1: Qualcuno gliel'ha dato, e non io.
0: Brava, strano.
1: Mostra fantastica proprio.
0: Bello. Allora, senti, ripartiamo per chiudere poi in realtà tra poco la questione bagagli, perché è un peccato, sono arrivati credo 1 milione di messaggi. Partirei con questo vocale, sentite.
2: Anzi, che bello sentirvi. Io sono l'incubo di mio figlio, perché adesso deve partire dopo l'esame di maturità per le vacanze, e lo sto trattassando, perché il mio peggior incubo è perdere la valigia in aeroporto e non avere un cambio. Allora gli ho detto: mi raccomando, nel bagaglio che deve andare su in stiva, gli devi mettere quelle cose necessarie più pesanti, ok, ma nello zaino ti devi mettere 2 cambi, 2 mutande, 2 paia di calze, tutto ciò che ti serve per lavarti i denti, per le cose di prima necessità.
0: Certo, proprio la mamma che dice: mi raccomando, le mutande pulite, che metti che ti succeda qualcosa. Più o meno è quella situazione lì, diciamo. Va bene.
1: Allora, altre storie di mamme. Allora, volo Roma Cancun con mio figlio di 1 anno. Lui aveva il suo trolley blu imbarcato con i suoi vestitini, pannolini, per 2 settimane, tutto pronto. Arriviamo a Cancun e la sua valigia era sparita. Ha fatto 1 settimana col solo il pagliaccetto che aveva addosso alla partenza. La valigia era stata aperta e quando avevano visto che erano i vestiti di un neonato, l'ha messa su un volo per Francoforte.
0: È
1: ma
0: tipico,
1: perché? Tipico.
0: Perché i neonati vanno tutti, impazziscono tutti per Francoforte.
1: E lui, amore, col suo pagliaccetto.
0: Carino. Poi, mia figlia parte per il Canada per fare la quarta superiore all'estero, le perdono il bagaglio. Lei è il gruppetto di minorenni che vanno invece a Toronto. Insomma, arrivano i bagagli dopo 1 settimana, ma lei, furbissima, chiede quanto pagasse al giorno l'assicurazione e ogni giorno spendeva tutta la franchigia per comprare su Amazon. Cioè, praticamente si è fatta parallelamente una seconda valigia lì per lì, che non è male come tecnica, ecco.
1: La Silvia, volo New York Santo Domingo, 2 valigie. Ovviamente ci hanno perso quella estiva e arrivati a Santo Domingo con i maglioni invernali, il giaccone di montone e i calzini di lana.
0: Sì.
1: 3 giorni così a 35 gradi.
0: Beh, niente male. Senti, poi a proposito di tecniche, non tanto per riconoscere il bagaglio quanto per spaventare quelli che magari hanno cattive intenzioni. Sentite.
3: Io metto sempre il nome e il cognome sul bagaglio e poi scrivo sotto stazione Carabinieri Fiumicino. Perché? Perché oltre al discorso dello sbarrimento ci potrebbero essere dei malintenzionati e forse leggendo stazione Carabinieri Fiumicino, forse chissà.
0: Chissà.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Bella idea, adesso me lo scrivo io anche come sulla targhetta della porta, stazione Carabinieri Fiumicino, che uno dice: ah, capo, volevo rubarti in casa, ma no, mi trattengo.
0: Se arrivano addirittura fino a qui. Va bene, dai, mettiamo una canzone, poi tra poco magari sentiamo anche qualcuno al telefono e ricordiamo il nostro numero, se ci volete mandare dei messaggi siamo a disposizione, 347-342-5220. Questa, Mari, te la dedico come si faceva negli anni 80, perché è del 1986.

0: 1986 su Radio DJ, le 8 e 14 minuti, vi chiamare fino alle 10 e prima di andare oltre abbiamo un'ultima chiamata di Heidi dalla provincia di Venezia che è al telefono. Pronto?
1: Ciao Vicky e Mari, Vicky e Mari. Allora intanto vi amo assolutamente, quindi sono troppo felice di sentirvi, anche perché di solito vi sento quando esco da scuola.
2: Certo.
1: E adesso sono a casa e vi sento da casa, quindi grazie.
0: L'abbiamo fatto per te. Sappilo, tutti questi cambiamenti ruotano intorno a te.
2: Hai una responsabilità.
0: Esatto.
1: Sì, bene.
2: Senti, tu sei una professoressa di inglese al liceo. Sì. L'anno scorso hai portato i tuoi ragazzi del liceo linguistico in Irlanda.
1: Esattamente. Sì.
0: Ok, e com'è andata?
1: Mi hanno fatto una da benissimo, perché comunque, voglio dire, io sono una prof di quelle... quelle che sono in grado di chiudere un occhio quando serve e mi diverto un sacco con i ragazzi perché li amo.
0: Brava,
1: e quindi sì, è stupendo. E quindi praticamente loro, belli come il sole, la mattina prima di partire in aeroporto, molto presto, davanti a tutti questi genitori apprensivi che li guardavano lì a coppiette, li guardavano come dire poveri i nostri pulcini che vanno via, questi intanto con la sigaretta elettronica in tasca. Io naturalmente io conosco le due facce, no, dei pollastri, e insomma questi li guardavano. E mi dicono: prof, abbiamo un regalo per lei, lo deve aprire. Sì, bon, dai ragazzi, lo apro dopo. No. Lo deve aprire assolutamente prima di imbarcare la valigia. Che mai più mi aspettavo questa cosa, apro questo micro pacchettino e guardo, e lì per lì in creccia, non capivo, insomma, cos'è sta roba. Tra l'altro, cos'è sta roba orrenda?
2: Aggiungo, chioso.
0: Certo, ma nella tua testa tutto questo, sì.
1: Ma non ho forse chiaro.
0: Certo.
1: Praticamente i ragazzi mi hanno regalato questa copertura per la valigia, no? Questa specie di grande condom, come posso dire.
0: Sì.
1: Ecco, però con la sorpresa era proprio questa, che loro avevano fatto stampare questo oggetto con una foto mia rubata in classe, dove stavo spiegando, quindi la mia foto è la mia faccia con la bocca aperta, zero trucco. Brutta come la peste, riprodotta centinaia di volte.
2: Che meraviglia!
0: Loro felici, certo.
1: E io di per lì ho detto, cioè, avrei dovuto arrabbiarmi perché loro non potrebbero fare fotografie di nascosto, ma siccome noi lo sappiamo che ce le fa, ragazzi, dai, parliamone.
0: I malefici le fanno, certo.
1: Ovvio che le fanno. E quindi la foto più brutta in assoluto che potevano mettere l'hanno trovata. Però la valigia non l'ho persa, ecco, volevo dire questo.
0: No, anche
2: perché eri proprio tu.
0: Eri proprio
1: ma certo,
0: tu,
1: ma poi chi si portava via quella cosa? Cioè, fosse stata Heidi Klum, capito?
0: Certo,
1: allora,
0: certo. Ma invece
1: ancora.
0: No, dai. Senti, noi vogliamo sapere, adesso la usi ancora quella quel condom da valigia?
1: No, l'ho messa via come reliquia, questa è la scusa ufficiale.
0: Certo.
1: In realtà fa talmente cagare che
0: che non si può fare.
2: Sai che,
0: che bella prof.
2: Poi, però pare brutto buttarla. Io
1: assolutamente.
2: Noi per esempio magari abbiamo dei ritratti che ti fanno in cui non ti piaci e io mi
1: ma
2: sento
1: no.
2: di buttare via la mia anima perché sono io venuta malissimo.
0: No,
2: allora
0: certo.
2: Le ho messe tutte dietro l'armadio.
0: Sì, vanno nascoste. Vanno nascoste per un periodo di tempo, un limbo fino a quando poi andranno in prescrizione.
2: Qualcuno provvederà, un ladro magari, perché mi sembra brutto buttarmi io stessa nell'immondizia.
1: Questo è vero, anch'io uguale, no, non si può. Sono perché io poi la prof è come la mamma, no, che non butti mai i lavoretti osceni ai tuoi figli.
0: Certo.
1: Anzi, a questo proposito, chiudo con questo.
0: Vai.
1: Ho gettato nel bidone quest'anno un lavoretto fatto all'asilo da mio figlio che ha 25 anni.
0: Era andato in prescrizione.
2: Arrivato il momento.
0: Non sentirti in colpa. No, non sentirti in colpa. Heidi, sei stupenda, ti
2: ciao,
0: abbracciamo.
1: Grazie. Ciao ragazzi.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio DJ, le 8:22 minuti. Allora, archiviamo tutta la pratica dei bagagli smarriti, che ovviamente non è, come dire, perdere il bagaglio non è colpa nostra, non è che siamo distratti. A differenza di quando invece tu conosci qualcuno per la prima volta,
1: sì.
0: Che ne so, vai una serata con degli amici, tu sei amica di amici e poi ti presentano le persone che non conosci. Stringi la mano, dai, l'abbiamo detto mille volte, stringi la mano, piacere Vic, dall'altra parte piacere Marisa, dopo un secondo io non mi ricordo che tu ti chiami Marisa e viceversa. È incredibile questa faccenda, anzi io a volte proprio mi sforzo, dico adesso che mi presenta delle persone devo ricordarmi,
1: lo memorizzo,
0: allora. È impossibile ragazzi ricordarlo, però anche in questo caso non è colpa nostra, è
1: sì,
0: un trick
1: non,
0: al contrario del cervello.
1: E non significa essere né smemorati,
0: no,
1: né egocentrici.
0: Sa che dici, io ti, mi interessa solo
1: soltanto
0: dirti chi sono
1: me.
0: Io
1: allora io e tu, ma non boh, so, avrei un nome, sapessi fischiare ti chiamerei con un fischietto. E invece no, il nome diciamo scivola via proprio,
0: sì,
1: questo lo leggiamo da un articolo illuminante del Messaggero, il nome scivola via proprio perché stavamo prestando attenzione al contesto, a tutt'altro, cioè stavamo vedendo la persona nella sua interezza e in questa interezza il nome rappresentava un dettaglio trascurabile.
0: Per il nostro cervello in automatico, attenzione, è proprio così. Allora, si avvicina la persona, la guardi negli occhi, cerchi di calcolare che stretta di mano ha, quindi è una mano, una stretta di mano sicura, una
1: io
0: quando
1: te
0: la prestano.
1: Io non sopporto quelli che ti stritolano la mano e ti guardano come per dire adesso cosa pensi di me che ho questa stretta vigorosa, ma cosa mi interessa, scusa, perché mi hai dovuto slogare una nocca, non so.
0: Non solo te la danno forte, ma ti danno anche quel colpo che ti dà un colpo di frusta, diciamo, di ritorno, capito, dall'alto verso il basso così secco.
1: Oppure quelli che ti danno la mano tutta mollacchia,
0: quelli peggio,
1: svenevole, ma non me la dare, no?
0: No,
1: fammi ciao con la mano così,
0: te la
1: da
0: regalano
1: lontano.
0: Proprio poi il cervello sta attento al tono, sta attento a come, alla postura della persona che hai davanti, poi che ne so,
1: mettiti dritta,
0: cerchi di calcolare insomma tutta questa situazione legandosi anche al fatto che sia una persona cordiale oppure una persona riservata, insomma tutto questo,
1: stai analizzando tutte le impressioni che questa persona ti comunica ovviamente visivamente,
0: esatto,
1: e basta,
0: quindi questo riempie lo spazio della memoria di quei pochi istanti e quindi quello ti dice Giovanni, e tu lo senti
1: cosa
0: ho detto, no,
1: ma
0: però
1: guarda,
0: che stretta di mano,
1: ma guarda che stretta di mano, ma guarda che profilo
0: Lorenzo però purtroppo il nome è andato
1: Greco.
0: Qualcuno, ricordo sempre il mio amico Marco che dice dopo che si è presentato, aspetta qualche istante, ti dice tu ti chiami Lorenzo, io come mi chiamo, perché lui fa apposta per metterti subito a tuo agio.
1: Beh,
0: dopo un secondo
1: non vedo l'ora di incontrarlo.
0: Sì,
1: allora
0: bastardo.
1: È il cosiddetto paradosso, diciamo, Baker, cioè
0: sì, esatto,
1: l'abbiamo detto 100.000 volte e poi dimenticato, ripetiamolo che non si sa mai una
0: Vai.
1: conversazione,
0: sì,
1: metti che rimani bloccato in ascensore, puoi
0: certo
1: parlare anche di questo. In pratica mostro alle persone una foto dicendo
0: certo
1: quest'uomo si chiama Baker,
0: sì,
1: e dall'altra quest'uomo è un fornaio, perché in inglese Baker significa fornaio,
0: esatto,
1: la stessa faccia, la stessa parola, tutto uguale. Giorni dopo un gruppo al quale viene chiesto appunto come si chiama questa persona, a tutti
0: ma come si chiama?
1: Ma guarda non lo so. E l'altro invece, che alla richiesta che professione fa, fa il fornaio, perché ovviamente da un punto di vista proprio delle immagini, se ti dico una persona fa il fornaio, tu sai inserirlo in questo contesto. Se dici questa persona si chiama Gian Vittorio, ma chi se ne frega,
0: certo,
1: ti piace che ti ho voluto aggiungere Gian,
0: quindi sono Gian Vittorio Maria
1: Leli,
0: sempre
1: sì
0: più complicato, certo. Quindi questo a testimonianza del fatto che a parità di informazione Baker su Baker in inglese è più facile memorizzare la professione. Vabbè, comunque è successo a tutti, però lo diciamo perché se volessimo mai tirare in mezzo dei distratti, degli smemorati, così sappiate che in questo caso, almeno per questo contesto,
1: non è colpa vostra,
0: non è colpa vostra, amici.

0: Se amate distinguervi,
1: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
0: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
1: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
0: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
1: e vi aspetta Beach Like a DJ a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
0: Venite a provarlo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
14: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
13: Questo finché non passi a Eolo.
15: E allora tutto diventa più... Ah,
13: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Radio DJ consiglia...
19: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
22: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Le 8:38, non guarderò mai più il monitor dell'orologio nello stesso modo, perché prima, quando erano le 7:21,
1: ancora te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, non dimentico niente.
2: Insomma,
0: sì, dimentico un sacco di cose. A proposito di nomi dimenticati, a volte c'è anche il tuo nome che rende tutto più complicato. Sentite.
3: Io mi presento sempre col mio cognome, perché praticamente è il mio soprannome, Chester. E solo che quando poi gli altri non mi dicono il loro nome, e nel frattempo mi chiedono: ah, Chester, che nome strano, mi distraggono, e quindi non me lo ricorderò mai comunque il loro nome.
2: È colpa loro, ovvio.
0: Quindi dice che il cognome fa prima. Senti, e poi c'è chi ha delle evidenti difficoltà, perché qui i nomi sono veramente tantissimi.
2: Troppi.
0: E come fa povero Mario da Parma, che abbiamo al telefono?
2: Eccolo, buongiorno
0: Mario.
4: Buongiorno.
2: Allora, tu sei insegnante di teatro e lavori nelle scuole elementari con tantissimi bambini.
4: Sì.
2: Cos'è sto fischietto,
0: allora,
2: Mario?
0: O è un sonar su un sommergibile, o una cintura di sicurezza non allacciata.
4: Ho caricato un compagno che non aveva la cintura.
0: Vedi. Va bene. Senti, tu sei insegnante a teatro, dicevamo.
4: Sì, io lavoro per un teatro di Parma che si chiama Teatro del Cerchio.
0: Sì.
4: E dal periodo da febbraio a maggio abbiamo questi progetti nelle scuole. Io personalmente ne ho veramente tanti, circa 25-30 all'anno, e sono classi di 20-25 bambini, perciò all'incirca ho 700 bambini a settimana.
2: Come si fa?
0: Ma ricordare 700
2: nomi. È proprio da Guinness dei primati ricordarseli tutti. Però,
4: è impossibile.
2: Però ovviamente per i bambini tu sei un dispiacere, perché tu invece sei indimenticabile, sei l'unico maestro e quindi ti conoscono tutti.
4: Sono il loro unico maestro, gli altri 25-29 classi non esistono, quindi
0: no, bravo.
4: Non è giusto che io non ricordi il loro nome. E allora insomma affiniamo varie tecniche, ma
0: non si riesce,
4: non sono propriamente infallibili, no?
0: Allora i bambini ci rimangono male, ovviamente molto male. Alcuni si sono presentati con i cartelli,
2: sono ribellati,
0: quelli mi sono piaciuti molto.
4: Al terzo incontro, in cui non mi ricordavo i loro nomi, hanno deciso che per l'ora di teatro avrebbero fabbricato dei cartelli o pezzi di scotch sulle magliette con i loro nomi, così non potevo dimenticarlo. Ero sul pezzo.
0: Certo.
4: Poi ho affinato un'altra tattica che non ha funzionato, e da qualche anno a questa parte, il primo giorno di scuola

0: Comunque.
1: Sì, no, hanno un'attenzione e una bravura molto molto più dotata della nostra.
2: Ormai, certo, ma perché hanno quel, hanno quel cervello, quell'hard disk tutto vuoto ancora, dove ci stanno tantissime informazioni. Già.
3: Non è come il nostro cervello che è una soffitta infognata.
2: Di schifezze.
1: No, troppa roba.
2: Vabbè, Mario, senti, adesso hai finito o ci sono ancora i corsi?
1: No, adesso le scuole sono chiuse, quindi non ci sono più, ci sono i corsi estivi, ma li fanno le mie colleghe che sono più pazienti, perché tanti bambini sono più carichi io mi vado a fare con gli spettacoli in giro per l'Italia e qualche lavoretto qua e là.
3: Qual è il prossimo? Dai, facciamogli pubblicità.
1: Allora siamo giovedì sera a Padova, sì, con uno spettacolo sempre per famiglie e in trasferta con il nostro teatro, mentre stasera da noi al Teatro del Cerchio c'è uno spettacolo della stagione estiva, abbiamo un Raperonzolo della compagnia Cattivi Maestri di Savona.
2: Ah, bello che vi chiamate Cattivi Maestri, bravi. Vabbè. Ciao Mario, ti abbracciamo.
1: Ciao.

0: gli skateboard volanti, è presente dagli angoli, no, del forum, per arrivare sul palco centrale avevano i Backstreet Boys. E mi ricordo quest'altra cosa: le urla fortissime delle fan, che erano molto giovani,
1: certo,
0: raggiungono dei decibel,
1: infuocate,
0: ma
1: sì,
0: la roba. E poi anche il fatto che loro a un certo punto avessero delle, essendoci il palco centrale, c'erano delle postazioni, cioè ovviamente tutti le vedevano i Backstreet Boys, perché poi a rotazione giravano su questo palco. A un certo punto, su una canzone, non so, tipo su una ballad, mettono dei troni e loro scelgono delle ragazze, ognuno di loro una ragazza, che fanno sedere su questa poltronona e poi tipo si inchinano.
1: Se,
0: non
1: se me lo ricordo,
0: cosa è successo,
1: certo,
0: un inferno. Vabbè, senti, allora intanto un paio di messaggi che non...
1: Io una volta sola sono stata sul palco, scusami, me l'hai fatto venire in mente, perché sai che io sono claustrofobica tra le varie magagne,
0: sì,
1: che ho,
0: certo, e
1: a un certo punto non riuscivo a respirare ed era il concerto di Ben Harper,
0: sì,
1: il quale io ero innamorata pazza, ma certo Ben Harper mai avrebbe invitato qualcuno sul palco, e siccome era troppo lunga la strada per portarmi fuori, mi hanno messo sul palco in modo tale che,
0: certo,
1: io piccolina uscissi dalla folla e riuscissi a respirare. Ho fatto tutto il concerto seduto dall'altro lato del palco e lui non mi ha neanche fatto un sorriso,
0: niente, guarda questo.
1: Però io l'avrei detto, cioè, anche solo per dire, ah, eccoci entrambi qui, pensa, io canto e suono, tu invece
0: e tu stai
1: boccheggi
0: male
1: di lato, niente.
0: Non t'ha voluto bene. Senti, no, dicevo, un paio di messaggi per noi, uno che è proprio per te. Senti, Maria,
2: ciao Vicky e Mari, che bello sentirvi a quest'ora. Mari, com'è andata a svegliarsi così presto? Ce lo stai facendo? Un bacio,
1: cara.
0: Sì,
1: me la tieni
0: fa
1: questa risatina, me la voglio mettere come sveglia.
0: Aspetta, senti.
1: Cara.
0: Così. E poi invece
1: non lo so, tengo botta il secondo giorno.
0: Un mese, esatto. Rimandaci la risatina fra 28 giorni e vediamo com'è la situazione. E poi invece volevo mandare un saluto a Gaia, che dice: Vic, sto andando a Favignana, farò un bagnetto anche per te. Se posso scegliere, a Calarossa. Così, già che uno va al suo
1: però
0: posto
1: consiglia.
0: Ma no, certo, il suo posto preferito. E poi, senti, per chiudere, aspetta che adesso qua devo tornare giù.
1: Allora io ti leggo la Chiara.
0: Vai,
1: nel
0: sì,
1: frattempo,
0: sì,
1: che le voglio bene. Dice: finché si dimenticano le persone semplicemente il nome va benissimo, purtroppo la gente si dimentica proprio di me, mi trovo a presentarmi,
0: no,
1: più e più volte alle stesse persone. No, io sarei quella, sono io.
0: È vero, quando ti dicono: no, guarda, ci siamo già conosciuti. Vabbè. Senti, e poi questo è veramente da decriptare. Non lo so, io l'ho sentito un paio di volte, ma non ho idea. Sentite.
3: Grande Vic e Mari, buongiorno. Verissimo tutto quello che dite, però esiste un trucchetto per farsi di memorizzare i nomi. Bisogna addestrarsi un pochettino e ripeterlo, però funziona tantissimo.
0: Sentiamo.
3: Dovete creare un'immagine in movimento della persona che trovate davanti, associandola magari a un animale, un oggetto, a qualcosa che nel momento vi ricorda quella persona.
1: Facocero.
0: Esatto, un facocero che corre su una zampa sola. Facciamo un esempio, andiamo avanti.
3: E se voi poi incastonate quel nome all'interno di questa immagine in movimento, ci vuole un po' a farlo. Dopodiché è facile, no? Provate e sarà un successo strepitoso. Vi ricorderete i nomi di tutti, sì. Caro saluto, Ale da Roma.
1: Ale da Roma.
0: Quindi Alessandro lo inserisce all'interno del facocero che corre su una gamba sola e te lo ricordi?
1: Sì, pare. Ma, e proviamo,
0: so,
1: non vedo l'ora di uscire di qui
0: e
1: provare
0: qualcuno.
1: E chiedere alle persone a caso il loro nome
0: e poi visualizzarle su un oggetto, un animale che corre o in movimento. Noi ci fidiamo di tutto questo.

I Want It That Way dal 1999, i Backstreet Boys su Radio DJ. Devo dire, uno dei concerti che più mi ha divertito nella mia vita, il concerto dei Backstreet Boys, forse del 1999, non ricordo, al Forum qui a Milano, con loro che entrano, cosa che poi fecero anche Albertino, il DJ Time.

0: Benedetto Mele, 8:53 minuti su Radio DJ.
1: Vuoi una tecnica infallibile?
0: Vai, vai,
1: ce
0: vai.
1: Ce la dà Davide.
0: Sì.
1: Allora, quando mi dimentico i nomi, ripasso tutto l'alfabeto fino ad arrivare alla lettera iniziale.
0: Sì.
1: Se non funziona, che è difficilissimo.
0: Ok.
1: Capito? Tipo Federico, lui fa A, B, C, D, E, F. Si ferma.
0: Okay.
1: Se non funziona, chiedo a mia moglie.
0: Vabbè.
1: Se non c'è mia moglie, il tipico EI funziona sempre.
0: Vabbè, EI. EI. Carissimo. Allora senti, e poi c'è questo vocale che merita di essere ascoltato.
2: Sì, ciao, bello il sistema dei nomi associati. Allora, io soffro di prosopagnosia, quindi non riconosco le persone, cioè le devo vedere tante volte, averci un rapporto insomma quasi quotidiano, poi alla fine la faccia me la ricordo, ma se poi non ti vedo tipo per 4-5 mesi, per me puoi anche non essere mai esistita.
0: Certo.
1: Mi senti come serena.
0: Ma che cosa gliene frega? Ma certo. E tu sei? Sono tuo marito, non ci vediamo. Sei stato via 4 mesi.
1: Sei stato via per lavoro.
0: Mi dispiace,
1: capisci,
0: troppo tempo.
1: Ricominciamo tutto da capo.
0: Va bene, allora adesso c'è la pubblicità e noi tra poco ritorniamo con la terza ora.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
15: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
16: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. I carabinieri di Roma hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci a Pomezia. 4 le misure cautelari, 3 in carcere e 1 ai domiciliari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. La sera del 16 ottobre 2025 un ordigno con gelatina da cava venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue 2 auto parcheggiate in strada e danneggiando il muro di cinta. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Ed è stato rintracciato e arrestato nella notte dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Il presunto omicida è uno straniero che sarebbe un cliente abituale del locale, dove sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. A rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe accoltellato, ferendo gravemente anche la sorella della vittima. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è in viaggio verso Doha per colloqui ad alto livello con l'Iran, che però sono ancora in forse. Donald Trump sostiene che Teheran ha richiesto un incontro in Qatar, ma il regime degli Ayatollah nega che siano previsti negoziati diretti con Washington. Il blocco dello stretto di Hormuz rimane un punto critico nelle trattative. Sarebbe l'oligarca ucraino Vadim Ermolayev l'obiettivo dell'esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. L'uomo e la moglie sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Meno grave il figlio, 13enne, ricercato un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava uno zaino nell'atrio del palazzo. E nella notte la Russia ha abbattuto 419 droni ucraini in tutto il paese, 65 dei quali erano diretti verso Mosca. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato la sua campagna di attacchi con droni a lungo raggio, in particolare contro le infrastrutture energetiche. Aumentano le città da bollino rosso per l'ondata di calore. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. 2 anziani ricoverati a Genova sono stati stroncati dal caldo, ma in Italia non c'è stato alcun picco di mortalità negli ultimi giorni. Intanto a nord sono arrivati i primi temporali che porteranno a un abbassamento delle temperature entro domani. La caduta degli dèi al Mondiale di calcio, la corazzata Germania è stata affondata al primo vero scoglio. Eliminate i calci di

0: rigore dal Paraguay. Gagli Ottavi affronterà la vincente di Francia-Svezia in programma stasera alle 23. Per celebrare la storica vittoria, il presidente paraguayano Peña ha proclamato per oggi un giorno di festa nazionale. Successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda e sfiderà il Canada. Vittoria sofferta per il Brasile, che batte in rimonta il Giappone 2-1 con un gol al 95esimo, e attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio in programma stasera alle 19. Nella notte si gioca Messico-Ecuador. Infine il tennis. Dopo la faticosa vittoria nell'esordio a Wimbledon con il serbo Ketmanovic, arrivata solo al quinto set e con un piede insanguinato, domani Sinner affronterà il portoghese Borges. Fuori Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, oggi in campo Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Il disco di Bruno Mars su Radio DJ, le 9 e 6 minuti.
1: Io
0: in
1: lo
0: questo
1: so
0: istante.
1: Perché ho preso la pastiglia della pressione. Ho messo la sveglia pastiglia della pressione, perché sennò quando esco di casa alle 5 del mattino mi sembra troppo presto.
0: E certo, almeno così lo sai. Quindi tu sai non che era Bruno Mars, ma che sono le 9 e 6 minuti.
1: Sì.
0: Ah, ok, ok, perfetto.
1: Perché mi
0: piace
1: quello. Molto anziano, tra l'altro, tema che percorreremo lungo questa nostra ultima ora insieme. Ultima per oggi,
0: No, cioè, non, e poi non ultima in assoluto.
1: No.
0: Ti è. Senti, è arrivato, sono arrivati ancora tanti messaggi, poi chiudiamo l'argomento memoria, almeno legata ai nomi. Però Manuela ci dà una sua visione particolare.
2: Guarda,
0: senti.
2: Guardate, ragazzi, io mi ricordo tutte le cose che mi interessano, i nomi di chi mi interessa, degli altri, nebbia totale anche dopo 20 anni che li vedo.
0: Sì.
2: Ad esempio, i nomi dei cani me li ricordo tutti, il nome dei padroni. No.
0: No,
2: infatti in rubrica c'ho mamma Billy, mamma Pongo, mamma Kira, papà Zoe. Quelli però i cani me li ricordo tutti. Quindi,
0: ma come
2: buona
0: sei
2: giornata.
0: Bella Kira, è anche lei signora.
1: Signora, la trovo benissimo, mamma di Kira.
0: Senti, e per chiudere forse la soluzione definitiva ce la racconta Elena Gemma da Milano che è al telefono. Pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao Mari.
1: Ciao.
0: Intanto,
1: ma Gemma è il tuo cognome?
3: No, io mi chiamo Elena Gemma, con un trattino in mezzo, già è difficile.
0: È già difficile, però forse
1: ti rimane più impresso, perché noti la particolarità del doppio nome.
3: Volete la verità?
1: Sì.
3: Tutti mi chiamano Emma, perché si ricordano che inizia per E e finisce per Ma.
0: È
1: una crasi del nome,
3: è una crasi terribile.
0: E questo non
3: per
0: ti
3: me
0: piace.
3: È terribile, però
0: okay,
3: a Milano per tutti sono Gemma o EG, che è la cosa più semplice.
0: EG addirittura.
3: E-G.
0: Vabbè, senti, però E-G, noi ti abbiamo chiamata Elena Gemma, detta Emma.
1: Adesso io non me lo dimenticherò
0: mai più, perché lo ripeteremo 100 volte. Ti abbiamo chiamata perché tu hai partecipato ad un progetto Erasmus, staff però nello specifico.
3: Esatto.
1: Perché lei è la curatrice del Museo diffuso della bicocca, capito? Allora, Elena Gemma.
0: Certo. Brava Elena
3: Gemma.
0: È la verità,
3: siamo in due. Immaginate quanto possa essere grande il Museo diffuso della bicocca.
0: O voi molto brave o non diffusissimo. Senti,
3: ecco.
0: Avete fatto, diciamo, uno scambio tra dipendenti e lì c'è stata una tecnica per memorizzare i nomi, che a questo punto, se ci regali, chissà, magari ci può tornare utile. Ok.
3: Allora, eravamo a Cracovia, quindi persone da tutta Europa, l'Erasmus staff è fatto con tutti, diciamo, tutti i dipendenti universitari europei.
0: Okay.
3: Ci hanno messo in 20 in circolo. Mm-hmm. E ognuno doveva dire il proprio nome e la prima parola che gli veniva in mente da associare al proprio nome.
1: E tu,
3: quello
1: guardi,
3: accanto,
1: Elena Gemma.
0: Tu cosa hai detto, per esempio?
3: Io ho detto acqua.
0: Ah, Elena Gemma acqua, quindi era, diciamo.
3: Esatto.
0: Okay, okay.
3: Il problema è che tu dovevi dire tutti quelli prima di te. Quindi il primo diceva, che ne so, Vic Radio, Marisa Macerie, scusa, ma perché ce l'ho davanti.
1: Ti ringrazio, lo prendo come un complimento.
0: Bello, ok. E poi tu dicevi Elena Gemma.
3: Io dovevo ripetere Vic Radio, Marisa Macerie, Elena Gemma acqua.
0: Okay.
3: E quella dopo di me doveva ridirli tutti e quattro.
0: Certo.
3: E così fino ad arrivare in fondo. Eravamo una ventina.
1: Okay. Ovviamente l'ultimo,
0: che
1: non
0: sfiga.
1: So da dove arrivasse, tipo Giochi senza frontiere. Comunque era iper penalizzato.
3: Ma fa veramente tanto ridere, perché fra l'imbarazzo, poi ti viene la ridarella, no?
0: Certo.
3: E poi gli altri suggeriscono come a scuola.
0: Certo.
3: Quindi ti guarda e ti fanno Vic ha detto radio, mi raccomando, di radio. E vedevi tutti gli altri, tipo il 19° che se li ripeteva tutti mentre gli altri lo dicevano. Funziona tantissimo.
0: Funziona.
3: Solo che poi è arrivato il secondo gruppo, erano altre 20 persone.
1: E lì,
0: no,
1: la gente ha
0: no.
1: detto basta così.
0: Che cattiveria. Senti, ma tu hai constatato poi nei giorni successivi che ti ricordavi i nomi degli altri? Almeno del primo giro?
3: No, tutti i nomi. Incredibilmente. Perché questa cosa è andata avanti. Poi dopo il nome dovevi raccontare un'esperienza e legare una parola all'esperienza.
0: Orca.
3: Quindi dovevi ridire il nome, la prima parola e una parola legata all'esperienza. No, è andata avanti per 2 ore. Alla fine li sai per forza.
1: Ce ne dici uno, oltre ovviamente
0: a Marisa Macerie.
1: Io non mi dimenticherò mai Marisa Macerie.
0: Marisa Macerie lo ricorderemo se. Quello che ti ricordi di più di quei 20?
3: No, io mi ricordo Alvaro. Cioè io mi ricordo tutti i nomi, diciamo.
0: Sì,
3: sì. Ma non mi ricordo la parola associata, mi ricordo solo il nome, perché poi mi ha raccontato l'esperienza. L'esperienza, però per me l'importante era ricordarsi il nome.
0: Brava,
3: quindi
0: brava.
3: I nomi li so di tutti, quando li ho memorizzati su WhatsApp, la macchinetta.
0: Certo, chiaro è che nel quotidiano diventa un po' complicato, che magari vai a una festa a mettere in cerchio 20 persone.
1: In cerchio e si comincia.
0: È un po' più complesso, però va bene.
3: Però magari ripeterlo subito dopo, cioè piacere Marisa, tu ti chiami Elena Gemma. Hai detto Elena Gemma?
0: Hai detto, brava, quello funziona. Grazie.
1: Non vorrei fosse una previsione per questo lungo mese di sveglia alle 5.
0: Di sbriciole.
3: No, sono davanti. Se passi da Ferrante a Porti, vedi le macerie.
1: Adesso unisci anche Ferrante a Porti.
0: Già. Ecco, ciao Elena Gemma, un abbraccio.
3: Ciao, un bacio, buona giornata. Ciao ragazzi.

0: Human Nature 1982, Michael Jackson. Tra l'altro c'è la notizia in queste ore che il film Michael ha superato dal punto di vista degli incassi Oppenheimer, per cui è il film biografico di maggior successo della storia del cinema, proprio perché quello che aveva incassato di più era quello di Nolan, precedentemente appunto Oppenheimer, e adesso invece è passato davanti Michael.
1: Sì, noi non abbiamo contribuito agli incassi perché non siamo andati a vederlo.
0: Io sono andato.
1: Ah, tu sei andato?
0: Sì, sì, come no? Cioè,
1: io non ho interesse.
0: Ah, tu non hai interesse? No, no, no, io sono andato e mi sono confrontato con Luca Sacchi, che qui nel building di Radio DJ è l'altro fan, diciamo, anzi forse addirittura più di me, di Michael Jackson.
1: E vi è piaciuto?
0: A noi è piaciuto a tutte e due.
1: Però
0: ho mosso una critica, diciamo, non tanto per il contenuto, perché poi in parte è anche romanzato, vai a capire esattamente. Sul finale, il film apre con, diciamo, Michael Jackson epoca Bad, quindi siamo alla fine degli anni 80, 87. E parte così. Poi dopo c'è tipo riavvolgo il nastro, quindi torna all'inizio quando Michael Jackson era bambino, tutti i Jackson 5 eccetera, e ritorna fino a quel momento Bad. Quindi il film chiude con la sua esibizione, una sua esibizione sulla canzone Bad, e fa tutte le mosse che può fare.
1: In che senso?
0: Cioè, allora, Michael Jackson, io ho avuto la fortuna di vederlo tre volte dal vivo in Italia, e in effetti si dava molto sul palco perché era anche un grande ballerino. Ballava molto, ma non così tanto. Cioè, alla fine del film
1: tarantolato.
0: Tutti i versi che poteva fare, ha detto di gioco tutto qui.
1: È il gran finale, il fuoco d'artificio.
0: Sì, con i tre botti anche.
1: Senti, c'è un messaggio che voglio leggerti perché mi fa molto ridere riguardo la tecnica di memorizzazione dei nomi di cui parlavamo prima. E Guy dice: buongiorno, la tecnica di tutti i nomi ripetuti all'estero si usa moltissimo.
0: Ah, vedi.
1: 20 anni fa in una scuola a Londra ero l'ultimo di 18. Prima di me tutti cinesi. È non facilissimo.
0: Cacchio, anche quello contribuisce a rendere tutto più
1: una
0: difficile.
1: Una difficoltà in più.
0: Esatto. Poi c'è tutta una categoria che adesso tiriamo in mezzo, cioè gli anziani, che su alcune cose, ragazzi, li devi mollare perché se le ricordano a menadito. Forse non si ricordano di avertelo già raccontato. Cioè, se c'è un episodio della loro vita che hanno, come dire, mappato per bene, a volte succede che te lo ripetano un po' di volte.
1: Ma è il gusto della reiterazione. Ce l'hanno i bambini e gli anziani.
0: Già. Allora, è una notizia che riguarda la città di Milano. Ci auguriamo, quella che vi stiamo per raccontare, ci auguriamo che però possa in qualche modo succedere la stessa cosa anche in altre città. Allora, qui il titolo è Il trenino degli Umarell.
1: L'Umarell, sapete, no? È quella figura di anziano, e il termine è bolognese, quella figura di anziano che controlla i lavori in corso, solitamente con le mani incrociate dietro la schiena, e comunque sa tutto lui molto
0: giudica
1: pesantemente anche in silenzio.
0: Sì, anche, ma si capisce.
1: Come Holly sta in silenzio ma pensa a squarciagola.
0: Brava, esatto. E allora hanno organizzato tempo fa, purtroppo non lo sapevo, se no sarei andato, il trenino che nella sua prima edizione era pienissimo, il trenino degli Umarell, perché proprio portava i cittadini a fare il giro dei lavori in corso.
1: Sì, dei nuovi cantieri. Questa Milano che cambia davanti ai nostri occhi.
0: Stupendo, con tutte le soste per cui loro scendevano, guardavano, giudicavano, poi il tipo, il capotreno col fischietto li riportava a bordo, ripartiva. Era eccezionale sta faccenda.
1: Ovviamente, ma sul trenino come quelli che vedi, non so, nei parchi divertimenti.
0: Sì, esatto, perché non è chiaramente un trenino con i binari, perché sennò sarebbe... passava proprio per la città e quindi aveva quelle ruote di gomma, però con la forma del trenino col tetto.
1: Ciuf ciuf.
0: Adesso ne hanno fatto uno nuovo, un po' più culturale, diciamo, il giro più storico, anzi forse meglio dire, siamo nella zona municipio 6, per cui sud-ovest di Milano.
1: E anche io sono municipio 5.
0: Quindi magari abbastanza vicino.
1: Sarei potuto andare, sì.
0: Devi andare. E anche in questo caso è partito il trenino con a bordo sempre, qua anche dei bambini, perché è dato il periodo, ci sono i nonni che fanno...
1: Che tengono i bambini, che fanno da babysitter.
0: Esatto. E hanno...
1: Sfrantumatico sto caldo, non oso immaginare.
0: Sul trenino 200
1: Quel trenino lì,
0: gradi.
1: Spero che li abbiano vaporizzati. No, si partiva un po' più tardi, giustamente per via del caldo torrido, no? Che ci attanaglia, ma fino a domani, perché domani, scusate, lo dico ai milanesi, avremo freschissimi 33 gradi. E percorre appunto dei luoghi magari più sconosciuti anche del proprio municipio, che non si conoscono, molto belli. Tante cascine ci sono a Milano, in una di queste andavo sempre.
0: Davvero?
1: Quando ero piccola, si battivacco, ma non ci vado da tantissimo, non ricordo proprio.
0: Vedi.
1: Adesso dovrei fare l'umarell, perché ormai... affittarmi un nipote, perché...
0: Perché ormai, no, un nipote ce l'hai, tra l'altro, scusa.
1: Ah sì, è vero, ma è un po' distante.
0: È un po' distante.
1: Lì con un altro trenino deve arrivare dall'Umbria.
0: Che ci mette più o meno il quadruplo del tempo.
1: Come andare a Hong Kong.
0: Esatto. Ma che

0: agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso, alle 9:24 minuti. Allora, l'Umarell piace sempre tantissimo, arrivano già messaggi a riguardo per commentare. Prego Mari.
1: Gli anziani, sì. Gli anziani, ci dice Marco da Bologna, non si ricordano il tuo nome, ma che gli devi 10.000 lire dal 1990, quello sì, quello sì, l'ha segnato.
0: Tutte le volte che ti incontrano te lo ripetono. Poi senti qua quest'altro messaggio.
2: A Verona ci sono i cartelli dei lavori in corso con un'immagine di un anziano con le mani incrociate dietro e una dicitura che dice: se vuoi guardare, sono 5 euro. Se porti un panino con la mortadella, è gratis. Manuela da Verona.
0: Bello, bello, mi piace moltissimo. Molto. Moltissimo. Poi.
1: Poi la Giulietta. Mia nonna ha chiamato il mio compagno per 4 mesi San Saluele, sostenendo che fosse molto più comodo e normale rispetto al suo nome, ma lui si chiama Samuele. Perché? Perché? San Saluele.
0: San Saluele.
1: Ah, sei arrivata con San Saluele, ma si ferma a cena. Sì, ma si chiama Samuele.
0: Sempre detto che era quello giusto, San Saluele, per te.
1: Va bene. Hawaiano anche.
0: Bello, bello, mi piace molto. E senti, e poi ci sta ancora questo vocale che dice così, sentite che idea.
3: Vic, Mari, sto guidando, non posso andare a cercare il reel per vedere dove esattamente lo fanno, ma mi è capitato in Instagram un reel nel quale praticamente fanno l'aperitivo Umarell, si danno il giacchettino, il gilerino colorato giallo fluorescente e niente, tu vai tra i vari cantieri o comunque un cantiere e fai l'aperitivo. Baci!
0: Eccezionale, posso dire un'idea incredibile che farei anche qui, cioè fai prima il trenino, gli fai fare tutto il giro.

poi scelgono dove fermarsi per l'aperitivo. Mi sembra un'ottima idea. Allora, mettiamo una canzone, ricordiamo il nostro numero 347 342 5220 e tra poco ritorniamo. State lì.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: disco di Ariana Grande su Radio DJ, le 9:36 minuti, l'ultima parte di Vic e Mari fino alle 10 e è arrivato questo vocale che merita di essere ascoltato.
1: A Torino, nel cantiere di Corso Roma, ci sono i teli per coprire il cantiere e hanno fatto i buchi per le teste di diverse altezze con la sagoma dell'uomo. E quindi tu ti affacci dal buco per vedere cosa stanno facendo.
0: È un invito a delinquere,
2: dai, per forza.
0: Se c'è lì la sagoma, tu vai e ti ci metti davanti.
2: Poi voglio pensare che i buchi li abbiano fatti gli stessi anziani, ma certo, che non sarà mai così.
0: No, però che idea geniale è preparare dei teli già con i buchi, sapendo.
2: Io comunque spesso lo faccio.
0: Cioè di andare a vedere.
2: Sì, quando vedo un telo
0: sbirci.
2: Così sbircio.
0: Sbirciatina.
2: Anche nelle case. Poi ho sempre paura che qualcuno dica: ma scusi, ma lei cosa vuole? Dico, boh, controllarle. Beh, il giardino.
0: Però se cammini per strada, butti l'occhio verso l'alto e ci sono quelle finestre aperte e giudichi i soffitti, i lampadari, un po' la mobilia, ci sta alla fine.
2: C'è una pagina Instagram soltanto dei soffitti affrescati.
0: Ah, davvero?
2: Però sì, che li guardi sempre, ti immagini le vite degli altri.
0: Già.
2: E tu seduto in una casa ordinata a fissare il tuo bel soffitto. Non capiterà mai.
0: Allora, sentiamo a proposito di Umarella, anche per chiudere questa parentesi, Margherita da Roma che è al telefono. Buongiorno Margherita.
2: Margherita.
0: Porca, mi sa che l'abbiamo persa
2: stava,
0: per strada.
2: Perché lei è in macchina e sta accompagnando i figli in aeroporto. Volevo già sapere per dove partiranno.
0: Certo, avevamo già tutta una serie di domande, compreso che carina Jennifer che scrive tutto al volo, che ci scrive aeroposto. Ho detto cavolo, proprio un posto dentro nell'aereo.
2: È un posto dove ci stanno gli aerei.
0: Gli consiglio i figli direttamente. Allora, forse l'abbiamo recuperata. Margherita, eccoti. Sì.
2: Eccoti. Stavamo dicendo, dove vanno i tuoi figli?
3: Allora, in realtà sto accompagnando un figlio, un altro è già partita scorsa settimana per l'Inghilterra e oggi mio figlio a Madrid.
0: Ah, bello! Com'è la situazione climatica di Madrid?
3: Credo che adesso sia un po' cambiata, però lì sì, fa un po' caldo, un po' poi calano le temperature, poi si rilassano, è molto altalenante.
2: Ma sono giovani.
0: Ma che gli frega tuo figlio? Se fa
3: caso. Ah, sì, c'ha 8 anni, c'ha 8 anni.
2: Amore, curati.
0: Ma certo, zero proprio.
3: Esatto.
2: C'è tempo per diventare un Umarell, proprio perché parlando di Umarell ti è venuto in mente una cosa che è avvenuta quando tu lavoravi a Milano.
3: Esattamente, io ho lavorato 20 anni, ho vissuto 20 anni a Milano, sono di recente entrata a Roma.
0: Sì.
3: E quando ero a Milano lavoravo in una banca che sta nel centro di Milano, che affaccia su una piazza pedonale.
0: Ok,
2: ma i finestrini aperti, Margherita?
3: No, scusami, sono sulla macchina, ma purtroppo l'acustica è quello che è. Ma
0: non ti preoccupare.
3: Bene?
0: Sì, no, c'è un po' di...
3: avvisato la regia.
0: Carina. No, senti, abbiamo capito, lavoravi in questa banca, perché sennò forse non sei capito, vabbè, insomma, e cosa succedeva nella banca?
3: Allora, avevamo dei monitor che davano all'esterno, quindi su questa piazza, dove venivano proiettate l'andamento della borsa in notizie ovviamente a tema finanza.
0: Certo.
3: E quindi avevamo gli anziani del quartiere, immagino anche dintorni, che si riunivano davanti a questi schermi.
2: Certo, a commentare.
3: A commentare, ma la cosa divertente era stare lì dietro e ascoltare i loro commenti. Ovviamente adesso non mi ricordo, però loro è come se avessero già una strategia sul futuro.
0: È bello. Vendo.
2: Da imparare.
0: Compro.
3: Esatto, compro. Del tipo, te l'avevo detto che questa sarebbe salita. Vedi, dovevi investire lì.
0: Comprare. Che bello. Margherita, ti lasciamo al tuo viaggio, un bacio.
2: In questa scia di vento che speriamo sia di buon auspicio per l'abbassamento delle temperature.
3: Ciao. In realtà è l'acustica della macchina pezzi.
2: No, certo, volevo farci sognare. Baci.
0: Ciao Margherita, ciao.
3: Ciao.

0: Seven Days dal 2000, Craig David su Radio DJ alle 9:44 minuti.
1: Luigi dice: tutti voi sarete anziani prima o poi e allora sarò io a ridicolizzarvi e io vi guarderò dall'alto. Madonna, che anatema, ma guarda che noi siamo già vecchi dentro per mille motivi.
0: Ma con grandissimo orgoglio lo diciamo, ma proprio stai tranquillo, è il momento del premio fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le storie tese.
0: E dagli anziani ai giovanissimi.
1: Per tutti quelli che si sono diciamo lamentati dell'audio della chiamata precedente, adesso entriamo, li senti già sotto, in una scuola dell'infanzia.
0: E allora abbiamo la maestra Giusy da Mariano Comense.
1: Come va?
3: Ciao Vicky Mari.
0: Ciao maestra.
1: Ce l'avete fatta, siete arrivati all'ultimo giorno di scuola.
3: Esatto, ce l'abbiamo fatta contro ogni nonostante il caldo, la fatica, il sudore, meglio che non vi racconto tutto quello che è successo nelle ultime settimane qui dentro, ce l'abbiamo fatta.
1: Però ce l'ha scritto nel messaggio: nasi colanti, mutandine appiccicate per il caldo torrido.
3: Esatto, 39 gradi in classe, fuori sotto i pini per forza tutto il giorno. Bambini bravissimi, sono stati eccezionali, hanno riposato sotto gli alberi al fresco.
1: Ci siamo
3: dovuti attrezzare in tutto i modi possibili per evitare di scioglierci. Davvero quest'anno è stato faticosissimo.
0: Senti, oggi è l'ultimo giorno?
3: Sì, è l'ultimo giorno della scuola dell'infanzia. Le altre scuole sono finite tutte intorno all'8 di giugno, invece noi finiamo il 30.
0: Il 30 giugno.
1: Se lo vuole proprio ripetere.
3: Esatto, ancora non ci crediamo che è il 30.
0: Ma scusa maestra Giusy, qualche genitore non ha detto: ma che peccato finire il martedì, andate avanti fino al venerdì.
3: Ma tutti quanti, non solo uno, quasi tutti, ma ci dispiace lasciarvi da sole maestra, ci mancherebbe, ci vediamo domani. No, mi dispiace, domani no.
1: Perché il vostro diciamo un lavoro meraviglioso ma davvero sfiancante.
3: No, è lavoro, noi non diciamo di venire a lavorare, noi diciamo di venire a scuola, perché veniamo sempre a scuola per imparare anche noi insegnanti, perché si impara sempre comunque, questo

0: il vero lavoro dell'insegnante, però vi devo dire quest'anno una fatica con questo caldo esagerato. Ma il nostro lavoro ci piace sempre tantissimo, ma arrivi al 30 giugno che ti devi decomprimere un po' per tornare bello carico e felice e sorridente il primo di settembre operativo.
1: Posso dire, Giusy, che ti sentiamo comunque bella carica, non so se hai capito, è l'entusiasmo del, del gran finale, però ti sento.
2: La Giusy è così, perché arriva un messaggio in tempo reale che dice: lei è la dorata maestra della mia bambina. Giusy, un bacio da Bianca, abbiamo finito l'anno scorso.
0: Esatto, la mamma di Bianca che ci ricorda, fantastica.
1: Vedi quanto entusiasmo.
2: Sono così stanca anche io che mi viene da piangere.
1: Senti Giusy, senti, tu sei lì con un'altra maestra, giusto, per fare il saluto finale, diciamo.
0: Sì, con la maestra Carmen, che è la mia super collega della sezione delle rose, perché nella nostra scuola ogni sezione al nome dei fiori e noi siamo della sezione delle rose.
1: Oh, bene. E avete radunato i bambini?
0: Sì, siamo qui tutti in piazza. Noi abbiamo un posto della classe che si chiama Piazza.
1: Ah, okay.
0: Siamo seduti in cerchio sotto il nostro calendario ad ascoltarvi. Ho promesso ai bambini che poi vi salutano. Infatti,
1: io lì volevo arrivare.
2: È arrivato il momento.
0: Vi dico che i bambini della sezione delle rose sono diventati tutti finalmente dei mezzani, hanno ricevuto la medaglia da mezzano, hanno tra i 3 e i 4 anni e a settembre sono proprio i mezzani della scuola. Non sono più piccoli, ma sono i mezzani della scuola.
1: Certo, ormai sono quasi grandi.
2: Chiediamo
0: una
2: dichiarazione da adulti, vogliono dirci qualcosa?
0: Allora, vediamo, bambini, un attimo, metto il viva voce. Bimbi, cosa volete dire alla radio?
1: Ciao.
0: Un bel saluto tutti insieme.
1: Questo volevamo, il coro.
2: Ma teniamole a noi la sezione delle rose.
0: Sono in 18 tutti presenti.
1: Ma guarda, ma portateli qui che adesso iniziano Linus e Nicola e glieli lasciamo loro.
0: E gli cantiamo una bella canzone tutti insieme.
1: Mi sembra una bella idea. Grazie Giusy, un abbraccio
0: a te. Grazie a voi per la compagnia. Ciao ragazzi.

0: Le 9:51 minuti su Radio DJ, Vicky Mari. Allora, intanto questa cosa della telefonata dovremmo farla tutti i giorni, peccato che è finita la scuola, perché alla gente piace sentire i bambini che salutano e che si commuovono.
1: Io mi commuovo anche per i vigili del fuoco. Voglio salutare Paolo, ultimo giorno di lavoro, da domani pensione, 41 anni di vigili del fuoco.
0: Ah, bello. E ci sarà stato anche il regalo, un riconoscimento, chissà, una cerimonia di saluto. Non so. Poi ci dicono che in Trentino la scuola dell'infanzia finisce il 31 luglio, lo diciamo alla Giussi, che esatto.
1: E non ti dico in Germania, la Caterina dice: qui le ferie sono di, anche lei insegna all'asilo, le ferie sono divise diversamente. Chiudiamo un anno durante le ferie di Pentecoste tra maggio e giugno, e un anno ad agosto. Quest'anno l'asilo rimane aperto ad agosto, e ascoltava la Giussi, felice di chiudere a fine giugno, e lei boccheggia pensando ai 41 gradi che aiuto, è appena trascorsi in Germania.
0: Senti, e siccome comunque nella telefonata di prima c'era grande entusiasmo, volevo farti sentire questo messaggio. Senti.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Siccome sono un po' stanchino, questo caldo mi sta distruggendo, mi potete chiedere alla maestra se mi può trovare quello che prende lei, grazie.
1: 18 bambini, esatto, al giorno.

0: Katie Dunstall, l'ultima canzone di oggi, ragazzi. Ma tu pensa,
1: ci sarebbero
0: abbiamo già finito.
1: Ancora tantissime cose da dire.
0: Ma sai cosa facciamo?
1: Ma preferisco spegnermi.
0: E guarda, le teniamo tutte per domani, tutte quelle che vi volevamo dire ancora oggi. Fate i bravi, ci sentiamo domani mattina puntuali alle 7. Ci sono Linus e Nicola.
1: Adesso sì, bacio a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Mari, ciao, a domani, ciao.
3: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
15: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
16: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. I carabinieri di Roma hanno arrestato a Napoli e ad Avellino i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari, 3 in carcere e 1 ai domiciliari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. La sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia un ordigno con gelatina da cava venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue 2 auto parcheggiate in strada e danneggiando il muro di cinta. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha detto il conduttore di Report, che ha ringraziato gli investigatori. Ed è stato arrestato nella notte dalla polizia l'uomo sospettato di aver ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Il presunto omicida è uno straniero, cliente abituale del locale, dove sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. A rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe colpito, ferendo anche la sorella della vittima, che cercava di fermarlo. È salito a 1.719 vittime accertate, tra cui 16 italiani, il bilancio del disastroso terremoto in Venezuela. I dispersi sono ancora decine di migliaia. Ieri ci sono state altre forti scosse di assestamento con epicentro vicino alla Guaira. Intanto la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, è stata bloccata a Panama mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Venezuela. Torniamo in Italia. I carabinieri di Taranto hanno arrestato 30 persone residenti in varie province con l'accusa di associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La banda avrebbe agevolato l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti da Pakistan, Bangladesh e India con false richieste di lavoro. Gli stranieri avrebbero pagato fino a 6.500 euro a testa per il visto. Un'aquila dorata gigante spunta alla Casa Bianca. Un regalo per i 250 anni dell'America, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, pubblicando una foto dell'animale simbolo degli Stati Uniti. La passione per l'oro del presidente americano è nota da tempo. Molte delle decorazioni che il tycoon ha introdotto alla Casa Bianca sono di color oro, anche quelle nello studio ovale. Ai mondiali di calcio la corazzata Germania è stata affondata al primo vero scoglio, eliminata ai calci di rigore dal Paraguay, che agli ottavi affronterà la vincente di Francia-Svezia. In programma stasera alle 23, successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda e sfiderà il Canada. Vittoria sofferta per il Brasile, che batte in rimonta il Giappone 2-1 con un gol al 95esimo, e attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio. In programma stasera alle 19, nella notte si gioca invece Messico-Ecuador.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
6: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 km dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
5: In collaborazione con Enel.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
10: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: e finisce così, insomma. Devo dire che Levante ha un accento per ogni circostanza, no? Lei è siciliana di origine, lo si sente, lo si vede anche dal suo aspetto. Vive a Milano ormai da parecchi anni, però ha passato tantissimi anni a Torino. Beh, e tu mi insegni, città francofona.
1: Assolutamente,
0: città
1: mille
0: francofona,
1: per mille.
0: E qui dentro ogni va, andiamo.
2: È una piccola Parigi.
0: È la piccola Parigi. Esatto. Non cominciare.
1: Esattamente.
0: Te lo spacco adesso.
1: È la città, non puoi spaccare una persona, anche perché comunque guarda che...
0: No, te lo spacco il microfono, Fabio, ti spacco il microfono.
3: Ha cominciato MMA.
1: Guarda che Fabio Vercellone, no, è un grande maestro di MMA, un grande maestro di Mixed Martial Arts. Ti dico una cosa...
0: Chissà che versi che fa.
1: Tanto per partire, esagerumanen.
0: Esagerumanen. Non esageriamo.
1: Non esageriamo e ti dico anche che il cameriere, siamo talmente francofoni che quando ti porta, non so, la cioccolata, sì, ti dice voilà. Voilà.
0: Riconosce un piemontese dal voilà, se anche in Liguria è molto presente.
1: Sì,
0: la canzone si chiama Malia, con l'accento sulla I, giusto?
3: Sì, Malia è un incantesimo col maleficio dentro.
0: Ok, com'è che era Amelia, la fattucchiera che ammalia?
3: La strega che ammalia o la fattucchiera che ammalia e che fa le malie.
1: Caspita, ti sto perseguitando tramite una fattucchiera.
3: Esatto.
1: Ricordo ancora una canzone di Elio Storettese.
0: Tanto tempo fa. Buongiorno, bentornato, la mamma, tutto bene?
4: Sì, tutto bene. Un trasloco. Sta via 2 mesi.
1: Sì, sì. Cosa hai fatto con l'automobile piena di roba e anche un carrello dietro?
4: Più o meno. Poi la macchina è piccola. Quindi.
1: Quanti gradi c'erano a Bormio? 8?
4: Quando sono arrivato ieri 20.
1: 20 gradi, capito.
0: Ma hai fatto andata e ritorno nello stesso giorno?
4: No, mi sono fermato a dormire perché poi il giorno dopo spesona e tutto.
0: Domenica sei andato.
4: Sì. Sai, ne ha 89. Quindi.
1: Senti, certo, caspita.
4: Gamba.
0: Il padrone è ritornato. Il posto va ridato?
4: Sì,
0: Lo so, volevo sapere se hai ritrovato il posto all'osteria. Sì.
4: Barbara è perfetta.
0: Bene, leale. Possiamo cominciare allora. Sì.

0: Buongiorno. No, perché Stella Clerici dice buongiorno Italia, di fianco a lei c'è il signor
1: MD. Il signor Patrizio Podini. Signor Patrizio Podini, ho cercato.
0: E tu fai il signor...
1: Ma a me piacerebbe molto essere lui, anzi lo saluto. Comunque è una pubblicità rassicurante,
0: sì,
1: non so te.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: gli voglio molto bene a tutti e due, diciamo.
0: Piemontese, credo, anche lui.
1: Adesso vediamo.
0: Sì, vabbè, comunque non ha importanza.
1: Sì. Alto Adige, così dice, sì.
0: Buongiorno Matteo, buongiorno alle ragazze, buongiorno a quelli che stanno ascoltando. Volevo fare un piccolo appello in telecaste della radio per sapere se è un problema solo della famiglia di Molfetta o se è diffuso nel resto del paese, ma anche nel resto del pianeta, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono da
1: cosa
0: ogni
1: vuoi
0: dove.
1: Cosa vuoi sapere? No, polpaccio grosso?
0: No.
1: Polpaccio grosso, sì, è un problema.
0: Non è una
1: solo
0: cosa fisica, è una cosa mentale. Volevo sapere se un effetto collaterale di tutto il caldo che abbiamo assorbito in queste ultime giornate e settimane ha a che fare con una leggera sbadataggine di cui la mia famiglia ha sempre, diciamo, subito l'effetto, ma adesso mi ha contagiato.
1: Ok.
0: Stamattina esco per prendere la Vespa e venire in radio, apro la sala cinesca del garage e non c'è la Vespa nel garage.
1: No.
0: Ma come, sono a casa da solo, chi può averla presa? Fesso, ieri sera l'ho lasciata fuori, cosa che non faccio mai.
2: E adesso ne hai trovato.

0: eravate due.
1: No, la Vespa c'era ancora, però non è da me lasciarla fuori, ma l'ho lasciata fuori perché avevo intenzione di entrare in casa, posare due o tre cose e poi andare a fare la spesa. Poi non sono andato e la Vespa è rimasta fuori, però non mi è mai successo. Sì. Ieri pomeriggio esco dalla radio con il mio zainetto sulle spalle, prendo la Vespa, faccio per partire, non avevo il casco in testa.
2: L'avevo... Cioè sei partito senza casco?
1: Ho fatto brrr, e poi mi sono accorto che mancava qualcosa.
2: Madonna, ma sei veramente tutto svitato.
1: No, sono ricoglionito. Mia moglie l'altro giorno parte per Budapest per andare a vedere
2: la
1: il concerto.
2: La fresca Budapest.
1: La freschissima Budapest, parte con le sue quattro amiche, si è occupata lei di tutta l'organizzazione della cosa, specialmente dei biglietti. Arrivano in aeroporto, ha dimenticato a casa i biglietti.
2: No.
1: Per fortuna un'anima pia glieli ha portati.
2: Okay.
1: Domenica presto la macchina a Filippo, me la riporta, per fortuna sana e salva, ma dimentica in macchina il portafogli. Non ti dico che l'altro giorno Michele per l'ennesima volta ha perso la carta d'identità.
2: Quindi volevo
1: sapere, ne soffrite anche voi mi devo preoccupare?
0: Dipende tutto dal fatto che di notte si riposa male.
2: Cascata
0: tutto il giorno,
2: bravo,
0: ne risente.
2: Bravo.
1: Ma ti è successo di dimenticarti qualcosa? Dimmi, anche fai finta.
0: Sì,
1: compassione.
0: Pensa.
1: Dimmi che non è soltanto.
2: Ieri ho dimenticato il badge. Ma il badge per entrare qui, che comunque sono noie.
1: È fastidioso.
2: Mai successo, forse una volta.
1: Vedi, lavoro Alex, hai dimenticato tua mamma a Bormio.
0: No, c'è una cosa che a me succede regolarmente, quando fa caldo, in questo periodo soprattutto, dimenticare il posto dove parcheggio la macchina. Cioè io quando arrivo devo trovare parcheggio.
1: Però questo abitualmente
0: succede. Adesso, tipo ieri per ritrovarla ho girato 20 minuti a piedi dicendo dove sarà, e ho girato tutta la zona e poi l'ho trovata.
2: Forse è veramente il caldo. Ecco, a questo punto Linus, devi fare l'engagement. Cioè cosa ne pensate? Mettete like, non lo so.
1: Guarda, è talmente un invito a partecipare che ho messo anche la sigla.
2: Esatto.
1: Non ti dimenticare di me.
2: Esatto, don't you forget about me.
1: Sai che non mettevamo questa canzone da quando eravamo piccoli?
2: Forse sì.
1: Perché volevamo fare i figli e non si usava più.

0: te lo immagini, ne lo so, nel 92-93, quando questa canzone era un successo ormai conclamato da parecchi anni, visto che è uscita nell'84, 85, una cosa così.
1: Aveva già sfrangiato pesantemente, per i disc jockey, per le persone,
0: che
1: no?
0: I fighetti. Il figlio del batterista a scuola, alle elementari. Mio papà è quello che fa la rullata di
1: Certo,
0: una rullata di quelle indimenticabili. Caspita. Questa è In the Air Tonight, di Phil Collins. Forse, no? Beh, poi magari ce ne sono anche altre. Canzone controversa questa per i Simple Minds, che erano già una band molto molto nota, però questa canzone li fece diventare famosi a livello anche commerciale, perché era in un film americano dedicato al mondo dei teenagers che si chiamava Breakfast Club. Loro l'hanno incisa un po' controvoglia.
2: Loro non era una canzone per loro, l'avevano proposta a Brian Ferry, a Billy Idol, e loro non avevano accettato, quindi arrivano ai Simple Minds con questo avanzo, diciamo così, e loro accettano perché il produttore insiste,
1: un torto collo,
2: la riarrangiano un pochino facendola diventare questa e la mettono sul mercato senza troppe speranze. Diventa un successo planetario, ma per puntiglio continuano a boicottarla
0: e non la fanno nei concerti. Per tanto tempo non l'hanno fatta.
2: Pensa che carattere che c'ha Jim Kerr.
1: L'unica canzone ovviamente del loro repertorio non firmata da loro, cioè non prendono diritti d'autore.
0: Però nel concerto adesso non solo la fanno, ma la rullata dura un'ora e mezza.
3: Lo fanno durare tantissimo.
0: Sì, è come i Jude quando finisce il concerto di Paul McCartney.
1: Giusto.
0: Si può andare avanti all'infinito. Smemorati, meno male, ce ne sono altri, figli di questo caldo. Saluto Marina, che ha lasciato le chiavi di casa chiuse dentro nella macchina, a sua volta chiusa dentro il garage, quindi ha dovuto chiamare qualcuno con il piede di porco.
1: Esatto.
0: Io ne conosco qualcuno con il piede di porco
1: naturale, cioè cammina su due piedi di porco.
0: Un po' cicci, la parte sopra è importante che sia ciccia.
1: E soprattutto d'estate, poi il piede si gonfia, ragazzi. Dai. Da che mondo è mondo.
0: Marco da Berga: sabato mattina sono andato al lavoro convinto fosse venerdì, ovviamente era tutto chiuso, ma per mia discolpa non avevo chiuso occhio di notte per il caldo. Questo è un po' complicato da raccontare, vi dico solo che carico i bidoni della spazzatura fuori dal cancello quando sono stati ritirati dalla nettezza urbana. Faccio 150 metri in macchina, chiudo la macchina, entro dentro casa e mi dimentico di tirarli fuori.
1: Sono
0: i bidoncini quelli piccoli.
1: L'Italia quelli piccoli. Al 70% è fatta di questa realtà.
0: Bidoncini.
1: Casetta singola e fuori devi lasciare il bidoncino.
2: Certo, e quindi lui ha avuto questo arbre magique.
1: Esattamente.
0: Pensa che c'è qualcuno che si porta l'arbre magique dalla Svizzera a Milano.
2: Ormai non
0: solo per
2: più
0: buttarlo in un bidone che non è il suo.
1: Questo sarebbe Roberto Ferrari, ma è un rischio troppo forte alla dogana, perché comunque
0: cosa ti fanno? Se c'è il sacchetto della spazzatura in macchina in dogana,
1: qua lei sta esportando pattumiera elvetica e quindi non è più possibile, mi raccomando. E anche se per questa settimana le contravvenzioni sono in azione,
0: cioè
1: ma che lingua ha parlato Giulia? Io non so. Hai mangiato le Zibac stamattina?
0: Cosa sono?
1: Delle fette biscottate!
0: Ma come si fa a chiamare fette biscottate Zibac?
1: È la marca.
0: Raffa ha dimenticato il cellulare nel frigorifero.
1: Caspita.
0: Perché lei vive col cellulare in mano.
1: Giusto.
0: Ha aperto il frigorifero, stava cercando qualcosa, l'ha appoggiato e poi l'ha chiuso.
1: Ma dove l'ho messo? Mi chiami? E poi c'è questo. Rabdomanti per la casa.
0: Succede qualcosa al telefono nel frigorifero?
2: No, niente. È abbastanza pronto. Senti lei.
4: Buongiorno Sirinus. Anch'io ieri sono andata in palestra in macchina e poi sono tornata a casa a piedi, dimenticando la macchina lì giù.
1: Beh, grande classe.
0: Molto bello.
1: Grande classe.
0: Spero per te che la palestra non fosse molto lontana, perché altrimenti ti saresti fatta un problema.
2: Però è altra palestra, quindi va bene.
1: Sì, in effetti, aerobica.
0: Anzi, li ha fatto anche aerobica.
2: Senti lui cosa ha dimenticato?
5: Io ho dimenticato gli occhiali da vista le Lofoten settimana scorsa.
0: Urca, nelle isole.
5: Che DHL me li riporti in Italia. Li hanno ritrovati.
0: No, lì le Lofottono, sai?
1: Non credo proprio.
0: Te le Lofottono.
1: Io credo di aver dimenticato qualcosa in Irlanda l'anno scorso, ma tipo una felpa, una roba del genere. Ma non io, Manuela, che ci teneva
0: molto.
1: Perché ci teneva tantissimo e quindi tipo 40 euro di DHL.
0: Ah, ve le hanno rimandate.
1: Sì.
0: Sono andata al supermercato con le ciabatte di casa, però vestite elegante, Alessandra. Vabbè, cioè vabbè. Si era completata nel vestito, ma ha dimenticato.
1: Non si era
0: i piedi.
1: Dimenticato, vabbè. Certo.
0: Ieri
1: vabbè.
0: Mi sono dimenticato mia moglie in garage. Dopo 5 km fatto in moto, mi sono reso conto che non era dietro.
1: Ma
0: seduta.
1: Che cos'è? Ma dezz'amore.
0: Questo
1: dezz'amore.
0: È pane e tulipani.
1: Dezz'amore, pane e tulipani.
0: Dimentica la moglie. Guarda, all'autogrill.
1: Mi hai fatto sovvenire, Linus, una cosa abbastanza schifosa, ma non pensiate male di me. Che mi è successa proprio in questo stabile, in questa stanza.
0: Attenzione.
1: Un giorno sento un rigonfiamento strano. Eravate tutti
0: nei pantaloni?
1: Nei pantaloni, ma
0: dove?
1: In basso. Ero vestito di tutto punto, tutto a posto. E tiro fuori un calzino all'altezza del polpaccio che era rimasto dentro dalla sera prima.
2: Ah, ok, era quindi nel pantalone.
1: Era nel pantalone, cioè io ero bello come il sole, docciato, tutto a posto. Sì, ma sì. C'era un piccolo calzino.
0: Era di cotone o di lana?
1: No, era di cotone. Così.
0: Non avevi ancora scoperto la lana?
1: No, la lana oggi niente.
0: Bari, ieri 38 gradi, mia figlia, esame orale di maturità, dimentica a casa la chiavetta USB con il capolavoro da presentare.
1: E
0: qui avranno una cosa
1: dovevi
0: ti dovevi
1: fare,
0: ricordare.
1: Una cosa dovevi fare. Una
0: vabbè,
1: cosa.
0: Sono sul treno che mi riporta a Boston, dice Stella Lefty.

0: piace quando sei gentile con me, perché abitualmente che lo Yeti, l'abominevole uomo delle nevi.
1: Non so cosa volesse Stella Lefty, glielo potrei chiedere perché è qua in Europa e il 4 di luglio è a Londra.
0: Stellina
1: ad Hyde Park, quindi sì. Fa due date, una il 4, l'altra il 6.
0: Dire che se viene qua le regaliamo del filo interdentale, così. Perché secondo me lei ci tiene tanto a quei denti lì. Le presento Gianni Morandi.
1: Sai che potrebbe, perché Gianni Morandi quanto ci mette per lavare?
0: 25 minuti tutte le sere prima di andare a dormire per lavarsi i denti, però c'ha 81 anni, ha i denti di un quindicenne.
1: Caspita, complimenti Gianluigi, sì, complimenti, sì. Oh, caspita.
0: No, siccome questa cantante giovane, carina, simpatica, brava, ricca, miliardaria di famiglia.
1: Già di suo, non per la carriera discografica.
0: No, in tutti i video che pubblica, in particolare in quello di questa canzone, ha un sorriso a 74 denti, candidi.
1: Certo, certo.
0: Niente, sarebbe interessante visionarla da vicino, solo per questo, senza niente di pruriginoso.
1: Con lo specchietto, quello lì per guardare sotto le carie e l'ablatore anche. Non lo so.
0: Ha rinfrescato, comunque.
2: Ieri abbastanza.
0: Che poi ha rinfrescato un po' a macchia di leopardo, nel senso che il vento è stato un po' forte dappertutto, però per esempio nel mio quartiere non è successo nulla.
1: Noi abbiamo avuto
0: altri, ho visto
1: un minuto di downburst, pesante. Tutti via dalle finestre! Casco in testa,
0: Savino,
1: casco in testa, giubbotto antiproiettile,
0: sacchetti di sabbia,
1: mocio vileda. E poi la cosa intelligentissima che faccio sempre quando piove contro la finestra, sì? È proprio come se ci fosse un idrante contro la finestra. E io, siccome entra un po' d'acqua, e seramente sono vecchi, entra un pochino d'acqua. Allora io ho la pensata del secolo: apro la finestra mentre c'è in corso questa
0: per
1: cosa.
0: Per chiudere le persiane.
1: E
0: in quel minuto.
1: Quell'operazione che non è fatta come il cambio gomme.
0: È come se un pompiere ti sparassi esatto. Con l'idrante in casa.
1: Fantozzi che va in barca.
0: Immagino quella che roba. Tua moglie apprezzi molto questo tuo interventismo.
1: Tantissimo.
0: Ho visto che nella parte est, più o meno, sud-est forse, est, di Milano. Sì. In Viale Umbria, dove c'era il plastic per intenderci, un divano è finito sui fili della filovia.
2: Sì,
0: un divano.
2: È partito da un balcone. Sì. Ed è volato via, ma ora che è arrivato a terra ha trovato dei cavi del filo bus, è rimasto lì,
0: però si è appoggiato.
1: Io vedevo volare cose Stefanino Palermo, l'ho visto a un certo punto, uno che lavora qua,
0: Harry
1: l'ho
0: Potter.
1: Visto che volava insomma
0: con la scopa,
2: le sedie di plastica che sono sul balcone,
0: niente di grave, dai, qualche ramo spezzato, qualche albero che ne ha risentito, però per fortuna poteva andare peggio, ma pare che non sia finita qui. È un fenomeno a cui ci dovremmo abituare anche questo, insomma. Non abbiamo ancora parlato di calcio, ma non lo facciamo perché questa mattina
2: lo faremo in maniera
0: più approfondita, perché alle 11:30 stamattina importante. Ci viene a trovare Pierluigi Pardo.
1: Pierluigi Pardo, grande qualità, grandissima, il club dei piedi buoni, grandissimo.
0: Non voglio anticiparvi niente, però c'è un sacco di roba carina di cui parlare. Viene lui e viene il suo socio Ivan Colacino, che ho visto che ha già
1: potrebbe essere l'uomo di Colombo, questo libro per
0: che non è un libro, a me mi hanno detto ha scritto un libro Pardo, ti fa se viene a presentarlo? Certo, volentieri, anche senza il libro, ma in realtà è una sorta di settimana di mistica per gli appassionati di calcio dai 20 ai 60 anni.
1: Esattamente.
2: Mettiamola, quindi si può portare anche in vacanza?
1: Devi
0: portarlo con te in vacanza.
2: È una compagnia per l'ombrellone,
0: è fatta a forma di ombrellone,
1: matita
2: bello,
1: matita con gomma dietro
2: bello, ma ce n'hai un altro?
1: No, Matteo, lascia stare.
2: Magari imparo qualcosa.
1: Lascia stare.
0: Però seguila con attenzione dopo, DJ, DJ, Roma Italia. Radio, DJ. One Nation, One Station.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare. E a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro. E a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono.

0: Sono paragoni.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: In Dire Straits Mark Knopfler, che mentre stava incidendo questo disco scopre di avere Sting nello studio di fianco che sta incidendo il proprio di disco, e allora gli dice: guarda, noi abbiamo già pronta una canzone che parla, diciamo, della volatilità del denaro, Money for Nothing, ci fai il jingle che hai fatto per MTV, I Want My MTV, che hanno fatto tantissimi cantanti in realtà negli Stati Uniti negli anni fine 80, inizio 90, insomma da quelle parti lì, perché all'inizio MTV era soltanto in alcuni stati, in alcune province, e quindi loro invitavano la gente che voleva poterla vedere a chiedere a gran voce, appunto,
1: l'abbonamento,
0: che si aprisse
1: il cavo, perché era
0: che il cavo arrivasse anche lì.
1: Yes. Canzone questa... anche, ho appreso adesso, censurata nel 2011 in Canada, perché a un certo punto dice: see the little faggot with the earring and the makeup.
0: Faggot
1: è un termine dispregiativo per indicare l'omosessualità, insomma, quindi. Poi però il Canada si era avveduto, ha detto: no, l'opera è questa, va bene, potete. Perché era vietato suonarla proprio.
0: La canzone?
1: Sì, per poco tempo.
0: Sensibili. No, a proposito di Money for Nothing, non so se vi capita questa stessa cosa, capita a chiunque, no? Ora di pranzo, vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata, ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
1: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire, perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
0: Allora immaginatevi appunto un luogo di ristoro con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no? Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
2: ma stai scherzando? Mamadou l'ho conosciuto lì.
0: È il momento del pettegolezzo, no? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
2: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
0: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
2: Sì.
0: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso. Allora,
1: ecco, quindi siamo in un luogo di ristoro.
0: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
3: Slitta in avanti, ma insomma,
0: però l'intervallo è 13-14.
1: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. 30.
0: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
1: Sì. Beggiare, timbrare,
0: perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più faccio tutto io e poi dividiamo.
1: Ma va.
0: Come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col bancomat o con quelle? Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
1: Tu cosa hai preso?
2: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. E poi da bere
0: con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
1: Ah, Satispay! Io ad Arcellone siamo soci di Satispay, è piemontese.
0: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono Ticket Restaurant,
3: che può essere
0: sempre
3: o
0: digitale.
3: Di carta o digitale.
0: No,
1: digitale.
0: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
1: Poi c'è il più classico dei banchi.
0: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
3: No, ma esiste,
0: Revolut non si può fare.
3: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato per tutti, insomma, sì. C'è modo,
0: sicuramente. Poi c'è anche quello che vuole la fattura.
1: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
0: Non so neanche come funziona, però so che per fare passaggio di soldi fra due persone.
1: Anche con PayPal, certo. Quello sì,
0: che due PAL.
1: Sì, e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
4: No, no, secondo me almeno 10 minuti.
3: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
4: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì, stavo leggermente in disparte.

0: rosichi molto quando, ok, c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio
1: succede.
0: No, mi viene una tristezza, dice, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo.
1: È arrivata lei adesso. Nada scrive: noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare. Sarebbe bello che fosse così. Però poi come vi ridistribuite?
0: Senza contanti.
1: Dovete avere i contanti. I contanti sono spariti ormai.
0: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose.
2: Che andavano insieme una
0: volta. Andavano insieme, ma
1: Satispay era nato proprio con questo obiettivo. Pago io e poi mi girate i soldi. Ma

0: A proposito di dimenticanze, scrive Silvia, 20 giorni fa mi sono sposata, ma non abbiamo, ci siamo dimenticati di fare le foto con i figli.
1: Ma quanto?
0: Che sensibilità. Quindi oggi ci rivestiamo tutti da matrimonio e torniamo a fare le foto nel luogo del
1: no, delitto. Davvero?
0: Certo.
1: Caspita, Matteo, il fotografo che è in te.
0: Da affidare ai posteri.
1: Cosa risponde? Cioè, nel senso, questi si rivestono e vanno lì.
0: Secondo me loro sono, stanno insieme da tanto tempo, sì. I figli sono già abbastanza grandi, quindi questa cosa qua poteva anche succedere che si
1: scappa. Ma un po' simbolico.
2: No, ma mi chiedo, secondo me è bello farlo perché ha un doppio valore questa fotografia. Il primo è quello di conservare la memoria di un momento. Il secondo è che conserva al suo interno una storia, cioè quella di aver
1: ma
2: dovuto
1: rifare. Ma ti ricordi che avevamo rifatto?
0: Certo. Sì. Però pensa a lei che si deve rimettere tutta la roba da sposare.
2: Vabbè, le starà. Tanto comunque non
0: no, le starà in 20 giorni.
1: In 20 giorni
0: si è già lasciata andare.
1: E beh, quel giorno

0: Uno lì ha mangiato molto.
1: Dimenticata ieri sera la pentola con il sugo sul fuoco. Ieri sera
0: perigliosissimo.
1: Spento questa mattina alle 7. Pentola da buttare, fortunatamente non la casa.
2: Ma hai trovato?
0: Sì, c'è il nocciolo lì.
2: Tutto nero.
1: A Torino ci siamo addormentati col temporale e svegliati alle 6 con i fuochi d'artificio e i clacson per la vittoria del Marocco sull'Olanda. Per celebrare. A proposito di temporale, vi leggo il messaggio della nostra amica Alice. Buongiorno ragazzi, oggi il caldo smorzato dal temporale rivela la sua amenità. L'aria che vibra lo stridio delle cicale, il frusciare delle lucertole che fuggono al tuo passo, lo scoglio bollente, tagliente e inospitale che scalda il ligure dopo un tuffo in mare.
0: Pierluigi Pardo, hai capito dove stai arrivando? Sì, ecco.
1: Buongiorno ragazzi, ieri avevo l'anguria a casa e con un po' di timore ho provato a mettere un pochino di sale sopra. Devo dire che è buonissima e soprattutto lascia un ottimo sapore in bocca dopo. Peppe da Roma.
2: Non hai messo il limone.
0: È il lime,
1: meglio il lime.
0: Sì.
1: Luca, è sempre un piacere sentirvi quando torno in Italia. Vivo in America da più di 10 anni, sono un pilota di linea e sono qui in Italia per 6 giorni per godermi i miei genitori. E quando sono in macchina c'è solo una radio che posso ascoltare.
0: Yeah,
1: anzi, oh, hey.

0: devo dire un successo. Bravi, viva gli sposi!
1: Spiegati gli anni bambino.
0: No, un successo abbastanza inaspettato, quello di questa canzone.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è una cosa di 50 anni fa ripescata, è una canzone di 7-8 anni fa, grosso modo.
1: Fai 10.
0: Una decina d'anni fa.
1: Lascia la mancia, Linus.
0: Che peraltro io ho sempre pensato fosse ambientata in qualche posto, che ne so, lungo la Route 66. Invece la canzone parla proprio di Manhattan.
1: Okay.
0: Parla proprio di della città, al punto che è tutto un fiorire su TikTok, sui vari social, di video di ragazze tendenzialmente, mm-hmm, che sono quelle più attente, che praticamente sottolineano tre località che vengono indicate nella canzone.
1: Fanno la didascalia.
0: Didascalia. Cioè, prendi un autobus per Chinatown, anche se dovrei essere...
1: Perché la canzone dice questo,
0: senti,
1: no?
0: Senti. Took a bus to Chinatown. I'll be standing on Canal Street.
1: Canal.
0: Bowery, che è la Bowery, quella via lunga che c'è.
1: Ok, quindi chiedo al montatore,

0: come fanno? Cioè fanno un pezzettino,
1: fanno tre
0: di
1: video e poi li tagliano.
2: No, secondo me fanno con, c'è un tasto pausa della registrazione. Molto comodo. Tu avvii la registrazione una volta e ti metti davanti al primo, alla prima location.
1: Prima devi prendere un basco scritto direzione Chinatown.
2: Sì, devi aspettare che
1: arrivi. Lo devi aspettare sotto il cartello di Canal Street.
0: Okay.
2: Poi premi pausa, sposti, ricominci e quel video è già in sequenza.
0: Bello.
2: Non lo devi montare, lo monti in camera.
0: Però devi sempre fare buona la prima con questa tua teoria.
1: Vabbè, lo rifai.
2: Sì, vabbè, ma...
1: lo rifare non c'hanno da fare.
0: Ah, no, certo.
2: Ma quello devono fare.
0: Beh, ma rifare vuol dire ritornare al basso.
1: Lo possono fare le ragazze che vivono a New York o che ci vanno in vacanza e che hanno del buon tempo. Tra l'altro, Canal Street credo sia tristemente famosa perché è la via da cui venne ripreso il primo aereo che si schiantò contro le Torri Gemelle. Vi ricordate, no? C'è la scena di questa troupe televisiva che sta facendo un filmato normale per strada e il cameraman alza la camera e si vede l'aereo che si schianta contro. Credo che quella sia Canal Street. A proposito di canzoni, c'è un ascoltatore che si chiama Lorenzo. Vorrei fare i complimenti ad Alex per il suo Legend che passa di notte. L'altra sera correvo in tangenziale verso Niguarda per raggiungere la mia compagna in sala parto e ho apprezzato molto la musica, che non dimenticherò.
0: Bello.
3: Bravo Alex, ci tengo a dire che è un programma che divido al 50% con DJ
4: DJ, io l'ho sentito anch'io, c'era una superba... Come on, let's work it to the bomb, bomb, bomb.
3: C'è
4: let's
3: sempre
4: work
3: la supervisione
4: it...
3: del
1: mondo. Supervisione, numero uno. Quello con gli occhi azzurri
4: numero
1: cattivo.
4: Uno.
1: Sì, molto
4: cattivo. Dario Zueli, cattivo!
3: Abbiamo un buon maestro.
1: Ma avete una differenziazione fra te e Dino?
3: Sì.
1: Cioè, qual è la differenza?
3: Beh, Dino è più a volte...
1: Tu fai i primi, li fai i secondi?
3: No.
4: In una metafora culinaria è così.
3: Dario riesce a bilanciare molto bene le
4: Lui fa un po' più jungle, drum and bass.
1: Sì,
4: tendente, la dico male, all'hip hop.
3: Io sono un po' più old,
4: house old.
3: 10 anni di differenza, quindi
1: giusto,
3: si sente
1: un cazzo, però va bene. Ci sentiamo tra poco, grazie.
5: DJ Yama Italia
6: Radio, DJ
7: One Nation, One Station.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
12: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
11: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
13: Jerry Calà per Seat, prima...
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario.

0: Ma della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li sogniamo. Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 11 adesso.

0: Mamma non mamma, su Radio DJ, madame, le 11 e un paio di minuti sono arrivati un po' prima, ma siccome non abbiamo la garanzia che sopravvivano, in particolare uno dei due, cioè Pier Pardo, che ha sudato 7-8 camici.
1: Sì, perché abito qua vicino, allora che fai? Prendi il taxi, prendi la macchina, non trovi parcheggio, sono venuto a piedi, è stato un errore, ricordiamo non uscire nelle ore più calde, allora, che questi giorni sono tutte.
2: Dovete,
1: c'è un'ora non calda, forse fra le 4 e le 5 di mattina.
2: Dovete sintonizzarvi sul 69 della TV
3: o su YouTube,
2: su YouTube, ve lo prego.
0: In ogni caso, per sicurezza alla fine faremo la classica fotografia, però di schiena, perché di schiena dal meglio. La schiena è completamente fragile.
1: Schiena, baglioni.
2: Madido di sudore, qualità.
1: Come va, ragazzi?
0: Bene, grazie. Io voglio sapere se questo tuo modo caratteristico di parlare si è evoluto col tempo, cioè a me sembra che un pochino ci fai. No,
1: ci sono abbastanza. Questo da fine ai tempi delle scuole medie posso confermare, ci sono anche dei testimoni, vecchie maestre, genitori, cioè
0: è uno stile inconfondibile.
1: Non lo so, Savino, lei che mi conosce bene, che...
4: Io ti conosco, ma ti conosco in particolare nella tua versione registrata sulla PlayStation, perché FC26, cioè io diciamo due volte alla settimana, perché mi limito, faccio la dieta, ci siete tu e Adani con delle frasette registrate, però
0: tipo dimmene una.
1: Non può sbagliare da lì. Classica frase che viene pronunciata. Quel momento non si è capito se c'è una cosa nell'algoritmo che lui già sa che sbaglierai.
2: Sì?
1: O se questa frase mette una pressione addosso del videogiocatore, per cui quando sente non può sbagliare da lì, sbaglia. Perché è chiaro che.
2: Holland! Rete!
0: Questo è Adani.
2: No, anche lui.
1: Adani,
2: e poi a me piace Adani perché in quella versione, tipo, a volte succede che prendi, non so, il Cosenza e lo porti in Champions League.
1: Hai preso la strada a casa.
2: Però, sì, bravissimo. Però, tipo, nel cammino incontra, non so, il Sassuolo. Okay? C'è Cosenza Sassuolo, ok. Ragazzi, io non ho dormito tutta la notte per Cosenza Sassuolo.
1: Però il tifoso del Cosenza del Sassuolo. Tra l'altro qua c'è un derby regionale. Qua c'è un derby regionale perché il Colacino è.
0: Ecco, chi è questo bravo ragazzo che ti segue?
1: Il Colacino è famoso per i doppiaggi, gli sdoppiaggi, è una delle star del mondo dei social. Digital. Poi è anche molto serio.
0: Come è nata questa cosa, Ivan?
5: È nata da Lele Adani. Perché mi ha regalato questa immagine strepitosa con Bizzotto, che era completamente afono.
0: No. Bizzotto quindi, è telecronista Rai.
1: Incubo del telecronista, essere afono.
5: Segna Yamal, è un europeo se non sbaglio.
1: Sì.
5: Ha segnato Yamal. Questo era Bizzotto, ha segnato Yamal. Ha l'incrocio dei pali, Adani, ha iniziato a gridare in questo modo, quindi... Mi regalava questa immagine fantoziana, se vuoi.
0: Okay, volontariamente.
1: No, ma seguitelo Colacino, qui pochi ancora.
2: Manda,
5: il mio nome è Ivan Colacino.
0: E come vi siete conosciuti? Tu hai chiamato lui perché avevi avuto l'idea di fare questo.
1: Beh, lui fa queste imitazioni. In realtà non fa le imitazioni, fa le imitazioni delle cose che non si vedono, cioè delle facce del telecronista con questo equivoco.
5: Anche i silenzi possono diventare.
1: Esatto.
5: In quel momento qualcosa di particolare.
1: Per cui quando
5: anche
1: io faccio
5: per esempio
1: le mie intro un po' così pompose, c'è sempre quello vicino a me che sta lì che tipo fuma la sigaretta.
0: te le scrivi le intro?
1: Dipende. No,
0: qualche volta si dipende.
2: Cioè Juve Inter,
1: scrivo degli appunti, dipende.
2: Roma,
1: dipende. Napoli, quella del Napoli dello scudetto l'ho scritta nel dirigibile sopra al San Paolo al Maradona un'oretta prima, quella dell'Inter.
0: Ma io voglio circostanze sapere, tua moglie che è la persona per bene, come ti vive?
1: Ma lei ha questo rapporto col calciostruzzo armato, perché lei è direttore dell'architettura del Maxi, ex direttore artistico della Triennale, ex direttore artistico della Triennale,
0: tra l'altro
1: mi è qua dietro, e quindi ha questa passione molto verticale per l'architettura, in particolar modo per l'architettura contemporanea.
0: Ti ha mai paragonato a un grande architetto?
1: Non lo so, però venendo dal mondo dei musei ho capito che c'è proprio un interesse museale nei miei confronti, cioè mi vede proprio come un reperto antico, non so quanto prezioso, però in qualche modo interessante. Poi abbiamo delle discussioni perché insomma delle volte ci sono delle cose in giro per l'Italia che uno le guarda con l'occhio classico della, cioè la mia povera mamma al suo tempo ogni tanto andavamo a vedere dei posti e lei tipo dopo mi diceva ma che abbiamo visto, nel senso magari andavamo a vedere un ufficio postale fatto da Libera a Macerata, un esempio della Bauhaus, tutte cose che insomma di straordinario valore,
0: a
1: ma
0: questo
1: che se
0: punto
1: non ti occupi,
0: le capisci tu?
1: No, faccio fingo bene, oppure dei palazzi terrificanti che tu dici ammazza che brutto quello, ma che scherzi, quello è un capolavoro lavoro brutalista, cioè magari c'è una torre di cemento, perché poi questo accento un pochino...
2: Comunque Lino, si dico una cosa, a tale quale show nei panni di Pierluigi Pardo
0: Pierluigi Pardo.
3: Sì, sì, per quello che gli dicevo lui, fai apposta.
0: No, senti, parliamo un attimo del libro, poi commentiamo un po' sti mondiali che stanno cominciando a entrare nel vivo. Il libro
1: è un capolavoro.
0: Allora,
1: è
0: quando l'ho visto ho fatto...
1: Questa cioè, penso sia la migliore promozione.
2: Mica facciamo l'intervista in ginocchio
1: Aspetta,
0: tu mi hai detto ho fatto un libro, io mi aspetto un libro. No, questo non è un libro. Questo è un divertissement.
1: Ma è anche utile come ventaglio, anche se chi mi vede adesso in televisione potrà pensare il contrario.
0: Questo è un divertissement, perché è un po' il meccanismo della settimana enigmistica, in qualche caso, no? Però è molto divertente per un appassionato di calcio, sì, perché ci sono delle domande che ti tirano un po' dentro, insomma, no? Per esempio, il talento calcistico spesso arriva prima della patente. In questi terzetti scopri chi ha esordito la professionista per primo. Per esempio, fra Del Piero, Baggio e Vieri.
1: Ecco. Savino, risponda.
2: Ripeta che stavo guardando.
0: Chi ha esordito per primo? Ne ho scelti tre italiani perché era facile. Del Piero, Baggio o Vieri? Io dico Del Piero.
2: Aspetta,
1: non so,
2: Del Piero,
1: io faccio una domanda, non do risposta.
2: Baggio.
1: Alla fine ci sono. La risposta
3: Baggio con Vicenza, Baggio.
1: Esatto.
0: Sei anche esperto di calcio, Ivan.
3: Beh, intanto, i giorni dispari solitamente.
0: No, è molto bella quella delle canzoni. L'inno del cuore. Qual è la canzone caratteristica di ognuna di queste squadre? Per il Liverpool, e qui ci sono un po' di. Vabbè, facile. Abbiamo messo Strawberry Fields. Per il City c'è Rhapsody in Blue, Blue Moon, Moon River, ed è Blue Moon.
1: Ed è Blue Moon, anche se... qual è ormai l'inno del City, professor Savino?
0: Beh, è una canzone degli Oasis. You
1: need to be yourself. Qualsiasi canzone degli Oasis. Sai che al mondiale Wonderwall è diventato l'inno ufficiale.
2: Però per noi è troppo facile Wonderwall, quindi abbiamo preparato qualcosa.
0: Per il Chelsea, Blue Eyes, Blue is the Color e Blue Monday.
2: Beh, cosa sarà?
1: Blue is the color, football is the game, let's stand together, win is our aim. So,
0: mi fermo. Perché Chelsea è così incazzato con Maresca?
1: Ma negli ultimi anni potremmo dire che è un pochino anche incazzato col mondo, perché ha speso una quantità di soldi. È vero che hanno fatto delle cose straordinarie, cioè sono diventati campioni del mondo nel primo mondiale per club col nuovo format. Però è vero pure che hanno speso tanti soldi, quest'anno vanno in Europa, insomma. Vedremo. Maresca però è un tipo tosto, secondo me si saprà far valere. Comunque, insomma, volevamo dire, questo libro non è esattamente Guerra e Pace, come più attenti avranno capito. No. Non è un capolavoro, non siamo qui a vendervi il capolavoro.
2: Costa come, diciamo, 6-7 settimane enigmistica, sì, ma se posso dire, le vale tutte, sì, 14 euro.
0: Ci sono anche molti giochi visivi, no?
2: Molto, ecco. È sotto l'ombrellone, è perfetto.
0: Quanti palloni ci sono in questa vignetta? Individuale, no, davvero, c'è anche individuale,
1: individuo lo stadio da un particolare. No,
2: a me piace molto anche addirittura una sezione sul tifo organizzato, cioè come si chiamano gli ultras delle varie cose, ultras Tito, Sampdoria, cioè
1: ci sono vari livelli, diciamo, di conoscenza, infatti è molto utile per sfidarsi, per mettere alla prova il proprio livello di conoscenza calcistica. E poi c'è questa cosa un po' vintage, se mi posso permettere,
0: molto.
1: In quest'epoca di stories,
0: sì, perché è fondamentale per poterselo gustare avere una penna, così come è fondamentale per potersi gustare questa canzone avere una cuffia o un volume da alzare.

0: lasciato andare la nostra imagination durante l'ascolto di questa canzone.
1: Imagination. Mi dici sunshine?
2: Sunshine.
1: Sunshine.
2: Come a proposito di cose virali.

0: Avrei visto quel signore che si aggirava
1: con succo di frutta, con durante succo di frutta, come se fosse il microfono.
2: Facciamo che io sono
1: no, ma ce
2: lui.
1: L'abbiamo. Vai, facciamo vai.
2: Matteo, my imagination.
1: Matteo, mi procuri
2: una cuffia. All right, finally found what I'm looking for.
3: Legend.
1: Vabbè, come l'avessimo fatto?
3: Tanto
1: dai. L'Olanda che va fuori col Marocco, giusto?
3: Sarebbe stato bello vederla. L'ho visto stamattina gli highlights, ragazzi. Già ho visto la Germania ieri. Credo mi viene in mente Guzzanti, cioè il bambino, che è difficile vedere tutte. Però Olanda-Marocco era veramente una partita che meritava di essere vista ed è stata la partita che ha mantenuto le aspettative. C'è la grande difficoltà del calcio europeo, se dovessimo valutare hic et nunc, no, la situazione stamattina, perché la Germania è uscita col Paraguay un po' a sorpresa. Qualità, cultura.
1: Ora e adesso,
3: Rimarcarlo, buttarla.
2: Ma la domanda deriva da Colacino.
3: La domanda lascio lì, le appoggio lì, capito?
2: La domanda per Ivan Colacino è: tu come fai a non soffrire la sua esuberanza?
4: Ma io sono completamente ammaliato. No, più che rassegnato, sono estasiato. Guarda, cioè non proprio adesso.
3: Sì, nel senso lato. Comunque, sì, Germania fuori è una sorpresa clamorosa. Madonna. Però, allora, c'è adesso, 23 secondi di serietà, forse 18. E, c'è grande livellamento, questo in assoluto.
1: Certo.
3: E questo tipo di formula, con l'eliminazione diretta che comincia ai sedicesimi di finale, rende tutto ancora più liquido, più labile, più contraddittorio, perché Germania-Paraguay, se facessero un campionato probabilmente lungo, un girone all'italiana, la Germania credo sia certo. Più forte del Paraguay, ma nella partita secca ci può stare.
1: Ma nel costruire il tabellone hanno usato un po' di strategia, nel senso che sembra fatto quasi come un tabellone tennistico,
3: sì,
1: per avere le due più forti, una a destra e una a sinistra.
3: Guarda, secondo
1: perché
3: me
1: la finale sembra già convergere verso Francia-Argentina.
3: Beh, ma anche perché l'Argentina sarà più convincente del Brasile fino a questo momento. Il Brasile avesse fatto
1: cioè, quello... da qua c'è l'Argentina,
3: no, l'Argentina
1: e il
3: ha una bella, sulla carta una bella strada, però sai, appunto, io, ci aspettavamo tutti Francia-Germania e poi magari sarà Svezia-Paraguay.
2: Aspetta, Ivan, esageriamo. No. Ti ho visto annuito, visto che secondo te aveva ragione.
4: Ma
2: Vince.
4: Secondo me sì, secondo me sì. Cioè,
1: no, meno male.
4: Perché poi c'è di mezzo anche quello lì.
2: Ma scusami, ma non è stato a estrazione?
3: Sì, però è un tabellone dove 48 squadre, 32 passano. Dopo 72 partite, eliminate soltanto un terzo. Alcune prime nel girone hanno giocato contro delle seconde, altre hanno giocato contro delle terze. E insomma, è un po' asimmetrico, è un po' artificioso come tabellone, perché comunque 48, no? Non è un multiplo di 2. O meglio, non è 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
2: Torniamo facciamo tre passi indietro alla faccenda dell'Italia,
3: sì,
2: di quello che ci è accaduto. Dico bene, vado a memoria, abbiamo perso soltanto andata e ritorno contro la Norvegia, giusto?
3: Sì.
2: Siamo arrivati secondi, giusto?
1: Sì, poi abbiamo perso con la Bosnia.
2: Ma, ok, ma è giusto questo sistema qua?
3: Cioè, no, per me non è giusto. Io guarda, io sono fra quelli un po' non mi piace seguire, diciamo, l'onda. L'onda è stata al fischio finale, dimissioni, via, tutto da buttare. Per carità, siamo tutti incazzati in maniera clamorosa, anche perché è la terza volta consecutiva. Però vedi, proprio la partita della Germania ieri sera ti dimostra che se la formula è una formula particolarmente stretta, particolarmente insidiosa, puoi uscire.
1: Può
3: noi
1: a
3: certamente
1: tutti, certo.
3: Oggi non abbiamo la rosa che ha la Francia, ma nemmeno la rosa che ha la Germania o che ha l'Olanda, quindi i problemi ce li abbiamo dietro, dobbiamo risolverli.
2: Ma c'è dubbio, però che passi solo la prima di un girone
3: e quando noi eravamo ragazzi passavano le prime due e noi saremmo andati a tutti e tre i mondiali
2: sul
3: poi forse
2: a tutti e tre i mondiali.
3: E guarda che Germania-Paraguay non è molto diversa da Italia-Bosnia, nel senso che poi alla fine è una partita si complica. Noi eravamo 10 contro 11 dopo essere passati in vantaggio, poi vai calcio di rigore, sei attanagliato dalla paura ed esce la squadra sulla carta che è più forte ma che ha più pressione addosso.
4: Però la Svezia passa con pochissimi punti e va in playoff con pochissimi punti.
3: La Svezia fa un girone orrendo e però passa al turno, quindi
2: chi ti ha scritto
3: sospetto
2: adesso?
3: Spam Padova, voi rispondereste? Faccio vedere, mi stava vibrando una tasca da circa 5 minuti, la cosa continua a darmi comunque una sensazione di ebbrezza.
1: Ti ci mandano in America.
3: Mi ci mandano proprio in senso tecnico. Andiamo io e Massimo Ambrosini, partiamo il 10 luglio e andiamo a fare le
1: semifinali e le finali.
3: Dove sono a Dallas e Atlanta le semifinali.
1: Dallas, lo stadio dei Dallas Cowboys.
3: Sì, exactly.
2: Faccio una domanda così, se l'Italia fosse passata saresti andato dall'inizio?
3: Forse sì, non lo so. Chi può dirlo? Probabilmente fra 20 giorni ci saremo.
2: La micro rosicchia.
3: ci saremmo sì, la micro rosicata. Sì, certo. Anche se io un bimbo piccolo, attenzione, sono okay, sentimentale. Okay. Però ecco, 4 anni, 40 ecco. Giorni senza Diego. C'è una piccola parte. Lo dico ovviamente soltanto per consolarmi. No?
1: Senti qua, Elisa, sì. Ho appena ordinato una copia del libro per mio figlio che associa ogni evento e ricorrenza a una partita di calcio o ad un gran premio.
3: Benvenuto. Quindi, insomma, nel mondo degli
1: chiedono se ti stai preparando per il Palio di Siena.
3: Sì. Stamattina ho cominciato, perché domani vado a Siena, il 2 c'è il Palio, che è una cosa complicatissima da preparare.
2: Sei appassionato?
3: No, sono uno che lo segue ormai da 5 anni per la 7, okay. Giornalisticamente. Devo
1: il
3: dirti,
1: 2 vuol dire venerdì?
3: Il 2, poi a parte in tutti gli anni piove sempre, quindi rischio no, che sì, il 2, io guardo con i giorni della settimana, faccio una fatica.
1: No, il 3 è giovedì forse. Giovedì.
3: Dopo domani vado e dopo domani c'è il Palio. Beh, è un rito incredibile, è un rito dal fascino indiscutibile che dura dal 1600.
1: Come ti sei trovato a fare il commento?
3: E mi ha chiamato Andrea Salerno della 7 e mi ha detto vorresti fare questa.
1: Ma tu avevi che esperienza di Palio?
3: No, non sono senese, non sono contradaiolo, sono, insomma, lo seguivo da bambino. Devo dirti la verità, siamo molto felici, come la 7, insomma, io collaboro con la 7, non sono assunto, però perché dopo 4 anni è stato rinnovato il contratto e da quello che abbiamo capito, da quello che hanno proprio detto, è stato rinnovato soprattutto perché c'è una qualità.
1: Senti,
3: del
1: chi
3: racconto.
1: Chi era lo storico commentatore? Fraiese?
3: Fraiese, ma anche Enrico Mentana aveva fatto
1: il Palio. Sì, sì, però Fraiese era quello storico.
2: La vulgata è che nel Palio vale tutto, insomma, corruzioni dell'ultimo minuto, insomma.
3: Beh, Saviano, dice, no? Saviano ha raccontato, insomma, dice che il Palio è uno specchio perfetto per capire
2: benissimo,
3: l'Italia.
2: Benissimo, però voglio sapere se qualche contradaiolo ti ha detto tu devi parlare bene di noi, vieni a mangiare.
3: Però sai che adesso
2: cioè, è una bellissima idea, cosa del ristoratore, no?
3: No, devo dirti, cioè, è una cosa religiosa. Veramente okay, una cosa religiosa. Okay. Io ho la fortuna di maneggiare il calcio, che è un'altra cosa abbastanza religiosa, perché vincere o perdere un derby, lo sapete certo, benissimo, fa tutta la differenza del mondo. Lì c'è proprio un legame sentimentale. Chiaro. E la vita delle contrade è una vita che merita chiaro, di essere raccontata. Sì. Una delle cose che mi piace di più, scusami, del Palio, sì, è che noi cominciamo alle 4:30, cioè le 3 ore precedenti facciamo servizi, raccontiamo la vita delle contrade, raccontiamo la storia della città, e c'è questo lento avvicinamento. Poi la corsa chiaramente è un momento di grande adrenalina, sì, però...
2: Pensi a Siena, cosa pensi dei ristoranti? Cioè, qual è il piatto che ti viene in mente?
3: Beh, i pisci. Anche se io vado spesso ormai in Umbria, quindi ormai noi siamo strangoziati. Che rapporto hai con la torta al testo, tu che sei nato a Foligno?
1: Non ho confidenza.
3: Non hai confidenza? Te la porto la prossima volta.
1: Sarebbe anche ora, bravo. È una specie di gnocchetto piccolo.
3: No, pasta acqua e farina. Pisci al cinghiale, al ragù bianco. Ragazzi, scusate. Allora, adesso voglio dire, i quiz del club dei piedi buoni probabilmente non le so tutte le risposte.
1: Senti, Ivan, c'è qualcosa che non ti abbiamo fatto dire. Niente,
4: no, vabbè, ma con un fenomeno del genere, sai, però io so essere spalla, in questo caso sono una spalla.
3: Di una cosa,
2: no, allora, vigorosa. Qui abbiamo un discreto imitatore, non voglio che non
1: so
2: vada
1: che tu
2: via.
1: Facevi parte di una tribute band di Ligabue.
4: Sì, esattamente.
2: Allora, qui abbiamo uno che in quanto a imitazione di Ligabue se la cava molto bene, quindi io lo farei parlare.
4: Ti ringrazio innanzitutto, Nicola, mi sembrava più un Ligabue napoletano, devo essere sincero, però va bene in questo modo.
2: Va bene così, va bene.
3: C'è rivalità, ecco, senza Catanzaro,
2: c'è niente
3: tra parimenti vicini, uno vicino all'altro, però è il bello dell'Italia, del grande campanile.
2: Ma noi siamo muro con l'ospedale.
1: Il club dei piedi buoni, Pierluigi Pardo e Ivan Colacino, grazie, complimenti, buon lavoro.
3: Ciao, grazie. Torno su DJ, Yama Italia.
5: DJ One Nation, One Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it. Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
8: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
7: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
10: Ti aspettiamo.
9: MD, buona spesa Italia.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Allora, com'è andata la serata?
16: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
15: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
16: Nah, non ti sei persa niente.
17: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Aggiungi un tanto di gusto in più.
21: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
20: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
21: Waterstick, dall'Angelica.
22: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
23: Grandi Scuole!
24: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
25: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
27: DJ, DJ, chiama Italia.
28: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: sogno.
1: Io ricordami quando finiamo dopo di chiamare il tipo che ci fa le magliette, sai, sì, quelle le magliette che facciamo, non so,
2: Luca,
1: agli abbinetti. Sì, sì. Luca, chiamo Luca. Ci facciamo fare una maglietta noi quattro
2: sudata,
1: con scritto sono sopravvissuto.
3: È stato molto,
1: sono
3: molto
1: sopravvissuto
3: divertente.
1: A mezz'ora con Pierluigi,
2: guarda,
1: Pacchi.
2: Molto anche divertente. Io che non ho che... nessuna passione per il calcio, sono rimasto abbacinato.
3: Beh. Io dalla
1: molto bello.
3: Io da come è sopravvissuto Ivan Colacino, che era con lui.
1: Il poveretto rassegnato,
3: povero, distrutto. Proprio.
1: Però molto divertente, bello. Bene, questa è Radio DJ, c'è ancora mezz'ora da spendere insieme, siamo qua fino a mezzogiorno. Pensavo a Sinner che torna a casa ieri sera. In albergo torna, no? E c'è, come si chiama? Leila?
2: Laila
1: Hasanovic, che sì, lo sta aspettando, anche sì, un po' seccata, perché lui le aveva detto che l'avrebbe fatto fuori a quell'altro,
3: sì,
1: in 3-7.
3: A che ora ci vediamo? Ma guarda,
1: ma guarda, comincia alle
3: 3,
1: secondo me alle 7 finite, alle 7 e mezza sono a casa.
3: Sì, minchia,
1: alle 8 non arriva.
3: Alle 9 non arriva.
1: Arriva alle 10. E questa è l'ora da arrivare. Lei,
3: esatto,
1: no, che
3: esatto,
1: ha preso già l'accento di Bolzano,
3: esatto,
1: insomma, e lui
3: esatto
1: dice: oh, sono stato a buttare il sangue per te.
3: Ma è il caso di dire buttare il sangue. Il caso di... Io ti dico una cosa: come sì, sapete, di tennis io non so nulla. Ma questo qua, il russo, chiamiamolo così,
1: sì,
3: era russo?
1: Sì. Non lo so, era slavo sicuramente.
3: Dell'est.
1: C'erano delle itch alla fine.
3: Ecco, ma come si permette? Cioè, questo è stato il mio pensiero.
1: Quando sei fesso.
3: Ma certo
1: non
3: che
1: è
3: lo
1: che
3: sono.
1: Si permette. Ma no, anzi, avrà detto, guarda che magari faccio il colpaccio.
3: Faccio il colpaccio, sì.
1: Perché comunque, come ti dico...
2: Kecmanovic, serbo.
3: Serbo, come per carità.
1: Come cercavo di spiegarti, spiegando
3: più
1: da,
3: a te
1: da
3: che
1: quale
3: a me
1: altare, no?
3: Bravo.
1: Il livello di quei tennisti è molto, molto, molto simile. Poi ci sono delle eccezioni che sono quelli, i fuori classe, tipo appunto Sinner o Alcaraz o pochi altri. Quando uno di queste eccezioni è menomato da un incidente di percorso, a quel punto si abbassa il livello e diventano uguali. E quindi l'altro ti sembra ancora più forte. Ma in verità,
3: certo,
1: la differenza viene colmata dal fatto che Sinner in questo caso si sia fatto male, no?
2: Certo.
1: Si è fatto male, si è mezzo lussato l'anca,
2: sì,
1: e si è rotto l'unghia del mignolo.
2: L'unghia del piede.
1: Che sanguinava abbondantemente.
2: Sì, e infatti sì, si vedeva anche attraverso la scarpa, ci sono state delle inquadrature della scarpa con il sangue che
3: comunque
2: era
3: ragazzi,
2: lì.
3: L'altro che si chiama...
2: Miomir Kecmanovic.
3: Faceva
1: facile
3: il figlio.
1: Facile anche da ricordare.
3: Miomir Kecmanovic. Kecmanovic faceva un po'
1: ci ha creduto,
3: sì, cioè faceva dei colpi un po'
1: prendi fiducia.
3: Capisco,
1: nel tennis
3: lei.
1: C'è un'espressione che indica quando tu la fiducia non ce l'hai, cioè il braccino
3: no,
1: quando
3: no,
1: tu
3: no,
1: sei un po' sei timoroso, ti viene il braccino e il tiro diventa un po' l'occhio
3: e lui non
1: al
3: ce
1: contrario
3: l'aveva.
1: Aveva il
3: braccione
1: aveva.
3: Veramente
1: Gio Brataccia ieri per gli amici del baffo, che
3: Nike,
1: non è quello del ristorante,
3: no,
1: di
3: Nike,
1: regione, no,
3: Nike,
1: no. Perché appunto primo piano tutto il giorno di questa scarpa insanguinata.
2: Beh, vabbè,
1: no?
2: Ma
1: vabbè,
2: era...
1: non è colpa del produttore,
2: no,
1: però ma qualcuno avrà
3: quello
1: detto
3: bene.
2: No.
3: Quello bene, la fanno con la macchia di sangue finta.
2: Sì,
3: la fanno da
2: che
3: domani.
2: È una specie di bandiera dell'Italia, perché c'era il baffo verde,
3: bravo,
2: il mezzo bianco e il rosso.
1: È un verde un po' scuro, per essere la bandiera. Comunque sì. E dall'altra parte l'altro giorno come si chiama? CR7.
3: Ah, Cristiano Ronaldo.
1: Coso, ha giocato con una scarpa fatta apposta per lui.
3: Sì,
1: dorata, con tutte le cose scritte. L'ha tenuta al primo tempo e il secondo tempo è sceso con l'altra.
3: Aia,
1: quella vecchia.
3: Aia. Ma sempre Nike però.
1: Non beh, ci mancherebbe, esci con le Adidas. Sai che cazzo di casino.
2: Ma perché era la prima volta che le metteva e quindi erano ancora dure.
1: Ho capito, ma a me piace sempre immaginare quello che succede in frangenti come questo nei piani alti di queste aziende.
3: Chiaro.
1: Perché noi viviamo la vita, diciamo, a livello terreno, ma nei piani alti c'è sempre...
2: Vabbè, ma tanto la reazione è sempre quella. Mo che sta a fa questo? Cioè,
3: certo.
2: Detto diversamente, ma qualche dirigente...
3: Qualcuno glielo deve dire. Parliamo col management e qualcuno glielo dica. Va bene?
1: Oh, è un po' che non parliamo di concerti, anche perché nella zona di casa mia questa è la settimana di pace, in attesa che arrivi poi il disastro nei giorni scorsi.
3: Ok.
1: Fino a sabato, posto, quando arriva Florence and the Machine, possiamo respirare tranquilli. Poi arrivano i Foo Fighters, System of a Down e botte passa.
3: E Max Pezzali anche.
1: Esatto. Stasera al Parco della Musica, Gloria Gaynor.

0: era ieri, mannaggia. E come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi. Molto...
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile-Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile-Giappone, perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni, con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Ha fatto un'esibizione.
1: Sì,
0: Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: Go! Walk out the door! First I was afraid, I was petrified!
0: Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976.
1: Tira un attimo su, tira un attimo su.
0: In realtà quando Gloria Gaynor l'ha cantata era una... Aspetta che c'è un po' di panico.
1: Io devo ballarlo.
0: C'è un po' di panico digitale, Nicola.
1: Non ti preoccupare.
0: Sì, con,
1: sì, no, ma noi,
0: con i tuoi colleghi.
1: Figuriamoci, noi andiamo avanti. Tu fai finta di niente, come nel Titanic.
0: Datemi un segno, ragazzi, quando mi posso fidare.
1: Sì.
0: Dicevo, quando lei ha cantato questa canzone, era una canzone di pochi anni prima. Era uscita nel 1972 e a cantarla, in quel caso, erano i Jackson 5.
1: Wow.
3: Che però non abbiamo.
1: Che però non abbiamo.
3: In questo momento non sono disponibili.
1: Non purtroppo. Sono disponibili perché... Perché c'è il papà che li sta menando. Il papà che li sta menando.
0: Ma voi dovreste vedere le facce di Alex, ragazzi.
1: Grande sbattimento.
0: Sono molto dispiaciuto anch'io, perché avrei voluto farvela sentire. Guarda, quella di Jackson 5 era bellissima.
3: Te la recupero. Da dove la vuoi? Dal ritornello?
0: Dall'inizio. Inizia cantando proprio.
3: Dall'inizio, guarda, te la posso mettere così.
0: Ma sì. Senti.
1: Vabbè.
0: Senti che roba. Nel film c'è proprio questa canzone.

0: questa l'abbiamo smarcata.
1: E questa è andata.
0: Esistono anche altre versioni di questa canzone. Per voi tamarri degli anni 90, la più famosa è quella di Jimmy Somerville.
1: Che era bellissima.

0: dirti che la versione più bella, non è vero, secondo me è una delle versioni più belle, è quella di Isaac Hayes.
1: Wow. I never can say goodbye. No, no, no, no. Massimo Aldani.

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome.
1: Block Party, una roba del genere.
0: Sì, sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera e Basta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico. Sì. E subito dopo
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare. Sì. È salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera e Basta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70, di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black. 100.000 persone. Sì. Nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guardala lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo rotte. Sì. E sulla macchina c'è Isaac Hayes, che era il guest star della serata, che scende col mantello
1: grande,

0: Il razzismo e quindi il significato era
1: certo,
0: sciogliamo le catene.
1: Schiavitù, la schiavitù.
0: Però, cioè, eccolo lì, fantastico. Eccolo lì con le catene.
1: Fantastico. Sfera non aveva
0: le catene, no.
1: Ce l'aveva, ma erano d'oro. E guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua a questo microfono. È un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a Sfera, minchia figazzi, le cose sono finte.
0: Ma la famosa scena di In and Out in cui un meraviglioso, certo, Kevin Kline balla e We Survive, sì, ma quello è tutto un altro campionato.
2: Era un po' di

0: State ascoltando Radio DJ, sono le 11.46, ci siamo dimenticati gli auguri a Mike Tyson, ancora poi ci rimane male.
1: Sì, in effetti sì.
0: Quando ho letto stamattina che oggi fa 60 anni, tra me e me ho pensato, solo?
2: Solo, perché è tanto che
0: sì.
2: è in giro.
0: Bravo, è tanto che è in giro, sì. Non che dimostri di più, è tanto che è in giro, perché lui è diventato campione del mondo a 20 anni.
1: Sì.
0: Diventare
1: quindi...
0: campione del mondo dei pesi massimi, cioè non è una cosa...
2: Devi essere un bestione.
0: Devi essere un bestione, ma sai che lui nella prima parte di carriera, quella vera diciamo, ha vinto 24 incontri al primo round.
1: Caspita.
0: Cioè,
1: che...
0: ciao, come ti chiami?
1: Boom! Boom, per terra. Per carità, ragazzi. E sì, quindi 40 anni fa. Ecco,
0: 40
1: le chiacchiere
0: fa.
1: Stanno a zero. Cioè,
0: 86.
1: Era 86 era quella
0: 86,
1: roba lì.
0: Che cioè... più o meno il periodo in cui poi è venuto a Milano, ospite a Palazzo dei Cigni,
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: c'era
1: sì,
0: Milano 2,
1: sì.
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì. Molti, molti
0: posti. C'è una famosa intervista di Maurizio Mosca con, che si era preparato tutta una serie di domande immaginandosi che Tyson rispondesse in maniera importante. In realtà le risposte erano come i pugni.
1: Sì, la prima domanda è questa più o meno, adesso arrivo. Eccolo, da far vedere la mano.
3: Partiamo, via!
1: Bong.
3: Allora. Come le è venuto quel collo così grosso?
1: Ma che domanda è?
0: Che se non gli ha dato uno schiaffo è un miracolo, io credo.
1: Lo guarda malissimo.
4: E come mai la tua testa è così grossa?
1: Basta.

0: La fine, io direi che possiamo.
1: Quindi aveva le mani grosse.
0: Mani grosse.
1: Il collo grosso. La testa grossa. Diventerà molto popolare.
0: Molto popolare. Citando Mel Brooks.
2: Lui era una bellissima persona. Ti ricordi quando ha fatto l'intervista con Bonolis? Bonolis,
1: sì,
2: dopo tutto quello che hanno detto.
1: Era commosso, Paolo.
2: Era commosso per quanto fosse una bellissima persona. Comunque, c'è da dire che almeno nella mia frequentazione da inesperto della box da vedere in televisione, Tyson incarna esattamente ciò che ti aspetti, perché è quello che dà i pugni, quello che, certo, se si fa male. Quelli di adesso, tipo Pacquiao, Mayweather,
1: sì, che lavorano,
2: sono
1: molto di fioretto,
2: sono altre categorie, evidentemente, sì, però lasciano così un po' a desiderare dal punto di vista dello spettacolo. Tyson ti dà un pugno, sì, e quello cadeva, e così te la immagini,
1: certo,
2: la
1: però tu sei cresciuto non con Cassius Clay ma con Bud Spencer.
2: Sì,
1: e hai quel tipo di visione,
2: anche
1: secondo
2: con
1: me,
2: il wrestling,
1: pugilato.
0: Quelli lì sono attendisti, sì, grandissimo, sì, esperto, lo ripeto per l'ennesima volta, ma è una cosa che mi colpisce, è Giorgio Prezioso. Sì, Prezioso, lo scratch è nervoso, prende aerei, va a Las Vegas,
1: vero,
0: guarda,
1: vero.
0: Tu, sì, cioè, sa tutto della box, gli piace, gli interessa, è esperto.
2: Ha fatto pure il video sulla scalinata di Rocky.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: porta sfiga?
2: Perché?
0: Quella scalinata.
1: Fare, non in senso assoluto, però dicono che quando una squadra deve affrontare un'altra squadra e giocano a Philadelphia, se il giorno prima vanno a farsi la foto con Rocky,
2: perdono.
1: Il giorno dopo perdono. Questo vale solo per i professionisti.
2: Ci potrebbero andare dopo aver vinto. Esattamente. Prima vincono, poi fanno la
0: bravo,
2: foto.
1: Deve
0: bravo
1: essere questo. No, nel frattempo c'è un sacco, un arretrato di messaggi che hanno a che fare con i matrimoni e con quelli che... perché ci siamo trovati a parlarne? Boh, non me lo ricordo. Ah no, perché c'era una che si era dimenticata di fare le foto con i figli,
0: okay,
1: beh, e per si sono rivestiti e sono tornati.
0: Per l'essere smemorato.
1: Per
0: no?
1: l'essere per un po' smemorato, figlio del caldo. Beh, sì, tanti hanno raccontato di tornarci apposta a fare le fotografie, ma tanti, per esempio Sam che dice: guardate che molti sposi fanno le foto del matrimonio dopo il matrimonio, in modo da non disturbare durante la festa.
2: Guarda che è un'usanza molto civile e rispettosa, sì, degli ospiti, perché c'è un momento in cui gli sposi spariscono, vanno a fare le foto, in sì genere fra la cerimonia e il pranzo, okay, o la cena, e gli ospiti rimangono da soli nel luogo dove si mangerà senza poter mangiare, e gli ospiti e gli sposi,
1: certo, perché
2: spariscono,
1: devi aspettare che
2: per un paio d'ore,
0: sì, okay,
2: perché devono fare le mosse,
1: quindi queste
2: le cose,
1: paio d'ore vengono spese,
2: vengono,
1: in un'altra occasione,
2: vengono differite al giorno dopo, da soli, tranquilli, fanno quello, certo, che devono fare senza tenere in ostaggio.
1: E poi c'è il piacere per lei di indossare ancora quell'abito lì,
0: certo,
1: che sennò finirebbe da muffire in un,
0: esatto,
1: in un armadio,
0: sì,
1: insomma.
0: L'ho messo due volte, sì, sì, l'ho messo una volta. Vabbè, in quel caso l'ho messo due volte.
1: In quel caso lo metti anche per la seconda volta, insomma, dai. Questo è un po' 80s,
0: Molto 80s.
1: Questo è molto 80s.

0: Matteo, aiutami, tu che hai un certo spessore così. Sì. In che occasione una persona può ballare con le lacrime agli occhi?
1: Beh, nel momento in cui è felice, perché c'è il bellissimo ballo.
0: Vedi.
2: Ma te ne dico io anche un altro. Vai.
1: Il bellissimo ballo della coppia presidenziale Obama, Michelle. Sì. E Barack. Con Beyoncé che cantava la canzone di Etta James At Last.
2: Sì,
1: è stata una cosa così struggente che loro l'hanno ballata con le lacrime agli occhi. Quindi era una roba felice.
2: Bellissimo, qui siamo nella fighetteria. Te ne dico uno. Terra, concerto di Vasco. Tu vai e balli le lacrime.
0: Perché nella mia testa era sempre la coppia che ballava.
2: La coppia va e balla con le lacrime agli occhi.
0: Abbiamo finito, anzi abbiamo superato il tempo limite. Significa che ancora
2: tante
0: ce n'era,
2: da
0: ragazzi.
2: Tante
0: siamo allenati, siamo belli carichi. Vai.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su GrimaldiLines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora. DJ!
4: E di nuovo il momento delle notizie. Grazie agli investigatori, adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli. Così il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci commenta l'arresto dei quattro presunti esecutori dell'attentato di Namitardo davanti alla sua abitazione di Pomezia la sera del 16 ottobre 2025. Un ordigno con gelatina da cava venne fatto esplodere davanti al cancello, distruggendo le sue due auto parcheggiate in strada. Gli arrestati, tre in carcere e uno ai domiciliari, sono accusati di detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Carlos, un bambino di 12 anni, è stato portato in salvo dalle macerie di un edificio a La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana. Intanto si aggrava il bilancio ancora provvisorio del sisma. Le vittime accertate sono 1719, tra cui 16 italiani. I dispersi sono ancora decine di migliaia e continuano le scosse di assestamento. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. E un uomo di 38 anni è stato ucciso stamattina nel quartiere Carbonara di Bari. Era in bicicletta quando è stato raggiunto alla testa da diversi colpi d'arma da fuoco. L'omicida è stato arrestato poco dopo, mentre stava andando in questura per costituirsi. È stato arrestato nella notte dalla polizia l'uomo sospettato di aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Il presunto omicida è uno straniero cliente abituale del locale, dove sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. A rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe colpito, ferendo anche la sorella della vittima che cercava di fermarlo. Un gruppo di ricercatori internazionale ha scoperto un particolare tipo di polvere cosmica che indica l'esistenza di un asteroide primitivo finora sconosciuto vicino alla Terra. Lo studio è stato pubblicato alla vigilia della Giornata Mondiale degli Asteroidi che si celebra oggi. Siamo al calcio, prime sorprese ai mondiali. Germania e Olanda sono state eliminate ai calci di rigore da Paraguay e Marocco. Negli ottavi i sudamericani affronteranno la vincente di Francia-Svezia, che si gioca stasera alle 23. I nordafricani invece sfideranno il Canada. Il Brasile attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio, in programma stasera alle 19. Nella notte poi si gioca Messico-Ecuador. Infine il tennis, dopo la faticosa vittoria nell'esordio a Wimbledon con il serbo Kecmanovic, domani Sinner affronterà il portoghese Borges. Oggi in campo Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Jasmine, Paolini e Tyra Grant.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. gallerieditalia.com.
8: E vi dico questo: quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
9: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Radio. Radio. One Nation, One Station. Radio. Radio. One Nation, One Station.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie Linus, grazie Nicola per la linea. Io voglio dire per tutto il mese. Grazie lì per questa bella linea, questa linea dorata.
0: Siamo in forma, siamo informissimi.
1: Siamo molto in forma. Buongiorno e ben ritrovati dai Vitiello, da Nicola.
0: E da Gianluca, buongiorno.
1: Simone Paleari in regia, c'è Marco Lo Monaco in redazione. Ci potete scrivere al 347-342-5220. Amici di Milano e del Nord, non per insultarmi, visto che ieri ho fatto piovere.
0: Hai fatto piovere?
1: Sì. Guardato la partita del Brasile. Brasile-Giappone. No, avevo visto il servizio al TG1 sulla
0: bellissima
1: storia della profezia di Holly e Benji.
0: Beh,
1: il cartone
0: sì,
1: animato.
0: Sì.
1: Siccome, vabbè, io Holly e Benji il cartone animato non l'ho visto, però mi è piaciuto perché hanno intervistato l'ideatore, cioè colui che scrisse il manga oltre 40 anni fa.
0: Ok.
1: Ed era tutto contento, se la rideva, la mia profezia. La sera ho acceso per guardare il Brasile. E quando il
0: Anch'io.
1: Giappone è stato... quando il Giappone per tipo 28 minuti
0: è stato in vantaggio,
1: è stato in vantaggio sul Brasile, che lo so pure io che è la squadra più forte del mondo, no? Anche
0: okay.
1: Se la favorita è la Francia,
0: è la Francia, sì,
1: bene?
0: Sì, Francia, Argentina, beh, le soli, Francia, Argentina, io. Poi anche Brasile ovviamente,
1: okay, quindi,
0: e qualche outsider che potrebbe starci.
1: E quindi ho guardato la partita mentre accendevo su Milano il nubifragio, ho detto per la prima volta che guardo una partita dei mondiali laddove non gioca l'Italia, che veramente non è da me, quindi.
0: Sì, sì.
1: Ma com'è la storia della profezia di Holly?
0: La profezia no, è bella perché c'è questa una di queste puntate tra le più importanti in cui c'è appunto questa partita Brasile contro Giappone e il Giappone vince 3-2 all'ultimo minuto con un gol di Holly, ovviamente. Quindi c'era questa profezia che tanti di noi, quelli che hanno seguito il cartone animato, hanno sperato ieri si potesse avverare. Devo dire,
1: ma scusa Gianlu se ti interrompo, ma se le due squadre già si sono affrontate non è per il Giappone una grande notizia o già c'è stato in passato?
0: Allora
1: in altri mondiali, 2002 mi sembra,
0: sì, c'era già stato forse un altro incontro, però mai come questa volta il Giappone è allora il Giappone si
1: ma
0: sono...
1: l'hanno fatto fuori adesso che
0: sì,
1: ha perso,
0: perché adesso è eliminazione diretta. I giapponesi sono questi, i giapponesi che noi
1: sono
0: conosco...
1: bassi ma di pronta intelligenza,
0: talmente tanto che quando si mettono in testa di fare qualcosa loro devono fare almeno. Si sono messi in testa a un certo punto di fare le pizze. Chi è il miglior pizzaiolo del mondo? Un giapponese.
1: Dai.
0: Si sono messi. Io ti faccio vedere che tra 4 anni. Adesso sono usciti ai 16esimi, credo,
1: sì,
0: erano
1: sì,
0: ieri.
1: Sì.
0: Ma comunque. Soltanto pochi anni fa il calcio in Giappone non era così, no? Così famoso, non era così anche praticato probabilmente. Adesso sono già arrivati a 16esimi. Hanno rischiato di vincere col Giappone e diciamoci la verità. Cioè, fino al gol del 2-1, cioè finché atleticamente sono stati bene, cioè che correvano, cioè, la partita è stata piuttosto equilibrata. Certo, il Brasile è più forte, ha avuto più occasioni, ci mancherebbe.
1: Dimmi solo una cosa, mi rifaccio sempre al disegnatore della profezia,
0: sì,
1: degli anime di Holly e Benji. Chi è il capocannoniere del Giappone? Lo sai come si chiama? Marco, lo sai tu come si chiama? Vabbè, comunque...
0: Di questo Giappone.
1: L'hanno intervistato e dice di essersi ispirato proprio come fonte motivazionale proprio a quei cartoni animati con i quali... molti di voi
0: questo
1: siete uscite. Ciao Bivitiello, è bello sentirvi a quest'ora. Buona estate. Bene, grazie Anna da Milano. Era soltanto l'inizio legato al calcio per il fatto che mi so. Adesso qual è la prossima partita bella che potrei accendere per rinfrescare un po' l'aria?
0: Vediti un'Argentina,
1: un'Argentina, sì, mi è simpatica.
0: Dai,
1: mi
0: Francia,
1: anche una Francia che è la favorita.
0: Sì,
1: quella
0: sì,
1: la
0: sì, sono belle partite quelle, Nico.
1: Anche per me.

0: Luca, di questa canzone Swing Out Sisters, che sono un po' jazzy style,
1: yes.
0: Ho una versione tutta svisata, te la farò sentire in privato però. Ciao Sabri, ciao Francesco, ciao Carlotta, il nostro ufficio programmazione.
1: Ricordati, devi andare tu e lo svisato è come lo sblusato.
0: No, però hai visto come sono stato attento, come l'ho detto, poi ho subito fatto i passi indietro, hai visto? Sì. Versione svisata, un po' troppo jazzy. Ok, c'è una bellissima battuta originale sui giocatori giapponesi.
1: Sentiamola,
0: visto che abbiamo parlato di Brasile e Giappone.
2: Vitelli, lo sapete invece qual è il giocatore meno utilizzato dal Giappone in questo mondiale? Come si chiama?
1: Come si chiama?
2: Yoko Mayoko.
0: Okay. Va bene.
1: Allora, battuta credo che fa sempre ridere, sì. Una battuta più o meno del 79.
0: No, del 69, perché l'ho sentita
1: c'era
0: anche
1: già, c'era già i tuoi tempi.
3: Ciao ragazzi, ciao, io ieri guardando la partita sugli spalti guardavo se ci fosse il famosissimo Roberto Sedigno. Ciao ragazzi, Diego.
0: Allora, Roberto Sedigno l'ho imparato dai vostri messaggi, visto che il cartone animato non l'ho visto, era l'allenatore del Giappone in Olly & Badgy, ho capito bene?
1: Sì, allenatore brasiliano, okay. che allena Olly e che quindi in qualche modo gli trasmette la tecnica, i fondamentali del calcio brasiliani.
0: Poi questo fatto, c'è sempre questa connessione comunque, anche non nel calcio, tra Brasile, sì, e Giappone, tant'è che il temakinho utilizza nel sushi,
1: sì, è il mix.
0: Esatto, il temakinho a Milano, noto ristorante, però utilizza nel sushi degli elementi brasiliani perché pare che ci sia una grossa comunità brasiliana che da anni risiede in Giappone.
1: È così.
0: Ma detto il proprietario del temakinho.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Luca.
4: Poi Olly Benji, perché Olly c'ha il mitico allenatore Roberto, che è brasiliano.
1: Sì, Roberto.
4: E poi andando avanti nelle varie serie diventano fortissimi e fanno la finale contro il Brasile. Poi dopo c'è anche Capitan Tsubasa, che è lo stesso cartone animato ma con i nomi giapponesi. E poi sapevo che le partite duravano così tanto, duravano 3-4 puntate, perché i disegnatori disegnavano praticamente in diretta e non sapevano come andare avanti per fare i cartoni animati, e quindi le partite dovevano durare tanto perché così avevano tempo per finire i disegni. Vabbè, ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Grazie,
4: Luca, davvero.
0: Grazie, attento alle cicale, perché ogni giorno se le cicale sembrano sempre più forti.
1: Però, dove abita lui? No, volevo solo dire questo, ma giusto non per sottolinearlo, però il disegnatore, l'ideatore di Olly & Benji, dopo tanti anni in cui il sospetto a molti era venuto, eppure a me, ha detto sì, è vero, lo confesso, il personaggio di Olly è liberamente ispirato a Maradona.
0: L'ha detto,
1: Nicola, l'ha detto.
0: L'ha detto, bambina.
5: Nicola, devi stare attento a vedere la partita dell'Argentina col Capoverde, perché lo stregone ghanese ha detto che Capoverde eliminerà l'Argentina.
0: Lo stregone milanese.
1: Ghanese. Non ho capito. No, ci sarà uno stregone milanese, non si sa se si esprime anche sul mondiale.
0: Allora, Paolo, vai.
6: Sì, però dai ragazzi.
0: Oh, però basta con sto calcio.
1: Cioè, no, ma
0: allora, o dite cose di colore o vabbè. No, basta col calcio.
1: No, vabbè, dai, ecco, basta
0: non
1: col calcio.
0: Ho sentito la voce di una donna. Non sai che poi andiamo più carichi se si diamo le donne. Paolo, vai.
6: Sì, però dai ragazzi, Roberto Sedigno alla fine era un alcolizzato, va di qua vai di là, poi alla fine ha deluso.
0: Ok, vabbè, ma io non l'ho visto. Altre cose,
1: rimaniamo su
0: Loredana, e comunque a un certo punto giocavano contro l'Italia e contro un Roberto Baggio cartunizzato che era fantastico. Vedi, la donna che scrive ti aggiunge l'elemento bello, colorito, colorato. Se non ricordo male, a Roberto Sedigno piaceva sbaciucchiare le femmine.
1: Era uomo pure Sedigno, eh?
0: Va bene. Altre cose, una cosa che stiamo imparando dal Giappone piano piano, della quale vi vorremmo parlare, è combattere il caldo con la tecnologia. A Milano è tutto un ventilatore portatile di vari modelli. Tra poco approfondiamo la questione dopo la canzone di Noemi.

0: mai più.
1: Noemi su Radio DJ. C'è una grossa comunità giapponese in Brasile arrivata al tempo e accettata volentieri come mano d'opera quando era stata abolita la schiavitù. Ed è per questo che ci sono tante contaminazioni nella cucina giapponese con elementi tipici che arrivano dal...
2: Il famoso temakinho,
1: esatto. C'è il messaggio di Enza.
2: Sì, Enza, che si sente un po' male, ma che lancia perfettamente il prossimo argomento, che è quello dei ventilatori portatili.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Righiello, sono a Milano, ma io che ho fatto gli esami di terza media in provincia di Como, ho dovuto interrogare ben 75 ragazzi, sono corsa a procurarmi anch'io uno dei fantastici ventilatori da collo che hanno tutti scambiato per delle cuffie per ascoltare la musica, e in realtà è stato uno degli acquisti più sensati di questa stagione.
1: Ok, funzionano. Ecco, le cose lì arrivano dall'Asia, arrivano dal Giappone.
2: Sì, sì, sì.
1: Non è la borsa il nuovo accessorio, no, per esempio a Milano, ma lei che arriva da Como, è proprio questo, lo vedi ovunque, in fila la cassa del supermercato, l'aperitivo. L'altro giorno nella casa di riposo di mia mamma l'ho provato perché c'era un'infermiera, saliva e ho detto ma funziona, me l'ha messo al collo, perché Milano comunque non soltanto Milano, leggevo ieri di un record a Ferrara per il caldo, sono comunque città, è un periodo che ti mette molto alla prova, no?
2: Poi ce ne sono di tutti i modelli, di tutte le dimensioni, diciamo quello di questa stagione in particolare è quello che tu dici, Nico, cioè quello da collo assomiglia a una grossa cuffia da DJ, soltanto che dai padiglioni normalmente di una cuffia arriva aria fredda. Io
1: che
2: l'ho provato,
1: verso, mettendola sul collo, spara verso
2: la faccia.
1: Non è sul collo. Quanti di voi soffrono
2: la cervicale? Sì,
1: la
2: no,
1: prima
2: non è
1: cosa
2: sul
1: che
2: collo.
1: Ti viene è quella.
2: Io l'ho provato, spara sulla faccia, si carica con un tipo USB.
1: Sì.
2: Non è soltanto, diciamo, un fenomeno che noi ovviamente fotografiamo qui a Milano, perché a Chinatown, poco distante da dove vi stiamo parlando, diciamo nella Chinatown milanese, appunto, se ne vendono tanti di vari modelli, anche quello più normale, cioè quello che si impugna così normalmente e te lo metti tu vicino alla faccia dove vuoi.
1: Sì.
2: Ho visto però
1: la durata, io solo questo.
2: È la durata,
1: sapere.
2: Nico.
1: Adesso vado in Cina e ti faccio vedere che modello mi compro.
2: Sì, ci sarà il modello che voli pure. Là ci sarà un modello volante.
1: Un modello pazzesco e si spende poco. Ma
2: sì.
1: Però è la durata. Quanto
2: la
1: può
2: durata
1: durare?
2: Non lo so, perché io l'ho provato per pochi minuti. Era di un mio amico che ce l'aveva l'altro giorno. Mi sono chiesto se questo vezzo, perché per me è più un vezzo che poi veramente una cosa che ti dà il refrigerio, visto anche le temperature, fosse una cosa soltanto milanese. O diciamo è più globale, e mi sono reso conto, e ho anche letto da qualche parte, che c'è stata una festa in un palazzo di Parigi, una festa alla moda in cui hanno partecipato attrici, modelli, un palazzo molto importante nel centro di Parigi.
1: E non prendono provvedimenti
2: e queste sono arrivate vestite con ovviamente dei vestiti di un certo livello, anche di un certo valore, ma molti avevano al collo il ventilatore da collo.
1: A Parigi, visto anche poi l'alta borghesia, avranno usato il modello più bello, che è questo. Piastra raffrescante integrata, quindi non c'è soltanto l'aria, ma l'aria fredda, perché dentro c'è una tecnologia che abbassa la temperatura di qualche grado prima che ti arrivi. Costa un po' di più, però chi l'ha provato dice che non tornerebbe indietro. In ogni caso il messaggio è chiaro: il caldo non si combatte più soltanto con il condizionatore, si combatte in movimento, anche per tornare a vivere le città. Effettivamente, io non so se è stata una mia impressione, venendo qua stamattina la città con questo caldo sembra un po' più vuota.
2: Sì, perché ovviamente le persone non escono se non per fare le cose essenziali. No, leggevo da qualche parte la Nouvelle Vague milanese, non solo, quindi quella di Parigi, ma potrebbe essere quella di Torino, di Napoli, di qualsiasi altro posto, è fatta di piccoli ventilatori, perché il claim di quest'estate è il ventaglio fa chic. Ma non è cool. Ci vuole il ventilatore.
1: Io l'ho provato.
2: Ventaglio dopo due
1: uno
2: minuti.
1: Uno anche
2: stanchi.
1: Bello, ti sarebbe piaciuto, perché la scritta era "It's fucking hot".
2: Sì, però
1: ecco, c'è un cazzo di caldo.
2: Sì, però dopo soffiare,
1: e poi ti fai male, ti dà fastidio.
2: Sì, sì. È come quando ti fai lo zabaglione. Bello lo zabaglione, l'uovo sbattuto, no?
1: Però,
2: lo zabaglione, guarda, dopo un po', se non c'è la macchinetta che te lo fai manuale,
1: ti stanchi.
2: Mamma mia,
1: e prendi lo zabaglione. Alla fine il giro è sempre quello, va bene. Fino a poco tempo fa chi girava con un ventilatore portatile sembrava questo, invece adesso è la normalità.

0: versione Gianluca di questa canzone, proprio che parte a certo punto tutta una
1: svisata. Non si può mettere
0: tutta una solo di tromba.
1: Sono bandite due cose. Suoni svisati. Dai. E magliette sblusate.
0: Guarda che mi è dentro la Summer, ci fa il culo, eh. Dai, a proposito, Olivia e Dean da Londra, e da Londra arriva il messaggio passando per l'Umbria, dove c'è la nostra ascoltatrice Silvia.
2: Io a Londra ho incontrato donne più creative per rifrigerarsi. Avevano il ventilatorino portatile tenuto fermo davanti alla faccia, infilando il manico tra le tette.
0: Ecco.
1: L'hai detto tu.
0: La Silvia paga a secondi per i
1: perché
0: vocali.
1: Era molto, perché veloce. Molto veloce. Pensavo l'avessi velocizzato.
0: No, no, infatti. Sentiamo Luca.
3: Io ad esempio ho un ventaglio.
0: Il ventaglio l'abbiamo visto, quello lì. Io ce l'ho in inglese, it's fucking hot. Lui me l'ha fatto vedere con una foto e la stessa frase in italiano. Un cazzo di caldo. Io da anni vado in giro con il ventilatore sul collo. Il messaggio di Carlo: i miei amici mi prendevano in giro, ora che è di tendenza non lo userò
1: più. Lui fa come i trendsetter: quando gli altri fanno qualcosa, i trendsetter non la fanno più. Pure il ventilatore.
0: Sentiamo tra poco e vediamo in Giappone come lo combattono. Ho trovato un gadget che lo vendono anche a Milano. Ti dico solo questo.
1: Compriamo.
0: A tra poco.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ma da quanto siamo su quest'isola?
11: Bah, ho perso il conto.
10: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
11: Stappiamola.
10: Allora, che c'è scritto?
11: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
10: Allora l'aperitivo è salvo!
11: L'aperitivo sì, ma noi?
10: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia

0: Ma tu la stai notando la classe della musica di queste mattine? Cioè, te ne dico tre: Swing Out Sister prima, Olivia Dean, Heron. In mezzo c'era una Noemi che non fa male, ma ragazzi, grande, grande.
1: Poi dici, perché non mettono i pezzi svisati? Eccoli perché, perché c'è sta musica qua, bellissima.
0: L'abbiamo ripetuto perché le battute fatte finora sono cadute nel vuoto.
1: Cavolo.
0: Scusate, sono cose interne rivolte ai nostri amici. La grande musica di Radio DJ Francesco, Carlotta, Sabrina, il caro Dario, Paola.
2: Ciao Vicinello, sono Paola. La vostra Paola da Bergamo. Non potevo mancare, non potevo salutarvi, darvi il benvenuto. Dirvi che vi voglio bene sempre.
0: Ricambiamo.
2: E io combatto il caldo mettendo la biancheria intima nel freezer. Vi assicuro, funziona.
0: Paola.
2: Ce l'ho nel freezer al lavoro, nel freezer a casa. E con tanto ghiaccio. Ovunque. Ciao.
0: La biancheria intima del freezer.
1: Ma scusa, ma non ti vengono i reumatismi?
0: Allora, cioè, io questa leggenda metropolitana la sapevo,
1: sì,
0: su un noto personaggio, diciamo colui che ha divulgato il rap in Italia.
1: Che stava in questa radio. Sì,
0: senza
1: adesso
0: fare
1: parte
0: nomi.
1: Con un tour sulle spiagge,
0: sì.
1: Non è la prima volta che lo fa.
0: È così carino che se gli scrivi tante volte ti risponde.
1: Risponde, metteva le scarpe.
0: No, io sapevo i tubolari,
1: i, box,
0: i calzini tubolari nel frigo dell'Aquafan. Muoviti, muoviti! Ciao Radio DJ, anche in Germania si vendono e si vedono parecchi di quei ventilatori di cui parlate. Ci salutano da Bietigheim, Bissingen, Ludwigsburg. A scrivere è René. In questo periodo dell'anno avrei bisogno di un talismano antimalocchio,
1: sì.
0: Scrive Mariella, perché non soffro il caldo e per questo sto sulle scatole a tutti.
2: Ciao Vitello,
0: ciao,
2: che
0: Dona.
2: Piace di ascoltarvi in macchina,
0: grazie,
2: a quest'ora.
1: Grazie, grazie.
2: Io appartengo a quelli del podcast, ma
0: bene.
2: Stamattina non ho trovato la puntata.
0: Non hai trovato la puntata.
2: Un bacio.
0: Donna, non avevo sentito il suo messaggio, altrimenti questa defiance non l'avrei mostrata pubblicamente.
1: Perché ogni tanto è come la roulette russa.
0: Allora,
1: giriamo senza.
0: Che dire? Che alle 2, quando noi finiamo la puntata, inizia un altro lavoro.
1: Sì.
0: Spiegare perché non trovate la puntata.
1: Sì.
0: Allora, non la cercate sotto di notte, perché questo non è di notte, cercatela sotto i Vitiello. Puntate. Dateci tempo di carburare,
1: sì,
0: perché è la seconda puntata che facciamo a quest'ora. Poi le troverete sotto i Vitiello e non sotto di
1: lo
0: notte.
1: Diciamo perché ogni tanto qualcuno anche su Instagram
0: non
1: ci
0: ogni
1: scrive.
0: Tanto, hanno incominciato stamattina
1: dalle
0: 9.
1: Sì, anche a me. Anche.
0: E io non avevo tolto le notifiche, quindi mi hanno svegliato.
1: Io...
0: No, ci fa piacere, un segno di attenzione e di affetto. Allora, noi abbiamo scoperto da qualche anno i ventilatori portatili, no? Come se fosse un'invenzione recente. In Giappone lo usano dal 2018 e poi sono andati avanti, molto avanti, perché il Giappone d'estate è proprio un'altra cosa. Parliamo di 40 gradi con un'umidità che ti toglie il respiro e loro in queste condizioni ci vivono. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno sviluppato una vera e propria cultura anticaldo con dei gadget che noi ogni tanto vediamo, magari di importazione, per esempio. Dicono che si trovi anche in Italia, soprattutto nella zona vicina di Paolo Sarpi, che è il quartiere cinese dove ci sono tanti
1: Chinatown
0: negozi
1: milanese
0: di importazione, il Cool Ring, se lo cercate ci sono anche degli influencer italiani che lo provano e lo usano in Italia, quindi segno che si trova. Un anello di gomma si porta al collo senza batterie, senza niente, si solidifica quando la temperatura supera i 28 gradi e proprio però questo fa
1: lì
0: paura.
1: È cervicale,
0: questo
1: sicuro,
0: cervicale,
1: eh?
0: Questo sicuro.
1: Lì dopo è brufen sicuro,
0: esatto,
1: però, cioè,
0: esatto.
1: Un attimo ti rinfreschi, forse, ma sicuro dopo ti devi a qualcosa.
0: Parola da googolare, anzi sono due: Bakurei con la K,
1: Bakurei,
0: come lo dico, Bakurei spray. È uno spray che ti spruzzi direttamente sulla maglietta e abbassa la temperatura, perché dentro ci sono, c'è il mentolo e tante altre, dei propellenti compressi. Tu li vorresti avere sulle tue maglie stilose il propellente compresso?
1: No, perché poi se lasciano le macchie...
0: Lasciano le macchie e non lo mettono in vendita, scusa.
1: No, che ne so, io...
0: No,
1: io,
0: ma sarà che non lascia
1: io su una,
0: le
1: no, io su una maglia... Allora, io se vado a cena, a pranzo, io non metto una maglietta bella, perché se poi... si sporca e non si toglie la macchia, non la metto più.
0: Il bavaglio,
1: non sempre c'è il bavaglio. Quindi no, il propellente non lo metto.
0: Il prossimo gadget ce l'ho proprio a casa, che tipo domani lo porto. Sì, e l'ho anche, sì, l'ho anche
1: provato?
0: Utilizzato.
1: Già provato?
0: Sì, okay, l'ho già provato. Tra l'altro si mantiene, nonostante l'abbia preso 2 anni fa in Giappone, le salviette rinfrescanti. Che le trovi nei combini, ma queste qua le trovi anche

0: effetto.
1: Senti un freddo che in Italia non riesci a replicare neanche proprio per quell'istante. Per quell'istante.
0: Comunque l'estate perfetta.
1: Il mentolo, il segreto è il mentolo. Cioè,
0: l'estate perfetta come posto è veramente. Cioè, io sono andato a Stoccolma questo weekend. Nico, era estate, ma un'estate che come da noi a fine maggio, fine maggio inizio giugno, era estate, loro facevano il bagno su questi isolotti molto belli che puoi raggiungere eccetera eccetera, ma le temperature sono perfette, per cui io direi andiamo tutti a Stoccolma, comunque in Svezia,
1: non mi dire niente,
0: o Nord Europa.
1: Non sto usando neanche la motocicletta con sto caldo, guarda, che ti devi mettere le protezioni, quella cosa lì.
0: Quello un po' fa soffrire.
1: Allora, Chiara, stanotte ho dormito con il ghiaccino per la borsa frigo dentro il cuscino, e c'era un'altra Chiara che quel cool ring, cioè quella cosa rigida da mettere intorno al collo, lo usa da anni, niente cervicale, niente contratture, funziona e ci assicura, provare per credere.

0: Stefano, il mio maestro mi ha detto che ci vogliono le protezioni e mi piace divulgare questo messaggio. Protezioni di tipo 2. E poi mi devo fare il condizionatore da moto. Sicuramente sui siti cinesi lo trovo. E invece è bello il gadget del nostro ascoltatore. Ho un materassino che si mette sotto il lenzuolo, ci scrive, dove circola l'acqua che viene raffreddata da un piccolo dispositivo a fianco al letto. Mi ha svoltato la vita. Ho smesso di girarmi nel letto come un maiale.
1: E i maiali si girano nel letto.
0: E niente più aria condizionata, perché c'è qualcosa di simile ce l'avevo per il tappetino refrigerato per
1: i cani. Sì, sì, quello l'ho visto tante volte. Buongiorno da una caldata. Se serve il mio metodo anticaldo, sono le buste di gel per botte e infiammazioni. Le metto in congelatore, poi le avvolgo in un panno e le appoggio dietro al collo o sotto le ascelle o sulle pieghe inguinali. Se sono molto
0: accaldate,
1: la famosa angunaglia. Se sono molto accaldate, in tutti e tre i punti insieme ed è un refrigerio immediato.
0: Ok,
1: grazie
0: Pasquale.
1: Silvia.
2: Vitiello.
0: Ciao Pasqua.
2: Altro che spray giapponesi. In elettronica si usano gli spray refrigeranti sulle schede elettroniche per trovare molto più velocemente quando i componenti si surriscaldano. Quindi magari si potrebbe usare uno di quelli. Ciao.
0: Vediamo un po'.
1: Poi c'è chi vive a 800 metri e dice la notte uso la copertina. Gioele, se vivi in alto, probabilmente stai un po' meglio in questo momento.
0: Se venite nel cuore della radio, a Radio DJ, dove c'è appunto dove c'è la scheda madre, la scheda madre di Radio DJ, dove sono i computer, sono i condizionatori puntati tutto il tempo e lì è molto fresco. Se quello lì si potrebbe dormire con le prossime ondate di caldo. Sentiamo la Patti.
3: A pranzo con il Vitiello, gioia di sentirvi, gioia.
0: Col sole o con l'ombrello, cara Patti, ricordalo sempre. Allora, anche oggi avremo il nostro memoriello, solitamente sono ricorrenze musicali, in questa fascia a ora di pranzo ci occuperemo invece di memoriello gastronomico.
1: Esatto.
0: Ieri abbiamo esordito con la Val d'Aosta.
1: Quest'oggi, ovviamente, col Piemonte.
0: Già venuto in mente un vino per il Piemonte.
4: Canterò per te.
0: Ciao, Biagio.

0: 30 anni anche questa, è 31 per l'esattezza. La canzone di Scarlett con Independent Love Song. A pranzo coi Vitiello, buongiorno da Nicola.
1: Buongiorno, buongiorno da Gianluca.
0: Allora, bella la battuta di Stefano sulle protezioni in moto, ma io continuerò ad usarle.
2: Ma Vitiello, ma che protezioni devi mettere quando vai in moto? Guarda che non rimane incinta, eh. Vai tranquillo, basta solo il casco, stai sereno.

0: Voglio risentire la voce di Biagio Antonacci con Giulia, era l'ultima canzone alle 12.54 su Radio DJ.
1: Gli amici del Summer Camp vi direbbero: dovete tenere freschi collo, spalle e cui unire.
0: Ti ha vinto gli amici del camp. Tolgo l'amicizia. Ciao. Ciao ragazzi, Diego.
2: Ciao ragazzi, io mi sa che proverò il ghiaccio spray.
0: Ah.
2: La mattina al posto del deodorante mi do una passata di ghiaccio spray, che è quello che si usa per le botte, e vediamo, magari do il via a un nuovo trend. Ciao ragazzi, Diego.
0: Ma perché questa ridda di messaggi? Perché abbiamo parlato del ventilatore da collo, lo vedevamo in Asia, cominciamo a vederli anche in giro per l'Italia, a Milano, dove siamo noi. Ho 67 anni, Roberto, da Milano. Quest'estate ho comprato il ventilatore da collo su consiglio di mia nipote. Mi ha detto che ero l'unico nonno figo del parco. Non so se è un complimento. Certo che lo è, Roberto, ma me lo tengo, brava. Sia il ventilatore che il complimento. Io il ventilatore portatile ce l'ho da 3 anni, allora tutti mi guardavano storto, adesso sono un pioniere, quindi è una soddisfazione.
3: Sì, sì, sì, un saluto a Ivan e Tiziano, che sono due miei amici e sono, diciamo, gli ufficiali importatori in Paolo Salpi del ventilatore, quello da collo.
0: Come si chiamano?
3: Ivan e Tiziano.
0: Nomi veri?
3: No, no, nomi veri, nomi veri. No.
0: Ah, okay.
3: Loro sono due miei amici che l'avevano comprato già anni fa,
0: okay,
3: quando non se ne parlava ancora. Adesso ce l'hanno e me l'hanno fatto provare. Appunto, sì, dicevamo, si ricarica USB. Sulla durata qualcuno ha scritto che dura parecchio.
0: Che dura parecchio, sì, è vero, l'hanno scritto.
3: Quindi,
0: che era,
3: insomma,
0: l'unico dubbio.
3: Se lo carichi, poi è un po' dura, per cui, insomma.
0: Adesso faccio passare il caldo, vado in Cina a fine agosto, quando fa fresco me lo prendo.
3: Vabbè, per l'anno prossimo, Nico, per l'anno prossimo.
0: Ci sentiamo tra poco.
4: Con sole o con l'ombrello, al luglio coenitiello.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
12: MD, buon viaggio Italia!
13: Radio DJ consiglia:
14: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
23: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
24: Grandi Scuole!
25: Dottore, telefono per mio marito.
26: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13 in punto.

0: something I want to talk about.
1: È la Sabrina Carpenter con Madonna. Credo, Gianluca, che conveniamo sul fatto che sia Madonna che Sabrina mai andrebbero in giro con un ventaglio con la scritta cazzo di caldo,
2: no.
1: Quello della foto di Emanuela, che comunque sta
2: è molto bene.
1: Si vede l'occhio, che si vede solo l'occhio dietro il ventaglio, e quell'occhio
2: sorride. No, che poi tra l'altro i capelli di Emanuela sono abbinati col colore del ventaglio, non so se è fatto apposta.
1: E secondo te non è fatto apposta?
2: Secondo me è fatto apposta, non ti si vede la faccia, ovviamente si vedono soltanto i capelli, che abbinati al ventaglio sono super.
1: Dicevamo, ed è per questo che sentite il cosiddetto pizzo al riso, cioè è quando la voce tradisce un sorriso. Dicevamo che stasera faccio la brava, cazzo di caldo. Non sono un po' quelle magliette lì?
2: Sì.
1: Non sono l'equivalente delle magliette degli ubriachi? Cosa mi dici?
2: Magliette degli ubriachi?
1: Cioè, magliette degli ubriachi. Quelle sulla birra, su quanta ne bevo, quanta versaci un altro litro, sollevamento del boccale, Sporting Club, ho problemi con l'alcol, ho problemi senza, reggo più la birra che le persone. Le maglie degli ubriachi sono l'equivalente.
2: Sì, sono stressata, non parlatemi, cazzo di caldo. Poi c'era quell'altra, Dalla non è un cognome, quella roba lì.
1: Secondo me Madonna e Sabrina.
2: Forse
1: se glielo spiegano non lo mettono.
2: No, non lo mettono. Però se tu indaghi nel loro armadio, qualche maglietta così ce l'hanno. Magari non la mettono, però ce l'hanno.
1: Allora, aspetta, adesso c'è una maglietta che il fidanzato è obbligato quando va ad un concerto.
2: Sì.
1: E come sono? Non so una canzone, ma amo vederla felice. Cioè, se la tua fidanzata ti trascina al concerto, mo chi s'offende?
2: No,
1: dimmene
2: Nicola.
1: Uno straniero, per
2: sì.
1: favore.
2: Di
1: uno straniero.
2: Di
1: Barry Stiles.
2: No, DJ Pacchiano.
1: DJ Pacchiano.
2: La tua.
1: No, che comunque ha fatto lo stadio, ha riempito lo stadio di Agerola. Ha riempito lo stadio di Agerola, DJ Pacchiano.
2: DJ Pacchiano, adesso c'è, in questi giorni ad Agerola c'è un festival importantissimo.
1: Quindi,
2: dove DJ Pacchiano suona.
1: La fidanzata porta tipo
2: Mimmuccio, va a sentire DJ Pacchiano perché Annarella è fan
1: e viene costretto a mettersi la maglia.
2: Sì, non so una canzone, ma amo vederla felice. Ecco, queste maglie qua qualche volta per alcuni sono un po' respingenti.
1: Promettiamo di cambiare argomento dopo la pubblicità.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: arrivati dai Vitiello, i vostri messaggi al 347-342-5220, come ha fatto Anna Maria, meglio i vocali perché così sentiamo anche le vostre voci.
1: Allora, io ho deciso di comprarmi una maglia con una di queste scritte dove c'è stampato: se tutto passa, salutamelo.
2: Se tutto passa, salutamelo. Per dire che non è vero che tutto passa, no? A volte si dice tutto passa, sì.
0: Ah, ok, ora è chiaro.
2: Sì.
0: Romina se n'è comprata una con la scritta: sono brava, intelligente e simpatica, non posso essere anche magra. Madonna, però, visto che l'ho citata per tirarla in mezzo a questo nostro discorso, è famosa soprattutto negli anni '80 per la famosa t-shirt con la scritta Italians do it better.
2: Insomma, non è che si discosti tanto da questa, eh?
0: Manuela che dice? Sentiamo.
3: Ragazzi, ma mi metto in macchina e cosa sento? DJ Pacchiano, ma soprattutto risento le vostre voci.
0: I Vitiello.
3: Perso tra cambiamenti d'orario che non mi corrispondevano più. Ma che felicità di sentirvi.
0: Grazie,
3: baciuzzi. Comunque sono Manuela, la vostra wedding planner, che una volta vi telefonava, se vi chiamava sempre dal lago di Como, adesso sono tornata in Sicilia.
0: Grazie Manuela, sei molto gentile, siamo contenti perché dall'accento sentiamo che sei siciliana, quindi sei tornata a casa, però dire la vostra wedding planner sembra che Gianluca si debba sposare.
2: No, Nicola, cioè è proprio lì.
0: Nel senso che tra i nostri ascoltatori c'era anche una wedding planner. Stanno arrivando foto
2: di ventagli, di
0: maglie e tutto il resto, sentiamo giù.
4: Ciao Vitiello,
0: ciao,
4: sono
0: Giusy.
4: Così felice di sentirvi a quest'ora, che bello, grazie per la compagnia che mi fate. E poi volevo dirvi che io ho comprato una maglietta che metto quando vado al lavoro, perché l'ho comprata per il lavoro e c'è scritto: scusate il ritardo ma non volevo venire, e la sbatto in faccia sempre al mio direttore.
0: Ciao.
2: Allora, quelle si chiamano magliette manifesto, cioè come dire, raccontano qualcosa che effettivamente vogliamo comunicare. Bello anche Cristiano: ciao ragazzi, la migliore che la mia signora, cioè sua moglie, probabilmente vorrebbe avere è: tette paura mai avuto.
0: È vero che l'ho vista. Silvia, vai.
5: A me hanno regalato una maglia su richiesta, è bianca e sulla manica c'è scritto, tra l'altro ricamato, una manica di coglioni.
0: No. Però questa è bella.
2: Sì.
0: Questa è un po'.
2: Sì, allora questa qua però mi fa tornare in mente. No, altri messaggi. Poi dopo faccio un off topic, ma che c'entra?
0: No, c'è Chiaretta che dice che ne ha una con scritto: meno male che non penso ad alta voce. Ed è Chiara da Pomezia. E no, sai cos'è? È che ci sono un sacco anche di messaggi maschili. Però sul tema mi fanno paura, sì, perché non li ho ascoltati prima.
2: Esatto, visto, non possiamo fare la roulette russa.
0: Abbiamo fatto il corrispettivo delle maglie al femminile, sono le maglie degli ubriachi. Chissà cosa viene fuori, cioè quella sulle birre, su quante ne bevono, eccetera eccetera.
2: Sì.
0: Dice che la Ronchetti, la mia cara amica Barbara, la moglie del mio amico Enzino, ne ha una con la scritta: sono stronza, e allora. Ciao Barbara, ciao Ronchetti.
2: Barbara, ti vogliamo super bene.
0: Abbiamo appena fatto una chiacchierata con tuo marito, sta tornando.

0: fino alla fine, perché questa qua l'hanno alzata in macchina, non hanno neanche sentito il caldo, perché era un piacere risentirla. Dal 1995, Coolio con Gangsta Paradise. Senti l'indignato di oggi, l'indignato con apertura sul finale. È molto indignato per la storia delle magliette con le scritte.
1: Sentiamo.
0: Però senti che apertura
1: di cuore?
0: Sì, sul finale.
1: Va via, dai.
2: Vitiello, buongiorno.
0: Senti che il tono già...
1: Qua si sta quasi per indignare.
0: E poi carica.
1: Poi si indigna.
2: Vitiello, buongiorno. Ma ecco. Dai, davvero, ma com'è possibile che la gente compri le magliette con le scritte? Ma io ho 50 anni, ma vedo anche i quarantenni, cinquantenni con queste magliette. Cazzo, no, basta. Veramente, a un certo punto basta, secondo me, no?
1: Sì.
2: Comunque, Vitiello... I love you.
0: Hai visto il finale?
1: Grazie.
0: I love you. Grazie. Allora, io un po' la penso come te. Mi piacciono le graphic.
1: Le graphic sono una cosa.
0: Mi piacciono. E queste cose che. Però devo dire, per come ce le raccontate nei messaggi, non è l'Eccaculam.
1: Sì.
0: Però per come ce le raccontate, ce le state facendo piacere.
3: E invece ho una maglia che mi ha regalato per i miei 50 anni nel locale dove ho festeggiato, dove c'è scritto: reggo più gin tonic che persone. Fantastica.
0: Come te la dico?
3: Un abbraccio, Vitielli, Serena da Udine.
0: Se non la vedi, ciao Serena, se non la vedi, te le fanno piacere per come lo dico.
1: Insomma, vabbè.
0: La Dani.
4: Ciao ragazzi, nella miei anni di contestazione avevo questa maglietta di una frase di Buñuel che diceva: grazie a Dio sono ateo. Ciao, la Dani da Sago.
0: Degli anni della contestazione,
1: sì,
0: lo ha specificato.
1: Già siamo,
0: sì, qua è già a livello alto. Certo, Buñuel,
1: siamo già nella citazione alta, comunque.
0: Mariella, il lavoro, c'era scritto sul camice: il lavoro nobilita l'uomo, ma io sono donna. Ti ho detto che sono belle ogni tanto. Anna Maria.
5: Ragazzi, sono sempre io, Anna Maria.
0: Vai.
5: Mi avete ricordato una cosa che abbiamo fatto tra noi amiche. È un po' lunga, ma andate il vocale più veloce. Ognuna di noi ha una maglia che fa rim, finisce con gna, ok? Per le varie nostre attitudini. Quindi una c'ha disegna, insegna, ingegna, legna, segna, e regna, e non vi dico una importante.
0: le rime
5: quello
0: le
5: che c'è
0: capito.
5: Scritto,
0: sì, ok. C'è anche Laura, ci manda una foto e sulla maglietta c'è scritto: arrivaci tu così a 50 anni.
1: Questa è molto bella.
0: Me la sono fatta stampare lo scorso agosto. Ci manda foto e non possiamo che confermare quello che dice.
1: Sì, si è arrivata molto bene. Si è arrivata benissimo. E poi tantissime foto di magliette con su scritto disagio, con su scritto ansia. Cioè, quelle magliette lì.
0: Guglielmo che parla di tette biscottate. Per fortuna, forse non l'ho trovato. Magari lo recupero per dopo. Intanto, Sara.
6: Ciao, Vitiello.
0: Ciao Sara.
6: I miei figli me ne hanno regalate due magliette. Una con scritto "secondo me" e "come dico io". E l'altra fatta proprio fare apposta per me, con scritto "Mamma T-Rex". È tutto un programma. Ciao.
0: Mamma T-Rex nel senso del T-Rex?
1: Cioè del...
0: No, perché stasera vado a vedere i dinosauri di Jurassic Park a Sesto San Giovanni, apre stasera, no?
1: Però il T-Rex certe volte in maniera, diciamo, allegorica.
0: Ah, sì, nel senso del T-Rex, sì.
1: Viene però anche identificato con una persona un po' avida.
0: Tirata
1: di maniche, no? Quello è un T-Rex, per dire che è un è braccino corto, no?
0: Tanto stasera il T-Rex lo vedo veramente, cioè, domani ve ne parlo perché c'è questa cosa che ha girato tutto il mondo.
1: Sì,
0: e che arriva in Italia. La nostra amica Cristina si occupa dell'ufficio stampa di questa installazione ufficiale Jurassic Park. Apro solo una parentesi, poi magari mi dilungo su Jurassic Park domani, siccome ci porterò le mie nipoti, e le abbiamo fatto vedere Jurassic Park. Loro conoscevano soltanto la musica di Jurassic Park, perché è un trend su TikTok. Quando si parla di qualcosa di vecchio viene usata la musica di Jurassic Park, magari non proprio questa, quell'altra. Simo, abbassami che te la canto. Ba-ba.

0: Eccola qua.
1: Questa.
0: E questa qua la conoscono perché quando usano magari un video con qualcosa di vecchio viene usata la musica del preistorico senza aver visto il film, perché sono, sono bambini.
1: Bambine piccole.
0: Ho rivisto Jurassic Park, il primissimo del 1993.
1: Sì.
0: Tu prova a riguardarlo. Non ti dico che sembra uscito ieri, però sembra un film di 4-5 anni. Intelligenza artificiale, macchine che vanno da sole, sì, cioè, touchscreen, clonazione, clamoroso, una cosa
1: produzione incredibile.
0: La bellezza. Io vorrei confrontare lo Spielberg di allora e lo Spielberg di oggi con Disclosure Day, ma non è che a ora di pranzo ci possiamo mettere.
1: No, Nicola, no. Siamo così bella per la di magliette.
0: esatto. Però domani, se vi capita, io non ho guardato tutti i film della saga. Ho rivisto questo qua del 93. Che comunque la scena quando loro per la prima volta vedono i dinosauri, già lui ti viene da piangere,
1: certo,
0: ti emoziona, perché
1: certo,
0: loro certo sono due archeologi ai quali viene fatta la proposta dal vecchietto milionario: venite a fare un giro con me questo weekend su Isla Mujer, venite lì, e questi prima non cedono ancora. Allora lui vi offre 3 anni di retribuzione e tutti i finanziamenti per i vostri studi. Si convincono, vanno a Isla Mujer e per la prima volta sono al cospetto di un brachiosauro, e lì è pelle d'oca. Domani vi racconto

0: piacere, Gianluca. Avevo parlato di Jurassic Park così di slancio, non era preparato, l'avrei fatto domani, visto che questa sera vado all'anteprima a Milano, Sesto San Giovanni, c'è l'installazione Jurassic Park, è la VIP Night. Tra l'altro speriamo che ci pensi il T-Rex a fare pulizia di VIP. No, sto scherzando. Ne ho parlato con slancio, ho detto due scemenze. La prima, che i due sono paleontologi e non sono archeologi. Me lo fa notare Costanza, con ironia aggiunge anche che è proprio un'archeologa, quindi sono paleontologi.
1: Okay.
0: E poi ho parlato di Isla Mujer, quando invece l'isola immaginaria di Spielberg
1: di Jurassic Park
0: è Isla Nublar.
1: Sì,
0: grazie,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: per
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: precisazione.
1: Sì, sì, sì.
0: Ho parlato dell'Isla Mujer.
1: Su una delle due isole, vi lasciamo a voi immaginare quale.
0: Beh, una è immaginaria.
1: Una, tu c'hai la casa, ancora, quindi diciamo questo errore che hai fatto è perché di là.
0: La villa,
1: sì, hai la villa, sono quei paradisi fiscali. Paradisi fiscali e ville, cioè questa roba qua.
0: Va bene, a proposito di t-shirt, tornando alle t-shirt, per noi piccolo gruppo di summer campisti da qualche anno è diventata tradizione presentarci a Party Like a DJ con una t-shirt realizzata per celebrare il nostro programma preferito. La più nota è quella che raccoglieva più di 100 vocali jingle iconici, la più simpatica, quello con scritto "un gatto nel carbone" in tedesco. Fate le vostre traduzioni, grazie.
1: Però volevo fare questa piccola avvertenza, no?
0: Sì.
1: Se state magari pensando a un regalo di compleanno, che a me questa cosa è successa, e volete regalare una di queste magliette, tanti anni fa io e un mio amico regalammo a un altro, diciamo il nostro ex amico, una serie di magliette così, però di frasi inventate da noi, tipo "sto volando", queste cose un po' moderne. Ecco, noi quella serie di magliette non gliele abbiamo mai viste addosso, per cui chi non le apprezza è forse per questo che è diventato ex amico. È come brutto quando tu regali, adesso uscendo anche con le magliette,
0: anche Gianni da Bologna ti ha regalato delle magliette, io
1: vabbè,
0: stasera
1: però,
0: esco
1: vaga tu ca farfallina,
0: esatto.
1: Ma quelle non è che te le
0: puoi, io non l'ho mica messa,
1: a me ne regalò una, te ne sei fatte senza dirlo. Però le magliette che abbiamo regalato noi erano personali, no?
0: Sì,
1: è come
0: sì,
1: se tu dici delle cose e noi ti regaliamo delle magliette che tu magari ti puoi mettere anche solo per la palestra.
0: Lo zio migliore del mondo delle bambine me la metto,
1: esatto,
0: in casa,
1: la metti. Però anche come brutto quando tu fai un regalo a una persona,
0: sono
1: una
0: d'accordo,
1: borsa,
0: sono d'accordo,
1: che ne so, un ciondolo, una maglietta, e quella persona non ti dà mai la soddisfazione di vedertela addosso. Significa proprio che hai sbagliato regalo.
0: Guarda,
1: o hai sbagliato amici. Infatti erano amici, infatti,
0: questo è il regalo tuo,
1: erano amici, non sono più.
0: Sentite, cercate di indovinare, questo è il regalo che mi ha fatto Gianluca. Senti.
1: Sì. Sì. Sono monete d'oro dell'antichità.
2: Quanto tempo fa arriva il regalo?
0: No, fate sentire. È quiz. È tutto improvvisato. Sto fatto delle magliette, non era previsto.
1: Anche il quiz non era previsto.
0: Questo qua, teniamo quello che avevamo preparato, lo teniamo tutto per il programma di domani. Abbiamo fatto la parte improvvisata sulle magliette e allora pure il quiz. Cosa mi ha regalato Gianluca e io mostro di utilizzare,
1: esatto,
0: ogni giorno?
1: Esatto, c'è però una cosa peggiore di fare un regalo e non vederlo mai addosso a quella persona.
0: Ok.
1: Quando la persona a cui hai fatto un regalo usa magari quella maglietta, quel ciondolo, quella borsa, quel regalo una sola volta per fartelo vedere che l'ha usato e poi non lo mette più.
0: L'ha fatta fessa.
1: A me mi fa fessa, a me. Su questa roba qua a me non mi fa fesso nessuno. Sulle altre cose.
0: No, Gianlu, stai calmo, lo facciamo. Io il tuo lo uso, senti.
1: Sì, sì,
0: dai,
1: sì.
0: Dai, indovinate che cos'è, dai.

0: Myself, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
5: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
4: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Porno, la nuova delle bambole di Pezza su Radio DJ alle 13.36.
1: Ciao Vitiello.
0: Ciao Paolo.
1: Vi stavo ascoltando in podcast con
0: grazie.
1: L'ultima puntata.
0: Quella
1: tutti
0: della
1: saluti
0: notte.
1: E vi ritrovo on air su Radio DJ ora. Mi fate compagnia.
0: Grazie, grazie.
1: Sono in ritorno a Roma dalla Calabria.
0: Va bene Paolo.
1: Un bacione.
0: Non ti liberi di noi, no? Dal podcast del nostro programma serale fino a ritrovarci in diretta
2: grazie.
0: Per tutto il mese tra le 12 e le 14. Tra poco anche il nostro memoriello regionale. Che idea ti è venuta? Com'è?
2: Sì, allora qualcuno ha scritto il menuriello.
0: Il menuriello sembra una cosa la cistite. Il menuriello, no. No, è il memoriello regionale. Ogni
2: sì.
0: giorno una regione.
2: Gastronomico.
0: Ieri abbiamo iniziato con la Valle d'Aosta.
2: E oggi ovviamente il Piemonte.
0: E oggi tra poco ci occuperemo del Piemonte.
3: Ciao Vitielli, che ciao, bello ascoltarvi.
0: Grazie.
3: Peccato farlo da un letto d'ospedale. Però voi mi avete sempre portato fortuna. Portatemela anche adesso, va, perché ho dovuto rinunciare alle ferie per una frattura del gomito.
0: Okay,
3: adesso
0: Elisa,
3: sto aspettando di essere operata. Voglio un butto per
0: Eli,
3: fortuna.
0: Vabbè,
3: ciao,
0: no, ma chiamiamola subito. Dalla voce mi aveva fatto preoccupare. Non per sminuire, ci mancherebbe.
2: No, no,
0: il,
2: no, però
0: il
2: ovviamente
0: guaio,
2: ci sono
0: però.
2: Purtroppo guai peggiori. E quindi, insomma.
0: Dai, l'abbiamo chiamata. Eli, ci sei? Da Padova?
4: No! Sì, ci sono!
0: Volevi il butta fortuna, te lo facciamo live. Ma cosa hai fatto per questa frattura? Com'è successo?
4: Guarda, una caduta in bici. Probabilmente farò causa a mio marito, perché è stato. Stiamo litigando sulla dinamica dell'accaduto, su come è successa. Però il risultato è una brutta frattura scomposta e quindi le ferie sono saltate.
0: Ma come mai le ferie saltate per la frattura? Non puoi parlare partire col gesso.
4: Perché dovrei partire la settimana prossima e dovrei andare a Zante la settimana prossima con un bel po' di punti, dovranno operarmi. E quindi non è una cosa possibile.
0: Ho capito. Ok, ci avrai sicuramente però, già pensato e dici che non è così. Ok.
4: Sì,
0: dicevi,
4: mi hanno
0: però
4: consigliato di non farlo. Però, ragazzi, voi mi avete sempre portato fortuna. A parte che ci siamo sentiti un'altra volta per un'altra frattura che ho avuto 7 anni fa. Quindi
0: Elisa,
4: in caso di frattura intervengo in chiesa.
0: Scusaci, non ce lo ricordavamo. E cosa avevi fatto in quell'occasione?
4: Frattura del polso destro, però.
0: Madonna, ma tutta roba di mano. Ma come mai? Ero qua in bicicletta. E 7 anni fa cos'era successo?
4: Caduta sul ghiaccio, sempre all'epoca ero già in ferie, pensa, primo giorno appena arrivata in ferie, caduta sul ghiaccio, frattura del polso. E invece adesso, appunto, la settimana prima di andare in ferie, per fuggire al caldo, ho fatto un bel giretto in bici e niente, caduta.
0: Dispiace, guarda. Allora,
2: siamo sempre nel reparto ortopedia con te, comunque.
0: Sì, fa sorridere la circostanza,
4: sì,
0: ma
4: sì.
0: Ovviamente ci dispiace.
2: Senti, per quanto ne avrai?
4: Anche quella è una bella
2: perché il gomito è insomma è un po'
4: una ripresa completa della funzionalità, mi dicono 6 mesi. Io spero di cavarmela molto prima, insomma, di avere 20 giorni brutti, diciamo così, e poi di iniziare la fisioterapia.
0: Ok, Elisa, allora ci sentiamo fra 7 anni per il mignolo e
2: sì.
4: Okay,
0: spero di no, di sentirci prima e se per sapere che è andato tutto bene e che magari sei riuscita anche a partire, magari se non per Zante, per un'altra destinazione.
4: Sì, beh, certamente, agosto
0: Elisa,
4: la montagna, dai.
0: Salutiamoci alla nostra maniera e anche il primo a quest'ora, butta fortuna,
2: butta fortuna.
0: Un abbraccio, a presto.

0: sono felice, vi voglio bene.
1: Grazie Simona, grazie, ti vogliamo bene anche noi. Vedi, la musica, quando la musica è allegra, poi diventano...
2: Il cuore è più leggero.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Chiaretta si è appoggiata sul discorso "è colpa di mio marito". Elisa, okay, si è fratturata il polso, dice "per colpa di mio marito". Stiamo ancora discutendo sulla dinamica.
3: Ma davvero, sti mariti sono da far fuori. No, a me una pacca sulle sci e mi sono spaccata tutte e due le ginocchia. No. Cioè, no, cioè, sono caduta stupidamente. No, non è colpa mia. No, eliminare. Adesso quando vado a sciare, piste, anzi, impianti completamente diversi. Mai più stare vicino a lui quando scio, quando faccio sport.
1: Va bene, va
3: sia
1: bene.
3: Mai.
1: Grazie, Chiara. Un abbraccio, Giovanni.
4: Vitelli, buongiorno.
1: Ciao,
4: Giovanni.

0: L'hai sentito? Sei molto gentile. L'hai sentito il memoriello gastronomico? Difficile, visto che abbiamo cominciato ieri.
1: Soltanto ieri.
0: Ma questa è la seconda puntata.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: 20 regioni, 20 puntate. Abbiamo cominciato ieri con la Val d'Aosta, oggi siamo in Piemonte. Il nostro viaggio continua lì, una regione elegante, ricca di storia, famosa per le sue colline, patrimonio dell'UNESCO, i grandi vini e una tradizione gastronomica tra le più apprezzate d'Italia.
1: Uno dei piatti simbolo sono gli agnolotti del Plin. Il termine Plin in dialetto piemontese significa appunto pizzicotto e indica il gesto con cui viene chiusa la pasta. Questi piccoli ravioli vengono preparati con una sfoglia sottilissima e farciti con carne arrosto, verdure e formaggio, per poi essere serviti con burro e salvia oppure con un sugo d'arrosto. La loro preparazione richiede pazienza e precisione, qualità che riflettono la grande tradizione culinaria piemontese.
0: In abbinamento con gli agnolotti, sì, i Vitiello consigliano caldamente un calice di una nota azienda vitivinicola di Gemme. Stiamo parlando di vino Quarta. Ce n'è per tutti i gusti. Il Nebbiolo, la Vespolina, l'uva rara, la croatina e l'erbaluce. Non potete sbagliare con vino Quarna.
1: Io la cretina la vorrei assaggiare. Che? Questa bottiglia di cretina qua.
0: Croatina. Però ieri parlando col titolare, sì, della cantina, sì, mi ha detto che con gli agnolotti del Plin ci va la Vespolina.
1: Vespolina.
0: Bello, sempre. Bello. Sai che mi sa che lo utilizzeremo per ogni... Oggi è il Piemonte.
1: Sì.
0: Però lo utilizzeremo i vini Quarna per ogni regione. E dal Piemonte arrivano anche i Subsonica, band nata a Torino nel 1996, diventata un punto di riferimento della musica italiana contemporanea. Il gruppo, ma qua è proprio da ufficio stampa, il gruppo ha saputo unire i Subsonica, mica li conoscete.
1: Non è che dobbiamo dire tanto.

0: nostro memoriello I Subsonica, oggi dedicato al Piemonte, il nostro almanacco gastronomico. Adesso sì, ci attrezziamo anche con una sigla doc.
1: Sì, sì, la stiamo già preparando.
0: Fammela sentire. Fammela proprio da speaker.
1: Questa è bella. Preoccupante, il memoriello, l'almanacco gastronomico dei vitielli.
0: Bello, mi piace. Sì, la mia voce quando è pronta questa sigla?
2: Adesso, l'ha già fatta, quindi copia e incolla è fatta.
0: L'ha già fatta. Abbiamo parlato dei ravioli del Plin, abbiamo detto anche a quale vino abbinarla. Il produttore mi ha appena mandato una WhatsApp, i vini Quarna, la Vespolina in particolare. E a proposito di cucina piemontese,
3: buongiorno ragazzi, per il memoriello una ricetta non conosciutissima, piemontese di Alessandria, il rabatò. Sono un gnocco di verdura e formaggio dalla forma allungata, veramente una cosa spettacolare. Ciao a tutti.
0: È perché la paniscia, è perché la rustia, io tutte queste cose, l'insalata russa, vado a provare da Davide alla Rampolina. Cucina piemontese.
1: Ottima, ottima.
0: Sai che vorrei dire? Vini Quarna e cucina piemontese in ogni memoriello, anche in quello di domani che si occuperà della Liguria.
1: Sì, amico, il problema è che poi noi veniamo qua in motorino e portarci tutti sti vini a casa col motorino. Cioè sul motorino non i vini sono scomodi.
0: Non ti preoccupare, domani vengo in macchina, così passo prima da casa tua e poi da casa mia. Va bene. Era il nostro memoriello, domani Liguria.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Classic, preoccupate che adesso metto Google Translate, mi devo tradurre tutto sto scambio tra Wiz Khalifa e MGK. La canzone si chiama Girl Next Door, ho sentito che se la ridevano, visto che sì, gente che
2: qualcosa sarà successo,
1: domani vi raccontiamo tutto. Bello entusiasmo per il nostro memoriello sul Piemonte, un vocale di Christian.
3: Si potrebbe anche abbinarlo con un buonissimo vino Gattinara.
1: Segniamo.
3: E come dolce un tigulù, una pannocchia fatta di base di burro e zucchero. Buona giornata alla Piemonte Gattinara.
1: Ma che fame, raga, pensa che ha saltato il pranzo ancora.
2: Io lo salterò e andrò anche in palestra. Porca miseria,
1: io mi faccio il tiburon qua, cos'è che...
2: Bene, non so il tiburon cosa...
1: Giovanni,
4: ragazzi, sono Giovanni ancora.
1: Mica Giovanni, non si sente bene, scusa, si sente male sti vocali, isola.
2: No, allora
1: isolate la mano.
2: Cioè, fatemi proprio una stanza a casa dove mandate soltanto i vocali a
1: no,
2: voi.
1: No, dispiace, però non si sente molto bene. Allora, domani memoriello sulla Liguria. Per il momento passate una buona giornata. La nostra sigla finale. Grazie a Simone Paleari in regia e a Marco Lo Monaco in redazione. Dai Vitiello, buona giornata.
2: Ciao, grazie, a domani.
1: Ti
5: burò.
6: Un abbraccio.
7: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
7: Radio DJ consiglia: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
11: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
11: Coez,
7: Elvis Costello,
11: Mannarino
7: e tanti altri.
11: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 2 in punto.
4: DJ 1, 2, go.

0: J-Ax con Hippie Yo, però anche no su Radio DJ.
1: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
2: Ciao Belli.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: A Ciao Talent c'è il Guglie con Il lavoro non esiste.
1: Ciao Guglie.
2: Andare al lavoro mi sta sul
1: c***o, vabbè.
2: Ma se non lavoro non mangio più.
1: No, vabbè.
2: Andare al lavoro
1: non mi piace,
2: mi sta sul
1: non mi piace.
2: Ma se non lavoro tu non mi ami più.
1: Chi non lavora non fa.
2: Per colpa di chi? Io non lo so proprio. Siamo puntini nel vuoto che si svegliano in piena
1: notte.
2: Pensano a cazzate tipo il lavoro.
1: No, beh, no, non è
0: ufficialmente iniziato il nostro viaggio con Ciao Estate.
3: Esatto.
0: E quale modo migliore per aprire le danze se non con una musica travolgente di uno dei nostri talent?
1: Travolgente.
0: La scaletta di oggi è un mix perfetto.
1: Sì.
0: Vivremo l'epoca dei mondiali di calcio con approfondimenti e collegamenti
1: Germania
0: in presa diretta.
1: Fuori,
0: Per poi lasciarci conquistare da un confronto lifestyle molto particolare.
1: Sì.
0: Oggi proveremo a capire le scelte di chi, come la bionda Annalisa, preferisce uscire di più con un uomo impegnato che con un uomo libero.
4: Sei mai stata con uomini sposati?
5: Sì, sì, mi è successo, sono stata con diversi uomini sposati, ma ti dirò di più, recentemente mi è successo di essere in palestra e non vedevo il ragazzo perché era di spalle, stavo facendo petto, quindi vedevo solo le mani e i manubri, però ho notato sulla mano la fede e mi è successo di percepire proprio che l'attrazione era maggiore se vedevo la mano con la fede. Infatti, quel caso, vedendo il viso, il ragazzo mi ha subito incuriosito semplicemente perché era sposato. Quindi mi sono proprio detta:
1: hai capito?
5: Sì. Gli uomini sposati forse li trovo ancora più attraenti che gli uomini single, probabilmente perché sono già stati scelti da qualcuna, quindi questa roba è più eccitante.
1: In effetti è vero.
0: Non mancano poi gli estimatori del fascino senza tempo, coloro che prediligono le donne mature. A rappresentare questa corrente di pensiero è Ciccio il Vibonese, novello guru delle relazioni. Dopo aver setacciato Tinder con metodo, ha tratto le sue sagge conclusioni. La vera esperienza, a quanto pare, si trova solo frequentando donne più grandi di lui.
6: Allora, perché mi piacciono i MILF? Partiamo dal presupposto. Mi piacciono i MILF perché mo arrivavo a una certa età. Ma prima, quando avevo 20 anni, mi piacevano i coetanei miei. Comunque, una cosa è sicura, poi c'è chi metti, c'è chi non metti. I ragazzi uomini dai 30 anni in su adorano le MILF. Perché chi che fa chi MILF non fa che la figliola i vent'anni. Figliola i vent'anni a menti a fa che abbiamo fa fare una bambola invece che a MILF a bambola di 21 perché chi ha esperienza e ti pare sempre una cosa. Poi io MILF intendo donne dai 40 anni in su e fedate, vi posso garantire che c'è femmine di 45-50 anni che non hanno nulla da invidiare alle ventenne. Sono curate esteticamente, fisicamente sono attraenti, sexy, affascinanti, sensuali, caratteristiche che punta ai ventenni non li vedrete mai. Si possono sognare i ventenni e a ventenni vi fate l'avventura e va scordati. Si beccate la MILF giusta vi manda in coma.
0: Sentite l'impellente bisogno di commentare le preferenze di Ciccio e della bella Annalisa? Il nostro numero magico è a vostra completa disposizione. Attenzione! Non è una semplice hotline per i gossip, ma un vero e proprio servizio multifunzione. Accettiamo vocali per auguri di compleanno, annunci di compravendita varie ed eventuale e anche fotografie spinte. Fatevi sotto!
1: No.

0: Angelo già cantava questa canzone di G-Chic, Le Freak, su Radio DJ. Wow!
1: Piace anche le nostre ragazze.
2: Hola, papacito.
0: Questa piace a tutti, ragazzi.
3: Ferrari.
0: Ciao, bello.
3: Sì. E con Mimmo, Mimmo, Mimmo, Mimmo.
0: Vai.
4: Mi manda in goma.
5: Uè, Ferrari, sì. Ti piacciono anche te le MIF, eh?
0: Io ne ho una. Forza, ti piacciono belli.
6: 344-0370-050. Forza, ti piacciono belli.
1: Ed ora, caldo o non caldo, accomodiamoci in poltrona, sì, per seguire la serie crime di Stefano Nazzi.
0: Bella, bellissima.
1: Nell'episodio del mese di luglio 26 si parla di un omicidio del quale è coinvolto anche un serpente.
0: Come mai?
7: La Johnny and Mary Production di Minneapolis presenta Indagini, i più noti casi di cronaca nera italiana sviscerati e raccontati da Stefano Nazzi.
8: In questo episodio tutto sull'omicidio del manager Valerio Cozzi ad opera del serpente Matusalemme.
9: Oh, sono Stefano Nazzi, oggi vi racconto la vicenda di Valerio Cozzi, 55 anni, imprenditore nel settore delle importazioni alimentari, trovato senza vita nel suo attico del quartiere Prati a Roma. La scena, agli occhi delle prime pattuglie intervenute, appare come una tragedia esotica. Valerio giace all'interno di una teca di vetro grande quanto un salotto,
0: c'è
9: progettata per ricreare il microclima di una foresta pluviale. Attorno al suo corpo, avvolto in una spirale mortale, c'è Matusalemme, un pitone reticolato di 6 metri. La moglie Elena, sotto shock, racconta di aver sentito le urla del marito, dice di aver trovato la teca aperta, di aver visto il serpente attaccarlo e di essere fuggita a chiamare i soccorsi. Sembra la classica tragedia della passione esotica sfuggita di mano, i verbali del commissario Paride Migliozzi le carte dell'inchiesta raccontano una geometria del crimine ben diversa.
10: Come sono entrato sulla scena del crimine, ho capito subito che il signor Cozzi non era stato ucciso dallo serpente Matusalemme, perché i segni delle mozzicate dello serpente che aveva sul corpo

0: corpo, sì, erano umane, sa, e non dei vitone, sa, sì. Per cui qualcuno deve aver inscenato che lo serpente Matusalemme ha attaccato il signor Cozzi, sa.
1: E infatti è il medico legale a far emergere la prima fondamentale incongruenza. Le ferite sul torace di Valerio non presentano i tipici segni dei denti di un ofide, sono 5 fori circolari disposti in modo geometrico.
0: Per via queste prove ho deciso di interrogare la signora Elena Nicastri, moglie della vittima, e ho scoperto che Valerio Cozzi aveva da poco stipulato una polizza sulla vita di 2 milioni di euro, sa. Beneficiaia unica,
2: la moglie.
0: A moglie. Capisco subito che la signora Nicastri c'ha qualcosa di sospetto per due motivi. Il primo è che quando parla Zagaia, cioè Valvetta, il secondo è che quando, mentre che l'interrogavo, mi ha messo un piede sulla patta dei pantaloni, ha premuto tantissimo dicendomi che mi trovava sexy. A me mai nessuno, manco sotto minaccia armata, mi ha detto: paride, te trovo sexy, migliozzi, sei sexy. Ma che sexy di che? Io sono un mostro.
1: Ma la risposta all'enigma arriva dagli interrogatori dei vicini di casa. Tra questi c'è un uomo che attira l'attenzione degli inquirenti. Si tratta di Geppo, 48 anni, personal trainer appassionato di rettili, che abita proprio di fronte a Valerio ed Elena. Sotto la pressione degli inquirenti che hanno incrociato i tabulati telefonici, Geppo crolla, confessa di avere una tresca con Elena.
3: Sono stato io a regalare il serpente al signor Cozzi, perché lo volevo uccidere, visto che esco con sua moglie da 12 anni e ho rimediato solo una pomiciata. Solo che per mettere in atto il piano ho sbagliato, perché il pitone che ho comprato era stato allevato a frutta e verdura e senza carne, per cui Matusalemme era un pitone vegetariano.
1: E quindi le cose, secondo Paride Migliozzi, sono andate diversamente.
0: Sì, perché quando Elena ha chiuso lo marito della teca, aspettandosi che il mostro lo sbranava, il pitone si è avvicinato al corpo di Valerio, l'ha annusato, ha capito che non era un vegetale, si è buttato sull'insalata. A quel punto la moglie Elena, in preda a uno scatto di ira, ha iniziato a mordere il marito in tutte le parti dello corpo e poi l'ha pugnalato con un vecchio coltello anni 90 serigrafato dallo chef Tony.
1: E così il caso è risolto, o almeno sembra, perché mentre il commissario Migliozzi sta trasportando la signora Elena Nicastri in caserma a bordo della sua Ford Capri, accade l'imprevisto. La signora riesce a fuggire. La scatola nera dell'automobile del commissario, installata di nascosto dai colleghi della centrale, racconta una verità ben diversa. File audio e i dati del GPS rivelano che non si è trattato di una fuga. Infatti l'auto non si è mai mossa dal parcheggio sotterraneo della questura per 3 ore.
4: Dottor Migliozzi, non mi stancherò mai di dirglielo. Lei è l'uomo più sexy che io abbia mai conosciuto.
2: Mi sa che è ceduto il Migliozzi.
0: Ma che, davvero? Ma com'è possibile? Io ho 55 anni, sto ancora vergine. E tutto proprio perché alle ragazze gli facevo schifo, sa. Comunque io mo la devo portare in centrale. Stia ferma che la devo ammanettare.
4: Sicuro, Migliozzi? Tolgo la mano, Migliozzi? La tolgo davvero?
0: Commissario Migliozzi a centrale, la sospettata è fuggita dalla macchina mentre la stavo conducendo in caserma. È fuggita, non cercatela, sa.
5: Migliozzi, non tieni la calma, e ti raccontaci com'è andata.
0: Niente, ero alla guida del mio veicolo con la sospetta. Quando all'improvviso no, lo dente mi fa sentire lo dente così. La signora Elena si è liberata.
6: Non perdere la seconda parte, nella quale, braccato senza tregua dai suoi stessi colleghi, il commissario Migliozzi si lancia in una fuga disperata a bordo di un elicottero e senza aver mai conseguito il brevetto di volo.
0: Elena, per favore, togli la mano, che sti comandi sono complicati, sa.
7: Ciao, bello.

0: Talk to you su Radio DJ. Bellissimo.
1: Il Savino Migliozzi è da Oscar. Vai. Da Oscar Savino Migliozzi.
2: Bravo. Bello Nicola che fa Serafino Celentano. No,
3: Savino. Uè, ciao Traimo.
4: Buongiorno.
5: Sinutra Mahone.
4: Ciao.
6: Ciao Angelo, sei in vacanza in Sicilia e volevo chiederti un disco chiesta. Vai. Il capolavoro Tira in tosto di Fernando Barbieri.
4: Certo. Ciao. Va bene, ciao. Si può, lo mettiamo. Ciao, lo cerchiamo, lo cerchiamo. Devi darci un attimo.
7: Ciao belli. Beh, allora mi sa che inizierò a mettermi una finta fede alla mano.

0: Happy su Radio DJ.
1: Grandissimi. Allora, dopo il break andiamo a giocare alla ruota della fortuna.
0: Vai.
1: Agli amici della vita in diretta,
2: benvenuti alle anticipazioni della vita in diretta, che parte alle 17.
0: Certo.
2: Tra gli ospiti di oggi l'attrice Lilla Di Ninno, con la quale parleremo del suo nuovo film che si intitola Lasciami Tarra. Un film di Pupi Avati che racconta l'Italia della corruzione.
0: Sì, sì.
2: E poi, da non perdere, un collegamento in diretta, sì, con la festa di Lamezia Terme per seguire l'esibizione di Michael Presley,
1: Michael Presley,
2: sosia italiano di Elvis.
1: Bello, bello.
2: Anzi, mi fanno segno dalla regia che l'artista, sì, è già sul palco.
3: Diamo un microfono a questo ragazzo.
1: Qua,
3: vogliamo sapere che ci propini.
4: Canto un brano che si chiama Blue Sweat Shoes.
3: Si chiama Blue Sweat Shoes. Ce l'abbiamo?
1: La base musicale,
0: se no non si può far niente.
3: Ci sei? Sei pronto? Sei carico?
1: Siamo pronti,
0: yes.
1: Vai.
0: Sai che non è male, eh?

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Apri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Grazie Olivia Rodrigo su Radio DJ.
1: Alle 14.34 tornati live.
2: Angelone, sì. Va che ieri a quelli del Summer Camp hanno mandato i bocconotti. Gli ho detto che tu ne sei ghiotto, te ne hanno lasciati un paio.
1: No.

0: spero siano dei dolci di Gianni.
1: Siamo pronti per giocare al game show che anche nel mese di luglio terrà incollati milioni di italiani al video.
0: Certo.
1: Questo è lo spin-off radiofonico della Ruota della Fortuna. Vai.
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Gerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna,
1: sì,
2: nella versione estiva.
1: Guardi,
2: se è così gentile io la passerei in studio. Si tratta semplicemente di far girare la ruota e niente. Possiamo portare via solo un paio di minuti?
3: Ma devo parlare con Gerry Scotti?
1: Sì, per forza.
2: La passo in studio. Se mi dice il suo, solo il suo nome.
1: Bene.
2: Bruno, un attimo.
1: Bruno. È il primo Bruno.
4: Ebbene, carissimi amici, siamo di nuovo qui dopo la breve pausa pubblicitaria. Apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica
1: da casa,
4: al telefono.
1: Certo.
4: Mi dicono che abbiamo al telefono. Pronto,
1: Bruno!
4: Come ti chiami?
3: Eccomi, sono Bruno. Ciao Jerry.
4: Ciao Bruno. Ciao. Senti, posso chiederti che cosa fai di bello nella vita?
3: Faccio il rappresentante commerciale per un'azienda di riscaldamento.
4: Vai. Di riscaldamento che in questo momento sicuramente si occuperà di raffrescamento.
3: Esattamente, sì, perché sennò starei già con la spiaggia, giusto?
4: Esattamente, qui fa molto molto caldo. Senti, carissimo Bruno, allora, qui sei nel gioco più amato dagli italiani e dobbiamo azionare la ruota della fortuna. I concorrenti che sono qua in presenza l'hanno già fatto con la loro manina, tu invece lo devi fare con il comando vocale. Quindi di pure giro la ruota della fortuna e vediamo che cosa succede. Vai Bruno!
3: Giro la ruota della fortuna.
4: E allora, vai, vediamo. Sei un tipo fortunato, Bruno?
3: Non tanto, no.
4: Beh, però ti posso dire che la ruota si è fermata sulla sedia a dondolo Djibouti, disegnata dall'archistar Mimmo Lo Gianni, ed è la caratteristica di questa sedia Djibouti è il motorino interno che le permette di raggiungere una velocità incredibile di dondolamento, caro Bruno, e si aziona con un comando vocale, va bene? Insomma, sono cose da archistar, siamo veramente a livelli molto alti.
1: Dove devi andare con la sedia?
3: Okay, senti, mi ritengo abbastanza fortunato.
4: Eh beh, certo, perché la sedia, caro Bruno, vale 6.000 euro 6.000 più IVA.
1: Euro.
4: E per averla dovrai superare la prova della risata contagiosa. Ti spiego come funziona il gioco. Ora la nostra regia contatterà un utente telefonico. Quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere e contagiarlo per farlo ridere anche lui, va bene? Dai, che ci, secondo me tu ci riesci.
1: Mi piace,
4: vediamo
1: piace,
4: se la nostra regia ti mette in contatto.
1: Dai. Sarebbe il primo campione.
5: C'è la prova della risata contagiosa.
4: Sta iniziando a squillare, attenzione.
1: Lui è convintissimo
4: che sta squillando. Ecco il primo squillo.
3: Arrivo direttamente.
4: Sì, vai con la risata.
3: Pronto?
1: Attaccato.
4: Non ha gradito, ha buttato giù.
1: Già dal
4: mi dispiace, non ti puoi portare a casa questa sedia dondolo.
1: No.
4: Se ti può far piacere, noi abbiamo qui il nostro presidente che
1: bella,
4: come quasi in tutte le puntate ci ha tenuto a essere presente. Aspetta che te lo passo.
6: Un saluto a tutti, sono rientrato apposta dal mare per assistere alle registrazioni della ruota.
4: Grazie.
6: Perché mi dà sempre soddisfazione. Il concorrente di oggi non è stato fortunatissimo, ma io gli proporrei di aiutarci a testare la prova del tirassegno.
4: Ma certo che sì, potremmo provare, anche perché nonostante il flop della scorsa puntata la gente ha commentato divertita la performance, e quindi direi prima di mandare l'idea al macero io ci proverei.
6: Certo Gerry, anche perché si tratta di un gioco nel quale si spara ad una papera, ma solo a livello virtuale. Ed io credo fermamente che grazie all'aiuto del nostro concorrente potremmo tirarne fuori un ottimo format.
4: Secondo me il nostro Bruno ci sa fare con questo gioco. Allora, carissimo Bruno, è un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Ci sono delle paperette alle quali tu devi sparare. Adesso sentirai dei suoni di papera. Ogni volta che sentirai una papera dovrai dire la parola "sparo alla papera", va bene?
3: Va benissimo, e poi quindi parte il colpo appena lo dico.
4: Bravo, esattamente, bravo, attenzione, bravo. Perché tutte le papere devono essere annunciate con la, proprio vero, lo sparo alla papera, altrimenti la nostra intelligenza artificiale ti squalifica, va bene?
3: Va bene.
4: Dai, proviamo solo una volta a dire sparo alla papera.
3: Sparo alla papera.
4: Beh, mi dicono che il nostro computer è settato. Ogni volta che sentirai il rumore di una papera, devi dire sparo alla papera. Prego, via gioco.
3: Sparo alla papera.
4: La macchina dice che non hai fatto tutto giusto, un po' hai fallito perché in due o tre punti ti sei mangiato qualche parolina. Credo ci sia un margine di miglioramento, vero?
6: Lo metto in dubbio, ma purtroppo mi vedo costretto a sospendere tutti i test sul gioco dello sparo alla papera, perché risulta troppo macchinoso.
4: In effetti.
6: Ma ringrazio il concorrente per averci aiutato a capire che stavamo testando un gioco del Menga. Jerry, per cortesia, offriamo una cena al nostro amico e non badiamo a spese. Dai.
4: Allora mi dice che ti dobbiamo offrire una cena al nostro presidente. Quindi una cena o un pranzo, tanto rimborsa l'azienda, caro Bruno. Va bene?
3: Grazie Jerry, sei gentilissimo.
4: Soprattutto quando è gratis, la mia pancia non avverte mai il senso della sazietà, caro Bruno. Bene, dai, allora andiamo a chiudere la puntata, ti facciamo anche lanciare la sigla.
3: Lancio la sigla.
4: Grazie, ciao Bruno. Sei stato simpaticissimo, ti mandiamo a casa la sedia a dondolo, va bene?
3: Bravissimo, grazie.
4: Ciao, buona giornata. Ciao.
7: Yo, let's funk this party up right here.

0: di Africa Bambaataa, quelli di Reckless, qualche anno dopo, appunto Reckless, nel 91 con Just Get Up and Dance su Radio DJ.
1: Free. Potete fare più piano?
0: Perché?
1: Sto facendo l'amore, mi distraete.
2: Ciao, ma la sedia è ancora disponibile? Vengo a prendere io per un mio amico da Bolzano, Nicchi. Ciao,
0: Bolzano, ciao Nicchi.
3: Ciao, vuole la sedia, quella con la,
0: quella dondolo con le varie velocità.
3: E ora parliamo dei luoghi comuni legati ai capelli, soprattutto per chi ne ha tanti.
0: Quindi non siamo noi.
3: E poi conosciamo la categoria dei fortunati che campano con gli affitti.
0: Ce ne sono tanti,
3: certo.
0: Da trovare l'affittuario giusto. Però.
3: E poi finalmente una teoria credibile sulla creazione dell'umanità.
0: Addirittura, chi è?
4: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini.
3: Grazie,
4: ve lo
3: signorina,
4: dico,
3: ciao.
0: Grazie.
5: Da Canuti Podcast, Bunna degli Africa Unite e i luoghi comuni sui capelli.
0: Vai.
5: Da Terrazza Fab, Elisabetta Gregoraci e l'intervista in spagnolo.
3: Bala,
5: da
3: spagnolo.
5: Fatturare,
3: Bala,
5: fatturare, fatturare, Roma versus Milano. Da Telegela, le cause dello stress.
0: Ah.
5: Il contattista
0: interviste.
5: Marco Marsili e la creazione dell'umanità.
0: Ecco, non vedo l'ora di sentirlo.
5: Bunna degli Africa Unite e i luoghi comuni sui capelli.
3: Ci sta. Mi succede spessissimo, poi c'è la canna, dico no, ma io non fumo.
0: Sì.
3: Ma come non fumi con quei capelli?
0: Cosa c'è?
3: Ascolti.
6: Che significa?
3: Di fumare
6: con i
3: rasta,
6: come il nostro show.
0: Esatto.
6: Quante volte ti hanno perquisito?
3: Sì. Però negli anni 90 mi fermavano continuamente.
0: Tutti, tutti,
3: cioè,
0: certo.
3: Tornando allo stereotipo
0: del capello,
3: dread,
0: certo,
3: sicuramente
0: sì. Capello.
6: Ma pensa che delusione per i poliziotti che non trovavano nulla.
0: Cercavano i rasta,
6: tanto, tanto lavoro per niente.
3: Che soddisfazione per me.
2: Ciao Bunna.
5: Elisabetta Gregoraci e l'intervista in spagnolo.
7: Qui non c'è una qualcosa che hai fatto di cui ti penti, cioè ad oggi ti penti di aver fatto?
8: No, no, no. Un'intervista.
7: Sì. Che è una tua intervista in spagnolo di 10 anni fa.
8: Sì. No, ma tu sai che io mi vergogno tantissimo di questa cosa. No, voglio dire una roba, perché ancora va in onda dappertutto. Gli amici di mio figlio mi prendono in giro, mio figlio mi prende in giro. Quando vuole colpirmi su qualcosa, comincia a parlare lo spagnolo.
0: Vogliamo sentire.
5: Roma versus Milano.
9: Il romano medio è un perditempo. Il romano medio è uno che non vuole lavorare. Cioè nasce con la voglia di non fare niente,
0: non
9: di
0: vero,
9: passare la giornata. Il romano borghese ha ereditato case, appartamenti,
0: certo.
9: E vuol far vedere che è ricco, ma non fa niente effettivamente. Campa di affitti. Quelli che campano di affitti sono tutti poi alla fine dei miserabili. Dicono, fanno, ma poi non esce niente. Milano da singolo è fantastica. Dispendiosa, costosa. Per lavorare anche è migliore di Roma, perché dai, Milano è una città top.
3: Andiamo in Sicilia.
5: Le cause dello stress.
10: Lo stress è, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il male del XXI secolo.
0: Certo.
10: Ne soffrono 9 italiani su 10 e si presenta
0: 10,
10: con diversi sintomi: mal di testa, ansia, insonnia, variazioni di peso, caduta di capelli o tic. Un problema, lo stress,
0: strada,
10: che secondo
0: vai.
10: Una ricerca colpisce 9 italiani su 10.
0: Sì.
10: Abbiamo chiesto ai cittadini gelesi cosa li stressa.
0: Vai,
11: il lavoro, problemi di casa, tutto quello che ci circonda è uno stress.
10: Quale secondo lei la maggiore causa di stress?
12: È un marito che rompe le scatole.
5: Il contattista Marco Marsili e la creazione dell'umanità.
13: Gli ultimi 100 milioni di anni appare l'essere antropomorfo. Come fa ad apparire l'essere antropomorfo? Perché arrivano questi esseri superiori, questi esseri scendono, valutano qual è l'animale più evoluto del pianeta Terra, quello
0: siamo
13: che
0: noi,
13: più
0: vai,
13: può adattarsi a divenire un abitacolo biopsichico antropomorfo idoneo all'innesto.

l'ambito dell'intelligenza individuale ego sum, hanno preferito rivolgere le loro attenzioni al serpente piumato. Il serpente piumato era di due specie, di due tipologie: serpente piumato argentato, serpente piumato dorato. Il serpente piumato argentato si è evoluto grazie a loro, ma non ha sviluppato una capacità intellettiva, un livello decente di capacità intellettiva. E oggi quello che è risultato dal serpente piumato argentato è la specie animale chiamata gorilla. Invece dal serpente piumato dorato è venuto fuori l'essere umano, dall'evoluzione del serpente piumato dorato.

0: Angelo, senti che sound, la nuova di Anna, Wild Girl Wasted su Radio DJ.
1: Spettacolo!
0: Carica!
2: Nel caso vostro sì. È il serpente spiumato.
0: Ah, spiumato, okay, cioè ormai le piume sono finite. Guarda.
3: Ciao belli! Senti, io vivo in Germania, quasi sì. Tutti mi sfottevano a me.
0: Perché
3: gli italiani
0: in
3: Italia non si
0: perché è uscita la Germania dal mondiale.
3: Ma per favore, facciamo una risata tutti insieme.
0: Va bene,
3: che la Germania.
0: Dai, dai. Un po' di sfottò ci sta, dai.
4: Angelo, sangue mio, ma...
1: Ciao. Allora, ieri sera ho fatto la notte per seguire Germania-Paraguay.
0: Certo.
1: Poi alle tre me la son presa comoda, giocava anche
0: l'Olanda contro il Marocco, dove ha vinto appunto
1: grande
0: Marocco.
1: Grande delusione, perché sì. Sia la Germania che l'Olanda sono uscite dal mondiale.
0: Sì.
1: E allora affidiamo la nostra amarezza incontenibile al cantante Munoz.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry!
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto!
14: Piacere, calciolone.
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: tutta sta fagiana.
1: Vabbè, ragazzi,
2: vabbè,
1: prima
2: Playmate, cosa? Scusa, Playmate of the Year. Playboy
1: Mansion. Dobbiamo fare il video nel capannoon,
2: scusa. Parlano di quello, delle Playmate.
3: Playmate of the Year, dai che con Summer Camp si svolta il pomeriggio.
4: Sì.
2: Cioè?
4: Con questa canzone si svolta il pomeriggio.
1: Ma perché la musica pompa, a me è sempre piaciuto. Cioè, chiaro, non ha la profondità degli Zeppelin, dei Pink Floyd, insomma, non sono sicuramente i Clash. Però ogni tanto un po' di leggerezza e anche un po' di terza passione.
4: Diciamo che senza il video questa canzone perde molto il suo fascino.
1: No, a me il genere piace.
2: Il video però è bello.
1: Il video ti dà quel qualcosina in più.
4: La canzone è una generica canzone punk rock dei primi anni 2000, diciamo.
1: Ma guarda che nel generico poi è un attimo a scadere. Invece loro sono riusciti a. In fondo noi siamo in radio, cioè.
4: Vabbè, certo.
1: Poi certo, chi era su DJ TV avrà detto: vabbè, svolta.
2: Ma infatti lui che gli è svolta la giornata, secondo me, perché ha visto il video.
1: Scusate, sì. Ma visto che DJ Aladdin ha messo il di Nicola Savino, che io lo sento, ce l'ho qui sulla spalla destra, che dice fai la didascalia. Perché questo video è così speciale, il video degli Zebrahead di Playmate of the Year?
2: Sì, perché è girato dentro la Playboy Mansion con tutte le Playmate,
1: che
2: quindi
1: Playboy, no.
2: Playboy, la rivista quella diciamo erotica, si può dire, perché non era erotica.
1: soft
2: erotica, comunque con dei nudi,
1: non si vede mai.
2: No, si vedono soltanto delle modelle che posano e c'era la Playboy Mansion, che era un po' la casa di Hugh Hefner, l'inventore di Playboy, che era sempre, diciamo, popolato da tante di queste modelle attrici.
1: E fino alla fine, diciamo.
2: Che sono attrici anche nel video.
5: Era sempre con le moccassino lui.
2: Lui era sempre con la sua vestaglia iconica, tipica. Direi.
4: Sì, Nicola Savino aveva dei moccassini bellissimi questa mattina, devo dire.
1: Ah sì?
4: Cavolo.
1: Un'invasione di moccassino.
4: Camoscio. Un bel moccasso e via.
2: Io sono
1: senza
2: pro moccasso.
1: Senza.
2: Con calze.
4: No.
2: Io sono pro con calze.
4: Sabrina Perego gliel'ha chiesto: Nicola, ma i calzini fantasmini sotto? No, a pelle proprio. A pelle.
2: No,
5: a
2: crudo
5: vedere
2: no.
5: Gli Iron a San Siro c'erano dei
1: calzini. Ma figo.
5: Con le bocche.
1: Allora, a San Siro c'era un cartello con il disegnato il moccassino e la sbarra sopra. C'era il divieto di moccassino.
2: Out of loafers.
1: Ma giustamente. Summer, pronto? Summer
6: camp. DJ One Nation One Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima.

0: Respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Lampredottino.

0: ristorantone. Ci trovi qua.
1: Odino.
2: Mamma, come ti rinfresca la voce di
3: Saturnino. L'altro giorno mi ha mandato un messaggio così, fa: Odino, guarda qui, ho il computer che mi sta rallentando. Stava suonando all'aperto e faceva caldissimo. Ah. E quindi file rallentato.
2: Mi ricorda qualcosa questa scena.
3: Non c'è problema.
4: E non è un effetto speciale che usate durante le serate
2: all'inizio
4: così?
2: Io pensavo, poi mi sono girato al party lag DJ di qualche anno fa, mi sono girato verso Aladdin e gli ho detto: oh, ma
5: e
2: mi ha fatto
3: sì. Ero senza, sotto al sole, senza copertura.
5: E poi cos'è che ti ha girato?
3: La ventola.
6: Ciao Summer Camp, come andiamo? Sono molto contento perché anche stasera, come ieri sera, la giornata di caldo durerà 30 secondi in meno.
2: Eh sì. Ah, tu dici?
5: No, ma che, ma mica 30 secondi al giorno.
2: Qualcosina in più.
5: 30 secondi al giorno,
2: cioè, di questo passo. Due minuti, tre minuti?
5: No, secondo me anche un po' meno al giorno.
2: Non è un po' come
5: la durata della giornata, parliamo
2: dell'accorciarsi delle giornate, di quanto si stanno accorciando. Non è un po' come gli interessi del mutuo, scusa, cioè che all'inizio paghi tanto, poi pian piano aumenta il capitale, scarano, cioè secondo me all'inizio è poco poco.
5: Sai che dopo il 21 giugno fa 3-4 giornate sempre un po' allo stessa ora, che è il picco, e poi inizia a scendere,
2: però è esponenziale, no?
4: Pochi secondi, pochi secondi
2: all'inizio, però poi dopo cresce, no? No? È un ammortamento alla francese,
5: ragazzi.
2: Scusatemi, ma ho ancora il francese nelle orecchie dopo la jam di ieri.
5: Comunque, è finita l'estate, questo è il concetto.
2: Non esageriamo.
5: L'estate è finita, le giornate adesso sono più corte.
2: Va bene,
5: e basta.
2: Noi stiamo aspettando i Blu Vertigo, come annunciato nelle precedenti puntate, ma magari vi siete persi proprio l'attimo in cui dicevamo: oh, martedì ci sono i Blu Vertigo al completo, dalle 4 su Radio DJ. Noi siamo pronti per cominciare con una nuova canzone di Paul McCartney. Sì, Paul McCartney, insomma, uno dei fondatori della... Mannaggia, mi
5: come
2: sfugge
5: si chiama
2: sempre.
5: Andri, aspetta,
2: bravissimi, bravi,
5: ma non mi viene.
4: Cominciamo Blu Vertigo,
2: Vertigo sono da noi dopo. Adesso ci viene in mente, dai, intanto sentiamo la sua nuova solista proprio, Paul McCartney e basta. Si chiama Come Inside.

0: Senti come roccheggia ancora. Perché le prime canzoni erano un po' più ballad, no? Invece con questo singolo Paul McCartney ci fa vedere il lato più rock and roll del nuovo. I Beatles erano comunque.
1: Mi era venuto a me Birotta su Cuba, però così. Io per i nomi. Io.
2: Giovedì scorso è stata anche la giornata dedicata a questa band, i Beatles.
0: Quanto mi è girato. Non abbiamo celebrato il Beatles Day a Summer Camp, nessuno lo sapeva. È stato deciso, ma tipo il giorno prima.
1: Ma soprattutto chi l'ha deciso?
0: C'è un cartello che l'ha deciso.
3: Sì. Ciao Summer Camp, bello fresco Paul, sta bello fresco il Paul. Ciao Summer Camp,
1: ciao
3: Civitanova.
1: Ciao, grazie.
0: No, diciamo che quando si vedono queste grandi leggende, insomma, Paul ha passato gli 80 anni ed sta apparendo in un sacco di trasmissioni televisive, suona, fa i talk show americani, si presta anche un po' al lato comedy, no, dei talk show, e ogni volta interpreta benissimo il personaggio, no, che gli viene assegnato, e c'è sempre quella roba, ma quelli lì con tutte le chirurgie che poi ci sta anche che uno magari qualche ritocchino se lo faccia, ma secondo me è l'animo che rende così quasi immortali queste leggende. Open up your heart, open up your mind, lo dice anche nella canzone,
2: anche
0: cuore e mente aperta,
2: ma a un certo punto dice anche open up your book, una roba del genere.
1: Cioè, no, a un certo punto dice shatafan un book, ma piccolo, shatafan un book, però piccolo, a tutti quelli che gli dicono Paul hai una certa età, lui gli dice proprio shatafan un book, you have to make a book.
4: Summer Camp, io per sfuggire al caldo di queste giornate, questo weekend ho prenotato 3 giorni in sauna.
1: Hai fatto bene, dai, è il periodo giusto, secondo me.
0: Ma adesso voi ridete, ma a me non dispiace comunque lo so che è associata tradizionalmente all'inverno, no? Vai lì in sauna, fuori fa freddo
1: Sì.
0: A me non dispiace. Cioè,
1: tipica finlandese, infatti, ho di posti in cui proprio non è che faccia proprio caldo, però è un caldo diverso da quello che c'è fuori comunque.
0: Vabbè, ma per esempio la mam, che adesso sembra sempre che vuoi dire...
1: A mamma di chi?
0: La mamma
1: che è quello.
0: Però invece è un'usanza tradizionalmente dei posti caldi.
2: Cioè,
0: no?
2: È vero, tipo il Marocco, protagonista
1: di ieri sera.
5: Ragazzi, Aladdin, prima che mi vada a fare la condura, ma mi fai sentire cosa hanno esclamato i giocatori tedeschi a fine partita? Chiedo per un amico e anche per
0: no,
5: me.
0: Certo.
5: Ciao.
0: Qui è proprio siamo proprio nel mal comune mezzo gaudio, ragazzi. A godere. E adesso ve ne andate a casa, cioè, insomma, comunque il Marocco è quello che ha eliminato l'Olanda, no? La Germania
1: dal Paraguay, inaspettato.
0: Ma noi ci ha rovinato il cristianesimo. Qua eravamo lì, massaggi, terme, no? È un po' quella.
1: Il Brasile invece è passato, no? Siccome sento arrivare una bossa
2: contro il Giappone, giusto?
1: Passato contro il Giappone.
0: Poveri, però, mamma, proprio
1: per
0: in extra
1: tamanna.
2: Holly e Benji, quella roba lì.
0: Sì,
2: diciamo,
0: la partita di Capitan Tsubasa, diciamo.
1: Holly, Benji, Mark Lenders, quelli lì c'erano.
2: Si chiamava quello che beveva tantissimo.
1: Roberto,
0: sicuramente beveva della cacciassa mischiata col sake, diciamo, no?

0: rimane, eh? Poi siccome è la parte anche è la parte finale, ma anche la parte iniziale, sì, della canzone, quando magari stai sentendo un discorso in radio e sotto senti questa sorta di
1: bello, aiuta a scandire.
2: Ragazzi, abbiamo fatto confusione anche su Ali e Benji.
1: No, è no, vero, hai ragione, perché Roberto, attenzione, non è l'ubriacone, è vero.
3: Ma no, ragazzi, quello che beveva nel cartone di Ali e Benji, sì, non era Roberto, okay, che era il suo diciamo
1: mentore,
3: colui che l'aveva scoperto, ma era l'allenatore di Mark Landers, era lui l'alcolizzato.
2: Jeff Turner
1: che beveva ed era sempre a piedi nudi, quindi quando stava in panchina giocava con le unghie dei piedi.
2: Allora sto Roberto chi era?
1: Roberto, scusa, era quello più figaccione, con gli occhiali fumé, che è un po' quello che scopre Ollie e poi però se ne scappa, sì, e se ne va in Brasile.
2: Ma soprattutto,
4: buongiorno Summer Camp, Roberto è quello che si bombava, sì, la mamma di Ollie, sì, mentre il padre di Ollie era in marina.
0: Scusate, ma è vera questa cosa? Sì, che io ero già grande quando c'erano Ollie e Benji.
2: Hollywood.
1: No, però non diceva proprio ora vado a bombare la tua mamma.
0: Però il cartone ti faceva capire
1: però,
0: che
1: sì, sì, cioè lasciava a libere interpretazioni anche di questo tipo. È una cosa che chiariamo ogni anno, sì, secondo me.
2: Vero, comunque il padre era in marina, sai, marina in giro per il mondo.
0: Tu dici che anche lui, sarebbe da sentire l'altra campana.
1: In altri cartoni animati
0: agendina andava. Aveva l'agendina,
1: sì, Babbo di Ollie e Benji andava proprio di Ollie e basta, andava in altri cartoni animati e aveva le sue storielle, sì.
2: A proposito di mare,
5: ciao ragazzi del Summer Camp, fra 5 minuti scenderò in spiaggia a Torre Labillo, precisamente Porto Cesario, è mare spettacolo per combattere il caldo. Saluto da Robertino Dalatiano.
0: Robertino,
1: guarda Nicky, da quelle parti lì in Salento sono tante le spiagge belle dove il mare e le Maldive.
0: È vero.
1: Le Maldive,
0: ma
1: guarda,
0: me ne sai dire una in particolar modo magari quest'estate?
1: Ma come fai a dirne una dove cadi bene, dai.
6: Você me apareceu.

0: Francesco Quarna.
1: Bella questa canzone.
0: Ho guardato il video.
2: Sono dei video colorati, quelli della prima mezz'ora di Summer Camp.
1: È caldo, bisogna scoprirsi almeno nei video.
0: Chi l'ha fatta oggi la scaletta? Vinicius, chi è che l'ha fatta? Carlo Ancelotti.
3: Vabbè, però manco a fare i professoroni. Roberto, c'è stato un tempo in cui beveva e come. Quando ha conosciuto Olli, che era uscito da un grave infortunio, doveva quasi appendere le scarpe, ha dovuto appendere le scarpette al chiodo. Sì. E ovviamente Olli era quasi diventato un suo motivo per continuare nel calcio, quindi beveva e come, non tantissimo, ma c'aveva la sua bella fiaschetta sotto la giacca.
0: Tutti, ma che è sta roba, non me lo ricordavo. Comunque poi Roberto veramente saluta tutti e se ne va quasi in segreto in Brasile ad allenare, vedi che torna tutto,
4: tipo
0: anche
4: Ronzo
0: per
4: Canà.
0: Questo tipo Ronzo Canà, anche per questo abbiamo sentito,
1: ma è Roberto che aveva gli occhiali con i fiume che dicevi prima.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, era lui.
5: Potrebbero fare il sequel di Olli e Benji dove spiegano alla fine che fine ha fatto sua mamma, sai, con Roberto o con papà.
0: Era il lato diciamo un po' più sentimentale.
2: Mi è piaciuto tanto quando ha detto
0: Rosa.
2: Beveva ma non tantissimo.
0: No, perché quello di Mark Landers era veramente sempre attaccato alla bottiglia, mentre Roberto ogni tanto.
6: Ma no ragazzi, non fate confusione, Roberto non aveva gli occhiali fumè perché andavano di moda, Roberto era giocato, aveva il distacco della retina.
0: Quante cose sapete su Olli e Benji che non sappiamo?
7: Tantissimi cartoni animati giapponesi della nostra infanzia erano, insomma, come erano dei manga, e quindi c'erano degli argomenti un po' scabrosi, cioè, l'abbiamo capito dopo, però tipo Candy era tanto a posto, giusto?
1: Candy.
0: Sono più preparato su Olli e Benji.
2: È quella della polvere che mette l'allegria.
1: Quella è Pollon.
0: Pollon.

0: Che poi guarda caso Roberto va in Brasile giusto giusto quando la madre rimane incinta.
1: Ma pensa che sagoma questo Roberto, non me lo ricordavo così.
2: Fumata.
3: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. gallerieditalia.com.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
8: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
7: Beh, dovresti proteggerti di più.
8: Corridoio, io uso Max Meyer.
9: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Si sta preparando un po' il terreno per il Blu Vertigo.
1: Sì.
0: Perché noi che cosa pensiamo, no? Poi alle 4 ci sono i Blu Vertigo.
1: Sì.
0: Ma arriveranno magari un po' prima.
1: Ci sta,
0: Si mettono sui divani fuori, ci sono i monitor di JTV e boh, insomma, cominciamo un po' a preparare il terreno,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Prepariamo il terreno anche per la canzone all'incirca, così comunque.
0: Ah, bravo!
2: Infatti, perché dire, questo, ci viene,
3: questo per l'appunto era un bastone fra le ruote, sì. Perché avendo ospiti oggi alle 4, sì, anticipiamo la canzone all'incirca così.
1: E quindi suonate dopo David Byrne.
3: Ormai siamo abituati, ogni giorno c'è
0: paura,
3: una salita da percorrere.
0: Rispetto per tutti, paura di nessuno. Più o meno, dai, all'incirca. Sì, insomma, dai. Allora, andiamo nel 71,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Andiamo nel 71.
0: L'anno di nascita di tante persone, tra le quali io. In questo periodo, tra l'altro, proprio fino al mio compleanno, cioè, anzi, il primo compleanno è già compleanno. No, è compleanno quando compio
1: la nascita. Manca una settimana.
3: Sì, cioè, quando nasci fai 0 anni.
0: Ho scoperto che praticamente quando sono nato, prima in classifica c'era quella che vi facciamo adesso.
4: In UK. Perché te lo ricordi, giustamente.
0: No, non mi era sfuggito.
1: Quando è nato andava già all'Hollywood.
3: In sala parto c'era quella.
0: Allora, volevo dire una cosa. Adesso noi cominciamo a fare la canzone, sì, e molti diranno, fanno quella lì. Però non è quella lì che pensate voi. È quella da cui quelli che pensate voi hanno preso.
3: Dici? Non è una coincidenza.
0: Beh, allora, poi sono generi.
3: La ricorda molto.
0: Il riff rock and roll, blues, insomma, c'è in tante canzoni. Però siccome poi molti magari rimarranno delusi, cacchio, pensavo che facevate quella, magari poi ne facciamo anche un pezzettino.
3: Non anticipiamo, non anticipiamo.
1: Quindi rubate il mestiere di DJ Aladdin, fate un mashup.
0: Facciamo una cosa del genere.
4: Ciamperi è chiuso ormai.
3: Direi quasi medley. Comunque, prima in classifica nel 71.
0: Quella del 71 è questa.

0: come cazzo si fa a non ascoltare Summer Camp? Calmi!
1: Calma, eh.
2: Calma. Comunque, digliene! Digliene!
3: Cosa dire? Ho le criniere dei miei 320 cavalli tutte in piedi! Come fai? Come fai?
1: Calma, ragazzi.
2: I cavalli del camion.
1: Sì.
2: Allora, sigaretta e alcol ce la teniamo poi per magari un'altra.
4: Sì, cioè, non ce la siamo bruciata. Era soltanto un accenno, poi magari un giorno la facciamo tutta.
2: Perché quando senti questo... Però nel senso è quasi come dire... Cioè ce ne sono 60.000 di canzoni
4: però
2: con questa...
4: proprio quando tu
2: diciamo
4: hai prima
2: che qui proprio
4: secondo me sono più quelli che hanno pensato a Cigarettes and Alcohol.
2: Your love is like man. Cioè ce n'è.
1: Questa era in classifica il giorno della tua nascita, Nicky.
2: Esatto, sì, T-Rex con sì. Gary Non. Bello venire al mondo con del sound del genere, del glam rock fatto come si deve.
5: Nicky, che culo che c'avevi questa. Io quando sono nato, prima in classifica c'avevo i Milli Vanilli.
2: Un'altra storia, eh? Un'altra storia.

0: questo tipo di sound lo iniziano a conoscere adesso, ma secondo me intercetta anche qualcuno un po' più grandicello, cresciuto appunto negli anni Ottanta tra l'Italo disco e tante cose incredibili che arrivavano dall'Inghilterra, dall'America. Io ci sento un zic di Mike Oldfield in questa nuova di Francesca Michelin e tante altre cose belle. E la prossima che mettiamo non è esattamente una canzone che ha fatto la storia della musica, ma una canzone che ha fatto la storia di certa musica, no? Di quello che passava in radio.
1: Poi Italo disco, no?
0: Sì, ma proprio nella prima parte degli 80s, da non paragonare con Depeche, Duran e tutto il resto, ma secondo me il suo l'ha detto. Valerie Dore, The Night.

0: Mai. Valerie Dore the Night è una di quelle canzoni che fa parte di quel mondo musicale dei primi anni 80 di produzioni italiane, che poi ha avuto una sorta di seconda vita, un po' come l'hanno avuta i B-movie all'italiana, no? Che sono stati considerati spazzatura per tanti anni, poi ti arriva un Tarantino,
1: esatto,
0: che dice
1: lo prende proprio come modello.
0: Amo,
1: no?
0: Moltissimo il B-movie italiano, gli spaghetti western,
2: se li va a rivedere, poi dopo li cita nei film,
0: e sono tanti DJ, no, che propongono queste cose.
3: Sì, questa musica che poi finisce ad esempio sul palco di Coachella grazie ai ragazzi dei Mind Enterprises, che fanno appunto questi DJ set di Italo Disco, quindi questa cosa qua,
0: e sono andati a Coachella.
3: A Coachella, tra gli altri festival in cui hanno
0: suonato. Ma c'è la playlist di quello che hanno messo, che vorrei sapere se c'è dentro Valerie Dore the Night.
3: Secondo me si trova, dopo cerchiamo su setlist.
0: L'hanno messa quella divento, ma
3: quella nei set che si trovano su YouTube ogni tanto c'è.
0: Che
3: figata. Comunque stavano benissimo queste due canzoni.
0: Sì, eh.
4: Ciao ragazzi, non so se gliel'avete già fatti, però volevo fare gli auguri a Francesca Michelin e suo marito per il matrimonio, e dire anche che erano veramente meravigliosi, che è stato tutto bellissimo vederlo, secondo me era proprio da lei, ecco, quindi anche da loro, credo. Comunque è grande Francesca, questo disco è meraviglioso.
2: È vero, congratulazioni, si sono sposati questo weekend, erano molto belli, sono arrivati o andati via, non so, in Vespa.
0: Bene, ah, lei, bello!
2: Lei, se non erro, proprio seduta un po' come...
0: con le gambe tutte da una parte.
2: Vacanze romane, capito?
0: No,
2: come
0: vabbè.
2: Si dice all'amazzone? Come si dice la seduta? Esatto.
3: In Piemonte si dice disbies.
2: No, ma perché con il vestito lungo ti devi sedere disbies. Sì, non so come si dice nel nord-est.
0: Ma c'era tutta la... come si chiama? Lo spago coi barattoli? Come si vede nei film?
2: Non credo, però

0: passato di una famiglia giapponese, una famiglia per bene, tra l'altro.
1: Passato, ma anche presente, perché non è mai passato di moda. Adesso si chiama Capitan Tsubasa, ma il signor Tsubasa comunque avrà comunque anche lui le sue storie, no?
2: Sempre un po' così pruriginoso.
0: Sai che secondo me Capitan Tsubasa è comunque il nome della serie originale che noi chiamavamo Holly e Bailey.
1: Adesso è tornata a chiamarsi Capitan Tsubasa.
0: Un po' come Star Wars, diciamo, no?
2: Sì,
0: è presente, no? Che quello che noi abbiamo chiamato per anni Lord Fener, sai, sono tuo padre e tutto il resto. A un certo punto vai al cinema, Darth Vader, che dice: ma scusate, ma ero rimasto proprio. C'è stato questo switch verso la versione originale.
1: Tornata ai nomi originali, prima un po' occidentalizzato.
3: Tutti i cartoni della nostra infanzia erano un po' scabrosi. Basta pensare a Dragon Ball, a Bulma e a tutte le ragazze che c'erano in quel cartone.
0: Cosa facevano?
2: Dragon Ball non coperto.
1: Io di scabro, no, qualcosina io sì, ma di scabro Dragon
0: Ball.
1: Quando
0: è uscito Dragon Ball, io ero già in pensione. andavo a vedere però, i lavori.
1: Se tu vedi, per esempio, Lupin, anche lì c'è Margot o Fujiko. Fujiko. Che è, dai,
4: ispettore Zenigata.
1: Lui è meno sexy, ma Margot e Fujiko, che sono la stessa persona.
0: Quello presente.
1: Un po' come Capitan Tsubasa e Oliver Hutton.
2: Anche Occhi di Gatto ogni tanto aveva delle scene un po'.
1: Ma poi
2: così,
1: c'è quella sigla alternativa che adesso non mi ricordo se ce l'abbiamo, quella sigla alternativa che ci avevamo proposto
0: a noi. Quella che al posto di Gatto dice un'altra cosa,
2: quella originale,
0: anche al posto di Occhi di dice un'altra cosa,
4: diciamo,
1: è la versione giapponese quella della sigla, no, che mantiene la melodia però il testo è diverso.
2: A me piace Aladdin che canta i vocali degli ascoltatori.
0: Sì, è troppo sbatta, dai,
5: ragazzi, non dimentichiamoci che esistono solo due persone al mondo che rincorrono il pallone con i jeans: Oliver Hutton e Nicky Fabrizio.
0: È vero. E io anche il Bob però so fare con i jeans, che non è da tutti,
4: un mazzo di chiavi
0: si intride.

0: Forza, on ballare the dance floor. Un po' così,
1: certo, sì, sì, sì. Oppure avresti fatto da disco a disco, cioè vai da una parte a ballare fino all'altra discoteca.
2: Andavo a Pestum, dove tra l'altro questo sabato c'è
1: From Pestum,
2: no, il prossimo.
3: Che sei anche tu in zona, che vabbè, magari ci vediamo lì.
2: Sì, anche io in Cilento.
4: Rimaniamo in zona con questo ascoltatore.
5: Ragazzi, ci stiamo dimenticando un cartone un po' minore.
1: Quale?
5: La Mu. La Mu teneva un bikini leopardata, che mamma rocarne.
1: Ma chi è la Mu che teneva un bikini leopardata?
2: Allora,
1: che mi
2: detto
1: aggredi,
2: adesso, poi fa un po' manico, ma ricordiamoci che eravamo tutti molto piccoli, cioè, quindi non lo so, però che adesso non... è brutto dire oh Margot, ma oh figo Margot. Però insomma, era
1: questo ascoltatore io me lo immagino, bambino che fa, ui mamma, ma chi è la Mu teneva un bikini leopardata che mi ha aggredi?
3: Ma numini bikini.
1: Numini bikini.

0: Ma dove siamo?
1: Che rosolio, ragazzi.
0: Cioè, se fossi stato sul lettino bordo piscina di un bellissimo albergo sulla costiera amalfitana, a questo punto mi sarei alzato, sarei andato

0: volta abbiamo lanciato questa canzone ridendo come gli scemi, come fanno quelli dei Whirlpool.
1: Esatto, per, solo così si può lanciare questa canzone.
0: Per mixarla meglio.
1: Comunque sono andato a cercare la Mu, ma guarda lo guardate, quello di un bikini tigrato. Proprio di quello
2: che genere animalie.
1: Diciamo. Pare un bikini dell'uomo tigre, pare. Animalie.
3: Questa è la canzone che cantava la madre di Holly al padre ogni volta che tornava.
4: Ti tradisco.
1: Ragazzi, adesso arriva Mark Landers e dice: adesso basta prendere in giro il mio cartone animato, va bene?
5: Comunque Holly ha avuto il merito di riuscire, dopo finita la carriera da calciatore, a riciclarsi, è diventato un grande cantante.
1: A vincere Sanremo, tra l'altro.
0: Ah,
1: sì,
0: Madonna,
1: sì.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Sono quei cambi, quei twist, no?
1: Ha tolto un H dal nome e ha vinto Sanremo.
6: Grazie. Vabbè ragazzi, vogliamo parlare della cotta che io avevo per Terence di Candy. Già allora mi piacevano stronzi e cafoni e sfuggenti, capito?
1: Però è bello innamorarsi dei cartoni animati, sapendo che non li incontrerai mai.
2: C'è Carlo che dice: ragazzi, nella categoria cartoni piccanti non dimenticate Gigi la trottola che vinceva a basket ogni volta che vedeva le mutandine.
0: Veramente?
1: Sì,
0: mi sono perso una fetta veramente di intrattenimento.
1: Già vedevi le mutandine
0: quelle
1: reali.
0: Vere
1: eri già in giro e noi eravamo a casa a gasarci con i cartoni.
0: Certo, sì.
7: Eri già là in Svizzera a mangiare gli hamburger. Esatto. Americani.
0: Senti, comunque
1: eri Svizzera bene la Sprite, come una volta ha detto.
0: In Italia ancora non c'era.
1: Andavo in Svizzera a bere la Sprite, la Madonna.
0: Va bene ragazzi, è tempo di lasciarci per qualche minuto. Comunque quelli di, volevo dire, no? Quelli di Whirlpool Production,
1: sì.
0: No? Secondo me prima di registrare hanno bevuto un caffè trasparente,
1: sì,
0: o magari dell'Assenzio, che ne so, no? Perché
2: sa
0: erano...
2: che vado si dice a bermi del caffè verde adesso, quello della Calabria, quello... di cedro.
1: Non vuoi la Sprite, che c'è un mio amico che me l'ha portato da...

0: Promotion.
1: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
16: Radio DJ consiglia.
17: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
18: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
17: LP,
18: Coez,
17: Elvis Costello,
18: Mannarino
17: e tanti altri.
18: No Borders Music Festival, il suono della natura.
17: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e noBordersMusicFestival.com.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 4!

0: con l'aggiunta di ukulele non l'avete mai sentito.
1: Finalmente è stato accordato quell'ukulele che l'ha inutilizzato da tanti anni.
2: È come
3: si
2: un fanno diapason.
3: Usare questo ukulele bellissimo.
4: Che poi questo non è un ukulele, è un ukulele.
3: Questo è un mini ukulele. Già l'ukulele è l'autoradio delle chitarre.
0: È vero.
3: Questo qui è lo scooter.
0: È troppo quasi bello. Un monopattino, diciamo, sì, per stare.
3: Proprio è un tascabile.
0: Sì. Io ci ho sempre creduto, ragazzi, quando sembrava non sarebbe mai più successo, invece è successo. Pensa martedì 30 giugno. I
3: Blu
0: Vertigo
3: aveva detto: se mi votate, rimetto insieme i Blu
0: Vertigo. E ci sono, ragazzi, Sergio Livio e Andy Morgan al gran completo.
2: Ciao a tutti,
4: ciao.
0: Ma poi
4: ciao a tutti.
0: Provati e riprovati, ormai insomma c'è stato questo concerto che ha commosso un po' tutti, che insomma chi c'è stato ricorderà quel momento, no? Quando è stato l'Alcatraz? Cos'era?
3: 14 aprile.
0: Io ero piuttosto sotto al concerto, no? Guadagnato, sai, con l'esperienza, pian pianino, sai che passi, ti fai piccolo piccolo, e mi sono piazzato. Poi a un certo punto è partita l'intro e io guardavo, a Livio gliel'ho già raccontata, guardavo la porticina, quella che separa i camerini dal palco, no? E vedevo la luce accesa, perché dietro c'era la luce normale, certo. Non c'era la luce normale. Un minuto, due minuti,
2: niente,
0: tre minuti. Allora ci guardavamo intorno.
3: Che era un po' lungo?
0: No, abbiamo detto, vuoi vedere che stanno, sai, ce l'hai quella paranoia, no? Stanno litigando proprio.
3: Ma
0: prima.
3: No.
0: E invece, è stato un concerto spettacolare, anche molto.
3: Ma
0: molto
3: si sei trasformato in Scanzi?
0: Perché?
3: Ma non lo so, c'ha sempre in mente che la gente litiga.
4: Vabbè, ma. Cioè,
0: allora, diciamo che dai, quando ci sei tu, qualche volta è capitata qualche litigata.
2: Ma come?
0: Qualche
2: ma
0: volta
2: non mi risulta.
3: Ma non è vero.
1: C'è da dire che oggi i ragazzi sono arrivati anche con largo anticipo. Allora,
3: ma cosa sono sti luoghi comuni?
2: Prima, ragazzi,
3: ma
2: infatti, ho fatto un rally dalla Liguria, ho fatto un viaggio di quelli veramente da settaggio. Scusate, sport dell'auto.
3: Ma possiamo parlare di noi? Beh, cioè, allora tu quante volte hai litigato con me?
0: Litigato con te mai.
3: E allora questo conta.
0: Beh, però insomma dai, ha toccato molto la parte musicale, perché i ragazzi sono caldi, poi avete sempre suonato, non è che è una di quelle. No vabbè, allora se me la chiami così, scusa.
3: Io sono allora, come Roger, però la tonalità è
0: il sol saremo, no?

0: You did me, Pasadena.
1: That's incredible, ragazzi. Just...
0: Perché questo non è un pezzo nostro, però.
1: No, vabbè. Poi rimettiamo.
2: È un pezzo che nostro. La litigata.
0: No, è un pezzo.
1: Vabbè, improvvisata, nel senso, non è che ci siamo trovati.
0: No, avevamo provato,
2: settimane di prove.
0: Non c'era dubbio su questo.
1: Si sentiva.
0: Ci sentiamo tra poco, Blu Vertigo Summer Camp. Radio DJ
3: One Nation One Station. Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Summer Camp su Radio DJ ci sono i Blu Vertigo, ci sono nel senso che sono con noi, questo sì. È un loro classico, mi ha fatto ridere una mia amica perché poi dopo il concerto io ho detto l'altra sera sono andato a vedere i Blu Vertigo, non puoi capire, no ma fighi, è stata una bomba, poi Morgan ha detto delle cose, sembrava che i ragazzi neanche sapessero, infatti poi ho scoperto era così, tutto molto spontaneo, e lei mi fa ma le hanno fatte quelle vecchie? E faccio beh
1: sono solo vecchie,
0: sono solo classiche. No, sì. Però non sarà sempre così, no, diciamo.
1: Ma senti, volevo dirti, ma ti è piaciuto veramente il discorso?
0: No, veramente, è piaciuto un casino. Il discorso.
1: Ma lo potresti riassumere?
0: Beh, hai parlato per, credo, una decina di minuti.
2: Ah,
0: no?
2: Vabbè, sì.
0: No,
2: vabbè.
0: No, però è stato veramente un discorso fatto col cuore. Cioè, si vedeva che ti eri preso degli appunti e c'erano delle cose che volevi dire a tutti i costi e quindi tutti seguivi una traccia, però... praticamente Morgan ha parlato anche a tutti loro, no? Ha parlato 5 minuti di Andy, 5 di Livio, 5 di Sam.
1: Allora sono già 20.
0: Vabbè, forse era 2 e mezzo.
3: 15.
0: Ma è stato molto toccante e l'impressione nostra, poi confermata dai ragazzi, è che comunque anche per loro è stata un po' una sorpresa.
1: Poi quando a un certo punto uno ha detto canta, allora lì ho finito.
0: No, ma perché? L'hai messo a posto anche lui, l'hai messo a posto anche lui, no, non ricordo.
2: Era in un'altra parte del concerto.
4: Ha risposto bene perché gli ha detto stai sentendo cose che non sentiresti da nessuna parte.
0: Esatto.
4: Gli ha risposto esattamente così.
0: Esatto.
1: Beh, comunque io sono stato veramente contento di fare quel discorso, ma soprattutto di fare quel concerto. Cioè, perché ho cercato di spiegare cosa c'era dietro quel concerto, qual era la motivazione, qual era la prospettiva, che cosa noi cosa rappresenta per noi questo, perché noi non siamo abituati a dare un senso alle cose, siamo sempre meno abituati a dare un significato alle cose che succedono, e invece io volevo proprio spiegare cosa c'è dietro una reunion di un gruppo che da 20 anni non suona insieme, perché siamo ritornati a suonare, perché noi non vogliamo dimenticarci di noi stessi, noi vogliamo ricordare quello che siamo oggi in un mondo che fa di tutto per farci dimenticare. E noi cosa siamo? Esseri umani. Questo è quello che volevo dire.
0: Beh, poi ha detto tante altre cose, insomma. Hai chiesto un po' perdono, no? Sembrava.
1: Una sempre bisogna, è sempre, sempre, secondo me, è il caso di chiedere scusa.
0: Certo.
1: Fare ammenda.
0: Bello, bello, bello. E sti pezzi nuovi, questi
1: allora, pezzi nuovi sono tanti, milioni di milioni, non rompeteci i coglioni. Cioè,
3: quindi poi vanno selezionati.
1: No, allora sapete quanti sono?
3: Quanti?
1: Adesso i pezzi che abbiamo selezionati, no, noi non ne abbiamo selezionati ancora molti, però stiamo scegliendo tra 91 canzoni.
0: Ma
1: che sono poche perché sono già la selezione di 280. Che non sono la selezione di 1000.
4: Allora,
1: non
4: scherzo, ma non è
1: non ma sono loro sono esasperati.
2: Il primo capitolo di selezioni che sono 4.
1: Sono 4. Però ragazzi, cioè io dal 2020 dal lockdown,
0: sì.
1: Dal lockdown, quando ci siamo tutti chiusi in casa, io ho deciso che scrivevo un pezzo al giorno.
0: Ok.
1: Facciamo un po' il calcolo.
0: E beh, sono tanti.
3: Ma ci sono anche canzoni che magari erano rimaste da parte negli anni 90,
2: non solo feriali.
1: No, ma c'è a volte anche 2 in un giorno.
3: Ah, beh, allora vedi, allora
1: no, perché io le faccio, però non è che le scrivo soltanto sulla carta oppure faccio una app.
0: Ma Morgan in casa c'ha sempre lo studio.
1: Io le chiudo,
0: sì.
1: Cioè le rendo ascoltabili, poi magari sono abbozzate, però comunque sono canzoni finite strutturalmente. Testo, cosa? Cioè, sì. Quindi io ho, calcoliamo.
0: 1800, se, dai.
1: Sì, inediti. Sì.
0: Ma,
1: poi c'è la gente che dice: oh, ma perché non scrivi qualcosa?
3: 1800 canzoni. Ma canzoni che sono rimaste da parte dagli anni 90,
1: questo
3: magari che avete
1: molto
3: ripreso?
1: Molto spesso, perché molto spesso, e lo sa chi scrive le canzoni, che succede, che ci sono delle idee che ogni tanto rimangono là, quindi le riprendi.
0: Sì.
1: Oppure proprio roba che anche. Erano degli inediti ai tempi, per esempio, di dischi nostri negli anni 90 e io le ho riprese in mano adesso, a distanza di 30 anni.
2: Anche degli anni 80, in realtà.
1: Anche degli anni 80.
2: Anche del Lizard Mixture.
1: Bravo, perché ho tutto un capitolo che consiste in 1709 canzoni ed è una pre...
3: Okay, sono, sono numeri esatti, come 1800.
1: La prediscografia.
3: Esatto.
1: È il periodo prediscografico.
0: Senti, ma è vero che prima di fare questo concerto avete fatto una sorta di... di ritiro in montagna di qualche giorno, come le squadre di calcio, è vero? È un pettegolezzo.
5: Da chi è arrivato?
2: Sembra già.
0: Ma sai che non mi ricordo neanche più, però boh, mi è piaciuto.
2: Me la stai mettendo anche un po' mindfulness.
0: Sì, bella, cioè, però, i ragazzi vogliono.
2: Molto, ma non
0: è vero.
4: No, in montagna no.
0: Però nel sole.
4: Nelle Langhe sì.
2: Sembrava.
0: Ah, nelle Langhe. Beh, vedi.
3: In montagna però.
0: Ma chi è andato nelle Langhe?
3: Hanno fatto un ritiro senza di te.
4: No, ma non so che ritiro.
2: Eravamo vicino ai magazzini Merula. Eravamo
0: abbiamo fatto le prove. Ah, eravamo a Mondovino.
4: Esatto,
0: Mondovino. Ah, le prove.
3: Ma si chiamano.
0: È venuto fuori il pugliese. No, le prove. Le prove, niente di meno.
3: Che fanno tutti le prove. No, noi pensavamo ritiro in montagna, appunto, come calciatori, con quella cosa che vai a raffreddare i muscoli nella sorgente, nel ruscello. Così ce l'avevamo fatti sto.
2: E lo yoga con la tavola da sap.
3: Esatto.
0: Però vedi il pettegolezzo, come il telefono senza fine.
2: Benissimo.
0: Sentito, si sono trovati tre giorni proprio assurda, niente alcol, niente proprio, cioè proprio
2: un solo respiro,
0: solo respiro,
2: come Luca Jurman per un anno.
3: Respiriani, vai nelle Langhe senza alcol a fare il ritiro,
0: dai, sentiamoci un altro classico. Questa forse è la canzone che ci ha fatto conoscere i Blue Vertigo, quando andavate da Red Ronnie, diciamo. Guarda, quando tu con i capelli, beh, io odio
3: respirare,
0: respirare lo odio.
3: No, da Red Ronnie era il 96, questa 95. È del 95, 95, ragazzi, sì. Sì.
0: Non l'avete mai fatto io odio da
3: con i capelli lunghi e come si chiamava il monsignor Tonini?
4: Versilio, Versilio Tonini.
3: Una quella specie di papa.
2: Quando ancora mandavamo. Com'è quella specie di papa? Per via del dual mono.
4: Il Versilio Tonini era il consigliere del Vaticano, cioè quello che praticamente quando qualcuno mette in difficoltà la religione cristiana risponde utilizzando in parole.
0: Lui è stato chiamato perché io stavo mettendo in difficoltà la religione.
4: Esatto.
0: Beh, vabbè, oh.
4: Esatto.
0: Che comunque col seno di poi, insomma, tanta roba,
3: ma
0: dai.
3: Me l'hanno scagliato contro, io ci ho litigato, guarda caso.
2: E ricordo ancora la frase: "Ma lo sai cos'è il DNA?"
0: Disse chi?
2: Tonini. Ma a te,
3: a un certo punto gli dissi: "Senta, ha vinto." E lo ha abbracciato.
4: Esatto.

0: Allora, poi mentre andava Iodio, siamo tornati un po' sull'episodio che coinvolgeva il... come si può chiamare quel tipo di figura?
1: Un signore.
0: Teologo.
2: Signor Tonini.
0: Sì, perché comunque nella vostra canzone L'eretico...
3: c'è questo verso: Cristo a voi non appartiene, lui era troppo santo, quella notte tra di voi coi chiodi in mano c'ero anch'io.
0: Forte, no? Come avevi un po' smascherato, no?
3: Vabbè, comunque dai, erano altri tempi.
0: E lui era ancora molto giovane.
3: Oggi non scriverei più cose del genere.
0: No.
3: Perché oggi, secondo me, sono molto cambiati i tempi, moltissimo. Molto, molto diverso. Anche sull'umanità il discorso è molto diverso. Siamo prossimi a una per esempio, alla rivelazione degli alieni.
0: La vedremo noi nella nostra.
3: Sì, credo di sì. Beh, l'agenda dice 2030.
0: Ma l'agenda ha detto tante cose, ragazzi.
3: Sì, allora, comunque
0: che...
3: poi alla fine c'è anche questo discorso: to live long enough to live forever, che diceva Hofstadter.
0: Certo.
3: Quindi del 2050. Se si riesce ad arrivare al 2050, c'è la vita eterna.
0: Ma pensa che nervoso. Se al 2049 sei in bicicletta qua in circonvallazione e mentre che dici ma porco Giuda, sì, mi mancavano sei mesi e vivevo per sempre.
4: Quindi è sempre più praticamente ovvio che esistano altre forme di vita.
3: Questo sì,
5: assolutamente.
3: È ovvio che esistano altre forme di vita. Il problema è che in che rapporto siamo e c'è il problema dell'interdimensionalità. Noi abbiamo 5 percezioni, noi riusciamo a capire solo quelle cose che possiamo vedere, annusare, eccetera. Però se tu ci
0: a volte si ha la sensazione, no, di avere anche...
3: Non è detto che noi quando non vediamo, ma possiamo essere visti, no? Questo significa che noi, anche se non abbiamo la telepatia e altri esseri in altre dimensioni ce l'hanno, loro possono ascoltare noi e noi non capiamo che loro ci hanno ascoltato, ma loro possono.
0: Questo è il classico esempio, tipo stai guardando qualcuno di spalle in metro, lo guardi o la guardi per 10-15 secondi e quella persona si gira e dice cacchio, mi sento, cioè stiamo parlando un po' di queste cose, no?
3: Ma questa è la sensibilità, sono altre cose,
0: però sei di spalle, cioè
5: anche perché la metro è oltre la quantistica,
0: anche quello
2: volevo parlare di oppure degli alieni dei Simpson, avete presente i due alieni dei Simpson, quelli con i tentacoli, che ogni cosa che succede loro vedono la Terra da molto lontano, però in realtà sanno cosa è successo in quella stanza.
3: I Simpson sono in realtà scritti da alieni,
2: ridono di noi,
3: sono scritti da alieni,
0: che questo
2: può essere Matt Groening.
3: Comunque gli alieni ci sono, ma noi non li percepiamo, questo volevo dire.
0: Certo.
3: Non li percepiamo perché stanno in un'altra dimensione, si chiama interdimensionalità questa cosa, ok?
5: Io resto convinto che nel 1990 ho avuto un avvistamento sulla Monza Concorrezzo.
0: Attenzione.
5: So che non sembra credibile, ma io ho visto questa cosa.
0: Perché deve essere credibile solo
3: per
0: quando succede in Arizona?
3: In inglese, quando mi insegnava, diceva I live in Concorrezzo. Perché perché portava questo
5: esempio? Però mangiava la Z.
1: Concorrezzo.
0: Senti, adesso, con tutto il rispetto per gli alieni, vorrei passare all'argomento remix, se no poi c'è il rischio che ci salutiamo. Vabbè, insomma, voi sarete in tournée quest'estate, ormai si sa, insomma, vi invito a cercare sul sito tutte le date. Avete tra l'altro una tournée che tocca un po' tutta l'Italia, quindi
3: certo.
0: nessuno rimane fuori.
3: Anche le Langhe?
2: Sì, partite il 16 luglio da Asti.
0: Il 16 luglio, più Monferrato,
2: Però non lontano, e poi c'è
3: Asti,
2: Roma il 18, 19
3: Moscato.
2: Firenze.
3: Moscato, esatto.
0: Moscato da Asti. No, però presto sul sito dei Blu Vertigo troverete qualcosa di più interattivo.
3: Posso
0: ancora
3: sintetizzare questa
0: vai,
3: cosa
0: vai.
3: Noi è 30 anni che è uscito nel 2027, sarà il trentennale di Metallo No Metallo,
0: certo,
3: che è uscito nel 97, e noi abbiamo pensato di fare questa cosa, di scegliere una canzone che non fu un singolo di quell'album,
0: okay,
3: che però oggi riteniamo che sia attuale perché ci piace suonarla e perché ha anche per me un testo che è più attuale di altri, e si chiama Miscugli, Le arti dei miscugli. Questa canzone noi la vogliamo dare in, diciamo,
5: mettere a disposizione sharing, in maniera scomposta,
3: in maniera con le tracce separate, in modo tale che chi vorrà potrà partecipare a questo gioco.
0: Vabbè, ma lo sai il primo che partecipa?
3: Fare un remix. Fare un remix.
6: Io ci sto lavorando a questa versione qua, se volete vi faccio sentire.
0: Vai. Aspetta, adesso arriva.
7: Un uomo intelligente, molto diverso da loro.
3: Interessante.
6: con gli Strokes.
2: Gli Strokes.
8: Come fai un mashup?
2: Juice Box.
8: Il problema è questo, che noi non vogliamo che si usi l'intelligenza artificiale per fare questa cosa.
2: Lui non usa l'intelligenza artificiale.
8: No, non sto dicendo relativo a te.
2: Usa le sue manine.
8: Sto dicendo che appunto, come esattamente come fa lui, bisogna lavorare di artigianato.
0: Prendi la voce di Morgan e cominci a
8: sovrapporre.
0: Perché
8: se no non ci interessa.
0: Eh no, certo. Okay?
8: Allora noi ascolteremo questi remix e poi quelli che ci piacciono di più gli daremo anche la possibilità di suonare. Di suonare il 12 settembre a Carroponte.
0: No, vabbè.
8: Dopo di noi.
0: Ah, certo, il DJ set
8: fa
0: finale.
8: Un DJ set, però soltanto se merita, e questo lo possiamo decidere solo noi.
0: Bellissimo.
5: E tutto questo nascerà proprio il 3 di luglio, esatto. Questa nuova possibilità, perché è San Tommaso. E noi con San Tommaso indagheremo sull'utilizzo della.
2: Non credete finché
5: AI.
2: Non. Esatto, certo.
9: Quindi se noi sgamiamo non sentiamo c'è l'intelligenza artificiale.
0: Certo, allora, perché tu adesso puoi nutrire il. Come si chiama? Suno, quello più famoso.
2: Suno, sì.
0: Guarda, ti do la voce di Morgan, che te la dico? La batteria di Sergio, vai. Andy, tastiere, sassone. Fai tu una cosa carina che voglio far bella figura.
5: Non è proprio San così, Tommaso, però. Vabbè. Non ci prendete per il culo.
0: Però esatto, sì. Con il prompt giusto, secondo me, con un po' di tentativi ci arriva.
8: Come
0: fare
8: dicono
0: una
8: prompt
0: cosa.
8: In Puglia?
0: Beh, scrivi delle cose all'intelligenza e lei poi...
2: Quindi c'è il rischio che passiate l'estate non soltanto in tour ma anche ad ascoltare le tante cose che vi arrivano, perché dovrete voi giudicare, quindi dovete ascoltare i pezzi.
8: Sai
2: che
8: dove noi ascoltiamo i pezzi? Ad Ascoli.
0: C'è Ascoli?
5: C'è Assisi.
2: C'è Assisi, poi andate ad Ascoli a decidere.
8: Assisi, diciamo, esatto. Diciamo sì, sì.
9: Perché ci piace. Faremo un ritiro di 4-3 giorni nella montagna.
8: Noi, comunque, vogliamo lanciare questo remix per preludere a quella che sarà la grande celebrazione del trentennale di Metallo non Metallo. E se il remix è veramente meritevole, noi lo pubblichiamo pure nel repackaging del disco.
0: Esatto. Bellissimo, mamma mia, ragazzi, che responsabilità, fighissimo, no? In bocca al lupo a tutti, tenete d'occhio.
6: Quindi non mashup,
5: buon lavoro.
6: Remix. Perché se no c'è il problema del copyright.
2: DJ Aladdin devi trovare un nome alternativo, se no ti riconoscono subito.
8: Allora, mashup vuol dire mettere insieme due pezzi.
2: Esatto. Aieie Brazzo si chiama il remix di DJ Aladdin.
0: DJ Aladdin, e lei finirà così.
2: Per forza.
0: È stato un piacere, in bocca al lupo, Blu Martino, bentornati.
10: La sua band preferita?
11: I Sepultura, tutta la vita.
10: Schibidi Bobbidi.
12: Summer Camp
13: Radio DJ
14: One Nation One Station.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
18: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
17: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
21: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno,
20: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
2: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Doci, mezz'ora incredibile, infuocata insieme ai Blu Vertigo. Se avete acceso la radio, insomma, aspettate le 5 qualche minuto e recuperate questa
1: e dove posso recuperarla la puntata?
2: Su dj.it, sì. Oppure sull'app di Radio DJ e anche su YouTube, quello magari tra un po', insomma, però arriva anche
3: sì,
2: lì.
3: Sì,
2: con
3: se
2: calma,
3: volete vedere anche il video.
0: State due mezz'ore infuocate oggi su Radio DJ, una quella con Pardo.
3: Che è vero, stamattina è tantissimo.
0: Molto rock'n'roll, molto
3: qualità, grandissima.
0: Molto piena.
3: Sì, dark wall and the sunshine.
0: Vabbè,
3: sunshine.
0: A me piace quando
3: noi
0: qualcuno
3: tifosi dell'Arsenal.
0: Quando qualcuno è carico e ha voglia di insomma, di trasmettere quello che sta provando, quello che sta facendo, è sempre benvenuto.
2: Piaciuta anche a Londra questa mezz'ora di
0: sì.
4: Ciao Summer Camp, un saluto da Liverpool Street, London, da Giuseppe,
5: Francesca, Lorenzo.
4: Mentre ci mangiamo un panino per la strada e ci beviamo un sidro londinese che non è paragonabile alla birra, vi ascoltiamo qui live da Liverpool Street Station.
1: Secondo me lui voleva dire non è paragonabile alla birra di Assemini. Non è proprio paragonabile, però bravi che ci hanno provato. Bravi inglesi. Bravi.
0: Oh, fate un salto a Brick Lane, dove c'è quel negozio di dischi dove succedono sempre delle belle
3: cose. Della scena, al negozio.
0: Zona, per me è tappa fissa, certo. Quando si va a Londra.
2: Ma si vince qualcosa oggi al Summer Camp?
0: Bravissimo, grazie per avermelo ricordato. Insomma, sono delle cose che uno dà quasi per scontato. Allora, lo sa bene chi era Biella, Super Biella, questo sabato a vedere Yellow e Storie Tese e anche tutti i gruppi che li hanno preceduti, insomma, che hanno avuto una bella reazione dal pubblico. Poi è chiaro, quando salgono sul palco i maestri, danno una lezione un po' a tutti. Però li ho visti veramente carichi, 3 ore di concerto. Un concerto impegnativo dove ti commuovi, piangi, guardi le dita sugli strumenti, sono tutti pazzeschi, ragazzi, dal Meyer a Cosma, Faso, Elio stesso, ragazzi, prende delle note incredibili. La nostra Paola Folli ha dato spettacolo e sono in tanti a dire ma cacchio, non li ho visti ieri, sono tesi a Biella, adesso cosa faccio, devo aspettare il prossimo concerto.
1: La possibilità ve la diamo noi, ovviamente le date sono tante, ma noi vi regaliamo
0: le
1: solo
0: date
1: queste
0: sono tante, milioni di milioni.
1: Ma noi vi regaliamo solo Milano, Piacenza, Lanusei, Edolo, Azzano Decimo e Seravezza, cioè solo. Sono 7 opzioni. 7? No,
0: forse sei
1: opzioni, potete scegliere fra queste 6.
0: L'importante è partecipare al A la carte tour, il nuovo tour degli Yellow e Storie Tese che toccherà tutta Italia. Prenotatevi per vincere i biglietti al 347 342 5220. Adesso ti sembra quel momento che dici adesso mettono la pubblicità, invece no.

0: e tutto vissero felici e contenti, no?
1: Sì.
0: Quando finiscono le canzoni dei Lemon Twigs si ha sempre un po' con l'impressione, sì, dai, è andata bene.
2: Quando suonano i ragazzi a Milano?
1: Mi sembra il 5 ottobre.
0: Ma al Castello Sforzesco?
1: No, perché la rassegna dell'estate al Castello purtroppo sarà finita con l'estate, appunto.
0: Vabbè, giusto, il 21 settembre basta.
1: No, il 9, un po' prima.
0: Un po' prima, dai.
1: Con la data di Marco Castello al Castello, quella sarà l'ultima dell'estate.
0: No, che poi metti che poi inizia a fare fresco, è anche brutto stare lì a sentire.
1: È così.
0: Va bene, allora che facciamo? Ci concentriamo sul...
2: concentriamoci, dai.
0: Come mai ci avete fatto...
1: Premio Fedeltà.
0: Chiudeva anche bene, no? Premio
3: Fedeltà. Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le Storie Tese.
0: Premio Fedeltà. Oggi andiamo a Brescia, in collegamento con noi c'è Silvia.
1: Ciao Silvia.
0: Direttamente da una cucina, ho capito bene? No.
4: No, in questo momento no, in questo momento no, ho finito di lavorare. Ciao ragazzi.
1: Ciao, tu lavori in cucina,
0: ciao
1: amica nostra, tu lavori in cucina ma non in questo momento. Però leggiamo che sul menù c'è uno speciale riso, cioè fatto in tutti i modi, una verticale di riso.
4: Sì, c'è tutte specialità, riso alla cantonese, farro con i pomodorini alla feta. E poi vabbè, altre varietà, anche adesso non sto qua a murbarti, però un buon menù.
0: Pomodorini alla seta?
1: Feta.
0: Alla feta. No, ho detto sai proprio
2: belli morbidi,
0: morbidi, leggeri, setosi.
1: A volte il riso è cotto talmente al punto giusto che sembra una seta proprio.
4: Vabbè, potrebbe essere un'idea, dai, lanciamo pure questa ricettina, dai.
0: Quindi carpaccio di riso.
1: Più tradizioni culinarie, mi sembra di capire, cioè il riso alla cantonese, il farro coi pomodorini, un po' di tutto.
4: Sì, un po' di tutto, variamo.
5: Sto cucinando gli ossobuchi alla bolognese.
0: Non ascoltare.
4: Con questa frescura, dai, un po' di ossobuco.
0: A proposito, voi che lavorate in cucina, no?
4: Sì.
0: A me piace, poi nei posti dove conosco il ristoratore, mi piace sempre curiosare e andare a salutare anche chi mi ha cucinato un piatto, che ne so, gli spaghetti alle vongole incredibili. Cioè, devo dire, le temperature della cucina ti fanno sembrare il nigno, il picco del nigno, una freschezza. Sì. Cioè, tu esci fuori dalla cucina e dici, oh, ma sai che ti dirò, non è male sti 42 gradi. Perché da voi...
4: È veramente in delirio totale, perché a parte un paio di ventilatori non è che possiamo mettere l'aria condizionata.
0: Quindi
4: tra forni e microonde e sei fornelli sempre praticamente accesi, ecco, vi faccio
0: quello che a te chiediamo, quali sono i vostri trucchi? Cioè è solo una cosa mentale?
4: Cucchiaccia bagnata sulla testa.
0: Ah,

0: costantemente. Ah, niente di più, niente di meno, certo, non si può fare nient'altro.
1: Comunque, se ti può consolare, Silvia, io questo weekend, per il secondo weekend di fila, a pranzo ho mangiato i capelletti in brodo.
2: Ah, pensavo i capelli.
1: Giuro.
0: Ah, magari fa quel contrasto giusto.
1: Ma infatti. Certo, è il tè nel deserto, lo stesso concetto.
0: Quindi esatto.
3: Che mentre li mangi fa caldo, però poi
0: dopo hai una frescura tipo ghiacciolo.
1: Sì, mi sono messo anche un golfino dopo, mentre vedevo tutti intorno che sudavano.
0: Infatti.
3: Non esageriamo. Senti, qual è il concerto che hai scelto?
0: Quello di Edolo, siamo in provincia di Brescia.
3: Valca Monica, sì. Summer Music.
0: Esattamente. Sì, no. Direi che è top.
3: Sì,
0: è top.
3: No, sai, perché uno non è che è obbligato a scegliere il concerto più comodo. Magari uno approfitta, dice, vado, abito a Brescia, vado, che ne so, in Sicilia a vedermi gli Elle Sponsor.
0: Invece,
2: tra l'altro, a Edolo c'è l'Università della Montagna, così.
3: Ah, bellissimo.
1: Dove tu non ti sei mai laureato.
0: Esatto. Siamo tutti appassionati di montagne
1: Poi c'è un altro posto in cui c'è l'Università del Vino e poi un altro ancora in cui c'è l'Università della Terza Passione, che è un po'
0: che poi quella... chissà che cosa altro, si finisce mai di imparare.
3: Giusto.
1: Brava, Silvia. Silvia.
3: Grazie Silvia, buon concerto.
0: E grazie mille ragazzi.
3: Salutaci tuo fratello Fabio.
1: Ciao Silvia.
3: Grande.

0: Parco Sempione, l'ultima canzone di oggi di Summer Camp, uno di quei pezzi che, come d'altronde un po' tutte le altre, quando hai il privilegio di essere un po' backstage, che vedi bene, vedi molto da vicino gli eli che stanno suonando, dici: ma come fate a non come fa a non fumarvi il
1: come
0: cervello?
1: Fai a
0: non... Ma come fai a non amarli,
1: come
0: ragazzi?
1: Come fai a non amarli?
0: Allora, sabato ci siamo divertiti molto con la Super Luna a far parte del concertozzino insieme a tante altre band che ci hanno... Ognuno gasava l'altro, diciamo, no? E il pubblico ci ha gasato definitivamente. Ci abbiamo preso gusto, quindi noi della Super Luna stasera suoniamo ancora. È una cosa un po' segreta.
1: Ah, e quindi come...
0: Allora, andiamo come a suonare. Hai presente quella località dove tanti dicono di aver fatto il car?
1: Ok. Sì. Cioè il militare.
0: Beh, il car non è proprio il militare.
2: Centro addestramento,
1: sì, no, è una cosa di qualche anno fa, sì. Quindi magari se qualcuno non l'ha fatto, non. Insomma,
0: che poi sono anche un po' le zone dei Marlene Kunz, diciamo.
1: Sì, ok. Sì, sì. Va bene, là. E come ti trovo, però, una volta che arrivo lì?
0: Allora, suoniamo in una mansarda, cioè sono dei ragazzi che organizzano dei concerti nelle mansarde.
1: Segreto,
0: no? Cioè, organizzano delle sessions.
1: Quindi devo andare in quel posto, in una mansarda, e cercare una mansarda nello che sia quella giusta. Se trovo una mansarda ma non ci siete voi?
0: Beh, allora il tutto è organizzato da un ragazzo, si chiama Luca, che ha un programma su una web radio. Okay. E il programma si chiama Sottobosco.
1: Ok.
0: Perché sai, gli inglesi dicono, sai, underground. In Piemonte si dice Sottobosco, però è un po' dove pullula un po' la scena musicale, quindi... Sottobosco organizza questa cosa in una mansarda in quella località del nord-ovest, diciamo, dove che ha dato i natali a Cristiano Godano e Marlene Kunz, ma dove tanti hanno fatto anche il militare. Mi dicono che è sold out, però poi magari se ti presenti lì, secondo me per empatia, i ragazzi ti buttano dentro.
1: Io, se volete, vado al Pinch invece di Milano, dove c'è un podcast condotto da Davide Pagnate e sono ospite insieme ad Albertini.
0: Vabbè,
1: Demetrio Albertini, però questo non è segreto. Cioè, nel senso, il Pinch di Milano, Demetrio Albertino giocava nel
0: giocatore,
1: Milan.
0: Giocatore,
1: sì, no? Perché era nazionale, insomma.
0: In quel periodo c'era anche
1: secondo
0: un sindaco,
1: me, se dici Albertini, ti viene prima in mente il giocatore del sindaco di Milano. Però dipende,
0: certo.
1: Poi non... Comunque è quello del Milan.
0: Beh, dipende da quanto sei milanese, secondo me.
1: Io che sono super milanese vado in questo podcast milanese su una biglia al Pinch.
2: Io invece vado a vedere live Mac De Marco stasera, ragazzi.
0: Ah, giusto, giusto, al Parco della Musica.
2: Sì, a Segrate.
1: Che non è Mauro De Marco.
2: No, è cugino.
0: No, da non
2: cugino canadese.
1: Demetrio Albertini,
0: intanto
1: tante omonimie qua.
0: Invece il trasloco di Gerardi è finito, anche stasera si fa l'after.
3: Stasera sto sul divano e non faccio un caso.
0: Sul nuovo divano.
1: Sai perché? Perché il trasloco lo fa un omonimo, lo fa un altro che si chiama come te.

0: bene.
1: Ciao Fede, ciao Niki.
0: Dove volessi, mare, montagna o città.
1: Ciao Alpin, ciao Francesco.
0: Ci trovasti qua. Venisti a
2: Nicchi Cristian Pisa, io il cane l'ho fatto a Pisa, alla Smifa.
3: No, ha detto in Piemonte.
4: No, in Piemonte, in Piemonte. Una... Beh, allora il car non si faceva solo a Fossa. No. Oddio, mi sono scappata, ragazzi.
5: Ma
4: sarda di Fossano del sottobosco. No, ma, se... no, ma sono le tag, no?
3: Ma per è sold out.
4: Capito? È sold out, però
5: non
4: senti
5: a Pisa,
4: presenti.
5: Fossa, non a Pisa. Cosa c'entra Pisa?
4: Bella. Vabbè.
5: A domani.
4: Dai, a domani, ragazzi. Ciao. Grazie ancora, Blu Vertigo. Grazie per questa bellissima puntata. Mi sono proprio divertito oggi. Bella. Peccato che
5: bella.
4: Vabbè, dai. No, dai, domani ancora, dai.
6: Summer camp. Radio DJ One Nation One
7: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
9: senza rinunciare alla qualità. Antonella,
10: da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più, perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci,
9: ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
7: Radio DJ consiglia: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
15: Grandi Scuole!
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto!
17: Piacere, Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Dottore, telefono per mio marito.
20: Mi dica, che succede?
19: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
20: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
21: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
22: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che lunedì 6 luglio si terrà la riunione di emergenza degli Stati europei per l'emergenza caldo. All'ordine del giorno un solo quesito, spiega il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge. Cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Siamo pronti per la prossima. Kluge ha spiegato che questa ondata di calore è solo una prova generale che le estati a venire saranno più difficili. Intanto sono 5 i morti per le conseguenze del caldo in Italia nelle ultime 24 ore, mentre l'ondata si sta spostando gradualmente sui Balcani, rendendo rovente l'Europa dell'Est, con punte di 41 gradi a Budapest. Ancora alta l'allerta in Francia e Spagna. Da noi, a causa dell'ingresso di aria più fresca, tra domani e dopo è previsto un picco di intensità dei temporali. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, sono arrivati in Qatar, dove domani dovrebbero tenersi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Ma Teheran frena, saranno solo colloqui su questioni tecniche e non sono in programma incontri di alto livello. Sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e la gestione dello stretto di Hormuz. Teheran intanto chiarisce che può pensare allo sminamento dello stretto da sola e che non servono altri paesi. Gaza è un disastro, dice il cardinale Pizzaballa, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, con strade di fortuna tra tende e fognature e soprattutto di topi che mordono i bambini. Torniamo in Italia, 4 persone.

0: Ne sono state arrestate per l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. 3 avellinesi sono stati portati in carcere, una donna è ai domiciliari perché si sarebbe occupata dei sopralluoghi. Secondo gli inquirenti erano pronti per fuggire all'estero, hanno agito su commissione e ora è caccia ai mandanti. Lo sport e il calcio col mondiale alle 19, Costa d'Avorio e Norvegia scendono in campo a caccia degli ottavi, alle 23 sarà la volta di Francia-Svezia, nella notte italiana alle 3, Messico-Ecuador. Infine il tennis, Jasmine Paolini passa al secondo turno del torneo di Wimbledon, la tennista azzurra numero 17 del ranking WTA ha sconfitto in rimonta la statunitense Robin Montgomery, fuori invece Matteo Arnaldi eliminato al primo turno dal francese Quentin Ali.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
4: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 km dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
3: In collaborazione con Enel. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Allora, si era detto che rinfrescava. A Jesolo Nome è in un sacco di postizi. Sì. Quindi attendiamo il nostro turno con calma.
1: Dovrebbe rinfrescare domani.
0: Non c'è problema. Nel frattempo abbiamo dei ventagli. Siamo all'ufficio del turismo in Piazzale Brescia, proprio sotto la ruota panoramica, ma per una magia che solo il programma Pinocchio su Radio DJ può fare, tutti e tutte, da ovunque voi siate, arrivate in questo piazzalone, c'è parcheggio all'ombra per tutti, potete venire a piedi, potete venire con un salto, una giravolta, come vi pare. Apriamo la porta.
2: Oh.

0: Buonasera, buonasera Diego, buonasera. Valentina. Buonasera. Poi qui dalla postazione abbiamo Riposo, abbiamo Stefanino e poi invece a Milano c'è Filippo, Manuela, Marta, che direte? Ma per andare in onda, voi tre, di cosa avete bisogno? Di 72 persone? Sì, sì, la verità, questa è la verità. No, è che ragazzi, ho la ciringhita grossa, contenitiva.
1: C'è posto certo. Per tutte, per
2: gratuita,
1: tutti.
2: Gratuita,
0: fresca. Con tutti gli scenari possibili e immaginabili. Anche oggi faremo delle experience incredibili, musica dal vivo, tutto un gran viaggione della testa, perché arrivati al 30 di giugno e qui si chiude il mese, c'è bisogno di svagare, sì. C'è bisogno di sfogare, c'è bisogno di pensare che è finita una giornata, ci si ritrova, si beve una cosa, si sente della musica live, abbiamo il concertone alla chiusura della prima ora, abbiamo l'unplugged in spiaggia alla fine, insomma ci siamo concessi tutta una serie di cosine. Sì. Non mancano gli alcolici, sono serviti dei ragazzi mezzi biotti che ancora non ho capito se li hanno selezionati la Vale o Diego.
2: Guarda, si sono presentati loro.
1: Sì.
2: Ah, è una,
1: sì, sì,
2: sono
1: sì.
2: Arrivati a bussato coi piedi.
1: Abbiamo scelto quelli col migliori curricula.
0: Sì, certo.
1: Curriculi,
0: certo.
1: Curricula.
0: Sì, certo. Certo. Ovvio. E poi ci sono piscine, fontane, cascate termali, c'è di tutto.
2: Tutto.
0: Voi immaginate qualcosa di cui avete voglia? C'è, ok? Poi piccoli corner. Ci saranno i gossip,
2: sì.
0: Si faranno purtroppo i compiti anche stasera?
1: Ma certo.
2: Stasera tra l'altro dice storia.
0: No.
1: Sì,
0: con l'interrogazione?
1: No, sono domande multa, risposta multipla.
2: Ah vabbè, abbiamo.
1: Dai, sì.
0: Sì, comunque tiriamo a indovinare.
1: Ragazzi, o storia o scienza, adesso decido.
2: Ok.
1: Facciamo così.
0: No, oggi storia, hai detto storia.
1: Allora facciamo storia.
0: Domani okay. Scienza, domani okay. Scienza.
1: Ok.
0: Dai. Va bene. Allora io direi cominciamo subito e poi Diego ci racconterà anche il perché. Ma è voluta venire nonostante abbia appena ritirato un premio, è accompagnata da Nas, uno dei migliori rapper di sempre, qui davanti al piscinone centrale, Loreen.
3: Nas Escobar, you can't jump start the stuff.
4: What's up? What's the deal? El Boogie. Life, I wonder, wanna take me under?

le mani, ragazzi, su le mani qui sotto il palco, su. Lo stile totale proprio, una roba, ancora ce n'è, senti che vanno.

0: Make some noise, ma noise, ma noi qui diamo fuoco alla Ciringhita per voi. Tra l'altro Lorin celebrata, festeggiata e sì, premio ritirato.
1: Ieri ha ritirato il BET Award, che è il Black Entertainment Television, un premio nato nel 2001 per premiare tutti coloro che hanno saputo ispirare e rappresentare tutte le culture che appartengono primariamente agli afrodiscendenti, alle afrodiscendenti che vivono in America, ma in realtà si è già allargato a tutte le culture di minoranze. Quindi è un premio che viene dato a chi è saputo esprimere al meglio tutte le sfaccettature di culture che non sono quelle egemoni.
0: Certo.
1: E Lorin Hill era lì presente, ha non soltanto sentito le versioni sue di tutta la sua carriera, a partire dalle canzoni, le cover di Sister Act,
0: sì,
1: quando era faceva
2: mamma
1: attrice.
2: Era una bimba,
1: sì, c'era Lizzo, Sisa, Queen Latifah, i suoi figli Zion e Sela Marley, che hanno ricantato le sue canzoni, e poi anche lei ha partecipato. Si vede che l'industria musicale americana, quando vuole, sa fare veramente bene. Ci
0: sì,
1: sono tutti i video, insomma,
0: il
1: bellissimo.
0: Posto è stupendo, il salone dove si sono esibiti è una roba incredibile. Lei è commossa, secondo me, reduce di un periodo poi dove, insomma, non è stata sempre benissimo. Non ha saputo scegliere bene gli uomini, secondo me, l'hanno fatta sempre soffrire tanto. Però
1: poi,
0: insomma, invece vedi, i figli che hanno fatto il tributo, insomma, una
1: bello,
0: bella serata,
1: sì, si era
0: veramente una serata bella.
1: Si era scontrata tanto anche con il sistema musicale, lei ce l'aveva un po' con il mondo del business musicale, invece poi l'ha celebrata.
0: A un certo punto è andata in Giamaica, si è messa con Steven Marley e là la discografia non è semplicissima, capito? Cioè, insomma... Vabbè, comunque, detto questo, vogliamo andare, entriamo nella Ciringhita notizie.
2: Ma guarda, diamo un paio di notizie ribattezzate mix estivo. In realtà ne abbiamo altre due, quindi abbiamo quattro mix estivi, ma partiamo modesti con due.
1: Sì, dai.
0: Ci mettiamo al bar per leggerlo.
2: Allora,
0: okay,
2: la prima risponde alla domanda: ma il sole fa dimagrire?
0: Direi proprio di no.
2: La risposta ce la dà Peter Light, che è un ricercatore.
1: Grande Peter Light.
2: Ricercatore presso l'Alberta Institute in Canada, e dice sì, fa dimagrire. Cioè la luce nella lunghezza d'onda blu, cioè quella molto intensa di giorno, penetrando nella pelle, raggiunge le cellule adipose più superficiali, facendole sgonfiare.
0: Ah, vedi?
2: Capito?
0: Si sciolgono?
2: Sì,
0: si
2: un pochettino, si sgonfiano un po'. Non succede in inverno.
0: Non succede a me.
2: No,
0: l'altro,
2: neanche a me.
1: Però
2: neanche
1: non ci esponiamo alle ore dove c'è la luce blu.
2: No, ma infatti Peter Light dice anche: non è che se vi esponete poi dimagrite, però è vero che un po' si sgonfiano, e deve essere un effetto tutto umano, perché noi siamo gli unici animali ad avere grasso in tutto il corpo. Capito?
1: Interessante.
0: Che fortuna.
1: Comunque distribuito diversamente.
2: E Light dice: probabilmente perché il corpo così almeno riconosce quando c'è tanto sole, d'inverno sa che non c'è sole, quindi si tiene il grasso più a sé.
1: Certo.
2: D'estate invece lo rilascia.
0: Corpo è estate. Corpo di mille balene.
2: Corpo
0: è estate.
2: Che oggi il marito di Diego mi ha fatto una foto in bikini, mortacci.
0: No, sua. Lascia perdere.
2: Lascia fare.
1: Io rispondo a un'altra domanda atavica, che è la seguente: ma stendere i panni in casa è pericoloso per la salute?
0: La Madonna.
1: No, ma infatti, no, perché alcuni sono terrorizzati. Perché
0: noi
1: dicono...
0: qui c'è tutta una zona panni stesi, ma solo per il piacere in Ciringhita di... Sai quando i panni stesi al sole profumano, muovono l'aria.
2: Sì. E la rinfrescano anche l'aria.
0: Esatto.
1: Ci sono dei materassini sotto i panni per riposare. Comunque,
0: Madonna,
1: alcuni in tono allarmistico si erano spaventati dicendo: ma tutta questa umidità non è che genera le muffe che poi le respiriamo in casa? Niente paura. Allora, voi stendete i panni in casa, se non avete l'asciugatrice, stendete i panni in casa. L'unica accortezza che dovete avere in tempi, come per esempio adesso, dove c'è il caldo ma in molte zone è umido, aprite le finestre, cioè fate circolare l'aria. Basta, perché
0: non fate
1: ovviamente
0: delle saune.
1: Non è inutile, tenete le finestre socchiuse nelle ore più calde, in modo tale che l'eccesso di umidità evapori. Ma anche i residui, diciamo, di queste profumazioni che sono prodotti della chimica, non sono in quantità nociva.
0: Ma
1: quindi respiratele con
0: sicurezza. Sono dei fatti apposta, Diego.
1: No, lo dico perché
0: non spaventiamo le persone,
1: infatti,
0: per niente.
1: No, qualcuno era spaventato, non siatelo.
0: Oh, va bene. Allora possiamo procedere.

0: le 17.22 Radio DJ, noi siamo già tutti in Ciringhita, scalzi, freschi, si sta una meraviglia, proprio la pelle asciutta, non c'è quel senso di caldo e di soffocamento. Refrigerio! Ci sono svariate, vi ricordo, punti acqua, eh? C'è il piscinone centrale, piccole piscinette dove si può stare a chiacchierare.
1: Ci sono quelle, anche quelle senza cloro.
0: Quelle sono di acqua salata.
2: Quell'acqua
0: .
2: Salata e acqua ionizzata.
1: E che anche quelle che sono rese pulite dalla presenza di rane. Oh, a chi piace.
2: Le biopiscine.
0: Bravo, biopiscine. Sì, le biopiscine. Con anche però tutta una serie di piantine dentro. È una meraviglia. L'acqua piena di ossigeno. Fa da Dio. Va bene, detto questo, sotto con le notizie, dai.
1: Altre due notizie proprio estive. Anche qui una domanda: ma bisogna aspettare 3 ore per fare il bagno dopo mangiato?
0: Non ci credo che lo stai dicendo.
1: Sì, lo sto dicendo perché
0: perché tutti gli anni la diciamo.
1: Certo, ma poi lo dimentichiamo.
0: Sì.
1: Allora, la questione è: le 3 ore di saggezza popolare italiana sono solo in Italia, cioè sono una realtà solo italiana. In tanti altri paesi del mondo,
0: delle mamme e delle nonne,
1: esatto,
0: e basta,
1: cioè si conta un'ora al massimo. Dati scientifici non ce n'è sulla connessione tra pasto e bagno, però è vero anche che gli alimenti per passare dalla bocca all'intestino ci mettono un tot di tempo.
0: No, più che altro sai cos'è? Che in Italia la gente in spiaggia mangia
1: tanto
0: delle robe,
1: capito?
0: Che magari gli altri no.
1: Per cui un pasto pesante come quello che ci possiamo fare noi in spiaggia ci mette 3-4 ore.
0: Melanzana parmigiana, fritti, panzerotti, carne, pasta al forno.
1: Esattamente.
2: Un'altra notizia che è legata al nostro modo di mangiare d'estate è quel mal di testa fortissimo che ti viene quando mangi il gelato troppo freddo.
0: Non ci credo che stai dando questa notizia.
2: No, ma non puoi capire che cos'è questa notizia. Allora,
0: no,
2: questa
0: tutti
2: cosa
0: tutti gli anni anche questa ragazza.
1: Ma se la ricordi?
2: No. Allora, questa disfunzione si chiama ganglioneuralgia sfenopalatina.
0: Sì, mi ricordo proprio che aveva sto nome, tutto così.
2: Allora,
0: ci possiamo spostare allora nella zona gelati?
2: Sì, però volevo dirvi questo, siccome non tutte soffrono di questa cosa, ma solo una piccola percentuale, un'alta percentuale, siete richiestissimi dalla scienza, perché la scienza sta studiando sempre di più le origini dei mal di testa e l'unico modo per studiare con le tacche, che le ecografie, i cervelli, quando nel momento in cui c'è il mal di testa, è provocarlo a chi soffre di questo.
1: Allora, o ci pagano tantissimo.
2: Ti danno i gelati. Ti danno tanti gelati.
0: No.
1: Cioè, non ci stiamo.
0: Allora, nella zona gelati della Ciringhita, a parte che ci sono gelati di tutti i gusti possibili, immaginabili, dolci, salati, con e senza zucchero. Senza edulcoranti, per l'amor di Dio, senza lattosio, in tutti i modi, in tutti i modi. Ci dividiamo in due gruppi, quelli che soffrono del mal di testa quando fanno il boccone grosso.
2: Chi soffre di ganglioneuralgia sferopalatina di qua.
0: Ok, eccoci. Che di qua è a destra.
2: Sì, a destra.
0: Ok. Tutti gli altri a sinistra, ci sono anche le granite. Le granite e i gelati con le brioche.
2: Sì.
0: Ci sono le coppette, i coni. Ci sono che puoi anche prenderlo con le mani e mangiarlo con le mani.
2: Allora, scusate, poi c'è un sottogruppo, quelli come me, che o è frutta o è gelato.
0: Allora, dividiamoci in altri gruppi.
2: Solo creme.
0: C'è un club solo creme, capitanato da Diego, vestito tutto con delle moise crema.
2: Brava.
0: Ma ragazzi, è il bello della Ciringhita. Va bene, ci prendiamo una piccola pausa.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni, spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici, sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
15: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: ragazzi, io questa roba del tuffo per rientrare, senti che roba, che freschezza, sì. Sono le 17.32, questa è Radio DJ, Pinocchio come tutte le estati, no non è vero, perché l'anno scorso no.
1: L'anno scorso non avevamo i permessi, quindi la Ciringhita non ha aperto.
0: No, quest'anno invece ha aperto, ma proprio con un entusiasmo, una voglia, un fresco, un bisogno, una necessità.
2: Sì, sì.
0: Allora, noi in realtà siamo a Jesolo in questi giorni per tutta la settimana. Ci stiamo alzando come delle vecchie alle 6 la mattina.
1: Sì.
0: E andiamo a camminare. Abbiamo postato anche delle foto su Pinocchio DJ.
1: Sì.
0: Di noi tre la mattina con Gina che ci porta.
1: Grandissimo. Carine. Successo di Gina.
0: Sì, grande successo di Gina.
1: Mi è piaciuta tanto.
0: Perché in foto rende più che dal vivo.
2: Sì.
0: Non ti guarda
2: anche
0: neanche.
2: Di simpatia. Sì.
0: Non saluta niente.
2: Lei
0: zero.
2: Lei ha da fare.
0: Zero.
2: Lei ha da fare le sue cose.
0: Zero.
2: Sì.
0: Totalmente zero. Abbiamo anche lavata. Che
1: sì.
0: È tutto uno sbattimento per lei. Zero.
1: Lei riconosce un po' alla mamma.
0: Ma
2: ti dirò.
0: Poca roba. Anche lì
2: ogni
0: poca
2: tanto
0: roba.
2: Si siede, si gira, ci guarda e dice boh.
0: Allora diciamo che però lo strip è un po' questo: alzarsi, andare subito a camminare, fare più o meno facciamo 8000 passi, poca roba,
1: sì, sì,
0: non stiamo
1: sì.
0: parlando perché poi perché... Gina a caldo bisogna tornare
2: sì.
0: No, e poi perché si alzano le temperature subito, torniamo in albergo, facciamo delle colazioni il più degli astanti, cioè la Vale, Pier Mario, marito di Diego,
2: sì.
0: fotografano quello che mangiano perché lo devono tradurre in calorie su un'app.
1: Esatto.
2: Sì.
0: Dopodiché poi il pomeriggio l'unico che oggi la Vale ha provato a correre ancora un po' il crepa.
1: È andata male.
0: Sì, e invece Diego è l'unico che poi fa delle attività sportive.
2: È una deriva con della tristezza la nostra,
0: sì.
2: con delle vene
0: sì,
2: di tristezza.
0: Con dell'amarezza.
2: Ma noi il dolce amaro ci piace,
0: sì,
2: allora non
0: sì.
2: ci arrendiamo. Comunque facciamo anche dei bagni la mattina con una
0: sì.
2: luce che fa benissimo.
0: No, quello è molto bello.
2: Dai, sì. Allora vi proponiamo delle piccole cose tutti i giorni.
0: Dove, in che zona ci mettiamo della Ciringhita adesso?
2: No,
0: quella
2: mettiamo...
0: col tappeto elastico?
2: Elastico, ci mettiamo proprio nella zona fitness. Potete togliere le scarpe,
0: okay.
2: c'è quel tappetino sportivo.
0: Ok.
2: Capito?
0: Sì.
2: È fatto in un modo che non si scalda mai. Quindi
0: okay.
2: è sempre un po' fresco. Allora, oggi affrontiamo il tema delle braccia, che uomini, donne, comunque
0: oggi solo temi amari. Prima il grasso.
1: Perché le braccia
2: molli,
1: cioè,
2: braccia molli,
1: sono
2: braccia
1: quasi
2: molli.
1: Impossibili.
0: Bingo wings.
2: E poi comunque non è tanto che devi essere chissà che cosa, però tenerle un po' su.
0: Io
2: che
0: però
2: comunque...
0: un po' di muscolo sia.
1: Sì.
2: Sì, però comunque
1: allora. No, a me sta cadendo giù. Sta
2: allora
1: cadendo
2: dai,
1: giù.
2: Facciamo tre esercizi veloci che dovreste poter. Vai là, ehi.
0: Sì.
2: Là.
1: È
2: là, è un movimento quello
1: un
2: lì,
1: po'.
2: No, vabbè.
1: Palle.
2: Allora, facciamo subito tre esercizi che potete fare dove siete appoggiandovi a qualunque sedia. Dai, sono
0: allora,
2: un po' classici,
0: sì,
2: ma...
0: segui la Vale col microfono.
2: Allora, scusate, preso microfono, microfonino. Allora, Vale, funziona così.
0: Vabbè, ma non c'è bisogno che senti con la cuffia. Bravo. Mettiti.
2: Funziona così. Primo è classico push up. Anzi, facciamo così. Primo è il plank. Plank cosa
1: allora,
2: vuol dire?
1: Terra.
2: Sì,
0: vai
2: a terra.
0: Mamma, povera Vale.
2: Mani a terra, le spalle all'altezza delle mani.
0: Ok, benissimo.
2: Esatto. Devi tenere il bacino un po' più basso. Brava.
0: Madonna,
2: così.
0: Vale, che pena,
1: okay.
0: povera.
1: E basta.
2: Allora, basterebbe questo plank così.
0: E stare quanto? Un'ora, un'ora e mezza?
2: No, conti fino a 15, poi puoi smettere.
0: Ah,
2: se vuoi fare un po' di più... Aspetta, se vuoi fare un po' di più, con una mano tocchi la spalla inversa.
0: No, Vale, non farlo.
1: Vai, vorrei due. Provare a fare l'applauso di Sylvester
2: Stallone. Ma subito, da Vale, da zero a 100.
0: Io adoro che sei là in caldo. Questo è un colpo di caldo.
1: No.
2: No, attenta ai denti. Vale,
0: oddio. Sì, no, ti fai male. Ma
2: siamo a un altro.
0: Non è in plank, è a culo pillonzi.
2: Siamo a un altro, Vale, aspetta. No. Appoggia le ginocchia. No, appoggia le ginocchia a terra.
0: Cioè, lei vuole stare in plank, lanciarsi, battere le mani e riscendere in plank come
2: adesso
0: come
2: puoi fare...
0: Rocky, però è molto difficile.
2: Allora, puoi fare il push up e qua puoi provare a battere le mani.
1: Aspetta, lancio in su.
2: Sì.
0: Ti lancio.
2: Oh, vai ancora.
0: Ok, vuoi fare anche quello che metti una mano, una sola mano dietro la schiena e fai le flessioni, sempre di quei film americani.
1: Non mi sto
0: credo
1: muovendo.
0: Ufficiale gentiluomo.
2: Sta muovendo solo il collo.
0: Tartaruga.
2: Questo andrebbe anche il push up con le ginocchia, va bene?
1: Ok.
2: Come ti senti?
1: Vada Dio.
2: L'ultimo.
1: Sì.
2: È il classico.
0: No, dove... vabbè, ma non è che ci viene un colpo.
1: No, sto sudando proprio tra i seni. Figurati.
0: Figurati.
2: Vabbè, dai, fermiamoci qua.
0: Sì, ragazzi, secondo me stiamo chiedendo troppo ai nostri corpi stanchi, sai?
2: E mi sembrava una bella idea per le
0: braccia. No, è un'idea stupenda. Vuoi fare il terzo esercizio? Lo dici tu, noi però ci facciamo altro, beviamo
1: sì,
0: una roba.
1: Sì, beviamo dell'acqua e dello spritz, se sì. si potesse.
0: No. Sì, si potesse.
2: Sì, si potesse se facesse... l'ultimo esercizio.
0: Dai, allora facessero tu.
2: No, allora si appoggiano sedute sulla sedia, appoggiate le mani sulla punta della dove siete sedute,
0: sì.
2: spostate in avanti il bacino e non lo appoggiate più da nessuna parte.
0: Okay.
2: E col bacino scendete piegando i gomiti. Esatto.
0: Come sono le mani a diamante?
2: No, le mani a diamante erano per l'esercizio prima, ma non l'ho voluto fare perché così.
0: Ah.
2: Anche col grande simbolo, quello della rivendicazione
0: sì.
2: femminile.
0: Bene,
2: diciamo.
0: Dici queste pussi, amen, quella roba là.
2: Sì.
0: Ok.
2: Vabbè, non si è capito. Comunque, allenate le braccia.
0: Questo però è un dato fondamentale della ciringhita: non capire le cose che diciamo e gli esercizi che facciamo.
2: Vabbè.

0: cosa vogliamo fare? Ci dai un po' di gossip?
1: Sì,
0: ne
1: sì,
0: hai?
1: Sì, qualcosa sì. E partiamo da Ron Moss.
2: Ah,
1: Rigid Beautiful.
3: Il già fu.
2: Però, sì, ho capito, so. Però.
1: Se partiamo. Perché è stato intervistato l'altro giorno in occasione di un festival in Sardegna e ha spiegato perché dopo 25 anni di onorata carriera nelle vesti di Rigia ha mollato Beautiful.
3: Comunque siamo pieni di festival, qualcuno devono invitare, capito? Dai. Comunque ed estate.
2: Di meglio però sono venuti in Ciringhita,
3: diciamo. Ma certo,
2: è vero.
1: Comunque lui ha detto un po' m'ero stufato, un po' però è che era successo che avevo fatto un incidente con la mia compagna, un incidente in macchina, niente di grave, ma ho perso la memoria breve.
2: Che sono quelle cose che succedono in Beautiful.
3: E infatti
2: gli è successo nella vita.
1: E quindi non riusciva più a ricordare le battute. Urca. E lì si macinano puntate su puntate. Cioè, certo, ottimo. Quindi certo. Se non ti ricordi le battute
3: è un problema per tutti.
1: Però insomma resterà sempre nei nostri cuori come Ridge.
3: No,
1: lui
3: ma non
1: lo
3: è mai...
1: sa.
3: Sì,
1: e lui lo sa. Dai.
3: Okay.
1: È in arrivo il prequel della Rivincita delle Bionde.
2: Certo, che era anche molto carino.
3: Beh,
2: molto
3: un film carino, storico, sì. Con Reese Witherspoon.
1: Esatto, degli anni 90. Naturalmente, essendo prequel, racconta di lei alle superiori e quindi avrà sempre quell'allura anni 90 che piace tanto anche ai ragazzini più giovani che gli anni 90 non li hanno vissuti.
3: Certo.
1: Ok.
3: Vabbè, ci sta.
1: Arriva il reboot. Che non è
2: vale, però è prequel,
3: è biopic, basta dai.
2: Ma adesso basta.
1: Aspetta, perché il reboot è lo rifaccio ai tempi no, cioè lo rifaccio uguale però un po' diverso. Adesso c'è Manuel in studio, mi vergogno quasi a spiegare così il reboot. Però rifanno Desperate Housewife
2: con altre attrici.
1: Con altre attrici.
3: Ah.
2: No, vabbè, e lui, è un'operazione folle.
1: È folle, lo chiamano, cioè, Wisteria Lane.
3: Aia.
1: Ok.
2: Ah.
1: Però,
3: ragazzi, non è che poi noi non guardiamo roba brutta,
1: ma no,
3: ragazzi,
1: ma
3: noi
1: la
3: guardiamo volentieri.
2: Possono, cioè si può fare dire il remake
1: e il reboot.
3: Okay, però vale. Già fa caldo.
1: Sono stati fotografati, abbiamo pubblicato la foto sull'account Instagram Pinocchio DJ, Kate Hudson e Javier Bardem che stanno girando.
2: Allora, aspetta, scusami, qualcuno dice a Wisteria Lane nel finale arrivavano nuovi inquilini a Wisteria Lane.
1: Ah, vedi, quindi partiranno da lì?
2: Forse sì, ce lo segnalano da Milano.
1: Okay.
3: Quindi vuol dire che è la storia del quartiere.
1: È la storia del quartiere, non ci sono attrici che reinterpretano le quattro. Tra l'altro, quando nel commentare la notizia hanno chiamato Eva Longoria e ha detto: ma tu.
2: Perché alcune faranno le guest star,
1: vedi.
2: Delle vecchie.
1: La Longoria dice: però io non lo posso più fare perché praticamente in quella via me li sono fatti tutti.
2: Brava. Se torna in zona un macello. Brava.
1: Quindi
2: vero.
1: Stavo dicendo: Javier Bardem e Kate Hudson daranno vita a una commedia romantica che è ambientata a New York City, che si intitolerà Hello in Paris ed è liberamente ispirata a uno dei romanzi d'amore più venduti degli ultimi tempi.
3: Ma ci caschi?
1: Io ci casco, mi sto dando la notizia adesso, solo vedendo una foto.
2: Sì, che si ammoccavano, vero?
1: Passeggiavano, cioè proprio viaggio.
2: Ah, no, io so proprio che limonavano pesante.
3: Però qualcuno deve dire a Kate Hudson, basta commedie, basta. Fai un'altra
2: allora,
3: roba.
2: Lei, ho visto delle foto sul set con degli sciallini, con delle... Mi fa venire il nervoso perché c'è sempre delle cose che vorrei io.
1: Lo so.
2: Non la sopporto. Non la sopporto.
1: Come io non sopporto Dua Lipa e qui chiudo.
2: Sì, perché siamo passati dall'adorarla al basta.
1: Basta.
2: Dua Lipa, adesso, basta.
1: Basta, basta foto. Basta foto del viaggio di nozze. Basta. Basta far robe fighe.
2: Sono piena.
3: Tra l'altro, è
2: Dua Lipa
3: Italia...
2: sono piena.
3: È in Italia ci sente.
1: Non me ne frego. Sai cosa? Non ho paura perché tanto la pina che mi difende. aperto.
3: Vieni, sono bella.
2: Vieni.
1: Apre in Portogallo.
2: Madonna, domattina alle 6 la troviamo.
1: Sì,
2: sotto l'Eden Hotel.
1: Sta scema.
3: No.
1: Vabbè, a me poi. Apre in Portogallo una biblioteca dedicata ai libri censurati nel mondo.
3: Scusami. Io adesso guardami. Io non sai che non me ne è mai fregato niente.
1: Di Dua Lipa.
3: E adesso che avete preso, tu la amavi.
1: Sì.
3: Adesso che la odi, ma hai dato questa notizia, io secondo te come mi schiero.
1: È con lei, con certo.
3: Che apre
1: lei.
3: La...
2: Che tu, lei e la Marta.
1: Esatto.
2: Marta, bevi l'acqua, eh?
3: Marta, bevi. Dobbiamo difendere Dua Lipa.
1: No, ci
3: mattina.
1: Dice Marta, è arrivata a New York la stronza con un look incredibile.
2: È andata così. Oh, ma scusate, poi parliamo anche dei mondiali a un certo punto.
1: Ma
2: no. Non l'abbiamo mai. No, volevo solo salutare il Giappone che ieri a un certo punto era in vantaggio di un gol sul Brasile. Avevano delle facce che non ci potevano credere neanche loro.
3: E infatti poi poverini.
2: Vabbè, però certo. E poi alla fine si sono inchinati per ringraziare.

0: 17.49, sì. Una notiziola tu, Diego?
1: Sì, una notizia che riguarda gli hotel. Noi qua a Jesolo siamo in un hotel, che è l'hotel Eden, e la caratteristica qua in Italia, in particolare in certe zone, come a Jesolo, degli hotel, soprattutto alcuni, è l'approccio familiare, specifico, che danno gli albergatori, le albergatrici che lavorano lì, una grande famiglia,
0: certo,
1: no?
0: Sì.
1: A noi comunque...
0: Quelli della stagione.
1: Sì, che ti riconoscono, certo, che imparano che cosa preferisci, ti fanno trovare la tua cosa preferita magari a colazione o a, sì, come noi che siamo anche a cena.
0: Piccoli trattamenti speciali che ti fanno sentire un po' a casa.
1: Esattamente. Questo è l'approccio molto italiano al mondo dell'accoglienza degli hotel.
0: Soprattutto il mondo della mezza pensione, no?
1: Esatto.
0: Dove poi ti siedi tutti i giorni allo stesso tavolo a far colazione, hai il tavolo della cena come facciamo,
2: certo,
0: noi.
2: Certo, e se
0: noi
2: ti avanza la bottiglia te la ritrovi la sera dopo.
1: E alla mattina se vuoi puoi già scegliere che cosa mangi a cena.
0: Vogliamo dichiarare subito che stasera vanno moltissimi creme di zucchina con la feta.
1: Sì.
0: Io ho preso il trancio di salmone con le verdure arrosto.
2: E io ho preso il branzino come te, Diego, al sale.
1: Branzino al sale con le verdure proposto fuori menù dal cameriere che ci segue, che segue il nostro tavolo, che ha detto se volete un branzino al sale ve lo facciamo.
0: Mi ha preso il pollo alla griglia.
2: Bravo.
0: Con le verdure.
1: Ma invece il trend giapponese dei capsule hotel ormai sta spopolando sempre di più nel mondo, nelle grandi città.
0: Spieghiamo,
1: negli aeroporti.
0: Che perché ci sono qua in Ciringhita le capsule?
1: Sì, sono hotel in cui tu è tutto elettronico, il check-in, il check-out, ci sono delle zone comuni, piccola caffetteria, i bagni sono in comune,
0: lavanderia.
1: La lavanderia, una piccola zona con i tavoli per fare co-working. Poi si arriva al piano dove si dorme e ogni, diciamo, ogni camera in realtà corrisponde a un letto, è una piccola cabina in cui tu entri, c'è giusto il tempo per stare seduti,
0: una capsula,
1: oppure sdraiati, poi allontanarti dal mondo con un po' di musica, ci sono dei piccoli servizi, un piccolo monitor,
0: un piccolo televisore,
1: in alcuni, e tu è tutto, ti chiudi dentro e dormi.
0: Una roba che puoi dormire per sei giorni.
1: Piace moltissimo, nato.
0: Ma è stupendo,
2: è tipo
0: ragazzi,
2: cuccia, nido, cioè fa quell'effetto lì.
1: Nato
0: fa
1: a Osaka.
0: Male, fa ventre.
1: Negli anni 70 è nato a Osaka per far sì che chi si fermava dopo il lavoro, che magari beveva qualcosa negli

0: L'ultimo treno, no, ma più che altro che riprendeva a lavorare molto presto.
1: Ma piace moltissimo. Mentre in Cina succede che costa così tanto nelle grandi città tipo Shanghai affittare, vivere in affitto oppure comprarsi la casa ma poi pagarsi le bollette, che le nuove generazioni hanno deciso che preferiscono vivere in hotel.
0: Ma
1: costa un po' di più, però non paghi la bolletta.
0: Finché sei pischello o pischella, ma ci sta di brutto.
2: Ma sì.
0: Ci sta di brutto, guarda.
1: E quindi l'idea di... No, poi soprattutto perché magari l'affitto è molto alto, ma poi le bollette e tutti gli extra, i pranzi, le colazioni che devi pagarti tu nei supermercati delle grandi città, i prezzi sono altissimi.
0: Certo, invece
1: tu paghi il tuo hotel e dentro c'è compresa la colazione, magari la mezza pensione, e quindi meglio così.
2: Bello.
0: Bene, e allora ragazzi, io sono pronta, sono in bikini, vi dico solo perché voglio che Joe Strummer si accorga che mi sono tatuata la sua faccia a tutta coscia.
1: Chi hai detto che c'è?
0: Joe Strummer. Ragazzi, tutti alla piscina centrale, live alla Ciringhita, i Clash!

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: No, sì! Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale. E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 18. DJ!
3: Buonasera, dalla redazione di DJ l'OMS ha convocato per lunedì una riunione di emergenza degli stati europei per affrontare la crisi del caldo. Sono 6 morti in 24 ore in Italia, l'ultimo un operaio collassato per strada oggi pomeriggio al termine del turno di lavoro, è morto per arresto cardiaco. L'ondata si sta spostando gradualmente verso l'Europa dell'Est, ancora alta l'allerta in Francia e Spagna, da noi a causa dell'ingresso di aria più fresca, tra domani e dopo è previsto un picco di temporali intensi. Braccio di ferro negoziale tra Stati Uniti ed Iran, i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono arrivati a Doha per i colloqui che dovrebbero tenersi domani, ma Teheran frena, saranno solo colloqui indiretti e non ci saranno incontri di alto livello. Sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e la gestione dello stretto di Hormuz. 4 persone sono state arrestate per l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 3 sono in carcere, una donna e domiciliari. Secondo gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero, hanno agito su commissione, ora è caccia ai mandanti. Lo sport e il tennis, Jasmine Paolini passa al secondo turno del torneo di Wimbledon, la tennista azzurra numero 17 del ranking WTA ha sconfitto in rimonta la statunitense Robin Montgomery. Fuori invece Matteo Arnaldi, eliminato al primo turno dal francese Quentin Ali. In campo Sonego contro l'argentino Echeverri e Matteo Berrettini contro lo svizzero Wawrinka.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci

0: fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 18.05, ragazzi, sono sudata e ho pogato coi Clash. Devo dare una calmata. Sì. Cosa vogliamo fare, Diego?
1: Beh, sarebbe ora di fare i compiti.
0: Che palle! Ah. E allora compiti.
1: Prendete Diego, il libro delle Diego. Vacanze a pagina 62.
0: Dobbiamo scrivere?
1: No, sì, dovete segnare solo dei numeri. Perché per alcune materie il sussidiario che abbiamo scelto quest'anno noi dell'Unione Didattica
2: sì. Che noi non abbiamo comprato noi viaggiamo con le fotocopie.
1: Dai, non si può dire la didattica.
0: Io l'ho venduto.
1: Dai,
0: l'ho venduto fuori.
1: Allora, abbiamo scelto
0: nel piazzale qui fuori della Ciringhita.
1: Per alcune materie ci sono dei problemi da risolvere. Per altre c'è un piccolo gioco, ok?
0: Allora. Scusami, no, voglio solo avvisare. Ovviamente siamo in Ciringhita, c'è l'angolo dei compiti, perché Diego ci tiene che ogni giorno se ne faccia un po' per non trovare poi, per non trovarsi a doverli fare tutti alla fine.
1: Perché si fanno così i compiti delle vacanze, uno al giorno.
2: Ok, ma non ho capito, facciamo storia?
1: Storia. Okay. Allora voi dovete rispondere, ci sarà una domanda con tre risposte possibili. La risposta esatta dà 3 punti, più è sbagliata la risposta meno punti, cioè 3, 2, 1.
2: Ah, quindi capito? Siamo in gara?
1: È un piccolo gioco. La proviamo.
0: Te la do vinta a tavolino.
1: No, dai, un attimo. Allora, parliamo di storia. Quale saggio sovrano babilonese unificò la Mesopotamia e fece incidere su una stele la prima raccolta organica di leggi scritte? È arrivate fino
0: no,
1: a noi.
0: No, Vale, non puoi scrivere. No, sacco,
2: no,
0: guarda.
2: No, ha scritto solo unificare meso.
1: No, no. Dai. Allora, Hammurabi, Nabucodonosor o Sargon il Grande?
2: Allora, io mi ricordo di nome Hammurabi, ma avrei detto che era egiziano.
0: Ah. Io dico Hammurabi, dai.
1: Hammurabi, giusto, okay. La risposta esatta. Oh. 3 punti, segnate 3.
0: Ah,
1: il codice Hammurabi del XVIII secolo a.C. è celebre per l'applicazione scritta della legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente. Ma anche un sacco di cose intelligenti. Okay. Secondo, durante la Repubblica Romana, quale magistratura straordinaria veniva eletta solo in casi di estremo pericolo
0: che
1: civile
0: palle,
1: o militare?
0: Madonna mia!
1: Console, dittatore, tribuno della plebe.
2: Console.
0: Dittatore.
1: Allora, console 2 punti, dittatore la risposta esatta.
2: Ah.
1: 3 punti.
0: Guardami.
2: Ti sto vedendo.
1: No,
2: ti sto vedendo.
1: Il dictator nella Repubblica Romana. Era una carica legale temporanea d'emergenza. Dovrebbe insegnarci qualcosa. Andiamo avanti.
2: Poi.
1: Nell'economia curtense, tipica dell'alto medioevo, come veniva chiamata la terra gestita e coltivata direttamente dal signore feudale tramite i suoi servi, i cui frutti andavano interamente alla sua corte? Pars Dominica o feudolaico?
0: Dominica. Feudolaico.
1: Valentina.
0: Diego, feudolaico.
1: Secondo te?
2: Anche secondo me.
1: Un punto, tutti e due sbagliato.
0: Come si scema?
1: Era la Pars Dominica. La curtis era divisa in due. La Pars Dominica del padrone e la Pars Massaricia.
0: Senti, puoi evitarci almeno di spiegarci
2: infatti,
0: poi la risposta giusta?
1: Fate i conti.
0: Io sono a 7.
2: Io 6.
1: Ha vinto la Pina.
0: Abbiamo finito già.
1: Oggi erano più brevi.
0: Madonna, Diego, che sono.
1: Volete
0: fare storia tutti i giorni?
1: C'è un compito di aritmetica che è rimasto indietro.
2: No, grazie.
0: Diego, come se avessi mai accettato. Guarda, grazie.

0: Versione meravigliosa, sì, di questo bamboleo. Poi la gente viene in Ciringuita tanto anche per ballare,
1: eh beh, certo.
0: C'è tutta la zona latinoamericana con i drink a tema, abbiamo le relle, sì, con i vestiti, uno si può mettere i vestiti apposta,
2: i, cioè, maestri, le maestre che ci fanno ballare,
0: sì, sì, sì, sì. C'è anche le, volendo anche ti fai la capigliatura, capito?
1: Sì, e la piega ti resta, ricordiamo,
0: ti fai lo chignon, quello basso di J Lo,
2: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, dai, sono 18:14. Tutti i giorni ci concediamo una piccola experience.
1: Sì.
0: Allora, qualche giorno fa abbiamo parlato delle lucciole. Le lucciole in alcuni posti si possono ancora vedere e sono proprio sintomo di aria pulita. Dico,
1: sì,
0: bene, Valentina?
1: Sì, sì, dici bene. In Italia ci sono 20 specie diverse di lucciole, resistono, ma sono animali in via d'estinzione. Com'è che fanno luce? Allora, dentro il corpo,
0: no,
1: della...
0: No, di come ce l'hai detto l'altra mattina?
1: No, ve l'ho detto... Non posso ripeterlo. Dai. Tra l'altro avevo individuato il punto e pensavo che facessero luce dal sedere, invece fa luce dalla pancia.
0: Ah, ecco. Ok.
1: Dentro il corpo della lucciola ci sono due sostanze speciali. Una sostanza che fa da combustibile si chiama luciferina.
0: Sì.
1: E un aiutante del combustibile che è un enzima che si chiama luciferasi.
0: Quando luciferina e luciferasi.
1: Esatto.
0: Stupendo.
1: Sì. Per accendere la luce, la lucciola ha bisogno di un altro ingrediente, che è l'ossigeno. Quindi quando vuole accendere la luce, immette ossigeno nel pancino e i due elementi insieme combinati all'ossigeno fanno luce.
0: Ok, sono i maschi o le femmine che fanno luce?
1: Fanno luce entrambi, ma i maschi la fanno
2: intermittano.
1: Intermittente, in maniera intermittente, la femmina resta invece fissa. Il maschio la fa per conquistare la femmina. Ognuno avrebbe un suo ritmo, ma quando le lucciole si ritrovano tutte insieme, i maschi partono all'unisono, ognuno guarda gli altri e trovano il tempo giusto per intermittere tutti insieme.
2: Ma che, okay, bello!
0: C'è una serata speciale in Giappone dove si guardano le lucciole,
1: sì,
0: così come si guardano i fiori di ciliegio o le foglie rosse. C'è anche la notte in cui si guardano le lucciole,
1: sì.
0: Effettivamente su una cosa estremamente poetica,
1: sì.
0: Mi chiedo perché a un certo punto le donne che vendono il proprio corpo venivano chiamate lucciole.
2: Probabilmente
0: forse
2: per le luci che accendevano nella notte,
0: dei focarillini che accendevano
2: le lanterne anche, quando,
0: sì,
2: i paesi,
0: sì,
2: alla sera non avevano l'elettricità, si spegnevano completamente, le lanternine
1: quella,
2: erano il simbolo di case,
0: vedi,
2: che erano ancora apribili.
1: Tra l'altro la lucciola vive tipo 3 anni e 2 settimane, cioè passa 3 anni in stato larvale per terra e mangia chiocciole, cioè aiuta l'orto a crescere bene. Nel momento in cui si trasforma in lucciola, 2 settimane di luci e poi chi si è visto, si è visto.
0: Ma non ci posso credere.
2: Sì, sì.
0: Comunque di base si dice, perché io mi ricordo che da piccola nel giardino della nonna ce n'erano tantissime, e stanno dove c'è l'erba alta, cioè,
1: sì,
0: dove non è troppo curato, dove non è troppo... Bello, meraviglioso.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì,
0: tutti insieme, approfittiamo di essere in Ciringuita, facciamo scendere la notte,

0: Mi sembra di vederne una. La vedete?
1: No, no, no, dov'è?
0: Ok.
2: Eccola!
0: Eccola! Cara! Sono stupende, ragazzi. Ok, ancora. Filo, metticene a chiodo. Le produce Filippo.
3: Da dove? Lucciole.
4: Non ti dico da dove perché...
3: Dal pancino.
1: Bravo Filippo, sei la nostra Luciferasi.
0: Da piccola, quando cercavamo le lucciole, dicevamo lucciola, lucciola, vien da me, ti darò il pan del re della regina, lucciola, lucciola, vieni vicina.
3: Oh...
5: Era il 1800?
0: No, 700. E sottogonne quelle di stecche di balena.
5: Che bello.
3: Qualcuno mi ha pestato il piede, no, ve lo dico.
0: No, sono io che ti faccio piedino.
5: Qualcuno mi ha messo la mano addosso.
3: Sono io che ti accarezzo.
5: No, basta.
3: No, ragazzi,
5: non vengo più con voi, però, dai.
4: Filo, niente, buttaci in un cespuglio. È andata così, alla grande.

0: 21 Radio DJ dalle lucciole, passiamo
1: alle lucciole perché hanno smosso un sacco di emozioni da parte di ascoltatori e ascoltatrici che hanno
0: bello.
1: Ricordato aneddoti della loro infanzia.
0: E allora sai cosa facciamo? Facciamo un premio fedeltà.
2: Olè!
3: Questa settimana in regalo la special box Sun 68.
0: Premio fedeltà. Che va a questo ricordo.
4: Ciao Pinocchi. Allora immaginatevi questo. Una sera d'estate, una notte d'estate, torni da un trekking a cavallo sulle colline di Pistoia e in una radura del bosco con le felci che erano più alte di me a cavallo, tutto circondato da lucciole.
0: No, vabbè, che
4: sembrava di essere in mezzo al firmamento.
0: Wow. No, una roba stupenda, stupenda. Sì. Ti facciamo un bel regalo.
2: Sì, la special box estiva di Sun 68 che contiene la beach bag di nylon stupenda, il telomare e il cappello da baseball.
0: Voilà, benissimo. Allora, io direi, siccome all'inizio avevano scritto che qualcuno avrebbe gradito in Ciringhita,
1: sì,
0: a parte che prima appunto anche altra gente ha pogato oltre a me con i Clash, c'è tutto un gruppo che gli piacerebbe ballare dei lenti e a uno in particolare piacerebbe ballarlo con te, Valentina.
1: Ah, sono pronta?
0: Sei pronta?
1: Prontissima.
0: E allora andiamo nella zona ballerina, che è quella un po' più piccola, con le fili di lucine,
2: sì,
0: hai capito?
2: Certo.
0: Perché abbiamo un momento Bobby Vinton. Che dici?
1: Ci sto.
0: E allora andiamo, vai.
1: Pronta a soffiare nell'orecchio del mio accompagnatore?
2: Dai, però, subito.

0: Madonna, però e non capisce.
1: No. Magari
2: la Vale ha ballato un lento in soffa e sputazza
0: le ritrasferire.
2: Scusa. Va bene. Allora, ritrasferiamoci di là nella sala centrale, che poi abbiamo la chiusura col botto stasera.
0: Ok.
2: Abbiamo l'unplugged finale alle 19. Infatti, dai. Ora pubblicità.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale. E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Con la Pina, Diego e la Vale, solo su

0: Senti che freschezza, senti che roba, 18:32 è l'effetto Ciringhita, ragazzi, eh? È l'effetto per cui a fine giornata su Radio DJ trovate Pinocchio trasferito fisicamente nelle persone di noi tre, cioè io, Diego Lavale, a Jesolo.
1: Esatto. Sì.
0: Mentre tutto il resto del team è a Milano, in Massena, e però tutti insieme con chi ci ascolta in Ciringhita. Un luogo della mente dove si fa festa a fine giornata, ci si rilassa, si beve una cosa, si sente la musica. Si è appena fatto un'esperienza meravigliosa, sì, di lucciole watching.
2: Esatto.
0: È arrivato anche un bel messaggio, vero?
2: Sì.
0: Lo sentiamo?
3: Prima vi stavo ascoltando e ho sentito che parlavate di lucciole. Mio papà una volta ne ha vista una. E
0: una ne ha vista.
3: Ho saputo che siete a Jesolo.
0: Sì.
3: E a me piacerebbe tanto vedervi.
0: Ma amore, vieni quando vuoi.
1: Ciao.
0: Vieni domani anche. Noi
2: Marina,
0: siamo qua, Vieni quando vuoi, facciamo dei lavoretti o facciamo i compiti, ci aiuti a fare i compiti.
1: Siamo in Piazza Brescia.
0: Siamo in Piazza Brescia, dentro l'ufficio del turismo, ok? Quindi ti aspettiamo con gioia.
2: Allora, adesso io sono in cucina e ho davanti a me, da una parte,
0: dall'altro le cucine della Ciringhita, stupende, con tutti gli elettrodomestici più fighi ultima generazione. C'è una bomba.
2: Una bomba. Allora, da una parte ho gli ingredienti per fare la ricetta perfetta della pasta al limone,
0: che è, cioè, per me è il top della vita.
2: Dall'altra ho un cetriolo, perché potrei anche dirvi gli usi alternativi del cetriolo.
1: Io ditemi voi. Non ti voglio dire quello che viene da dirti.
2: Io, guarda, ditemi voi.
1: No. Io ti direi: metti il cetriolo da parte.
2: Ok.
1: Mi è venuta una acquolina di pasta al limone.
2: Ok, perfetto. Ve ne parlo perché a parlarcene in un articolo, credo pubblicato, non mi ricordo se su Repubblica o su Corriere, hanno definito la ricetta perfetta. A farlo è stata Felicity Cloak, che è
1: giornali di tiratura nazionale.
2: Il Guardian, lei scrive sul Guardian, ed è una pluripremiata scrittrice e giornalista gastronomica che si è fatta lo sbattimento di andare a cercarsi tutte le ricette esistenti della pasta col limone.
0: Cioè, guarda, a me che sia perfetta non mi interessa, basta che sia buona.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sarà
1: però
2: buona.
1: Solo per lo sbatti che si è fatto,
2: e
1: la sentiamo.
2: Ha associato al sentore gastronomico anche dritte chimiche e fisiche, perché la cucina, sì, dal punto di vista poetico,
1: la cucina
2: è un'arte.
1: È una
2: però
1: scienza esatta, esatto, come la pasticceria.
2: È una scienza esatta.
0: Non può venire un giorno Pier Mario a fare delle imitazioni e fare gara di imitazione tra Lavale e Pier Mario?
1: Se Pier Mario ci sente, sta già prendendo la bici.
2: Sarebbe stupendo.
0: Sarebbe un sogno. Facciamo una battuta di imitazioni in Ciringhita, nel piazzale centrale.
2: ci sto,
1: figurati, ma bisogna chiedere
0: tra l'altro
1: a lui.
0: Scusate, volevo dirvi, domani in Ciringhita guardiamo Temptation Island. Sai che ci sono imposti dove si guarda Temptation Island, tipo
2: con
0: a bordo piscina, sì.
1: Quindi
2: vi do le indicazioni per per due persone.
0: Dai, vai.
2: Fate 200 grammi di pasta, comunque, non meno, perché sennò non vale neanche la pena cuocerla. L'ideale è pasta fresca lunga, che siano bucatini, spaghetti fettuccine, tagliatelle o linguine, però lunga. Poi prendete del burro, 30 grammi, e della scorza di limone grattugiata.
0: Sì.
2: Ok, e li mettete in padella. Il burro deve risultare alla fine di questa operazione un po' schiumoso, capito?
0: Ma non bruciare.
2: Scolate la pasta, ma tenete da parte un bicchiere di acqua di cottura.
0: Sì.
2: Mettete la pasta in padella con una fiamma medio-alta, aggiungete l'acqua di cottura. Metteteci dentro a mantecare del pecorino romano stagionato e spegnete.
0: Come mai hai voluto spingere su quella pecorino romano?
2: No, perché vi stavate aspettando il parmigiano reggiano. Pecorino romano, spegnete, sale, pepe, succo di

0: mezzo limone, solo a quel punto,
1: crudo,
0: crudo, e basilico fresco a pioggia.
1: Mamma, che bontà!
2: Buona così.
0: Domani la chiediamo in hotel?
1: Ti prego.
3: Che bella idea per tutti.
2: Dai.
0: Una spaghettata.
3: Una spadellata.
0: Durante Temptation Island, non a cena, tipo a mezzanotte, quando siamo già a
1: ci sbattono. Io a parte che ieri sera alle 9:30
3: esatto.
1: dormivo.
3: Ma sì.
1: E io ieri la gioventù che mi attanaglia.
0: Io vi ho mandato pure una foto della luna.
3: Non ha risposto nessuno.
1: Vale, ma poi
3: tu,
1: le foto della luna, dai.
3: A quell'ora ci devi lasciare stare.
1: Sì.

0: Diciamo che c'è un momento rivolto, come quando diamo le ricette, c'è una rivolta in corso su quanto sbagliata fosse la ricetta che ha voluto dare la Vale. Pazza tu
1: che
0: sei.
1: Che però non è della Vale, è di una titolata che ha scritto su Guagli.
0: Allora, mi sono persa la parte in cui vi obbligavamo a fare questa ricetta.
2: Per cui è vero che qui alla Ciringhita la stiamo servendo, ma piace a tutti e a tutte.
0: Piace a tutti e a tutte, sì. Però, ecco, aspetta, messaggio.
3: Sbagliatissimo, non voglio dire sbagliatissimo, metto le mani avanti.
2: Ecco. Ok, grazie.
1: Va bene, non voleva dirlo.
4: Ve lo do io la ricetta della pasta al limone, molto più semplice e soprattutto molto più fresca di questa.
1: Vai.
2: No, questa non la dà.
0: Non la dà.
2: No, no, veramente
0: la darei io.
1: Ok, te la do io.
0: Cioè, è un po' il mood così. Senti, invece Diego, ci dai una notizia che riguarda l'astronomia?
1: Ve ne do due, perché tanto sì, stiamo vedendo in questo momento la luna piena, che ci fa pensare a tante cose. D'estate più che mai siamo fuori fino a tardi, a parte noi che andiamo a letto presto, il cielo lo guardiamo, quando poi la luna piena non c'è più, il cielo si riempie di stelle, di pianeti, si vede Saturno, si vede un sacco di cose. E ci vengono sempre due domande base che tutte le volte ricordiamo, e però tutte le volte non ci ricordiamo qual è la risposta.
0: Sì.
1: Perché non riconosciamo. Noi non riconosciamo le costellazioni.
0: No.
1: Non sappiamo riconoscere.
2: No, però ci sono.
0: Sì.
2: E poi ci sono le app adesso che funzionano divinamente.
1: Sì, ma l'app, però tu non è che dici allora poi ho imparato. Non
2: riesci. No, ogni volta punti e vedi.
1: Due domande che poi sorgono: ma d'estate siamo più vicini o più lontani al sole?
0: Ma chi se ne fa?
2: Mai chiesto.
1: Ragazzi, la gente se ne fa.
2: Mm.
1: La risposta è: no, la Terra non è più vicina al sole. Per paradosso, d'estate noi siamo più lontani dal sole.
2: Che paradosso.
1: È un grande paradosso.
0: Che paradosso incredibile. C'è dell'incredibile.
1: No, quando hai detto che para, ho ottenuto altro. Invece è un paradosso. La seconda domanda è: ma d'estate il giorno è più lungo al nord o al sud?
2: Del mondo o dell'Italia?
1: Mondo, del mondo. Dell'Italia.
0: Al sud.
1: No, al nord è più
0: nord.
1: Lungo.
2: È un paradosso.
0: Sbagliatissimo.
1: Qua è perché la Terra è inclinata e la parte del nord è diciamo. Quando parte il sostizio, fino a che non c'è il sostizio d'inverno.
0: Faccio un bacio, Diego, che sia stanchi a fine puntata.
2: Vabbè, cos'è che era? La candelora?
0: Tutto bene.
1: Dai, vabbè, queste due notizie volevo darvi, ma non.
2: Dopo, allora, per la notte di San Lorenzo.
0: Ragione, Diego, però, per la notte di San Lorenzo. No, dai, mi pente.
1: Per assurdo, la nostra distanza dal sole è minima proprio in gennaio. Quando, ricordatevi gennaio, quando nell'emisfero nord, il nostro, fa più freddo. La Terra, come noto, gira intorno al sole e ruota su se stessa intorno a un asse obliquo. E qua vi perdo io. Su obliquo vi perdo.
0: Sì, no, io ero già su Rete 4.
1: Vedi?
2: Io sto guardando quanto è bello Diego.
0: Sì, è bello. È bello in forma.
1: Sono in forma. E per questo, nelle diverse stagioni. Vabbè, dai.
2: Basta, ti sei
0: annoiato anche tu. Io mi ricordo gennaio, Diego, con... se può servire. Mi ricordo gennaio.
1: Brava, bene, è guardato con concupiscenza.
0: Sì,
1: sono un attimo
0: concubine.
1: Concubine.
0: Sì, ok.

0: scusami, sì. Sono le 18:46, siamo quasi in chiusura.
1: Sì.
0: Abbiamo qui un bancale di cetrioli.
1: Sì.
0: Ma vogliamo darne gli usi alternativi prima, sì, di chiudere la Ciringhita?
2: Brava.
0: Perché poi c'è il concerto unplugged.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Ah. Perché sono proprio la verdura di stagione. Si
0: meravigliosi.
1: Mangia. Però
0: sì,
1: serve un sacco di altre cose. Per esempio.
0: Tra l'altro, io ho comprato quelli olandesi con tuo marito l'altro giorno.
2: Li mangiate a pranzo.
0: Buoni.
2: Buonissimi.
1: Però, se andate a fare la doccia e si appanna adesso in questa stagione qua, no, perché magari uno fa la doccia più fresca.
0: Sì.
1: Però quando vai in bagno che fai la doccia calda e poi esci e lo specchio è tutto appannato, per evitare quell'inconveniente, prima di entrare in doccia e di aprire l'acqua calda, passate una fetta di cetriolo sullo specchio e lo specchio non si appanna.
2: Ma funziona anche dentro alle mascherine, quelle per andare sott'acqua? Perché
0: ah,
2: magari
0: forse
2: quel
0: sì,
2: punto...
1: Forse sì, forse sì. Allontana.
0: Bravo!
2: Visto?
1: Allontana i parassiti dal giardino, è sufficiente mettere fette di cetriolo all'interno di una tortiera in alluminio. La reazione chimica tra cetriolo e alluminio tiene

0: Allora, riduce l'impatto. Cioè,
1: c'erano delle belle notizie da dare, sì. La Vale l'ha tenuta segreta in cassaforte fino adesso, brava.
0: Riduce l'impatto estetico di cellulite e rughe temporaneamente.
1: Quando te le prendi adesso?
0: Temporaneamente, cioè dura vabbè. Qualche attimo.
1: Fa un piccolo lift.
2: Tempo
1: un
2: di fare una foto.
0: Sì, sì.
2: In bikini.
0: Sì, un'oretta ti tiene, un'oretta ti tiene. Mangiarne prima di andare, allora tu la sera esci, bevi sconsideratamente, torni a casa.
1: Sarebbe meglio di no.
0: Sarebbe meglio di no, ma capita, può capitare. Prima di metterti a letto, mangi del cetriolo. Pare che la mattina dopo ti svegli più
2: così
0: fresco.
2: Non digerisci né il cetriolo.
0: No, però
1: ha
0: gruppo B di vitamine, zuccheri e elettroliti che contribuiscono a ristabilire l'equilibrio dell'organismo.
1: Ok.
0: Per lucidare le scarpe.
2: No,
1: questa no, Vale, questa no.
0: Per oliare le porte che cigolano.
1: Beh, vabbè, non ci posso credere. Quella della ciringhita che cigola.
0: Esatto,
1: bestia.
0: Esatto. Per passaci del cetriolo. Per l'alito cattivo. Devi tenerla tenere una fettina di cetriolo un paio di minuti sotto la lingua, o tra lingua e palato.
2: Okay.
0: Per pulire l'acciaio. E per creare un piacevole aroma in casa è sufficiente mettere un cetriolo tagliato a fette in acqua bollente. E l'aroma che ne viene fuori pare che sia super rilassante.
1: Qualcosa mi dice che qualcosa forse di vero c'era, ma è stato comunque un momento meraviglioso.
2: Sì, sì, è vero.
1: Mentre ci spostiamo verso la spiaggia per il concerto Unplugged, c'è un messaggio che dobbiamo sentire, ok?
3: DJ?
1: Sì?
3: Però una volta abbiamo visto le lucciole.
1: Sì?
3: In Toscana.
1: Sì.
3: Ciao. Mandalo DJ.
1: Ah, ok.
0: Amore.
1: Sì, sì,
0: l'ha mandato.
1: L'abbiamo ricevuto. Allora, ragazzi, mettiamoci comodi, perché adesso c'è una roba stupenda. Cominciamo subito, mettetevi subito materassoni, cuscini,
0: sì. Uff.
1: Concerto Unplugged a chiudere la puntata. Prego, cominciamo.

0: No, ragazzi, stupendo, stupendo. Sta tramontando il sole alla Ciringhita, tramonta prima.
1: Che bello!
0: Per poter dirvi che vi aspettiamo domani. A domani, buona serata, ciao!
2: Ciao!
1: Ciao.
3: Wonderful.
2: Thank you for coming, everybody.
4: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
4: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA Nema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA Nema con divertenti charms e accessori.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
14: Grandi Scuole!
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: Dottore, telefono per mio marito.
18: Mi dica, che succede?
17: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
18: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
19: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
16: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
1: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.

0: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ. In apertura una notizia di pochi minuti fa dal Venezuela, dove i soccorritori hanno appena estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni dopo 6 giorni dal sisma che ha devastato il paese. L'OMS ha convocato per lunedì una riunione di emergenza degli stati europei per affrontare la crisi del caldo. Sono 6 i morti in 24 ore in Italia, l'ultimo un operaio collassato per strada oggi pomeriggio al termine del turno di lavoro è morto per arresto cardiaco nel Trevigiano. E l'ondata si sta spostando gradualmente verso l'Europa dell'Est, ancora alta l'allerta in Francia e Spagna. Da noi, a causa dell'ingresso di aria più fresca, tra domani e dopo è previsto un picco di temporali intensi. Poco fa la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la giornata di domani per le regioni del nord, dove sono previsti rovesci di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e fulmini. Braccio di ferro negoziale tra Stati Uniti ed Iran. I due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono arrivati a Doha, dove domani si terranno colloqui tecnici mediati dal Qatar su sicurezza e nucleare, senza incontri diretti con la delegazione iraniana. Le discussioni si concentreranno sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sull'attuazione dell'accordo con Washington dopo la violazione del cessate il fuoco nel fine settimana. Dalla striscia di Gaza arriva la drammatica testimonianza del cardinale Pizzaballa. Gaza è un disastro, dice, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, con strade di fortuna, tra tende e fognature e soprattutto di topi che mordono i bambini. E nelle ultime 24 ore sono 8 i morti negli attacchi delle forze israeliane, che continuano senza sosta. E continuano anche sul Libano gli attacchi israeliani. Oggi il premier Netanyahu ha fatto visita alle truppe dispiegate nell'area occupata del sud del paese. Non lasceremo il Libano finché la minaccia non sarà scomparsa, ha ribadito Netanyahu. 4 persone sono state arrestate per l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 3 sono in carcere, una donna ai domiciliari. Secondo gli inquirenti erano pronti per fuggire all'estero, hanno agito su commissione e ora è caccia ai mandanti. Lo sport e il tennis. Jasmine Paolini passa al secondo turno del torneo di Wimbledon. La tennista azzurra numero 17 del ranking WTA ha sconfitto in rimonta la statunitense Robin Montgomery. Fuori invece Matteo Arnaldi, eliminato al primo turno dal francese Quentin Ali. In campo Sonego contro l'argentino Echeverri e Matteo Berrettini contro lo svizzero Wawrinka. Poi Cobolli contro l'argentino Navone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma cos'era successo? Perché sta partendo?
4: Cos'è che sta suonando? Non lo so.
1: Mi sembrava pasta col tonno di
4: Bello figo.
1: Ah no, è comunque Bello figo, ma non pasta col tonno. Oh, forse.
4: Non so cosa sta succedendo. Comunque,
1: Posseduti.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che evidentemente ha portato fortunissima alla nazionale giapponese.
1: Vabbè,
4: lo possiamo dire. Non siamo. Però fino a che eravamo in onda noi,
1: i giapponesi
4: stavano vincendo.
1: Doveva durare 90 minuti il programma.
4: Esatto, invece poi purtroppo è andata così. Ben arrivata. Ciao. Da. Eccoti qua.
1: Eccomi qua. Ma senti, prima ti sei persa che è bello figo.
4: È andata così. Bello figo. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi cerchiamo San Basilide e Sant'Andronico. Quindi qualora
1: Sant'Andronico
4: esiste, sì. Qualora all'ascolto ci fossero un Andronico o un Basilide, possono scriverci al 347.
1: Un basilico.
4: 347-342-5220 fa fede il documento,
1: certo.
4: E magari vincono un premio. Sai quale premio hanno già vinto tutti i nostri ascoltatori?
1: Quale?
4: Lo dico?
1: Premio simpatia? Qual è?
4: Che da stanotte, credo, siamo in replica.
5: Sì.
4: Dalle 5 alle 6 del mattino.
1: Vabbè, ma i nostri ascoltatori ci hanno già sentito.
5: Posso dire, partiamo da Dio, tra
4: l'altro. Esatto,
1: una puntata dove non vanno...
4: Li taglia tutto, quella roba lì. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.

0: Politica fanno discutere le dichiarazioni di Giorgia Meloni, secondo cui non sarebbe affatto un tabù avere un presidente della Repubblica di destra, bionda, con un forte accento romano.
1: Della Garbatella. Madre cristiana, sì, per esempio. Europa, da domani scatta la tassa sui piccoli pacchi, peggio per loro, il commento di Rocco Siffredi.
0: Lo sapevo che saremmo andati lì, lo sapevo, mamma mia. Decreto caccia, ancora una concessione dal governo ai cacciatori, che potranno, con le dovute accortezze, usare l'atomica.
1: Per uccidere per i tordi. Comunque, Vaticano, Papa Leone accetta la scissione dei lebef... Lefebvriani che vadano da soli, ha detto il Santo Padre, tanto nessuno sa pronunciarli.
0: Dai, vabbè. Firenze bruciano un leccio centenario per farsi una grigliata. Quattro fiorentini denunciati, ma solo perché hanno cotto troppo la carne.
1: Che è un reato gravissimo problema. Da quelle parti. Non ho girato pagina. Italia, licenziato top manager della moda. Insulti razzisti, vibratori, sculacciate. Questo era il colloquio.
0: Ma da
1: darvi un'idea.
0: Dai, allora.
1: Darvi un'idea.
0: Mondiali, sconfitte Germania e Giappone, stavolta senza neanche il bisogno di Churchill. E dell'atomica di cui sopra.
1: L'Aquila, prete si schianta contro un guardrail e viene trovato positivo alla cocaina, ma lui dice di averla assunta per sbaglio. Evidentemente, si è difeso il parroco, non è il vino l'unica cosa nella quale Gesù può trasformare l'acqua. Ha scoperto una cosa in più. Una cosa in più.
0: Spettacolo per la sua festa di compleanno, Kanye West affitta Versailles, peraltro come posto auto.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: precisetti, ma si dice Andronico. Sarebbe il nome di alcuni imperatori bizantini. Grazie. Scusate, Francesca da Venezia, archeologa bizantina.
1: Francesca, adoro. Siamo felicissimi di averti tra i chiacchiericci, cioè tra coloro che ascoltano Chiacchiericcio, un'archeologa detto
2: bizantino.
1: Quanti archeologi bizantini esisteranno in Italia? Io credo tre e una ci ascolta, quindi siamo molto felici. Però non è quello il motivo, anche perché non l'hai detto il motivo per cui abbiamo scelto Whitney Houston con It's Not Right But It's Ok ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Giada, e in regia Francesco Pagax Paganelli. Ciao. Qualcuno ha provato a indovinare ma hanno un po' frainteso, forse ci conoscono, non lo so, ma hanno tradotto right come destra, it's not right. Ma no, è un viaggio troppo arzigogolato. In realtà, parliamo di qualcosa che per qualcuno non è giusto,
2: sì,
1: o comunque è meno giusto di altre cose,
2: sì,
1: ma invece potrebbe e dovrebbe essere ok. Perché oggi
2: ti stai esponendo?
1: Beh, sì,
2: sul fatto che sia una cosa giusta.
1: Andiamo,
2: cioè, è una cosa ok.
1: No, aspetta, andiamo. Vediamo, per ordine. Oggi è il 30 giugno ed è un giorno molto particolare.
2: Oggi è il giorno in cui c'è la scadenza per il versamento della cosiddetta tassa etica o porno tax. Porno tax.
1: E noi non ne abbiamo mai parlato.
2: Noi non ne abbiamo mai parlato.
1: Se ne Charlie già da un po' in tutto il paese.
2: Sì, sì, è un tema di discussione perché, allora, in realtà è una cosa che esiste dal 2006.
1: Sì.
2: Stabilita nel 2005, in atto dal 2006, e uno dice perché ne parliamo solo adesso? Perché questa è una addizionale del 25%.
1: Già mi esce il sangue dal naso.
2: Ragazzi, è quel periodo dell'anno per tutti quanti. Sui redditi, quindi uno paga le tasse su quello che guadagna, ci deve pagare un 25% in più di tasse,
1: sì,
2: se quei guadagni provengono da materiale pornografico, incitamento alla violenza o cose che sollecitano la credulità popolare. Quindi,
1: tipo la politica.
2: No, tipo i numeri di telefoni a pagamento per i cartomanti, cose di questo genere, cose legate all'occulto,
1: tutto
2: ecco,
1: quel mondo lì.
2: Quindi esiste questa tassa che, però, una volta, parlando principalmente dell'ambito della pornografia, era di qualche casa di produzione, poca roba, quelli che facevano i DVD, i giornali, no? Quelle robe lì.
1: Sì.
2: Adesso invece si applica anche a tutto il mondo dei creator online, quindi
1: degli OnlyFans,
2: esatto,
1: capirci.
2: Degli OnlyFans o quelli,
1: quanti
2: insomma
1: qui hanno OnlyFans?
2: No,
1: nessuno.
2: Ma nel senso il canale.
1: Ho teso una trappola a Paganelli perché so che ha un OnlyFans, ma non lo vuole mai dire. Però vabbè, adesso non stiamo qui a svelare.
2: Dove si scioglie i capelli.
1: Esatto. Fa video in cui si scioglie i capelli.
2: Così. Quindi l'aumentare del numero di persone che producono contenuti di questo genere, e peraltro da poco si è scoperto che anche quelli con il regime forfettario, quindi anche quelli che ci guadagnano relativamente meno rispetto a grandi case di produzione, dovranno pagare questa tassa etica. E quindi se ne parla perché c'è anche una raccolta di firme per un referendum per abolire questa tassa. Perché ovviamente la gente dice: mo, se questo lavoro è legale,
1: perché
2: deve esserci una questione etica? Okay. O non è legale, o è legale e paga le tasse come tutti gli altri.
1: Cosa vieni tu, Stato, a giudicare l'eticità del mio lavoro?
2: Esatto.
1: E soprattutto, dico io, perché fare il vendere le foto dei piedi su OnlyFans,
2: sai, che dei piedi bisogna ancora discutere,
1: ah,
2: se
1: bene,
2: è considerabile.
1: Vendere le foto del pene o della,
2: esatto,
1: vagina su OnlyFans è meno etico di produrre armi e di fabbricare,
2: sì,
1: armi
2: o di fabbricare veleni.
1: Però c'è una cosa che mi ha colpito di questa cosa della tassa etica, è una cosa,
2: vai,
1: che un pochino mi ha fatto male.
2: Sì.
1: Tutto sommato mi sembra una cosa ragionevole quella di provare a raccogliere le firme per bloccare una cosa, no? Per cui non sei d'accordo.
2: O comunque ci sta a discuterne anche.
1: Sono andato questo fine settimana a una fiera del fumetto.
2: Sì.
1: Ed era lì Valentina Nappi,
2: sì,
1: che è in prima linea in, questo, sì, in questa protesta,
2: sì,
1: a raccogliere le firme. Questa cosa, sì, un po' mi ha fatto riflettere.
2: Perché?
1: Ti ho detto, perché proprio alla Fiera del Fumetto? Che idea hai di noi frequentatori di Fiere del Fumetto?
2: che idea?
1: È efficace questa idea? Molto, perché ho firmato. Quindi, quindi evidentemente è efficace.
2: Valentina Nappi, vai anche al Salone del Libro di Torino, allora.
1: Ma vedrai che ci
2: a
1: sarà
2: settembre c'è Mantova, c'è il Festival della letteratura di Mantova.
1: Perché,
2: vai,
1: ma vieni qui sotto via Massena a raccogliere le firme, che usciamo, firmiamo tutti, secondo me.
2: Esatto.
1: Vuoi vedere tu? Comunque, questa è la notizia, fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Business.

0: Io ho un'agenzia di marketing, sì. Ad un mio cliente,
1: sì,
0: uno studio dentistico,
1: sì,
0: fece aprire un profilo OnlyFans dove fotografava soltanto denti.
1: Ti stai chiedendo, devo pagare la tassa etica perché di quello stiamo parlando? Allora,
2: no,
1: devi solo verificare che vicino ai denti non ci siano anche dei peni. Se
2: esatto,
1: si
2: esatto
1: verifica questa configurazione, allora è possibile che tu
2: no
1: debba. Metti che c'è vicino al dentista un andrologo e incidentalmente certo un paziente esce facendo l'elicottero e proprio nel momento in cui il fotografo scatta l'ortopanoramica, pam, si vede
2: magari
1: anche un pene.
2: È un paziente senza il busto.
1: Che ne sai?
2: Quindi ecco, ha il collo direttamente attaccato al bacino.
1: Di quello stiamo parlando in questa puntata di Chiacchiericcio, della raccolta firme contro la tassa etica che scade oggi. Non la raccolta firme,
2: oggi
1: ma
2: c'è
1: la tassa etica.
2: Sì. Esatto. La riscossione
1: è una raccolta firme online per l'abolizione di questa tassa, secondo la quale lo Stato stabilisce che il tuo lavoro, quello di content creator erotico,
2: di creazione di contenuti pornografici,
1: erotico, non è abbastanza etico, non ha nulla a che fare. Cioè, è una tassa che esiste dal 2005-2006, però
2: sì,
1: se ne sta parlando adesso perché c'è stata un'esplosione di content creator erotici, diciamo così. Mentre facevamo la riunione di redazione, abbiamo cominciato a chiacchierare tra di noi, anzi a chiacchiericciare tra di noi, sulla eticità dei lavori, no? E abbiamo fatto questa domanda: ma il vostro lavoro,
2: sì,
1: il nostro lavoro, quanto è etico da 1 a 100? E qui comincia la prima difficoltà. 1 è...

0: 100 è, cioè qual è il lavoro meno etico del mondo e
1: che
0: qual è
1: per
0: voi? Perché poi è estremamente personale ed è uno dei punti su cui chi si batte per l'abolizione della tassa etica insiste, no? Cioè l'etica è una cosa tutto sommato personale, quindi qual è il lavoro meno etico? Il fabbricante di armi per la guerra? Tra quelli legali, perché è chiaro che se andiamo
1: su
0: il rapinatore, l'assassino,
1: l'assassino.
0: Tra lavori legali.
1: Forse il creatore di... sì.
0: Perché?
1: Perché mi dispiace anche dire che la persona che lavora nella fabbrica, l'operaio che produce le armi, cioè non è colpa sua, immagino che farebbe pure altro
0: ha trovato quel lavoro lì.
1: Però forse uno che inventa le armi pensa con quale armi ammazziamo più persone, non mi sembra un lavoro eticissimo.
0: Però in genere quello non succede, perché uno non è che inventa l'arma per l'arma, inventa una cosa
1: ma
0: che poi viene usata.
1: Ci sono armi che hanno i cognomi delle persone che le hanno inventate.
0: Sì, ma è per sbaglio viene creato. Il signor Kalashnikov voleva inventare una lavatrice. Poi ha inventato un fucile che spara a ripetizione.
1: Perché
0: ma
1: voleva sparare alle macchine.
0: Allora, qual è invece il lavoro più etico del mondo? Il medico che salva le vite?
1: O l'infermiere, tipo. L'infermiere è mega etico, no?
0: L'infermiere.
1: Non lo so, cioè anche il medico, certi medici.
0: Molti ci scrivono il politico come lavoro meno etico del mondo, però dipende.
1: Però dipende da quello che ne fai.
0: Noi parliamo proprio non della persona, nel senso che poi un lavoro etico viene trasformato etico o non etico dalla persona, in realtà non è la professione di per sé che è etica o non etica, no?
1: È quello che ne fai.
0: Esatto.
1: È come lo usi, esatto, il tuo professionismo.
0: Però quanto etico da 1 a 100 il vostro lavoro? Chiara, il lavoro di scrittrice.
1: Ah, addirittura.
0: Quanto è etico il lavoro? Lasciamo stare lo speaker radiofonico, a quello rispondo io perché non ho alternative. Quindi,
1: no, non è vero, perché tu avresti anche l'autore televisivo.
0: Ah, vabbè, ma quello è etico zero.
1: Esatto.
0: Cioè, è un gradino sotto la produzione di armi, credo.
1: Esatto.
0: Quanto è etico il lavoro di scrittrice?
1: Allora, in sé, direi abbastanza etico.
0: Dai una cifra, voglio una cifra.
1: Ma secondo me è un... aspetta, il da 0 che è non etico per niente a 100
0: che
1: è
0: molto etico.
1: Boh, tra il 70 e il 100, dipende da quello che scrivi.
0: Il lavoro del DJ, del regista radiofonico.
2: Anche
1: del fonico.
2: Sì, alto, 70, 80.
0: Sì, perché...
2: lascio un 20 se devo mandare una pubblicità di un Kalashnikov.
1: Esatto.
0: O una canzone di merda.
1: Perché quella la roba.
0: Perché esiste anche quella possibilità.
3: Ma redazione non penso sia abbastanza etico, no?
0: Però puoi scegliere quali messaggi inoltrarci e lì puoi fare una differenza, che ne so, politica. Magari dice questo non lo mando.
1: Però questo vale veramente se poi stai a guardare il contenuto.
0: È vero,
1: è tosta.
0: È vero, facciamo così. Lanciamo il sondaggio anche ai nostri ascoltatori, perché all'ascolto c'è gente che fa qualsiasi lavoro. Quindi 347-342-5220, curiosità, sondaggio.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Lavoro fate e quanto etico secondo voi il vostro lavoro da 0 a 100, astenersi, serial killer
1: altre
0: cose del genere.

0: abbiamo fatto questo discorso sui lavori etici con una mia amica che ha cominciato a lavorare in un casinò online e fa: non è etico perché incentivo la ludopatia. Ma effettivamente chi può dire di fare un lavoro etico? Cioè, io lavoro nella moda, ma abbassiamo le borse, cioè abbassiamo le mucche per fare le borse, quindi...
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi anche autocritici dei nostri ascoltatori, perché siamo partiti dalla tassa etica e siamo finiti a parlare della eticità del proprio lavoro su una scala da 0 a 100 a gusti totalmente personali, anche perché non sappiamo neanche qual è lo 0 e qual è il 100. Sì. Però mi piace l'interpretazione di Paolo, che dice: secondo me il lavoro meno etico è quello del pubblicitario. Ciao amici pubblicitari,
2: ciao,
1: grazie
2: pubblicitari.
1: Per i nostri stipendi.
2: Praticamente metà dei nostri amici, tra l'altro, lavorano in pubblicità.
1: Perché
2: quindi
1: deve creare un bisogno che prima non avevi. Mentre il lavoro più etico, scrive Paolo, è quello del contadino, cioè di chi lavora la terra. E quest'ultima cosa mi convince abbastanza. Però anche lì poi la persona lo può rendere poco etico usando strumenti. No?
2: Esatto.
1: Però in generale il lavoro di per sé...
2: Sì, in effetti.
1: Forse sai che è proprio tutto il discorso che non ha molto senso quello che stiamo facendo. Ma d'altra parte questo è chiacchiericcio. E... Però i messaggi al 347-342-5220 arrivano copiosi e continuiamo a sentirli dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: Salone, hai visto cucina?
12: Ringiovanita.
11: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
12: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
13: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
14: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
15: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
14: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: si è messo a verbale che alle 19.37 di un martedì 30 giugno 2026 abbiamo stabilito che questo disco di Bruno Mars è bello.
1: Sì.
0: Con l'unanimità di tutto il gruppo di Chiacchiericcio, sì. Il programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi puntata non croccante, però interessante.
1: No, sì, sì.
0: No? Interessante. Anche Gloria ci scrive: bellissimo argomento. Qual
1: Grazie,
0: è
1: Gloria.
0: L'argomento di oggi? Siamo partiti dalla tassa etica che, sì, scade oggi. Si stanno raccogliendo le firme per cercare di eliminare questa tassa per la quale i creatori di contenuti porno erotici,
1: sì, sì,
0: devono pagare una tassa in più sul loro lavoro,
1: sul loro guadagno.
0: Da lì siamo finiti a ragionare sull'eticità dei lavori che fate voi che siete all'ascolto in generale. Ragazzi, sono arrivate un sacco di riflessioni interessanti dai nostri ascoltatori. Senti Danilo.
2: Buonasera, Chiacchiericcio.
0: Ciao Danilo
2: da Roma. Io porto l'autobus a Roma, secondo me il mio lavoro è al 100% etico. Lo possono prendere tutti, ricchi, poveri, devi fare tutte le fermate per tutti, perciò io mi reputo una persona che fa un lavoro etico.
0: Bello,
1: sì,
0: bello. Ci piace Danilo, l'importante è che non facciate le foto alle tipe.
1: No, finché non hai una chat
0: delle telecamere a circuito,
1: esatto,
0: chiuso. Per il resto mi piace molto l'interpretazione.
1: Beh, è vero comunque.
0: Sì, sì,
1: assolutamente.
0: Certo, posso dire,
1: vai.
0: Vado a rompere le scatole? Un po' inquini. Però,
1: beh,
0: permetti
1: però no,
0: di inquinare meno di quanto inquinerebbero le persone senza i mezzi. Quindi tutto sommato,
1: fermo, sì, in molti casi i mezzi sono elettrici.
0: Peraltro, quindi no, niente.
1: Bravi,
0: ci hai convinto,
1: bravi.
0: Danilo. Sentiamo Ale.
3: Beh, ma è proprio vero quello della pubblicità. Io ho lavorato più di 20 anni in pubblicità in Latin America e c'avevo l'anima a pezzi. Sentivo che il karma prima o poi arrivava e mi portava via.
1: No.
3: E alla fine, per un dirottamento, ho aperto officine meccaniche e quando mi hanno detto, mi hanno preso le mani, mi hanno detto grazie, mi hai riparato la macchina, mi ha fatto un flash, perché nella pubblicità non mi avevano mai detto grazie,
1: eh,
3: e stavo facendo male al mondo. Ciao da Panama, Alessio. Oh,
0: che angoscia.
1: Ciao, Alessio.
0: Però cioè, bello, un messaggio di speranza è anche un po', no? Cioè...
1: T'angosciato.
0: Stanno uscendo delle riflessioni,
1: sì.
0: Mi ha fatto ridere il messaggio di Silvio.
4: Pensate che io faccio il pubblicitario, right, e mia moglie fa il medico. Poi il medico proprio col fuoco sacro. Quindi io sono il peggiore del mondo e lei forse la migliore, chissà.
0: Chi sia, come dire, gli opposti si attraggono, no? Si,
1: esatto,
0: dice. Ma anche chi si somiglia a Siviglia, quindi non vuol dire niente.
1: Vabbè.
0: Kat ci scrive: io faccio circuiti stampati sia di armi che di prodotti medicali. Quindi
1: attenzione,
0: 50 e 50.
1: Sì.
0: Cioè tu prima li ammazzi, poi,
1: esatto,
0: li curi, tutto sommato. Alla fine, dai, bilancio pari. Vendo patatine e dolciumi, voto etico basso. Siamo fautori dell'incremento dell'obesità.
1: Vabbè, allora,
0: però li devono scegliere, cioè li devono mangiare.
1: Ne devono mangiare tante.
0: Sì, certo, tu
1: però
0: speri che ne mangino.
1: Quanta felicità ci danno
0: questo
1: le,
0: è vero,
1: le patatine.
0: Questo
1: e
0: è
1: le
0: senz'altro vero. Poi c'è il messaggio di Diego.
5: Chiacchiericci, buonasera. Io, il mio voto al mio lavoro per l'etica è 95. Scusate il numero alto.
0: Vai.
5: Ma vendo divise abbigliamento da lavoro.
0: Ah.
5: Io vesto e chi lavora? Medici, infermieri, cuochi, camerieri, estetisti, parrucchieri, tutti quelli che hanno bisogno di, per lavorare.
0: Ok.
5: Io vesto chi lavora. Non c'è cosa, penso, più etica. Scusate, Diego da Monterenaro.
0: Bello.
1: Bravo Diego.
0: Grazie Diego.
1: Beh sì,
0: l'orgoglio
1: di, dire che effettivamente...
0: di chi veste i lavoratori. Interpretazione interessante.
1: Certo, mi si è sollevata la domanda: ma l'estetista è un lavoro etico?
0: Beh sì, perché no?
1: Allora, in sé lo è, però devi sottostare alle regole estetiche della società, che spesso sono un po' malsane.
0: Ah, dici? Vabbè.
1: No, e beh, poi figurati.
0: Però
1: io voglio un bene agli estetisti tutti quanti.
0: Perché prima dicevo che forse è proprio il discorso che ha poco senso. Perché Gabriele dice: l'etica di una professione andrebbe valutata in relazione al contesto. Chi produce pellicce in Alaska ha un'utilità sociale.
1: Certo,
0: chi le produce nel deserto forse no.
1: Allora,
0: però è sempre il produttore di pellicce.
1: Però è un discorso complicato, perché in questo momento storico uno potrebbe fare a meno della pelliccia.
0: Beh, se sei in Alaska no, perché te muori di freddo.
1: Beh, puoi mettere una giacca che è fatta con materiali tecnici che non danno provenienza. Che però magari mi inquinano tantissimo da un'altra parte.
0: Per dimostrare che abbiamo ascoltatori più intelligenti di noi, chiudiamo con questo messaggio.
6: Chiacchiericci, concettualmente mi verrebbe da dirvi che i lavori diventano non etici nel momento che uno mette davanti il guadagno alla salute o alla salute delle persone che usufruiscono di quel bene. Mettiamola così.
0: E allora a questo punto quello del porno divo è mega etico, raga. Certo. Non si diventa ciechi, ve lo posso garantire, no, no. Ne ho le prove.
1: Non succede.

0: Ciao, il mio voto etico per il mio lavoro è sicuramente 100 su 100.
1: Perché?
0: Sì. Consegno il mangiare alle persone anziane che non sono in grado di prepararselo da sole.
2: Ma che bello! Bravo.
1: Ma cosa ci fa tutta questa bella gente ad ascoltare un programma così? Cosa ci fa?
3: Però un sacco di pubblicitari.
1: Questo è vero, questo è un po' bilancia. Noi dobbiamo però voltare pagina perché c'è lì un paese fermo, immobile, ad aspettare lo sviluppo del mondialì.

0: le 5 e le 6 della notte
1: e sentite sta sigla che già avete, tu non so, la sveglia presto così, pure sta sigla.
0: Essendo la prima volta che andiamo in onda a quell'ora, non sapete cos'è il mondialiccio. Abbiamo iniziato ormai diversi giorni fa, quando più o meno è iniziato il mondiale, e abbiamo scelto una canzone per ogni nazione che partecipa al mondiale di calcio maschile che si sta svolgendo in questi giorni, lo saprete probabilmente. Da lì siamo passati girone dopo girone a cercare di capire quale sarà la canzone migliore del mondiale.
1: Sì.
0: Attenzione, per ogni paese abbiamo preso la canzone più rappresentativa, diciamo così, quella più famosa.
1: Sì, più famosa anche all'estero.
0: Sì,
1: cioè.
0: Sì. Per capirci, per l'Italia, lo diciamo sempre, avremmo scelto Volare, ok?
1: Sì.
0: Siamo arrivati al girone L, ieri a sorpresa abbiamo visto la vittoria del Congo nel girone K. Oggi vi dico subito che per evitare di rendere questo girone completamente non affascinante,

0: Abbiamo violato un po' le regole e per alcune nazioni abbiamo inserito canzoni non famosissime, ma famose in Italia di persone nate in quel paese. Quindi,
1: vabbè,
0: perché se no, già così, secondo me, se non vince quella che deve vincere, vi veniamo a cercare a casa.
1: No, veramente,
0: ma vabbè,
1: ragazzi,
0: perché sarete voi a decidere chi vince?
1: 347
0: 342 5220, ci scrivete il nome della nazionale.
1: Ecco.
0: Siamo al girone.

0: Coronelle ci sono Inghilterra, Panama, Croazia e Ghana.
1: Vabbè.
0: Cominciamo dall'Inghilterra.
1: Sì.
0: Abbiamo discusso un po' in redazione, c'erano i Queen, c'era anche David Bowie.
1: Sì.
0: Però alla fine, raga, Beatles con Yesterday. Yesterday.
2: All my troubles seem so far away.
0: E potremmo anche già chiuderla qui,
1: ragazzi.
0: Forse anche tutto il mondiale.
1: Se non fosse per questa canzone, comunque per qualche altra canzone dei Beatles.
0: Sì, abbiamo scelto questa perché, tra l'altro, con l'ufficio programma abbiamo avuto tutta una discussione su quale fosse la canzone più rappresentativa dei Beatles.
1: Più che altro abbiamo fatto forse un ragionamento più sulla canzone più famosa.
0: Sì, c'era anche Let It Be e i Jude.
1: Certo.
0: Volendo c'è Imagine di John Lennon. Però alla fine abbiamo scelto i Beatles con Yesterday per l'Inghilterra. Poi andiamo a Panama. Panama c'è El Chombo con Dame Tu Cosita.
1: Oh. E allora? E Paul McCartney in muto.
0: A proposito di tassa etica, senti.
3: Dame Tu Cosita. Insomma.
0: Oh ragazzi, questa pare sia la canzone più famosa proveniente da Panama, ok?
1: E
0: il Chombo con Dame Tu Cosita.
1: Sì.
0: Poi colpo di scena per il Ghana. C'è un artista piuttosto popolare in Italia, nato in Ghana.
1: Sì.
0: Sai chi è?
4: No.
0: Bello figo.
1: Davvero?
5: Tutti sanno che mangio pasta, pasta, tutti.
0: Raga, se vince Bello Figo sui Beatles, vi veniamo a cercare.
1: Però scusami, ma è cittadino italiano adesso, Bello
0: sì,
1: Figo?
0: Sì, è italiano, però
1: quindi
0: è nato in Ghana.
1: Va bene, lo consideriamo.
0: E l'apparenza
1: in Ghana.
0: E poi, come quarta nazionale del girone L, c'è la Croazia.
1: Ora.
0: E chi è croato? Chi è croato?
4: Non lo so.
0: Chi è croato?
1: Eh?
0: Raga, abbiamo fatto delle ricerche ed è croato Sandy Martin.
1: Ma se, però capisci che
0: così almeno il girone è un po' interessante, se no c'erano i Beatles e poco altro. Meno così, cioè, un minimo di tensione.
1: Comunque va bene tutto, ma questo è un cantante croato che ha fatto una canzone in Italia su un'isola spagnola.
0: In inglese.
1: In inglese.
0: È un melting pot di culture. Allora abbiamo detto The Beatles Yesterday per l'Inghilterra, il Chombo Dame Tu Colita per Panama.
1: Cosita, no, Colita.
4: Colita.
0: Bello Figo Gu, Pasta col Tonno per il Ghana e Sandy Martin con People From Ibiza per la Croazia.
1: Ragazzi, 3, poi 4, io vedo 7, già troppo Panama.
0: 342-5220 per il vostro voto.

0: niente, evidentemente dobbiamo venirvi a prendere a casa uno a uno.
1: Vabbè,
0: perché
1: ragazzi,
0: il girone L del mondialiccio non è stato vinto dai Beatles, che anzi,
1: ragazzi, siete pazzi,
0: arrivano al terzo posto, dietro, davanti
1: al
0: solo Panama
1: posto.
0: Davanti solo Panama. Al secondo posto se la sono giocata il Ghana con Bello Figo Gu e la Croazia con Sandy Martin. Dovevamo forse un po' aspettarcelo, siamo pur sempre su Radio DJ. Il girone L del mondialiccio se lo aggiudica la Croazia.
1: Olè. È un po' la roba.
0: Un po' dovevamo aspettarci.
1: Ma senza i Beatles questa canzone non esisterebbe.
0: Ma forse non esistevamo neanche noi.
1: Neanche.
0: Però così come la Germania a sorpresa ha abbandonato il mondiale, anche l'Inghilterra abbandona il nostro mondiale. E la Croazia supera il turno. Da domani gli scontri diretti, per oggi abbiamo finito. Grazie a Giada in redazione, grazie a Pagazzi in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Linea a Wad. Wad. Noi ci risentiamo domani. Ciao.
1: Corri Giada, corro.
2: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
7: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Allora, ci siete? Siete caldi?
14: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: Aggiungi un tanto di gusto in più.
19: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
18: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
19: Waterstick, dall'Angelica.
20: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
21: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italia

0: Academy. Impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Non cessano di arrivare notizie miracolose dal Venezuela. Dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni tra le macerie, un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dai soccorritori poco fa. Ma a parte questi pochi episodi di speranza e vita, i numeri della tragedia parlano di un dramma senza fine. Sono quasi 1.800 i morti accertati, oltre 5.000 i feriti, più di 50.000 le persone che ancora mancano all'appello, mentre l'ONU comunica che invierà 10.000 sacchi per cadaveri, sperando, dicono, che non ce ne sia bisogno. E intanto montano le prime accuse di sciacallaggio rivolte a polizia e militari. Con 60.000 edifici distrutti, l'emergenza abitativa insieme a quella sanitaria è in primo piano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che lunedì 6 luglio si terrà la riunione urgente degli Stati europei per l'emergenza caldo. All'ordine del giorno un solo quesito, spiega il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Kluge. Cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Siamo pronti per la prossima. Kluge ha spiegato che questa è solo una prova generale e che le estati a venire saranno più difficili. E intanto sono 6 morti per le conseguenze del caldo in Italia nelle ultime 24 ore. L'ultimo, un operaio del Trevigiano collassato sull'asfalto alla fine di un turno di lavoro. L'ondata si sta spostando gradualmente sui Balcani, rendendo rovente l'Europa dell'Est, con punte di 41 gradi a Budapest. È ancora alta l'allerta in Francia e Spagna. Da noi, a causa dell'ingresso di aria più fresca, tra domani e dopo è previsto un picco di temporali intensi. Poco fa la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per la giornata di domani per le regioni del nord, dove sono previsti rovesci di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e fulmini. Gli inviati di Donald Trump, Witkoff e Kushner, sono arrivati in Qatar, dove domani dovrebbero tenersi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Ma Teheran frena, saranno solo colloqui su questioni tecniche e non sono in programma incontri di alto livello. Sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e la gestione dello stretto di Hormuz. Dalla striscia di Gaza arriva la drammatica testimonianza del cardinale Pizzaballa. Gaza è un disastro, dice, raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, con strade di fortuna tra tende e fognature e soprattutto di topi che mordono i bambini. E nelle ultime 24 ore sono 8 i morti negli attacchi delle forze israeliane, che continuano senza sosta. 4 persone sono state arrestate per l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, 3 sono in carcere, una donna ai domiciliari. Secondo gli inquirenti erano pronti per fuggire all'estero, hanno agito su commissione e ora è caccia ai mandanti. Lo sport e il tennis. Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon. L'azzurra ha sconfitto in rimonta la statunitense Montgomery, fuori invece Matteo Arnaldi, eliminato al primo turno dal francese Quentin Ali. In campo Sonego contro l'argentino Echeverri e Matteo Berrettini con lo svizzero Wawrinka, poi Cobolli contro l'argentino Navone.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Domattina sole ovunque, con cieli poco nuvolosi al nord, sereno al centro-sud. Nel pomeriggio temporale in aumento, specie al nord, ma anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio DJ.
2: Go, go, go, go, go, inizia One.
1: Radio DJ, One Nation.

0: Valencia con Bob Sinclair. Eccoli casinisti. 1, 2, 3, casino.
1: Radio DJ.
2: Radio DJ. Radio DJ.
0: Anche tu qui?

0: Italia è martedì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump. I can't wait, non posso aspettare. Per tutto luglio dalle 20 alle 22, ladies and gentlemen. Questo è...
2: Say what?
0: Ciao a tutti e benvenuti. Anzi,

0: Nata da AI.
1: Ah, dalla SIED.
0: Sì, come dalla SIED?
1: Dall'intelligenza artificiale.
0: Sì, sei wow.
2: Sei what?
3: Non capisco se è AI.
0: Eh no, era AI, hai capito bene. Sono le 8:08 della sera, spero sia bello dalle vostre parti. Devo ammettere che oggi qui a Milano c'è il clima giusto, non troppo caldo, insomma si vive bene. Vi saluto tutta la gang, alla mia sinistra la dorsale appenninica di Radio DJ.
1: Grazie.
0: Kendrick, la Marta.
1: Grazie e buonasera.
0: Ecco, l'ho appena sentito dal notiziario. Saluto anche Chiacchiericcio che ci ha preceduti, loro fanno il Mondial Ciccio, Mondialiccio. Sì. Noi abbiamo il Mondial Intro, che è la fina, cioè praticamente che cos'è il Mondial Intro? È la gara di quelle canzoni il cui intro vi emoziona talmente tanto che noi facciamo proprio un mondiale per decidere qual è l'intro più bello della storia di sempre, ok? Lo si può candidare, preferibilmente cantandolo, a partire da subito al numero della radio DJ
2: 347-342-5220.
0: 30 giugno oggi, tante cose successe nella storia, per esempio oggi chiuse lo storico programma Non è la Rai, programma che su quattro persone che si in questo studio credo di aver visto solo io, no?
1: Io non l'ho visto.
0: Tu perché...
1: Io sì.
0: Però tu sei nata 6 anni dopo.
1: Sì, però mi è capitato di vederlo.
0: Le repliche.
1: Sì, tardissimo, la notte, molto tardi.
4: Tanto, non Oddio, so che se... sogno, non lo sapevo che lo dessero, però. L'avrei guardato.
0: Non so se vi ricordate la poi diventata GAF, ma non partì come GAF, perché poi le GAF lo diventano dopo,
1: certo.
0: Mica in partenza. Con Ambra, quando le dissi che ho provato...
1: Nessuno di noi può dimenticare.
0: A pomiciare. Cioè, io mi ricordo di aver appreso da Nonella Rai le tecniche per provare a baciare, quindi baciare l'interno del gomito.
1: Sì.
0: E lei mi diceva: no, non è vero, non l'abbiamo mai fatto. Ma se me lo ricordo, sarà più importante per me un bacio che per Ambra.
1: Vabbè,
0: non è la Rai.
1: Ma lei cosa ha fatto da contratto,
0: certo.
1: No?
0: Chissà se qualcuno ha dei bei ricordi, per esempio, di Non è la Rai. In questa prima ora vorremmo che il passato venisse raccontato ai presenti, partendo appunto da Non è la Rai, la cui ultima puntata andò in onda oggi del 95.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Chaka Khan. Chaka Khan. Yeah, boogie's in my soul. Oh yeah. No D-O-double-G. No.
1: Come on.
0: Una voce immensa, quella di Chaka Khan, Chaka Khan. Molto più gangster di lui, di Snoop Dogg, che è il simbolo del gangster rap. Però Chaka Khan ha questo timbro. Anche qui c'è anche un po' di, non so se autotune o melodyne. Comunque c'è della tecnologia sulla sua voce. Non che lei ne avesse bisogno, ma è stile incredibile, bellissimo. Appena uscita Book is in my soul.
2: Ciao, what?
0: Sono i buchi nella mia anima.
3: Nell'anima.
0: Non è non così, è vero. Però.
4: Signore, buonasera a tutti e benvenuti in questo strabiliante programma radiofonico.
0: Yeah.
4: Che lo presenta un grandissimo personaggio che si chiama Say What?
0: Ciao, personaggio. Allora, oggi successe tante cose nella storia, tipo l'ultima puntata di Non è la Rai, che fu condotto da Ambra, che è stata anche nostra ospite, per solo 2 anni. Cioè, lei, il programma è durato 4 anni. Prima c'era la Enrica Bonaccorti, poi Paolo Bonolis,
3: che è mancata
0: poi,
3: quest'anno, tra l'altro.
0: E poi 2 anni Ambra. Però quanto erano importanti quei 2 anni, sono entrati nella cultura anche di chi, come diceva appunto prima Giada, non era ancora nato nel 95. Però, insomma, se ancora qui che se ne parla di Non è la Rai.
5: Me non è che facesse impazzire.
0: Ah.
5: Però Ambra veramente, cioè io mi ricordo le lezioni dove lei insegnava a baciare.
0: Vedi, insomma, ragazzi, ma qui si dice solo verità in questo
3: programma. Beh, lei diceva non l'ho mai fatto.
0: Ma non magari. Se lo ricordavo, si vergognava, perché comunque è un po' cringe, no? Che mi ricordo che faceva tipo, provate a dare il primo bacio all'interno del gomito. Io piccolino ad Altamura, che mi sono pomiciato l'avambraccio.
3: Che bella immagine.
0: Qua.
3: No, ma non serve che fai vedere. Davvero.
0: Oggi tante cose succedono nel mondo. Per esempio compie 60 anni Mike Tyson.
3: Auguri.
0: Che comunque piaccia o meno è un gigante. Anche molto amico di Snoop Dogg, molto amico della West Coast, per quanto abbia origini newyorkesi. Molto amico della West Coast, al punto che quando Tupac quella sera fu ucciso a Las Vegas, era andato proprio a vedere un incontro di Mike Tyson contro Bruce Elton. Poi uscì e pum pum pum, morto. Vabbè. Il 7 settembre 1996. Su Mike Tyson devo salutare gli abitanti di Toritto, che è una città in provincia di Bari. Non è la prima volta che lo diciamo, ma ancora nessuno prende in considerazione queste mie parole. Siccome l'allenatore storico di Mike Tyson, ma anche padre adottivo, Cass D'Amato, era figlio di Damiano ed Elisabetta, nativi immigrati italiani di Toritto verso New York, Bronx, e fate una via a Toritto, via Cass D'Amato.
3: Ma tu sei amico comunque delle istituzioni.
0: A Toritto
3: magari.
0: Conosco solo gangster.
3: No, no, no, va bene così.
0: G, solo dei G. Però oggi, per esempio, usciva al cinema. Oggi è giornata importante.
3: Sì,
0: oggi.
3: Esatto. Cioè? Oggi usciva al cinema esattamente 90 anni fa, nel 1936. Usciva il libro, e poi sarebbe uscito 3 anni dopo il film Via col vento.
0: Quanti
3: Margaret
0: in questo
3: Mitchell.
0: Studio hanno visto Via col vento sulle mani? Solo Marta.
3: Ma non avevo dubbi.
0: Che però va visto. 3 ore e 58 sì. minuti di film. Potrei.
3: Questa curiosità che dico a tutti, perché diverte me e me soltanto, sì. Se uno compra il DVD, per vedere tutto il film, dopo 2 ore bisogna fermare, tirar fuori il DVD, girarlo e
0: dall'altro
3: rimetterlo.
0: Cioè,
3: sì.
0: C'è il B-side.
3: Esatto, questa è la colonna sonora.
0: No, questo è Bruno. Questo è Bruno Vespa.
3: No, questa è la
0: cosa.
6: Anche per me
0: porta,
6: è Bruno
0: ragazzi.
6: Vespa. Sì, via col vento.
0: Via col
3: ma
0: vento.
3: È via col
0: sì,
3: vento.
0: Sì, via col vento.
3: No, è giusto,
0: certo.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, nella rubrica Il passato raccontato ai presenti, se qualcuno ci può fare una recensione brevissima di Via col vento in 30 secondi, così almeno quantomeno ci avviciniamo all'idea di vedere Via col vento.

0: Ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre.
1: Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
3: Madonna, come pompa Say Wad.

0: Gulo-gulo!
1: Pump up the jam. Technotronic. Era il 1989, 50 anni dopo, poco più, dall'uscita di Via col vento, il libro di Margaret Mitchell, che poi diventò anche un film. Sì. Il tutto più o meno uscì oggi, questo 30 giugno, insomma, abbastanza importante. Giorgia si unisce alla raccolta indifferenziata di audio degli ascoltatori.
2: Sì.
1: Jingle per il momento, raccolta indifferenziata di audio degli ascoltatori, vai.
3: Raccolta indifferenziata.
2: Cosa?
3: Di audio degli ascoltatori.
1: Voglio un jingle per tutto, per qualsiasi cosa. Giorgia, mi vuoi bene?
4: Sì, ciao, buonasera.
1: Anch'io. Lei è una terapista
4: ciao,
1: occupazionale.
2: Bello.
1: Chissà cosa fa una terapista occupazionale, cioè ti occupi...
2: Tanto è un lavoro vero.
1: Beh, sicuro,
4: allora,
1: certo.
4: Allora, terapista occupazionale è quel lavoro della riabilitazione che purtroppo ancora non si conosce in Italia, ma ci occupiamo di aiutare persone con disabilità a fare percorsi di autonomia.
1: Ok.
4: Quindi noi interveniamo proprio dai 0 ai 99 anni, dove c'è un qualunque problema legato alle attività, e noi aiutiamo le persone a diventare più autonome.
1: Gente che serve alla società, mica noi.
2: Ma va,
1: questo, no. lei ha voluto dire questo, no?
4: Come ci torniamo dal lavoro se non ci siete voi,
1: amore,
4: a farci
1: mio.
4: Compagnia?
1: Allora, secondo te Via col vento, che uscì oggi del 36, andrebbe visto perché?
4: Allora, assolutamente sì, perché è un film estremamente attuale.
1: Mm.
4: Cioè, comunque anticipa tantissimi temi ed è anche precursore, no? di tanti ruoli sociali, perché innanzitutto Rossella è una donna estremamente autodeterminata.
1: Mm.
4: Ma un personaggio particolarissimo, perché sa quello che, non sa forse benissimo quello che vuole, ma sicuramente non si pone problemi a raggiungerlo. Forse
1: subito
4: anche
1: citazione di Kendrick Lamar di Rossella di Via col vento.
2: Non ho voglia di pensarci adesso, ci penserò domani, dopo tutto domani è un altro giorno.
1: Ah, così,
4: esatto.
1: Senza pause tra le parole.
2: Tutto... Beh, lei parlava veloce.
1: Parlava veloce, in extra beat. Okay.
2: Sì.
1: E quindi, cioè, tu suggerisci di prenderci 4 ore delle nostre vite e rivedere Via col vento.
4: Allora, innanzitutto c'è il precursore del malessere.
1: Ah.
4: C'è Ashley.
1: Il bad
4: Ashley
1: boy.
4: È un grandissimo malessere di cui Rossella si innamora.
1: Ah,
4: quindi questo
1: come
4: trigger
1: sempre.
4: Di innamorarsi dei malesseri c'era già nell'Ottocento.
1: Capito.
4: E lei si perderà tutta la vita dietro a questo Ashley, quando invece incontra Rhett, che è l'unico uomo che l'ama per quello che è.
1: Capito.
4: Quindi comunque
1: la storia si ripete anche a livello di sceneggiatura. Citazione di Via col vento, vai.
2: È un'autentica proposta di matrimonio fatta nel momento che mi sembra più opportuno. Devo cogliere l'occasione fra un marito e l'altro.
1: Credo che potrebbero darti il premio all'interpretazione.
2: Sì, sì. Anni di recitazione.
1: Tu, certo, hai mai visto Off Campus, Giorgia?
4: Sì, lo sto iniziando a vedere perché mi stanno mandando le amiche tutti i reel.
1: Ah.
4: Io invece sto con 2 bambini, sto decisamente indietro alle serie TV.
1: Okay.
4: Ma dato che poi non capisco queste cose attuali, ho iniziato a vederlo. Sì.
1: Comunque anche lì c'è un malessere e c'è una colonna sonora, devo ammettere, molto bella, anche, che ovviamente non è paragonabile a quella di Via col vento, ma nel soundtrack di Off Campus c'è anche questa canzone.
5: Say what?

0: Rich, si chiama Rich, dice: non avrei mai pensato di dirlo, ma sono stanca di tutti, ho bisogno di sudare, ho bisogno di divertirmi.
1: Sei qua,
0: grande Bea. Diventata molto virale su TikTok questa canzone per merito di Off Campus, serie TV di cui abbiamo parlato anche ieri. E questo vuol dire qualcosa? Siamo pagati per farlo? No,
2: perché sogni, solamente sogni, mai del buon senso.
0: Questo è Via col Vento. Sì. Spara un'altra.
2: Aspetta. Ok, grazie. È un soldato del sud che vi ama, Rossella, che vuole stringervi tra le sue braccia, che vuol portare con sé il ricordo dei vostri baci. Non mi importa che mi amiate, manderete un soldato incontro alla morte con un dolce ricordo. Rossella, baciami, baciami ora. Grazie a tutti.
0: Mi fa strano perché poi ti guardo mentre... Ed è bello, è bello.
2: E lo so, hai criticato la mia interpretazione.
1: Baciami, baciami ancora.
2: Baciami ora.
0: Siccome in queste serate estive vorremmo portarci a casa anche delle top 5 molto importanti,
2: certo.
0: Siamo pronti, stiamo nel cinema, abbiamo citato Via col Vento, Off Campus, siamo nel cinema. Quindi intanto, ascoltatori, se avete top 5 mondo cinema, che siano le top 5 citazioni del mondo del cinema che vi piacciono di più in assoluto, top 5 cose a cui vi fa pensare la parola cinema, per questo siamo qui.
3: 347 342 5220.
0: Adesso andiamo in pubblicità, raga. Sì. Anzi.

0: Vabbè, andiamo in pubblicità.
1: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what? Say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
2: Radio DJ. Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
15: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
16: Radio DJ.
17: Say what?

0: 现了 Spyro。Material Lover, canzone presa da un soundtrack, anche questa prima abbiamo preso dal soundtrack di Off Campus, serie TV di Prime Video, questa invece è presa dal Diavolo Veste Prada 222.
1: Sì, guarda.
0: Ciao.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, sono qui con la gang, siccome abbiamo ricordato un film che usciva oggi, non ho ben capito se usciva il film oggi del 36 o il libro.
2: No, oggi usciva il libro e nel 39, non sappiamo il giorno giusto, usciva il film.
0: Comunque Via col Vento, quindi stiamo cinemi. Ogni giorno vorremmo collezionare anche una top 5, non importa il resto.
2: Sì.
0: Quindi abbiamo la top 5 delle, cioè comunque tante citazioni degli ascoltatori prese dal cinema, ovviamente vanno da questo livello qua.
3: Se hai solo chiacchiere e distintivo, chiacchiere e distintivo.
0: Bellissima anche questa. Ma per fare questa, chiamiamola rubrica?
2: C'è
0: bisogno
2: rubrica.
0: C'è bisogno di un G?
2: Di un jingle.
0: Vai.
4: Ogni giorno una top 5. Non importante il rest. Ogni giorno una top 5.
0: Ogni giorno una top 5.
4: Importante il rest.
0: Aspettiamo la drop.
4: Ogni giorno una top 5.
0: Non è importante il rest.

0: meno bello forse, sì, sì. Fino ad ora meno
1: entusiasmo
0: bello,
1: nella meno stanza bello. È palpabile,
0: ma perché l'intelligenza artificiale poi non è che puoi dire hai sbagliato, al massimo dici il rifallo, glielo dico. No.
1: Magari dopo.
0: Allora, top 5. Chiaramente se penso al cinema, penso alle frasi tipiche che si dicono, che senti solo al cinema. Tipo, scusa, quello è il mio posto. Questo è proprio da, la metto in una
1: puoi
0: mia top 5.
1: Cinema.
0: O anche tipo alla fine, no? Becchi sempre quello. A volte è capitato anche a me. Tipo, rimaniamo che magari c'è qualcosa, c'è una scena dopo i titoli di coda. Io penso alle frasi. Quindi nella mia top 5 ci sono le frasi che esistono solo al cinema. Vai con la tua.
1: Allora, la mia top 5 è la scelta top 5 scelta del posto in base alla pianta della sala del cinema per vivere un'esperienza totalizzante in base alle tue esigenze.
0: Ok, vai.
1: Quinto posto, il posto H, scusami, fila H, posto 1, in mezzo, a lato, tatticamente piazzato sul corridoio per uscire di fretta in caso di necessità di bagno, ma senza compromettere la visuale.
0: Eh sì, molto strategico quello là.
1: Posto A13, sei in prima fila e nessuno davanti a te mangia caramelle, 5 stelle visuale.
0: Comunque volevo dirti che Phil ti guarda e ride.
1: Cioè, gli
0: fai ridere.
1: Ti ringrazio Phil, è una soddisfazione per cui ho lavorato tanto. Contro del posto A13 soffrirai di cervicale.
0: A13 è proprio in basso,
1: in prima,
0: prima fila a destra.
1: Poltronissima. Sì,
0: poltronissima.
1: Posto P21, non ti interessa a che punto della tua fila sei, l'importante è che sia l'ultima. Non hai sicuramente problemi di diottrie e ti sembrerà di essere ancora sull'autobus che ti porta a scuola mentre canti i cori.
0: Quante cose che succedono nelle ultime file del cinema.
1: Veramente. Posto C7.
0: Ma il quanto posto... è una top 5 di 10 posizioni?
1: No, 5. Ah. Siamo al punto, alla seconda.
0: Ok.
1: Posto C7, il posto della vergogna, che hai comprato cercando di convincere tutti che era davvero la scelta ottimale. La verità è che l'hai scelto soltanto perché ti vergognavi di comprare biglietti in prima fila, perché secondo te li comprano solo gli sfigati. Al primo posto abbiamo il posto F19, è il posto migliore di tutti perché è un posto totalmente a caso e significa che hai la serenità di fregartene di dove ti siedi o sei l'amico che fa prenotare gli altri.
0: Comunque il posto più bello è quello che non ha nessuno accanto, che tu puoi poggiare le giacche, puoi poggiare il
1: quando è in terra. Per fortuna però, perché se tu scegli quello di fianco al corridoio sei comunque
0: quello
1: di lato.
0: Sì. Cioè, questo messaggio non l'ho sentito, ma secondo me è riferito alla tua top 5, sentiamo.
2: Buonasera ragazzi, Tango e Cash con Fola. Fottuto oltre limiti accettabili.
0: È
2: dove
0: una
2: la
0: citazione.
2: Mettiamo?
0: No, mettiamola. Ciao, mettiamola in una top 5. Mettiamola in una
1: timore.
0: Top 5. Che timore hai avuto?
1: Non lo so.
0: Citazioni cinematografiche.
3: Ciao Italia!
0: OFDP! Anita! E poi c'è anche Emischila.

0: sono bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai.
1: Ciao Italia!
0: Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
1: Un saluto a gli ascoltari di Sai What.
2: Ciao ragazzi.
1: Su Radio DJ. Radio DJ.

0: You Got Love. Canzone del 1991 che poi, quasi 20 anni dopo, nel 2009, fu rifatta da Florence and the Machine, da non confondere con Lana Del Rey.
1: Che è una bella distinzione.
0: Con
1: da
0: i
1: fare.
0: Cool and the Gang.
1: Infatti.
0: Quali sono? Questa è una top 5, per esempio, cioè le band che hanno la E commerciale nel nome. Cool and the Gang, Florence and the Machine.
1: Earth, Wind and Fire.
0: Wind and Fire, eccetera.
2: Ciao, Wad, ma ciao. Sei alle 8, non lo sapevo.
0: Sono alle 8.
2: Top 5, possiamo scegliere di qualsiasi cosa?
0: Puoi scegliere di qualsiasi cosa, cioè tipo questa, che è considerata una tra le migliori party songs della storia di sempre. Top 5 delle migliori party, cioè le nostre top 5 sono random. Poi cerchiamo di legarle un po' a quello di cui abbiamo parlato prima. Oggi, citando Via col Vento, il libro che uscì oggi del 36, allora siamo stati sul cinema, ma la top 5, ma sentitevi liberi di
1: sì,
0: qualsiasi
1: sì.
0: Top 5, anche delle cose che avete davanti a voi, di quello che farete nei prossimi giorni. Però in una top 5 delle migliori party songs, per esempio, del 2026, metterei sicuramente questa. And it goes.

0: just the way you are. Sì, sì. Sì. Just the way you are, il senso è anche un po' mi piace così come sei, no?
1: Sì, certo.
0: E quindi sì, quello che sei.
1: Ah, sì.
0: Sì, quello che sei. Proprio come diceva Goethe. Il talento si costruisce nella calma,
1: sì.
0: Il carattere si costruisce nella tempesta.
2: Amo, ma tutto a posto?
0: Citazione che non c'entra niente.
1: No, per proprio niente, davvero.
0: È così, così, così. Ladies and gentlemen, ciao. Chissà cosa vuole dirci Edo.
3: Chi visse sperando, muore cagando.
1: Ecco, infatti, sì.
0: È così, citazione.
2: Sei qua. Sì, sì.

0: con Justin Timberlake, anche questa canzone presa dal cinema, in questo caso cinema d'animazione, credo Trolls, sì, il soundtrack di Trolls. La citazione di Edo, che di prima ascoltatore, che si aggiunge alla top 5 in questo caso del cinema, era di Mediterraneo.
1: Sì.
0: Mediterraneo.
2: Ciao a...
0: Ciao.
2: In Toscana si dice, specie a Firenze, a Pistoia, mm-hmm, si dice: chi visse sperando morì a Montecatini.
1: Così. Che bello.
0: Chissà perché.
2: E invece Piero Pelù diceva...
0: E poi lascia il vuoto. Piero Pelù diceva...
1: Non diceva nulla su Montecatini,
0: no,
1: magari.
0: Probabilmente no. Nella prima ora, il passato raccontato ai presenti. Nella seconda ora, di cosa parliamo, raga?
3: Di cosa parliamo, raga?
4: Cos'è?
1: No, ma...
0: È
1: il cioè,
0: jingle,
1: capite?
0: Ragazzi, il jingle. Nella seconda ora, di cosa parliamo, raga?
1: Siamo rovinati.
0: Che non si sa cosa dice.
1: Ah, ma questo è ancora jingle?
0: Questo è jingle.
1: Io pensavo fosse partita.
0: Vuoi bloccarlo?
1: Dice che è roccoante.
0: È un po' roccoante, vero, eh?
1: Che fiato.
0: Vai, vai col ritornello.
3: Nella seconda ora di cosa parliamo,
0: raga?
3: Paga, parliamo, raga.
0: Blocchiamo tutto perché passo la serata così oggi.
5: Hey you.
6: Say what gang?
5: Follow Say What on Instagram and TikTok.
7: That's a hit.
8: One gang show.
6: Say what?
7: Listen up.
6: On Radio DJ.
8: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
19: Grandi Scuole!
20: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 21 e 1.
3: Buenas, yo soy Juan Fran.
4: La Movie Baby.
3: En Radio DJ 6 Watt. Con Mikel Watt. One Game Show. No se lo pierdan.
4: La

0: sempre. Hai visto che Karol G in questa canzone con Manu Chao cita Pisa, in realtà cita tutta una serie di immagini, di cartoline, di bellezza, dice ammirare le luci della Torre Eiffel, sostenere la torre pendente di Pisa per una foto. Molto innamorata dell'Italia, Karol G.
1: One Gang Show.
0: 21 e 5 minuti, ladies and gentlemen. Nella prima ora abbiamo raccontato il passato ai presenti, grazie anche agli ascoltatori, da Nonella Rai, la cui ultima puntata andò in onda oggi del 1995, a Mike Tyson che compie 60 anni oggi, Via col Vento, il cui libro uscì oggi del 1936, adesso potremo predisporci verso il presente raccontato ai passati, ok?
2: Esatto.
0: Quindi non lo so, per esempio, qui c'è scritto: chiediamo ad ascoltatori se ci sono delle cose di adesso che davvero non capiscono. Quindi, cioè, noi ci proponiamo di essere un po' Google per gli ascoltatori. Cioè, se non hai capito una parola, un concetto, una canzone, noi te la spieghiamo.
3: Ciao, Ad. Ciao. Non ho capito un cazzo di quello che
0: dici. Più che altro a noi, poi chi ce la spiega? Vabbè, vediamo, magari la sappiamo.
2: Magari c'è qualcuno che può spiegare a qualcun altro. Noi
0: sì,
2: facciamo
0: giusto,
2: da...
0: giusto.
4: Giorgia la lavagna.
0: Giorgia la lavagna per un piccolo e attesissimo momento di chi se ne fu. Football, ma in questa serata tutto è un jingle, quindi jingle di Kissene Football.
5: Yo yo
0: yo yo yo
5: Kissene Football,
0: che comunque not bad, not bad.
5: Kissene Football,
0: ehi,
5: Kissene Football.
0: Kissene Football è la nostra rubrica di calcio, perché tendenzialmente facciamo parte di quella categoria di persone di che il calcio, boom, sappiamo che c'è.
2: Brava.
0: Sappiamo che c'è. E infatti c'è una partita adesso, giusto Giorgia?
6: Ma che
0: no,
6: partita?
0: Finite.
6: Perché in realtà no, sono
0: allora,
6: terminate.
0: Finita la puntata,
6: inizierà
0: finita la rubrica.
6: No, inizierà alle 23 una partita. Francia-Svezia.
0: Ah,
6: tu
0: beh,
6: che,
0: importante.
6: Che cosa intendevi? Quale partita intendevi?
2: L'hai inventata con le AI la partita di adesso.
0: Il pretesto era mettere la sigla del Kissene Football. Però è appena finita, credo, Costa d'Avorio contro Norvegia. Uno, Costa d'Avorio, due, la Norvegia.
6: Ah, sì,
0: ha vinto la Norvegia.
6: Poi è terminata.
0: E finalmente credo che abbia segnato Haaland.
6: Si è segnato all'86esimo.
0: E questo è il tutto, il Kissene Football, che basta così. Cioè,
2: e ci serviva un jingle.
0: Lo volete ancora? Va bene,
6: no.
0: Lo metto.
6: Dai,
0: no,
6: va bene.
0: Facciamo un altro giro di jingle, vai.
5: Yo
0: yo yo
5: Kissene Football.
0: Così. Yo.
7: Mi chiede come what? Mi chiede come what? Come what? Come what? Adesso come what? Come what? Come what?
8: Hey, what?
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Oh mamma mia, mamma mia.
1: Hey baby.
0: Mario Pizza. Yo. Kungs.

0: 21:12 minuti, è un orario a specchio da non confondere con palindromo, che è diverso.
1: È diverso.
0: Però è anche palindromo. 21:12, 21:12.
1: Ah, sì.
0: Vero, vero. Come scopriamo l'acqua calda noi? Nessuno.
1: Veramente.
0: Proprio in Italia.
2: Ma che cazzo stai a dire?
3: A proposito di football, sì, anche quest'anno abbiamo vinto il Balloncit.
0: Ah,
3: ti
0: grande.
3: Ricordi di me?
0: Sì,
3: il
0: certo.
3: Corrado Augias dello sport.
0: Assolutamente sì, il Balloncit, che è questo, una sorta di calcio con una palla più piccola, le porte più piccole.
1: Per Lillipuziani?
0: Forse sì. Grande successo per il Kiss and Football e anche per i jingle realizzati in tempo reale, solo che ho la versione non in abbonamento, ecco. E quindi ora devo aspettare, dobbiamo aspettare
4: con un'altra mail.
0: 4 ore e 46 minuti.
1: Ah, che era il sistema per questi jingle.
0: Comunque, cioè, per esempio, ora abbiamo raccontato il passato ai presenti nella prima ora. L'idea è di raccontare un po' di presente ai passati, ok?
1: Sì.
0: Non è semplice. Cioè, senza jingle per me non è semplice, questa è la verità. Però ho scoperto una cosa che c'entra con il presente, in realtà poi c'entra con il sempre, perché riguarda Ibiza. Canzone, quella che hai appena ascoltato, che sicuramente a Ibiza la senti ovunque, e Kungs sicuramente è lì che suona. Perché Ibiza? Ibiza e Ibiza. È così, è giusto, perché noi abbiamo un'intelligenza artificiale, tu dici una parola ed è in grado di prenderti una canzone che cita quella parola.
1: Ah, vedi?
0: Vuoi fare un esempio? Vuoi un altro
1: sì,
0: esempio?
1: Vai.
0: Cioè, ora dico una parola e spunta una canzone, che ne so, volare. Perché volare, uno dice, con Ibiza? Intanto perché per andare ad Ibiza devi...
1: bisogna volare, da certo.
0: Non c'è un altro modo.
1: L'aereo.
0: Non che in barca, se c'è uno yacht. E non funziona. Non funziona. Ah, ecco, ok. È un sistema. Qui è l'intelligenza naturale contro quella artificiale.
1: Sì,
0: ma perché
1: lotta.
0: Dicevo Ibiza? Perché secondo una leggenda, sempre legata a Nostradamus, qui siamo anche in un mondo fatto di fantasie, di dietrologie, anche di cospirazioni. Ma comunque, tra le tante leggende che circondano Ibiza, che vorrei ricordare a mia zia di Altamura, non è che Ibiza è soltanto feste e gente che fa usi, anzi, cioè Ibiza intanto ha ben 4 elementi riconosciuti dall'UNESCO.
1: Il mare?
0: In cui c'è anche la biodiversità e anche la cultura musicale, club,
1: certo.
0: La club culture. Ma cosa disse Nostradamus? Che, questo è pesante, che l'isola di Ibiza sarebbe destinata a diventare uno degli ultimi luoghi sicuri sulla Terra in caso di grandi catastrofi.
1: Cioè, ha detto caso... anche perché? No.
0: No, dice però che potrebbe, cioè nel senso, interpretando i testi di Nostradamus, hanno capito questo. Cioè che sì, perché poi Ibiza c'è tutta una magia. A Es Vedrà, per esempio, questa che parola è? Ce la faccio, ragazzi, senza i jingle non riesco più. Vabbè, il concetto è che Nostradamus disse questo, ok?
1: Quindi Ibiza è un posto sicuro.
0: Quindi se hai prenotato il viaggio per Ibiza è un motivo in più per star tranquillo, perché anche Nostradamus disse che tanto poi alla fine finiremo tutti su quell'isola. Stare con te.

0: Nightcrawlers. Push, push, push the feeling on. On and on, on and on.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera, proprio in questo momento, un po' di testa ad Ibiza, perché così, per raccontare una cosa che c'entra un po' con il presente, ai passati, a chi per esempio è passato da Ibiza e magari non ha avuto, perché poi Ibiza non è bella per tutti quanti, c'è molto pregiudizio su Ibiza e poi uno c'ha i suoi gusti,
1: per esempio, fa esperienze diverse.
0: Esatto, tipo senti lui.
2: Guarda, Wad è tutta la ciurma.
0: Yes.
2: Io sono appena stato settimana scorsa a Formentera. Uh-huh. Testimone, una foto con il mitico Pippo Inzaghi.
0: Okay.
2: E secondo me non c'è paragone, c'è Formentera tutta la vita. Quando siamo scesi dall'aereo a Ibiza, la feccia
0: è esagerata,
2: mentre la parte buona è andata sul traghetto in direzione Formentera. Ciao a tutti, si scherza.
0: Ma
2: eh?
0: Certo, vorrei vederla questa parte buona. Comunque molti nelle cioè una sorta di derby. Un periodo era Ibiza Mykonos, è tornato Ibiza Formentera, che poi c'è sempre stato questo derby. Questa canzone sicuramente suonatissima ancora oggi, ma sin dal 1993 nelle feste di Ibiza. Ma vi starete chiedendo in tantissimi,
1: sì,
0: quali sono le canzoni più shazammate adesso, cioè oggi ad Ibiza? Oggi è il 30 di giugno ad Ibiza. Top 5 anche qua. Vuoi una top
1: Vai,
0: 5?
1: Certo.
0: Ci stiamo specializzando nella top,
1: sì,
0: 5. Al quinto posto c'è Dardos di Romeo Santos. Poi c'è Diciavate, c'è una canzone molto bella latina, Diciavate. Poi c'è Dai Dai, quella di Shakira, quella
1: dai,
0: dei
1: dai,
0: mondiali
1: io.
0: Poi You Girl, Moving on the Sun, che stiamo suonando molto anche noi. E al primo posto, non so se vi piacerà, anzi se vi piacerà diretecelo,
1: diretecelo
0: perché magari nei prossimi giorni la passiamo. La canzone più shazamata oggi ad Ibiza è La Graciosa di Quevedo, che in pratica è questa qua.

0: La mossa con l'Hank. Ah. Elvis Crespo è un artista latino storico fondamentale.
1: E che vedo quello che aiutò Shakira a fare il dissing contro l'ex
0: esatto,
1: marito.
0: Praticamente lui con Bizarrap. Quante cose. Cosa? Prova a dire cosa.
1: Cosa?
0: Prova a dire cosa c'è.
1: Cosa c'è?
0: Prova a dire cosa c'è questa sera.
1: Cosa c'è questa sera?
0: E cosa c'è questa sera?

0: ragazze.
1: Le ragazze.
2: Gang.
3: Che belle le ragazze.
0: Clara. Ah, San Giovanni. Che poi c'è un ascoltatore che fa una sintesi molto simpatica di come sarebbe potuta diventare questa canzone in un'altra veste. Vedi, è l'intelligenza artigianale dei nostri ascoltatori superiori.
4: Allora, io pensavo che questa canzone, che si intitola Cosa c'è, giusto?
0: Sì.
4: Ed è cantata da un maschio e una femmina, giusto?
0: Giusto.
4: Fosse il maschio a dire cosa c'è questa sera, e la ragazza niente.
5: Fa ridere.
0: Sai, sempre un po' quelle storie che succedono. Vita vera. Cioè la ragazza che dice cosa c'è? Niente. Che è sempre niente. No, ma sei un po' arrabbiato. No, niente.
5: Il problema è che non hai capito. Dovevi già capire prima di fare la domanda che c'era qualcosa.
0: Ma mica è semplice, ragazzi. Cioè essere il maschio di base è un po' così osservatore della grandezza della donna.
5: Ma cosa
2: puoi
5: osserva?
2: Dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Paraculness.
6: 1991, vacanza di Ibiza.
0: Sì.
6: Io e i miei due amici Paolo e Marco.
0: Sì.
6: Abbiamo fatto uno sfacelo.
0: Lo sfacelo di Ibiza.
6: Dei pazzi.
0: Cioè, comunque Ibiza ti lascia un po', ti lascia il segno se la vivi tanto. E poi devi essere anche fortunato ad andare al momento giusto, nel club o in una situazione giusta.
5: Con le persone giuste anche.
0: O come diceva Nostradamus, sarà l'isola in cui poi finiremo tutti quanti rifugiandoci da eventuali catastrofi mondiali. Incredibile.
5: Veramente.
0: Nostradamus. Ma sarà esistito davvero Nostradamus?
5: Secondo me sì.
0: Chi?
5: Nostradamus, dico. C'era.
7: Avete sentito
0: un po' di cospirazione, che comunque funziona sempre.
8: One Gang Show.
0: Anxiety.

0: Marco Polo. Marco Polo. A proposito di Marco Polo, Kendrick e la Marta alla lavagna, ho cominciato a leggere Le città invisibili di Italo Calvino.
1: Bellissima. A te non piace?
0: No, ho cominciato ieri. Ieri. No, anche per suggerire agli ascoltatori libri per l'estate, grandi classici Italo Calvino, suggerito da Kendrick Lamarta. Doci, che avete appena ascoltato, ieri sera con Sizza ha cantato Ready or Not, Here I Go,
1: You Can Hide. You Can Hide.
0: You Can Hide. Durante il tributo per Lauryn Hill ai BET Awards, perché hanno dato questo premio, meritatissimo ovviamente, a Lauryn Hill come Living Legend Icon Award. E quindi tra i tributi SZA e Doechii hanno cantato Ready or Not, Here I Come, You Can Hide.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: Ora devo dire, lo so, lo stavate aspettando in tantissimi, sì, che è arrivato il momento di fare il nostro Mondial Intro.
1: Sì, un paese incollato alla radio.
0: Sigla! Mondial Intro.
1: Ti sembra che è cambiata la faccia. Non è partito
0: comunque,
1: un jingle.
0: Vi dico solo che sto facendo l'abbonamento alla produzione con l'intelligenza artificiale di jingle per qualsiasi cosa. Domani facciamo la puntata. Ascoltatori ci mandano messaggi scritti e noi li trasformiamo in jingle. Incredibile, non vedo l'ora. Come funziona il Mondial Intro?
1: Allora, uno manda un audio preferibilmente cantato dell'inizio, l'intro delle canzoni che sono proprio indimenticabili, che devono essere nella classifica tipo delle living legend delle canzoni.
0: Cioè non è una gara tra canzoni, ma è una gara tra intro di canzoni.
1: Poi il resto della canzone può anche non piacere, però l'intro parte e tu sai subito che è lei.
0: Ieri abbiamo fatto cosa?
1: Allora, ieri si sono sfidati Gimme More di Britney Spears contro Diego Armando Maradona della Dark Polo Gang e It's Raining Men contro Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
0: Ha vinto Enjoy the Silence.
1: Ha vinto Enjoy the Silence, sì, che aveva sfidato Gimme More di Britney Spears, ma hanno vinto i Depeche Mode.
0: Candida l'intro della canzone migliore di sempre secondo te al 347 342 5220.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: ancora ride. Cantante, ridi. Secondo me tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, quello che ride un po' così da fattone alla fine è Wiz Khalifa.
1: Ah, dici?
0: Perché comunque lui nelle canzoni, nei video, anche sui social, fa vedere insomma che è simpatico,
1: sì.
0: Wiz Khalifa, che è quello che fece assieme a Charlie Puth Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow,
2: sì. Young,
0: con anche Snoop Dogg.
1: Sì.
0: 21 e 39 minuti.
1: E fin qua.
0: Sì, sì, tutto giusto. L'abbonamento è in corso, quindi preparatevi, vi aggiorneremo. Ma intanto il jingle fatto al volo, specifico per i più tecnici, non sono jingle prodotti dal nostro imbattibile Field Vibe, ma generati al volo da intelligenza artificiale, ok? Vai col jingle del Mondial Intro! Che comunque. Mondial Intro. Che comunque così brutto non è. Che cos'è il Mondial Intro? Rispieghiamolo.
1: È un come si chiama? Un campionato.
0: Campionato
1: dove
0: mondiale.
1: Noi, esatto, scegliamo delle canzoni che hanno degli intro che sono proprio, li riconosci immediatamente.
0: Sì.
1: Ognuno
0: che ti emozionano appena,
1: esatto,
0: li senti.
1: Pelle d'oca.
0: Intro di canzoni, quindi non sono in gara le canzoni, ma i primi secondi, fino a quando il cantante canta.
1: Sì, i primi 10-20 secondi, esatto.
0: Sì, sì,
1: ognuno
0: sì.
1: può candidare quella che secondo lui è proprio imbattibile, stupenda,
0: sì.
1: mondiale.
0: Mm-hmm.
1: Bello se la candida cantando l'intro.
0: Bello se la candida. Ok,
1: sì.
0: E lo stanno già facendo.
1: Esatto,
0: ieri, ieri ha vinto Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Oggi nel primo round c'è
1: Notorious B.I.G. con Hypnotize.
0: Sentiamola.
3: Oh.
0: Oh, voto subito. Oh, oh. Se ti piace scrivi B.I.G. sempre al numero dei messaggi. Notorious B.I.G. Hypnotize sfida chi?
1: Children di Robert Miles. Dai.
0: Difficile. Dalle facce direi difficile. Giaggia alla lavagna.
4: Giaggia alla lavagna.
1: Dimmi,
0: tu chi
1: dimmi.
0: Voteresti?
5: No, Notorious.
0: Ah, Notorious.
5: Sì.
0: Beh, sì, comunque è pazzesco quando fa. Fai partire Notorious così, boom.
1: Ma è più difficile di ieri quando c'era la DPG contro Britney Spears.
0: Sì.
1: Diciamo così.
0: Comunque inizio a vedere già i voti, molto votato Children fino ad ora. Secondo round tra?
1: Abbiamo i Deep Purple con Smoke on the Water.
0: Sentiamo. Aia, questo è un mega intro. Non vorrei essere al posto dello sfidante.
1: Ma io neanche in chi vota.
0: No,
1: perché
0: esatto.
1: È difficile.
0: Deep Purple, Smoke on the Water, sfida, quale intro?
1: Qua lo voglio dire, la sfida è tra gli intro, non
0: l'intro,
1: le canzoni,
0: esatto.
1: Sfida Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: Aia. Is this the real life? Is this just fantasy? Che però non è un intro.
1: Beh, più o meno sì.
0: Forse voterei Deep Purple per motivi di intro, perché comunque Bohemian Rhapsody parte a zero, no? Diremmo noi tecnicamente.
1: È un intro cantato.
0: Comunque dichiaro aperto il televoto. Tra queste quattro canzoni, qual è l'intro, non la canzone, ma l'intro migliore secondo voi? Ripassiamo il nome delle canzoni:
1: Notorious B.I.G., Hypnotize, Children di Robert Miles, Smoke on the Water dei Deep Purple e Bohemian Rhapsody dei Queen.
6: Say what?

0: In front of.
1: In front of. Go, go, go shorty, it's your birthday. No, perché vedo tantissime foto di persone anche, insomma, abbastanza distanti dal mondo della discografia, dal, con 50 Cent. Tipo, è venuto a trovarmi nel parrucchiere X, poi scrolli e l'algoritmo ti fa vedere un altro parrucchiere è venuto a trovarmi.
0: Avrà visitato dei posti.
1: Ma quanti cazzo di volte si è fatto i capelli? No, il punto è che credo, e sono d'accordo con me stesso, che stiano generando immagini con l'intelligenza artificiale, un po' per scherzare, un po' perché viviamo in una società in cui non si capisce più cosa è vero e cosa no. E quindi molti mettono...
0: Tu hai fatto un abbonamento.
1: E questo è un altro discorso, abbonamento.
0: Non te lo perdonerò.
1: I cui benefici li sentirete nelle prossime puntate.
2: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
1: No, che mi arrabbio. Amo Napoli in assoluto, frata. Ma...
0: Sì, sì.
1: Allora, abbiamo due vincitori dei round del Mondial Intro di oggi. Del primo giro, che era tra Notorious B.I.G. e Robert Miles Children, un messaggio su tutti a rappresentare il popolo.
3: Ovviamente Children.
1: Children, Robert Miles. Risentiamo l'intro di Children. In effetti sì,
0: il brividino te lo dà.
1: Eh sì, perché il Mondial Intro è la gara di intro, non la gara di gara
0: della
1: di canzone. Il secondo round era tra Bohemian Rhapsody dei Queen e Smoke on the Water dei Deep Purple. Messaggio del popolo.
4: Ragazzi, ma belle tutte, ma Smoke on the Water.
1: Smoke on the Water, cioè Smoke on the Water. Quindi finalissima nel match di oggi tra Robert Miles Children e Smoke on the Water dei Deep Purple. Ne passa soltanto una che poi sfiderà le altre. Questo è Smoke on the Water. Difficile, eh?
0: È molto.
1: Però grande intro, grande intro. Perché metti Robert Miles, metti Children. Metti Children, Robert Miles. È questa.
0: Che gli vuoi dire, no?
1: Che gli vuoi dire? E chi vince tra le due?
5: 347 yes. 342 uh-huh. 5220. Do you like big bass?

0: Beyond the Drums, Godzilla.
1: Va tutto alla grande.
0: Prima di salutarci, ladies and gentlemen, lo so che insomma avete stoppato la vostra serata in attesa del risultato di questo secondo girone del Mondial Intro, il Mondial Intro, il mondiale degli intro, delle canzoni, non più belle le canzoni, ma più belli l'intro. Poi se tanto mi dà tanto,
2: gode, me ne vanto.
0: Sì, ma se l'intro è bello, è bella anche la canzone. Però
2: di solito.
0: Sigla, vai. Mondial Intro. Sigla del Mondial Intro. La gara di oggi ci ha portati ad una finalissima tra Children di Robert Miles, Smoke on the Water di Deep Purple. Sentiamo la pancia del paese.
3: Sempre ovviamente Children.
0: Children.
4: Robert Miles, tutta la vita, ma tutta la vita.
3: Due canzoni completamente diverse, che adoro entrambi.
0: Però
3: Deep Purple.
0: Deep Purple. Attenzione.
5: Buonasera, guarda.
0: Ciao.
5: Per la mia età, Children tutta la vita.
0: Children sta stravincendo.
6: Beh, questa però è una, la classica finale anticipata, cioè,
0: è vero.
6: Questi sono due intro storiche.
0: È un Francia-Spagna dei mondiali di calcio. Chi voti?
6: Quindi,
0: chi voti?
6: Diciamo, il loro scontro diretto è arrivato un po' troppo presto.
0: La vita è
6: comunque
0: così.
6: La storia è la storia, quindi Smoke on the Water.
0: Siamo quasi a pari.
7: No, ma come si fa? Io non voglio scegliere, io voglio tutte e due.
0: Amore mio, ma la vita è così, ci mette davanti ad una scelta molto spesso. Laura scrive: io avrei messo One and One di Robert Miles, ma voto

0: po'.
1: Via Piotra un po', certo. Potete candidare gli intro più belli delle vostre canzoni preferite, se vi va, nelle prossime 24 ore fino alle 20 di domani, anche sul profilo Instagram del pupazzo che vi sta parlando, che è Michele Wad Caporosso.
2: Comunque bella bro.
1: Comunque bella raga, appuntamento a domani. Arriva Notorious.
3: Ci sta proprio bene Radio DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella la Radio DJ, gang.
5: Radio DJ, bitch.
6: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
6: Radio DJ consiglia Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ehi, hey. Hey. What? Sono

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: E vi dico questo: quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
4: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie

Rieccoci come ogni sera d'estate, c'è Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni anche in questa puntata. E allora via veloci con la musica, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto. E allora tra poco arriva un successo di queste settimane, cioè Magnetic dei The Bauza, ma subito si parte con un pezzo che sa di estate italiana anni 90, uno di quelli che se chiudi gli occhi ti ritrovi direttamente in un club della Riviera. Loro sono i Gesto Funk e questa è Can We Live. Can we live?

Radio DJ c'erano i The Bauza con questo brano di musica elettronica nato tra la Norvegia e la Germania, che però ha conquistato praticamente tutta Europa. Prima c'erano i Gesto Funk con Can We Live, un bel filotto up tempo come si dice, e allora non fermiamo il flow perché qui adesso arriva una di quelle canzoni che nel 2011 era praticamente ovunque, con questo mood leggerino e fresco ma che nascondeva in realtà un testo molto profondo e in qualche modo molto impegnato. Loro sono i Foster the People e questa è Pumped Up Kicks.

roba psichedelica ipnotica nel senso più bello del termine, ecco, tipo che l'ascolti non sai bene dove sei, ma stai bene lì. Restiamo in territorio un po' malinconico, un po' notturno, e lo facciamo con un classico italiano che compie quest'anno 26 anni e non li dimostra affatto. Su Radio DJ ci sono i Subsonica con Tutti i miei sbagli.

0: Red, Olivia Rodrigo, che continua a essere una delle artiste più affilate in circolazione, nel senso che scrive canzoni che fanno male nei posti giusti, ecco, e questa non fa eccezione. Prima c'erano i Subsonica con Tutti i miei sbagli, e tutto sommato il fil rouge tra i due brani c'è, perché sia Subsonica che Olivia Rodrigo sanno come raccontare, diciamo, quella zona grigia tra il dispiacere e l'adrenalina. Adesso però cambiamo registro, scendiamo con la temperatura, ci prendiamo un momento più intimo, più soffuso. Su DJ c'è Frank Ocean dal 2012 con Thinking About You.
1: A

0: Amor, Achille Lauro, che ormai si è preso un posto fisso nel pantheon del pop italiano. Infatti ogni volta che esce un suo pezzo hai un po' la sensazione che sia esattamente quello che ti serviva senza saperlo, ecco, o comunque ti ritrovi a cantarlo. Prima invece c'era Frank Ocean con Thinking About You, che invece è una di quelle canzoni con cui potresti stare in silenzio per ore e ore. Adesso allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
5: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
4: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
8: Notorious
7: su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, ancora buona serata e si riparte alla grande, perché tra poco arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento. Ma prima c'è una di quelle canzoni che appena partono sai già come va a finire, è festa. E allora dal 2011 su Radio DJ ci sono Rihanna e Calvin Harris con We Found Love.

signori, scusa lo sento, i pinguini tattici nucleari su DJ che continuano con ciò che sanno fare meglio, insomma, cioè scrivere canzoni che sembrano leggere e spensierate e invece ti rimangono appiccicate addosso per giorni. Bravo Riccardo, bravi tutti i pinguini tattici nucleari. Prima invece c'erano Rihanna e Calvin Harris con We Found Love e dopo questo momento tra pop e dance ci buttiamo su un classico del rock che di anni ne ha 44 ma ha l'energia di un ragazzino. Su Radio DJ c'è Billy Idol con White Wedding.

Essential su Radio DJ. C'era Somber, artista che avevamo imparato a conoscere giusto un anno fa con la sua hit Back to Friends, che ora è già arrivato al quarto singolo e è un successo mondiale pazzesco. Prima invece c'era Billy Idol con White Wedding, e il bello di Notorious è proprio questo, cioè passare da un riff di chitarra anni 80 a qualcosa di completamente nuovo senza che sembri strano, anzi. E allora adesso le atmosfere si fanno ulteriormente più dark, perché arriva un pezzo che è diventato uno dei manifesti dell'elettronica moderna. Dal 2011 su DJ ci sono gli M83 con Midnight City.

0: You Another, o meglio gli Anotr, come li chiamiamo da queste parti, dall'Olanda, la hit dell'estate 2026, diciamo il tormentone che non ti aspetti, e noi siamo felici di accoglierlo qui su Radio DJ. Prima invece c'erano gli M83 con Midnight City, e adesso il viaggio notturno continua perché andiamo dritti su uno di quei brani che nel 2012 erano la colonna sonora di qualsiasi festa, in qualsiasi città del mondo. Su Radio DJ ci sono Will.i.am e Britney Spears con Scream and Shout.
1: Bring the action.
2: When you

0: Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me, dalla vetta delle classifiche a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station.
2: Radio DJ consiglia:
3: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
4: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
3: LP,
4: Coez,
3: Elvis Costello,
4: Mannarino
3: e tanti altri.
4: No Borders Music Festival, il suono della natura.
3: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Buon vento!
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.

playlist dell'estate di Radio DJ. Come sempre da queste parti le regole sono semplici, si parla poco e si ascolta tanto. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato e iniziamo il filotto con una coppia di brani che ha praticamente tutto. Il groove, la nostalgia e quella sensazione di avere una bella serata davanti. Stiamo parlando di un classico del 1995 che il DJ Todd Terry, grazie al suo remix, trasformò in una hit da club. Loro sono gli Everything But The Girl e questa è Missing.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

Comi, due generazioni del rap italiano insieme, viste tra l'altro anche sul palco di Party Like a DJ nella serata celebrativa di 1212. Prima invece gli Everything But The Girl con Missing, e se ci pensate il collegamento c'è anche qui, insomma. Entrambi i pezzi parlano di qualcosa che non c'è più, diciamo le mancanze grandi protagoniste, solo che uno lo fa con una chitarrina nostalgica e l'altro invece con le barre, come dicono i rapper. E a proposito di hip hop, adesso basta malinconia, si alza il livello, perché su Radio DJ dal 1999 arrivano Dr. Dre e Snoop Dogg con Still Dre.

il ritorno dei BTS su Radio DJ con questa canzone che è fissa nelle posizioni alte delle classifiche oramai da mesi. Prima invece Still Dre, Dr. Dre, Snoop Dogg, uno di quegli abbinamenti che nel mondo hip hop equivalgono a Messi e Ronaldo nella stessa squadra, ecco, per capirci. E lo dico io che di calcio non capisco assolutamente nulla. Quindi cambiamo argomento, cambiamo completamente nazione e atterriamo nel cuore dell'indie romano, perché su Radio DJ ci sono Car Brave e Franco 126 con Pellegrini.

Milani, che è in classifica oramai da 2 anni e ancora non ha stancato. Forse, ecco. Prima invece c'era una ventata di Ponentino Romano con Car Brave e Franco 126 e la loro Pellaria direttamente dall'estate del 2017. Mentre adesso ritorniamo sulla West Coast americana, come prima, per prenderci un drink davanti all'oceano. Ovviamente poi non ci mettiamo alla guida e come colonna sonora ci ascoltiamo questa. Dal 98 su DJ ci sono i Brown Van 3000 con Drinking in LA. Hi,

0: Parlare d'amore, Geolie, che continua a essere il re incontrastato del rap partenopeo, e con questo pezzo dimostra che sa fare anche la cosa più difficile in assoluto nella musica, cioè scrivere una canzone d'amore che non sia banale. Ecco, prima invece c'erano i Brand Van 3000 con quella Drinking in LA, che è l'inno per eccellenza di chi vorrebbe essere da un'altra parte nel mondo, insomma, invece è qui, ma tutto sommato poi alla fine sta bene lo stesso. Ci fermiamo adesso un attimo per la pubblicità e poi torniamo subito con un altro blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious. Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: No, sì.
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.
11: Notorious on Radio DJ.
12: Notorious.

ascoltando rigorosamente su Radio DJ con la musica di Notorious, perfetta per rinfrescare le vostre serate d'estate. Io sono Francesco Quarna, c'è Maurizio _ Rossato lì al suo posto e si parte fortissimo con una delle canzoni che all'alba del 2001 avevano ridefinito il concetto di coolness, di figaggine. Su DJ ci sono i Groove Armada con Super Stylin'.

Bad Bunny, protagonista assoluto dell'estate live italiana con i suoi concerti milanesi all'Ippodromo, ritrovato qui su Radio DJ all'interno di Notorious. Prima super styling dei Groove Armada, cioè Tom Finley, e quell'è indicato che, come il sottoscritto, si divide tra città e campagna, tra la console e i campi, tra la console e il vigneto. Ebbene sì, quindi un saluto al collega. E adesso un momento che per me è quasi emozionante, perché tiriamo fuori una chicca dell'indie italiano anni 90. Un capolavoro assoluto, su Radio DJ ci sono i Casino Royale con CRX.

Ramsey, il re di questo genere musicale chiamato grime, qui insieme alla voce di Odile all'interno della playlist di Notorious su Radio DJ. Prima c'erano i Casino Royale con CRX e se avete shazammato durante quel pezzo, bravi, perché significa che state ascoltando con la giusta attenzione. E adesso si vola ancora perché arriva uno di quei brani che quando uscirono sembravano troppo belli per diventare mainstream, per diventare un grande successo, e invece eccolo qua. Su DJ ci sono gli Shouse con Love Tonight.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due delle voci più belle che abbiamo in Italia in questo momento, insieme, e il risultato è esattamente quello che vi aspettate, anzi forse anche meglio. Prima c'era Shaus con Love Tonight e anche qui il passaggio è naturale, perché sia Shaus che Angelina Mango e Mengoni parlano fondamentalmente della stessa cosa, dell'amore come forza che ti travolge e ti lascia lì. Ecco, che poesia. Questa sera si vede che c'è Maurizio _ Rossato alla production. Adesso avanti con un riferimento, una reference, come si dice in gergo, della canzone appena ascoltata. Su DJ arrivano Rosalia e Yaritza e i Sui Sensia con La Perla.

0: Garrix ed Ed Sheeran con questa canzone concepita una decina di anni fa ma pubblicata solo negli ultimi mesi dopo appunto una lunghissima gestazione. Prima invece c'era Rosalia con La Perla e con tutta quella tensione latina che sa di estate vera, ecco, di quelle estati che poi ricorderai per anni. Ed era l'ultima copia di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

0: scopriamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA Anema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA Anema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
3: Summer Night.

0: Promotion. Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: chiamiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night. Summer Night.